migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

notte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

passione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Avete ascoltato?
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it.

RAI, Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Allora, stavo pensando...

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Trump, passo monumentale per la pace a Gaza, ha raggiunto l'accordo sul disarmo completo di Hamas. Israele lascerà la striscia, l'annuncio nella notte su Truth. Ceuta è emergenza migranti, migliaia arrivano a nuoto, almeno 18 le persone annegate. La premier Meloni, l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, tensione con Madrid. Il crollo della palazzina a Messina, si continua a scavare, 6 dispersi, 3 i feriti. L'ipotesi, cedimento strutturale dell'edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Quarta ondata di caldo africano preoccupa il livello di laghi e fiumi, 11 città con il bollino rosso, il picco da oggi fino a domenica. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nel Medio Oriente, stravolto dai conflitti, stallo nel Golfo Persico, dove la situazione resta tesa, su Gaza l'annuncio del presidente Trump.
2: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, che a loro volta hanno annunciato che gestire la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punta tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza, il presidente americano che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori e sulla situazione nel Golfo Persico Trump ha parlato al Financial Times. Per la caduta di Teheran è solo questione di tempo. Claudia Stamerra, GR1.
1: L'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, presa d'assalto da migliaia di persone. E mentre sale la tensione tra Madrid e Roma, si cercano i dispersi, sono 18 i corpi finora recuperati in mare.
3: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti. Forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti perché arriva via mare. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021. 8.000 migranti entrati in una settimana. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Su quanto accade nella città autonoma spagnola e sulle politiche migratorie di Madrid, anche l'intervento della premier.
4: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione

0: Migrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La Premier ne discute con il ministro dell'Interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadita la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia. Rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%, la Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
1: Temi del dibattito politico così come la sicurezza. Sul riconoscimento facciale per la videosorveglianza, rinviato il voto in commissione alla Camera dopo le precisazioni di Bruxelles. Le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le regole europee, replica Palazzo Chigi, e così la maggioranza.
2: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia che rivendica abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
3: Regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
2: Per la Lega è un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, con rimpatri ed espulsioni immediati più veloci. Maggioranza che con Fratelli d'Italia rivendica il via libera al Senato del decreto giustizia migranti e dati Istat sull'economia. Opposta alla lettura delle opposizioni, Carlo Calenda, Azione.
4: La verità è che le fabbriche stanno chiudendo e che il lavoro di qualità è molto meno. E di questo si dovrebbe occupare il governo invece di rivendicare una crescita anemica.
2: Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem che con AVS, più Europa e 5 Stelle chiedono al governo di fermarsi. Dall'esecutivo l'affondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. Filippa Misano, GR1.
1: Entriamo ora nel dettaglio delle prospettive del PIL e della crescita nel nostro paese.
5: L'economia italiana resiste alla crisi globale e mette a segno un risultato migliore del previsto. Lo certifica l'Istat, che per il secondo trimestre stima un PIL a più 0,2% sul trimestre precedente e più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. A fare da traino sono i servizi, che spingono la crescita acquisita per il 2026 allo 0,8%. L'economista Marco Fortis.
6: La crescita economica acquisita dall'Italia dopo soli 6 mesi è già 3 decimali in più rispetto alle previsioni. Stiamo crescendo il doppio della Francia e da prima del Covid ad oggi il nostro PIL è aumentato del 7,7% contro il più 1,8% della Germania.
5: Soddisfatto il governo, l'Italia cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Sempre l'Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. Francesca Capannolo, GR1.
1: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il capo dello Stato ha richiamato le forze politiche perché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e poi un intervento sul caso del gioielliere Roggero.
7: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: La cronaca, operazioni di ricerca e scavo ancora in corso a Messina sotto la palazzina crollata ieri pomeriggio. 6 i dispersi.
8: Scavano senza sosta i vigili del fuoco tra le macerie, cercano persone ancora in vita, ribadiscono. Intorno alla palazzina di 3 piani collassata nella zona sud di Messina al lavoro anche le unità cinofile. Il primo bilancio è di 6 dispersi e 3 feriti. Li chiamano per nome e fanno squillare i loro cellulari. All'appello manca una commessa di un negozio di cittadini cinesi al primo piano e 4 componenti di una famiglia al secondo piano e un loro collaboratore domestico. La disperazione e l'attesa di chi aspetta notizie dei loro cari.
9: Santino! Camera del leone, 5 persone. Un mosquito, no.
8: Il cedimento, secondo le prime testimonianze, non sarebbe stato improvviso. Alcuni residenti raccontano di aver avvertito un tremore, scricchiolii sempre più forti. L'ipotesi è che a causare il crollo sia stato un cedimento strutturale. Sembra che al primo piano fossero in corso dei lavori, ma al comune non risulta alcuna richiesta di ristrutturazione. Si procede con cautela. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, per ora contro ignoti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il prefetto di Torino vieta il campeggio libero in Val di Susa in vista della nuova mobilitazione degli attivisti NOTAV.
10: L'attenzione Val di Susa è puntata su questo weekend su un luogo, Venaus, presidio storico del movimento NOTAV. In valle sarebbe dovuto partire ieri il campeggio della Piana, 4 giorni di mobilitazione, ma tutto è stato bloccato da 4 ordinanze prefettizie e da un ingente dispiegamento di forze dell'ordine. Di fatto fino a ieri sera sul luogo del previsto campeggio era ancora presente un presidio di militanti che stanno cercando di proseguire col loro programma. Noi andremo avanti, hanno detto, anzi ci divertiremo ancora di più, per poi esprimere solidarietà ai 2 antagonisti tedeschi arrestati dopo i violenti assalti ai cantieri di sabato scorso.
11: Nonostante le loro prove di forza muscolari, l'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma.
10: Il prefetto ha ordinato il divieto di occultamento del volto in 6 comuni della Val di Susa, nonché quello di accesso in forma organizzata nelle zone dei cantieri. Infine, il divieto di campeggio nei comuni di Susa e Bussoleno, cui poi si è aggiunto Venaus. Intanto, per gli investigatori, sabato scorso gli antagonisti Black Bloc sarebbero arrivati ai cantieri attraverso i sentieri guidati da attivisti locali che conoscevano bene il territorio. Il bilancio è di 1 milione di euro di danni e oltre 120 agenti feriti o contusi. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Via Poma ha dato esito negativo. La comparazione del DNA prelevato da 7 persone che si sono rese volontariamente disponibili con le tracce biologiche rilevate sui reperti recuperati dalla scena del crimine, ovvero l'ufficio di Roma in cui lavorava Simonetta Cesaroni, assassinata nell'agosto del 1990. Lo fanno sapere fonti investigative che dunque smentiscono la notizia di una svolta legata proprio all'esame di quei profili genetici. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona del 28enne italiano Samuele Spinelli, fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale, immobilizzato a terra, mani e piedi legati con fascette, poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco. La famiglia attende l'esito degli esami autoptici e chiede di capire le cause dei segni rilevati su schiena e polsi. Grande caldo e siccità, è la 4ª ondata di questa torrida estate. 11 oggi le città da bollino rosso, saranno 19 domani. Preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord. 100 comuni sono in emergenza idrica, il Po è a livelli critici. Il picco di calore proprio da oggi fino a domenica. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
12: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
1: I disagi per il caldo estremo si avvertono anche nelle carceri, spesso sovraffollate. Di qui la campagna di solidarietà dell'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, per donare ventilatori. Nelle Marche è appena partita la raccolta, come spiega nel servizio della redazione regionale la presidente dell'AIGA di Ancona, Caterina Soricetti.
13: Iniziativa molto importante questa della raccolta dei ventilatori autorizzata dal Ministero dato il sovraffollamento delle carceri che è un fatto notorio.
14: Con il caldo estremo anche un ventilatore può fare la differenza, soprattutto nelle carceri. Oltre 1000 i detenuti negli istituti penitenziari marchigiani a fronte di una capienza di massimo 800. Per questo la AIGA delle Marche ha aderito alla campagna nazionale. Una gara di solidarietà che, nel solo capoluogo, ha già permesso di raccogliere 50 di apparecchi e che vede protagoniste anche le altre 4 province.
13: È un aiuto concreto alle carceri che hanno una carenza dal punto di vista organizzativo per il sovraffollamento, ma anche date le temperature attuali è un aiuto proprio concreto.
14: I ventilatori raccolti nell'Anconetano saranno consegnati venerdì 7 agosto al carcere di Montacuto, un modo per permettere di alleviare almeno la pena dell'AFA in istituti spesso carenti.
15: Da Ancona, per il GR1, Maria Giovanna Laporta.
1: Lo sport, la reazione compatta della UEFA alla proposta della FIFA. Le federazioni europee rifiutano all'unanimità il piano di Infantino di vendere ai privati l'organizzazione dei grandi eventi, annunciano il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale fino a quando il progetto non sarà cancellato. Ma poco fa la nota della FIFA: andremo avanti con il piano nonostante le critiche. Importante scoperta archeologica in Sardegna, una tomba dei giganti, sepoltura tipica, è stata riportata alla luce in provincia di Nuoro.
15: Le tombe dei giganti erano le sepolture comunitarie degli antichi nuragici. In Sardegna se ne conoscono circa 700, più una, quella scoperta a Bortigali, in straordinarie condizioni di conservazione. L'archeologo Luca Doro.
16: L'eccezionalità è sicuramente lo stato di conservazione. E poi c'è la camera funeraria che si conserva ancora molto bene. E l'unicità è la suddivisione dello spazio interno in due parti.
15: Nascosta a lungo da una fittissima vegetazione, la tomba dei giganti di Bortigali è tornata alla luce dopo 4.000 anni grazie all'attività di scavo delle due soprintendenze archeologiche della Sardegna. Era totalmente sconosciuta agli studiosi, che ora non escludono nuove scoperte di nuraghi e tombe dei giganti. La soprintendente di Cagliari, Nuoro e Oristano, Elena Anna Boldetti.
17: Già ultimamente, che abbiamo per fortuna avuto più finanziamenti e stiamo lavorando di più, abbiamo trovato dei siti nuovi. Quindi ci sono, dobbiamo cercarle.
15: Cagliari, Vito Biolchini, GR1.
1: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Si parlerà degli ultimi pesanti attacchi di Mosca all'Ucraina e la violazione dello spazio aereo polacco. Poi un punto sui dossier della politica italiana nell'anno che ci porterà al voto, ma anche altri appuntamenti con le urne, le prossime elezioni politiche in Israele e quelle di midterm negli Stati Uniti. Prossimo GR1 alle 8.
18: Rai Radio. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Ore 7:17, la commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto ha svolto l'audizione in videoconferenza di Federica Guidi, già ministra dello sviluppo economico all'epoca dei fatti. Buon ascolto.
22: L'ordine del giorno reca l'audizione di Federica Guidi, già ministro dello sviluppo economico. Ringrazio ancora la dottoressa Federica Guidi per la disponibilità. L'audizione è sulla base di quanto deliberato in ufficio di presidenza e procedo un attimo a contestualizzare. Dunque, dottoressa Guidi, lei è stata in carica come ministro dello sviluppo economico durante il governo Renzi dal 22 febbraio 2014 al 5 aprile 2016. Ora, quello che interessa alla Commissione, diciamo l'oggetto dell'indagine e degli approfondimenti della nostra Commissione d'inchiesta, riguarda la vicenda della cooperativa agricola del Forteto, che all'epoca, quando lei assunse l'incarico di ministro, era già stata formulata una proposta di commissariamento da parte degli ispettori ministeriali. Quindi diciamo è un lavoro che parte dalla commissione d'inchiesta regionale toscana, ovviamente, che presenta un esposto, c'è un approfondimento del ministero, c'è una iniziale ispezione da parte degli ispettori appunto del Ministero, che ravvisano delle gravi irregolarità, tant'è vero che si prospetta addirittura l'ipotesi dello scioglimento della cooperativa. Poi di fatto viene in qualche modo viene optato la soluzione più morbida, che è quella del commissariamento. Accade però che poi, proprio nel momento in cui lei entra in carica, era già stato avviato un supplemento di verifica che aveva portato, alla fine di questo supplemento di verifica, diciamo un approfondimento, a una soluzione ancora più morbida, ovvero quello di mettere da parte in qualche modo le irregolarità cosiddette insanabili e di diffidare il Forteto a regolarizzare le questioni cosiddette sanabili. Ora io le chiedo, ecco, ho provato a contestualizzare in maniera molto veloce, e mi scuso anche con i commissari, poi nel caso ci torniamo perché ci sono vari aspetti che ho condensato ma che occorre poi approfondire. Intanto le chiedo, quando lei ha assunto incarico di ministro, era stata informata del fatto che era in corso un procedimento di verifica ispettiva presso il Forteto? Se lei ha avuto cognizione di causa, se lei ha avuto modo appunto di prendere atto di questo, di questa ispezione, e cosa ha fatto e qual è stato il suo grado di coinvolgimento in questa vicenda?
0: Sì, buongiorno, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, io le devo dire che io non ho memoria di nulla che riguardi questo caso. Al di là del fatto che sono passati 10 o 12 anni, insomma, quindi comunque il tempo è trascorso e tanto, io ovviamente non ho nessun tipo di documento con me, ovviamente quando mi dimisi lasciai tutto al Ministero. Io sinceramente, in tutta buona fede, a me non sembra di ricordare che io sia mai arrivata ad avere conoscenza diretta, quindi gli uffici del Ministero sicuramente sì, ma io non ricordo miei interventi o una mia attività, diciamo così, di nessun genere, tant'è vero che quando mi è arrivata la convocazione ho dovuto guardare su internet un po' di cosa si trattasse, perché sinceramente altre cose me le ricordavo che sono capitate durante il mio mandato al Ministero, ma questa io non avevo ricordi diretti di nulla, e quindi io non saprei cos'altro aggiungere. Ecco, credo che gli uffici del Ministero abbiano tutto, diciamo, quello che è stato fatto all'epoca da un punto di vista tecnico, immagino, da un punto di vista, ma non vi so dire esattamente chi del Ministero all'epoca se ne occupò, gli uffici competenti certamente, non so se l'ufficio anche del gabinetto, ma non ricordo miei interventi, sicuramente non miei interventi diretti, ma penso neanche in aula, perché altrimenti ci sarebbero, e io non ho ricordo di questa vicenda del Forteto, quindi per quello che mi riguarda io non ne ho mai saputo nulla.
22: Ecco, le chiedo, non è stata molto chiara e la ringrazio, sono passati sicuramente tanti anni, chiaro che quella vicenda, come dire, anche a livello toscano ebbe un impatto molto, molto, molto importante, ma non si ricorda mai neanche di averne parlato con l'allora Presidente del Consiglio, che comunque era toscano e ben conosceva questa vicenda, visto che proprio era in corso quando arriva lei, quando c'è il governo Renzi, era in corso di fatto questo supplemento di verifica presso il Forteto. Non ha mai avuto neanche uno scambio, diciamo, di vedute, un confronto col Presidente Renzi?
0: No, guardi, io le dico in assoluta tranquillità no, perché ho dei ricordi vividi di quello con cui parlavo. Ma allora, la premessa è che io chiaramente ero un ministro, chiamiamolo non politico, non un tecnico, chiamiamolo così, un tecnico. Ero stata chiamata a ricoprire quell'incarico per via del mestiere che ho fatto e che ho continuato a fare dopo. Non frequentavo le aule del Parlamento se non per le question time o comunque, quindi io non ho ricordi di aver parlato, ripeto, quando mi è arrivata questa telefonata per la convocazione io non riuscivo, pensavo ci fosse stato addirittura un errore di persona, perché io non ho ricordi personali, diretti, mi occupavo di altre cose, io in quel periodo avevo crisi aziendali, avevo l'ILVA, avevo la ThyssenKrupp, avevo la Whirlpool, diciamo il mio ruolo al Ministero è sempre stato legato molto alla gestione delle crisi industriali, io del commissariamento di questa cooperativa non ricordo che nessuno neanche dentro al Ministero me ne abbia mai parlato, né tantomeno io ne ho parlato con qualcuno fuori dal ministero o all'interno del governo, perché non avevo neanche gli elementi per farlo. Non è una cosa che a me giunge completamente nuova.
22: Capisco, senta, ma non si ricorda neanche all'interno del ministero, siccome questa è una pratica, diciamo, importante che il ministero da lei guidato ha in qualche modo seguito, che ha istruito, chi era il ministero che quindi si occupava, che aveva la responsabilità anche politica della, diciamo, di seguire una vicenda come quella, appunto, delle verifiche, delle ispezioni che il ministero disponeva? A chi potremmo rivolgere le nostre domande? Perché noi dobbiamo anche capire le responsabilità politiche dell'epoca, fino ad arrivare poi all'allora Presidente del Consiglio, che evidentemente un ruolo lo ha avuto. Lei si ricorda chi poteva essere al Ministero?
0: Non sapendo di cosa stiamo parlando faccio fatica a dirle. È chiaro che il Ministero funzionava con degli uffici che erano l'ufficio legislativo, c'erano gli uffici competenti per quello che riguardava le amministrazioni, gli uffici competenti per quello che riguardavano diciamo in generale l'attività di ispezione ispettiva delle cooperative. Avevamo, ora vado a memoria perché ripeto sono passati tanti anni, io credo quando sono arrivata c'erano sicuramente due viceministri, uno era Claudio De Vincenti e uno era Carlo Calenda, che poi è diventato ministro dopo di me, anche perché mi scusi Presidente, ma io ho visto su internet che poi in realtà il commissariamento c'è stato nel 2018, quindi praticamente due anni dopo che ero andata via, quindi io non le so dire per quale motivo in quel momento il commissariamento non fu fatto, ma mi sono aggiornato un attimo su internet e ho visto che non è stato un problema solo di quella finestra temporale, peraltro breve, la mia. Poi subito dopo Claudio De Vincenti, quando Claudio De Vincenti andò divenne sottosegretario a Palazzo Chigi, mi sembra che arrivò Teresa Bellanova come viceministro. Mi sembra che ci fosse l'onorevole Scalfarotto, quindi io però non essendomi occupato di questa vicenda, io è chiaro che gli uffici del MISE, quelli di oggi e quelli di allora, avranno tutto ovviamente, gli incartamenti, i documenti. Dirle chi ha seguito questa cosa, quando la mia premessa è non conosco la vicenda, faccio fatica. Certamente dal capo di gabinetto al legislativo, agli uffici competenti del Ministero, evidentemente. Ma non so a che livello si è arrivata, non so se si è arrivata. Io non ricordo aver parlato con il capo di gabinetto di questa vicenda. E non è una vicenda che è arrivata, diciamo, al ministro. Ecco, poi a quali uffici del ministero è arrivata e dove si è fermata per le pratiche istruttorie, per i documenti tecnici o comunque le valutazioni tecniche che sono state fatte, io non glielo so dire perché non conosco la vicenda.
22: Se no, capisco perfettamente su quello che dice, vorrei una precisazione. È vero che poi nel 2018 e precisamente nel dicembre del 2018 si arriva al commissariamento della cooperativa, ma avviene a seguito di una revisione operata da Confcooperative che prende atto di una realtà, come dire, ormai, come dire, insanabile, irregolare, irreversibilmente irregolare, e quindi il Ministero dello Sviluppo Economico a quel punto non può fare altro che disporre la gestione commissariale della cooperativa. Ma effettivamente ci arriviamo alcuni anni dopo e per un'iniziativa d'impulso delle Confcooperative. No, le chiedo l'ultima cosa, capisco che lei, come dire, non è stata molto...
0: No, ma il problema è che io, scusi, non volevo...
22: Prego.
0: Sto dicendo questo perché quando mi è arrivata questa convocazione io ho cercato di fare mente locale e non avevo ricordi personali di nessun genere, ho guardato banalmente su internet e ho trovato, diciamo, qualche traccia di questa vicenda, ma io non ho ricordi personali di questa vicenda e sono certa di non averla avuta, diciamo, direttamente sulla mia scrivania, né di averne mai parlato con qualcuno, né fuori né dentro al Ministero, perché non la conosco.
22: Sì, no, ho citato Confcooperative perché volevo introdurre anche il tema dell'allora ministro del lavoro che era Giuliano Poletti. Si ricorda di aver avuto magari un confronto con lui su questo tema o neanche con lui ne ha parlato di Forteto?
0: Presidente, io non so cosa fosse fino a due minuti, fino alla settimana scorsa, io della cooperativa Il Forteto non avevo ricordi di nessun genere. Quindi io non ho parlato con Poletti, non ho parlato con il Presidente di allora del Consiglio. Non è una cosa che è arrivata all'attenzione del Ministro. Ripeto, io poi non ne posso escludere che il Ministero, anzi certamente il Ministero, avrà avuto gli uffici competenti che avranno lavorato. Immagino che se voi chiedete oggi al Ministero di produrre quei documenti ci saranno da qualche parte, Non so dirle di più, perché anche io ho provato a verificare, anche non ricordo neanche di aver mai neanche risposto a un question time su questo, perché sono pubblici e mi risulta che io non li abbia fatti, quindi io non... Mi dispiace, perché capisco che non sono di aiuto, ma non ho ricordi diretti di questa vicenda.
3: Quindi non sa neanche, concludo poi lascio la parola ai commissari, non sa neanche indicarci chi all'interno del Ministero decise di non procedere in questo senso? Perché,
0: chi decide di non procedere? Assolutamente no. Che ci siano stati degli uffici competenti all'interno del Ministero che abbiano portato avanti un'analisi tecnico-giuridica, sicuramente immagino di sì, e credo che se si chiedesse oggi al Ministero di averli, probabilmente, ma non mi ricordo i dirigenti, io non è che conoscessi tutti i dirigenti dei vari settori del Ministero, quindi se non arrivavano a me direttamente le cose, non saprei dirle neanche chi se ne occupasse, non la ricordo. Sicuramente se ne saranno occupati gli uffici competenti del Ministero, ma io ovviamente non è che conoscessi tutti i dirigenti che lavoravano al Ministero. Peraltro, ripeto, io quello è stato un periodo in cui io personalmente come Ministro ero molto sulle crisi industriali più grandi che avevamo in quel momento, da Ilva, Thyssen a Whirlpool, quindi... Io non mi sono occupata della cooperativa Il Forteto, questo è quello che posso dire.
3: Va benissimo. Ha chiesto di parlare la senatrice Pellegrino. Prego, senatrice.
4: Sì, Presidente,
3: sì, prego.
4: Scusa. Purtroppo alle 9.30
3: sì.
4: Noi abbiamo la fiducia al governo in aula al Senato e io sono il primo a intervenire. Per cui, se posso chiedere alla senatrice Pellegrino soltanto di poter dire una cosa, perché io poi devo lasciarvi, perché
19: sì,
4: purtroppo
19: certamente, non... certamente.
3: Prego, senatore Scalfarotto, ci mancherebbe.
4: Grazie, no, soltanto prima di tutto per diciamo così, a conferma di quello che diceva la ministra. Noi stiamo parlando di un ministero, il Ministero dello Sviluppo Economico, che è l'unione degli ex ministeri dell'industria, delle poste e telecomunicazioni e del commercio estero. Quindi si tratta di un ministero enorme, e che al ministro in persona arrivino naturalmente le cose, diciamo, macroscopiche, quelle enormi come può essere la crisi dell'Ilva, è una cosa assolutamente plausibile. Tra le altre cose, visto che poi la ministra mi ha anche citato, io per esempio mi occupavo di commercio internazionale, che è un ex ministero, e i temi, che ne so io, dei brevetti o della concorrenza o delle poste telecomunicazioni, a uno come me che si occupava di commercio estero neanche arrivavano. Cioè parliamo di un ministero di dimensioni sconfinate, e io capisco che il presidente dica a livello toscano la vicenda ha avuto un grande impatto, però le do, diciamo, un punto di vista di uno che toscano non è, uno dei pochi dentro questa commissione. Posso garantirle che dal punto di vista nazionale l'impatto di questa vicenda è stato molto meno, diciamo, importante di quello che è stato a livello toscano, nel senso che le cronache nazionali poi del Forteto si sono occupate a un certo punto, ma diciamo così, effettivamente immagino che in Toscana abbia avuto un impatto molto più grosso. L'ultima cosa che volevo dire, però, Presidente, mi permetto di lasciarlo verbale, che io ho sentito pronunciare da lei le parole che evidentemente il Presidente del Consiglio dell'epoca ha avuto un ruolo in questa vicenda. Ora mi permetto di chiedere se abbia senso avere una commissione d'inchiesta se il suo Presidente già sa che evidentemente delle cose sono successe. Evidentemente vuol dire con evidenza. Allora, dato che su questa vicenda non c'è abbastanza evidenza, abbiamo fatto una commissione d'inchiesta. Però mi sembra, come dire, questionabile il fatto che il presidente della commissione in una seduta pubblica dica che evidentemente una terza persona ha avuto un ruolo nell'inchiesta, quando questa persona, diciamo così, al momento non mi pare che sia emerso nessun tipo di coinvolgimento. Vorrei chiedere a me stesso e a tutti i commissari di ricordarci che siamo in una commissione d'inchiesta e che attribuire evidentemente dei ruoli a terze persone non presenti non mi pare proprio particolarmente coerente con il ruolo di una commissione d'inchiesta, che invece deve proprio cercarle le evidenze. Se le evidenze uno ce le ha già in tasca prima di entrare nella commissione, Houston, abbiamo un problema. Scusatemi, ma io adesso devo correre in Senato. Grazie. E approfitto per salutare la ministra con la quale ho avuto l'onore di lavorare in quel periodo. Grazie.
0: Buongiorno, ciao.
3: Grazie senatore Scalfarotto, una brevissima replica me lo consentirà su questo, intanto perché siamo qui proprio per indagare le responsabilità anche politiche dell'epoca, ne abbiamo parlato per mesi e mesi in questa commissione, quindi ritengo che stamattina l'ex ministra Federica Guidi non si ricorda di niente, però è chiaro che il governo dell'epoca ha avuto un ruolo e ha preso delle decisioni, anche perché vorrei citare il fatto che questa cosa, questo tema approdò in Parlamento con una mozione dove proprio il governo Renzi, per il tramite dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, il 9 luglio del 2015 intervenne in rappresentanza del governo Renzi e evidentemente in accordo con il governo, il cui legale rappresentante è il Presidente del Consiglio dell'epoca, per esprimere un parere contrario all'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Forteto. Quindi deduco, ma penso di non sbagliare, che l'allora Presidente del Consiglio, toscano peraltro, sapesse perfettamente dell'esistenza del Forteto, ne conoscesse, come dire, il tema, i contenuti, il perimetro e anche la gravità, e che quindi avesse avuto quantomeno un ruolo, nel senso che avesse espresso il suo parere, anche perché il sottosegretario all'epoca Ferri andò in rappresentanza del presidente Renzi, in rappresentanza del governo Renzi, in aula, in Parlamento, a esprimersi a livello parlamentare su una precisa richiesta. Ecco perché ritengo di poter dire, come dire, senza tema di smentita, che il governo Renzi, il presidente Renzi ebbe un ruolo. Comunque, a scanso di ogni equivoco, per toglierci ogni dubbio, sicuramente glielo chiederemo direttamente e personalmente, dato che la commissione, come sapete bene, ha intenzione di convocare anche l'allora presidente del Consiglio. Prego, senatrice Pellegrini.
4: Presidente, mi perdoni, ma prego. Il fatto che, come sappiamo, le responsabilità penali sono sicuramente...
3: No, le responsabilità
4: penali,
3: politiche ovviamente. Stiamo parlando di cose politiche, certamente.
4: Ma sa che questa è una commissione d'inchiesta, signor Presidente. Dopodiché i governi che sono stati interessati a questa cosa, come abbiamo già dimostrato dal fatto che lei stesso ha chiesto di convocare il ministro Fassino, che è stato ministro nel 2010, i governi che hanno avuto la gestione di questo tema sono moltissimi e sono di destra e di sinistra. E noi quello che le stiamo chiedendo di fare, signor Presidente, è appunto verificare le attività e le azioni di tutti i governi che hanno avuto in mano il dossier Forteto, da quando il Forteto con tutta evidenza si è dimostrato essere una realtà nella quale qualcosa, per dire poco, non andava. Quindi noi, poiché vogliamo ovviamente dimostrare di essere una commissione d'inchiesta che non lavora a tesi, cioè che non lavora con una tesi precostituita, come qualcuno potrebbe anche pensare dalle cose che talvolta si sentono dire qui dentro, io direi che noi dovremmo andare con molta cautela e prima di dare per scontato che, virgolette, evidentemente, chiude virgolette, qualcuno abbia avuto ruolo, io, diciamo così, starei un pochino più attento. Dopodiché mi scuso, ma purtroppo, come ho detto, il dono dell'ubiquità, tra tante cose che i parlamentari hanno, questa non ancora. Grazie, arrivederci.
3: Grazie senatore Scalfarotto, prego senatrice Pellegrino.
2: Ma in realtà quello che noi stiamo facendo in questo consesso è esattamente cercare di audire da tutti i soggetti che ci possano dare informazioni, compresi gli esponenti di governo che hanno attraversato questi anni e che hanno avuto ovviamente un ruolo diretto o indiretto, sia politico che non, sulle questioni del Forteto. E quindi se, come ha già citato il Presidente, arriva in aula una mozione e abbiamo qua membri di quel governo, è ovvio che di fronte a un'evidenza fattuale, anche cartacea scritta, perché verba volant ma scritta manent, ci poniamo la questione se quella mozione come e quando sia stata avallata, supportata e che risposte si siano date in base a quali valutazioni fatte dal governo che la dottoressa Guidi in quel momento rappresentava. E quindi è per questo che noi, è uno dei tanti motivi per cui insomma l'abbiamo convocata qua, per capire, per conoscere, per sapere, per avere insomma degli spunti di riflessione un po' più alti e cercare di dipanare insomma quel velo di assenza di informazione che da 30 anni si estende sul Forteto. E a proposito di questo, visto che lei più volte questa mattina ci ha ribadito che non aveva contezza di quanto accadeva, le volevo chiedere allora, durante la sua gestione, qual era il percorso tramite cui, insomma, perché poi se non ci fosse un percorso c'è anche un altro problema istituzionale, no? Quindi qual era il percorso per cui il ministro o il suo staff venivano informati dei pareri, delle decisioni, delle risposte alle mozioni, delle risposte alle richieste, anche alle richieste di commissariamento, non solo sul Forteto, ma su ogni altro tipo di struttura e organizzazione, percorso che veniva affrontato e strutturato appunto per garantire la gestione e ovviamente il controllo politico degli atti del Ministero stesso. Ecco, ci può spiegare un po' questo processo decisionale, come avveniva?
0: Ma senatrice, io adesso ripeto, a parte che sono passati tanti anni, funziona un po' come è una macchina organizzata, un ministero, soprattutto come quello che allora si chiamava MISE. Ci sono degli uffici preposti, ci sono appunto tante, diciamo, aree di competenza, non è che il ministro vede tutti gli atti che passano per il MISE, quindi esistono delle procedure, ci sono delle procedure, ci sono degli uffici competenti, ci sono dei livelli di autorizzazione, ci sono degli uffici come ad esempio il gabinetto o come l'ufficio legislativo, che di solito, diciamo, fanno una hanno una visione generale di quelle che sono ovviamente le materie più, diciamo, importanti, e poi ci sono, come ho detto prima, avevamo dei viceministri e due sottosegretari che si occupavano per quota parte di una, diciamo, avevano delle competenze all'interno del ministero, che c'eravamo sostanzialmente un po' suddivisi anche per proprio caratteristiche personali. Ovviamente io come ministro diciamo avevo la responsabilità appunto politica di sovrintendere e anche di gestire direttamente alcune delle vicende più grosse che in quegli anni, ricordo appunto sommessamente, sono state tante, oltre a fare il pacchetto ad esempio sull'iperammortamento, il superammortamento, il patent box, la ricerca e sviluppo, ma soprattutto le crisi industriali, perché per le mie caratteristiche, diciamo, professionali, la crisi industriale della Whirlpool, la crisi industriale dell'ST a Terni, la crisi industriale dell'Ilva, erano diciamo non solo per importanza ma anche per la tipologia, diciamo così, delle crisi industriali, qualcosa che gestivo direttamente io e di cui ovviamente mi assumo anche delle, come dire, mi ricordo perfettamente. Io adesso è chiaro che in un ministero come quello, che ogni pratica, che sia una richiesta di finanziamento, che sia un commissariamento, che sia arrivi tutto al ministro, è impensabile. Quindi ci sono degli uffici preposti che sicuramente avranno ancora oggi più o meno forse quella struttura di organizzazione e che avranno tenuto traccia di tutto quello che furono le decisioni, ripeto, tecniche che portarono o non portarono a certe soluzioni. Però essendo una cosa che io non conosco, io non posso dirvi quali fu l'ufficio competente che se ne occupò direttamente, per quale motivo da lì non si spostò a un altro ufficio o chi del ministero lo conosceva. È una cosa che al ministro in quel periodo non arrivò, ma il ministero... Però,
2: dottoressa Guidi, però allora qua abbiamo due ordini di problemi, quindi o il ministro non viene informato di in quel momento di un commissariamento importante come quello del Forteto, che fino a prova contraria, ahimè, gestiva buona parte dell'economia della Toscana in quel periodo, o non si è ritenuto, a suo avviso, che commissariare una realtà economica come quella del Forteto non fosse altrettanto importante. Quindi queste due considerazioni...
0: Mi sembrano... che io non ho valutato il commissariamento, io ho detto che quella pratica non mi arrivò, io non ho fatto una scelta di commissariarlo o non commissariarlo. A me quella pratica non arrivò. Se lei però va a vedere quante pratiche di commissariamenti ci sono dentro un ministero come il MISE, o proposte di commissariamenti o invii di ispettori, credo che qualche decina di migliaia all'anno, e quindi è evidente che una persona, un ministro, non può essere a conoscenza di ogni singola realtà. ce ne sono alcune che hanno un impatto a livello nazionale sicuramente più devastante, cito Acciai Speciali Terni o ILVA, dove avevamo 40.000 persone che rischiavano il posto di lavoro. Ce ne sono altre che magari localmente possono essere sentite come molto importanti, ma non vengono gestite direttamente dal ministro. Ma le motivazioni tecniche io non le conosco, quindi io non sto dicendo che ho fatto la scelta di farlo o non farlo. Io non mi è arrivata il commissariamento o il non commissariamento del Forteto. Se ne sono occupati gli uffici competenti.
2: Ok, però sulla mozione citata del luglio 2015 è ovvio che ci doveva essere un parere del ministro. Quindi no, neanche di quello?
0: Lo escludo perché altrimenti io sarei stata informata. Saranno stati gli uffici competenti del ministero che avranno espresso un parere, non lo so, nell'ambito probabilmente di una decisione, forse anche concertata, non lo so adesso se esistesse anche un concerto, perché se fosse stato previsto un parere del ministro mi sarebbe arrivata. A me non risulta che sia
2: stato. Però viene proposta una mozione in Parlamento sull'argomento del Forteto, è ovvio che il governo deve quantomeno capire di che si tratta, recepire o no quella mozione.
0: Ripeto, io non ho partecipato a quei lavori, non ricordo per quale motivo si decise di mandare un altro rappresentante di governo, evidentemente gli uffici del MISE si saranno anche coordinati con gli uffici dei ministeri diciamo competenti. Io non ho partecipato a quella mozione in Parlamento, non le so dire come gli uffici prepararono l'esponente di governo che partecipò a quel dibattito. Sicuramente gli uffici del MISE avranno diciamo tracce di tutto, non fui io però a esserne resa edotta, tant'è vero che io non ho mai partecipato, ho controllato banalmente su internet, non risulta che ho fatto tanti question time, ne facevo praticamente un paio al mese, forse anche di più, non mi risulta di essere mai stata richiesta neanche di un question time a risposta diretta sul Forteto, quindi io non so. Questo non significa, il fatto che io non lo sapessi non significa che il MISE non abbia lavorato, ci sono degli uffici competenti al MISE che fanno le cose, c'è un gabinetto, c'è un ufficio legislativo, sicuramente gli uffici del MISE avranno lavorato per dare quella che è stata diciamo l'impostazione dell'epoca.
3: Grazie, ha chiesto la parola la senatrice Petrucci.
5: Sì, grazie Presidente, la ringrazio, mi scuso se sono arrivata un po' in ritardo, ma eravamo a votare nelle altre commissioni, quindi forse mi sono persa le prime risposte dell'ex ministro, però la cosa che mi risulta strano dagli ultimi minuti a cui ho partecipato a questa conversazione è che proprio lei non si ricordi nulla, quindi se io le chiedo se si ricorda incontri con Giuseppe Capuano o il dottor Guido di Napoli in relazione a Forteto, presumo che la sua risposta sia nuovamente che non ricorda, oppure se si ricorda se le sono mai state segnalate divergenze tra gli ispettori e le strutture ministeriali sempre circa la qualificazione di quelle che erano le irregolarità definite sanabili o insanabili. Questo diventa difficile per noi riuscire a comprendere che un ministro appena 14 anni fa, cioè non si parla di 30 o 40 anni fa, non riesca a ricordarsi minimamente di queste persone o di aver avuto un minimo coinvolgimento in questa situazione.
0: Senatrice, io mi scuso, allora ripeto, io ho avuto una responsabilità per 2 anni, soprattutto se lei mi chiede ad esempio alcune cose che riguardavano appunto la delega del senatore Scalfarotto, dell'onorevole Scalfarotto, può darsi che alcune cose io sicuramente non me le ricordo, ma magari le ho sentite nominare. Io del commissariamento del Forteto non ho mai sentito parlare in vita mia e non è così strano che dentro un ministero così gigantesco come il MISE non tutte le pratiche arrivino al ministro, perché più che stare lì dentro 18 ore al giorno non potevo fare. Evidentemente si è ritenuto che gli uffici competenti hanno ritenuto di dare una certa impostazione a questa questione del commissariamento meno del Forteto, basandosi, immagino, su dei pareri tecnici, dei pareri diciamo giuridici che gli uffici del MISE avevano in qualche modo prodotto, E non essendoci poi stato il commissariamento, io non sono neanche mai venuta, diciamo, a conoscenza di questi pareri. È una delle tante pratiche che c'erano dentro al MISE.
5: Mi scusi, ma lei conosceva la realtà Forteto? Ha mai sentito parlare di Forteto?
0: Senatrice, io le ho detto di no. Io quando sono stata
5: del commissariamento, io chiedo proprio della realtà Forteto.
0: Ma non sapevo cosa fosse il Forteto. Io non ho mai sentito parlare per i 2 anni che sono stata al Ministero del Forteto.
5: E nessuno quando è arrivato il problema del Forteto, e quindi è arrivato il problema del commissariamento. Oltretutto qui sì, è vero, posti di lavoro, ma qui c'era un problema di violenze, un problema molto più grave, quindi nessuno ne ha mai parlato a livello ministeriale, nessuno l'ha mai fatto presente. Io penso, al di là del numero delle persone che hanno occupazione o che perdono posti di lavoro, qui c'era un'altra componente, che era quella della violenza. Quindi, siccome era un fatto molto risaputo da tutti, a noi abbiamo audito anche altri politici che comunque conoscevano questa realtà, le dico sinceramente, mi sembra strano che gli uffici predisposti non l'abbiano portata all'attenzione di un ministro. Si ricorda chi era comunque la parte di quel ministero che seguiva la questione?
0: Allora, se vuole i nomi e cognomi non lo so, non me li ricordo, ecco, perché ci sono ci sono ancora, credo, non lo so, delle sessioni dentro degli uffici dentro il Ministero, che sono quelli preposti alla gestione dei commissariamenti e alla vigilanza sulle cooperative. Ora, i nomi e cognomi dei dirigenti, se vuole, io l'unica con la quale ricordo di aver visto alcune pratiche di commissariamento, non questa perché non me ne parlo mai, credo che si chiamasse dottoressa Moletti, che non c'è più purtroppo perché è morta, ma era, diciamo, la dirigente responsabile per la parte dei commissariamenti. Poi la pianta organica del Ministero di allora, sinceramente io non me la ricordo. Ripeto, poi c'erano gli uffici come quello del capo di gabinetto e come quelli dell'ufficio legislativo, che normalmente avevano dei contatti, diciamo, molto più, non so come dire, molto più puntuali su molte delle cose che capitavano nel Ministero. Non, ripeto, tutte mi venivano in qualche modo segnalate, se non c'era anche bisogno di un mio intervento. Io non lo so, non conoscendo la vicenda, io non le so dire il motivo per il quale non mi fu portata. Io so che non l'ho mai sentita nominare e non ne ho mai parlato con nessuno, né dentro né fuori del Ministero. Questo a memoria di una persona che ormai sono, appunto, 12 anni che non fa più parte di quel ministero, non fa più parte di quel mondo. Se mi chiede di altre vicende, ho dei ricordi molto più magari un po' sfocati dalla distanza temporale, ma ho la certezza di aver in qualche modo preso a mano io o di aver avuto conoscenza diretta di alcune cose. Di questa no, io capisco che vi sto purtroppo dando sempre la stessa risposta, ma... Però io immagino che, facendo una richiesta, e non so se l'abbiate già fatta, gli uffici oggi del MIMIT probabilmente daranno evidenza di chi fossero esattamente i dirigenti di all'epoca che seguirono tecnicamente questa vicenda.
3: Va bene, io non ho altri iscritti a parlare e ringrazio la dottoressa Guidi della sua disponibilità dell'audizione di questa mattina. Ovviamente prendiamo atto di quelle che sono le risposte, continueremo a approfondire perché personalmente ritengo che la struttura del Ministero non fosse a conoscenza di una cosa che per noi è oggettivamente grave e straordinaria, come quella di una ispezione ministeriale alla cooperativa Il Forteto, rimane comunque qualcosa da approfondire. Lo faremo ovviamente con i dovuti riguardi. Grazie dottoressa per la sua disponibilità, grazie a tutti.
0: Grazie a voi.
18: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Gaza, svolta storica dopo anni di guerra. Trump annuncia l'accordo per il disarmo di Hamas. Israele lascerà la striscia. A Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto verso la Spagna. La Premier Meloni, l'Italia valuta la sospensione di Schengen. Tensione diplomatica con Madrid. Nonostante i conflitti, l'economia continua a crescere, PIL a fine anno verso l'1%. Mattarella ai partiti, le tensioni politiche non tolgano attenzione ai problemi del paese, inaccettabile quel che è accaduto in Val di Susa. Gli scricchioli, poi il boato, a Messina si scava tra le macerie della palazzina crollata, 6 i dispersi, 3 i feriti, nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Caldo e traffico, weekend di fuoco, picchi di 40 gradi fino a domenica, code per le vacanze, preoccupa il livello di laghi e fiumi. Scontro tra UEFA e FIFA, l'Europa minaccia il boicottaggio contro l'idea di Infantino di far gestire i mondiali ai privati. Inarrestabile Claudio Baglioni, a Roma si aggiungono altri 2 appuntamenti a ottobre, saranno 7 i concerti a Villa Borghese. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Apriamo il giornale con una notizia appena arrivata. Grande lutto nel mondo del calcio. È morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan e colonna della nazionale. Ne parleremo tra poco. Ora andiamo nel Medio Oriente, stravolto dai conflitti, situazione tesa nel Golfo Persico. Su Gaza invece la svolta per la fase 2 del piano di pace nelle parole di Donald Trump. Ci aggiorna Claudia Stamer.
2: Sì, l'annuncio di Trump per Gaza è arrivato dal suo social Truth nella notte, quando il leader della Casa Bianca ha salutato un'intesa che porrebbe davvero fine a decenni di guerra sanguinosa tra Israele e il gruppo estremista palestinese, diventata ancora più cruenta dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 contro lo Stato ebraico. Ma ci spiega tutto il corrispondente da Gerusalemme.
3: Il presidente americano Donald Trump annuncia sui social quello che definisce uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, afferma il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas da parte sua conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano. E Israele da parte sua fa sapere che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. Altra incognita, sul campo non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine nel caos di Gaza. Tuttavia il processo verso la seconda fase della tregua sembra essersi rimesso in moto. Al Cairo a breve si terrà un nuovo vertice e intanto continuano i raid israeliani. 6 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi, tra loro 2 bambini. Tra le vittime, afferma l'esercito, anche un comandante di Hamas. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E oltre ad Hamas, Trump è tornato anche sulla guerra in corso contro l'Iran. La caduta di Teheran è solo una questione di tempo, ha detto al Financial Times. Nel Golfo Persico la situazione resta molto tesa. Poco fa i Pasdaran hanno rivendicato attacchi condotti con droni contro una base militare americana in Kuwait. Al centro della nuova escalation del conflitto Stati Uniti-Iran c'è anche l'Arabia Saudita, dove l'Italia ha schierato da marzo la Task Force Arabia, 400 militari e poi mezzi che includono 4 caccia Eurofighter a supporto delle forze armate saudite del Kuwait e del Bahrain. La missione per concorrere alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali dell'area, a confermarlo il sito della difesa.
1: Grazie a Claudia Stamerra. È caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco.

0: Marocco, su cui si sono riversati migliaia di migranti. 18 i corpi recuperati in mare finora, si cercano altri dispersi.
1: C'è chi entra in Europa facendo il segno della vittoria con le dita e c'è chi annega prima. Migliaia le persone che superano la recinzione al confine, seguendo quelli arrivati anche giorni prima, a nuoto, aggirando la barriera frangiflutti. Un flusso tale che agenti marocchini e guardia civile non riescono a fermare. Ad alimentarlo, si dice, il tamtam online sulla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, mentre attende l'arrivo dei militari mobilitati da Sanchez. Oggi arriva anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto spinge Madrid a convocare il nostro ambasciatore dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sale dunque la tensione tra Madrid e Roma su quanto accade a Ceuta e sulle politiche migratorie del governo spagnolo, anche l'intervento di Palazzo Chigi. Per questo, per la pagina politica, Lucio Bondì.
2: Sì, Giorgio Meloni ha definito impressionanti le immagini da Ceuta, assicurando, se necessario, il governo prenderà contromisure.
3: L'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni lo conferma in un post sui social. La premier guarda le immagini che arrivano da Ceuta, impressionanti le definisce, dimostrano come l'immigrazione clandestina fuori controllo sia una minaccia per la sicurezza dei confini europei. C'è un confronto telefonico con Piantedosi, insieme al titolare degli interni la premier si prepara a convocare gli organismi preposti e a intervenire anche con strumenti straordinari, assicura l'Italia non resterà a guardare, quindi ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini, lotta ai trafficanti, rimpatri. Sempre sui social l'intervento della presidente del consiglio si concentra anche sui dati economici, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di crescita dello 0,7%. La premier replica agli avversari politici che dice tifavano per il rallentamento dell'Italia. Federica Ionta, GR1.
2: Sui numeri dell'economia, anche sulla firma dell'accordo per il comparto sanità, mette l'accento anche la maggioranza. Sentiamo Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia.
4: Dalla crescita dell'economia ai rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Due risultati per un'Italia più forte che investe sul lavoro e sulla crescita.
2: Il centrodestra concorda anche sulla proposta di sospendere il patto Schengen. Difendere i confini è la parola d'ordine lanciata da Matteo Salvini. Per Forza Italia il modello Sanchez mostra le sue crepe. Gli azzurri esprimono invece qualche perplessità sul riconoscimento facciale per la videosorveglianza. Il voto in commissione alla Camera è stato rinviato. Dopo le precisazioni di Bruxelles, le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le regole europee, la replica di Palazzo Chigi e maggioranza. Di tutt'altro avviso le opposizioni, ieri Partito Democratico, 5 Stelle, AVS più Europa Italia Viva, si sono tutti ritrovati con un solo slogan davanti a Palazzo Chigi: no al grande fratello d'Italia. L'unica risposta, dice dal PD Filippo Sensi, che l'esecutivo è in grado di dare ai cittadini.
5: Un blitz per spiarli con l'intelligenza artificiale. L'Europa li ha già sbugiardati, siamo tutti con la polizia di Stato, ma non per lo Stato di polizia.
2: Meloni pensa solo a sorvegliare i cittadini, dice Elly Schlein, mentre gli stipendi sono al palo, il prezzo della benzina vola. Per Giuseppe Conte il governo deve prendere atto del suo fallimento in tema di sicurezza. I toni tra i partiti sono insomma piuttosto accesi e anche su questo, come sui recenti casi di cronaca, è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri al Quirinale nella tradizionale cerimonia del ventaglio.
6: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
7: Invita le forze politiche a riflettere il presidente Mattarella, ad esempio sui casi più discussi, come la grazia a Roggero, su cui non entra nel merito e tuttavia avverte: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
6: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, nazionali non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
7: Ai partiti il capo dello Stato chiede di abbandonare la logica dell'emergenza sull'immigrazione. La paralisi in vigilanza Rai va risolta, aggiunge, quanto ai fatti in Val di Susa si è trattato di violenze inammissibili.
6: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
7: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
0: Lo abbiamo detto in apertura, la morte di Franco Baresi annunciata poco fa dal suo Milan, che ha reso omaggio al capitano con la maglia numero 6. Manuela Collazzo in studio.
8: La nostra storia è in lacrime, si legge nel comunicato del Milan, ma tutto il nostro calcio è in lutto, piange uno dei più grandi. Franco Baresi è morto a 66 anni, leggenda, bandiera del Milan appunto e della nazionale, uno dei più forti difensori di tutti i tempi, un esempio anche fuori dal campo, era stato operato l'anno scorso per un nodulo polmonare. Vincente in rossonero ha legato proprio al Milan la sua storia sportiva, ne era adesso vicepresidente onorario. In campo nel Milan di Sacchi prima e poi quello di Capello ha vinto tutto, lunga anche la sua storia in azzurro, campione del mondo nell'82, anche se giovane non scese mai in campo, e poi pilastro dell'Italia, l'Italia di Sacchi ai mondiali del 94 quando gli azzurri persero in finale contro il Brasile. Sono rimaste impresse le sue lacrime per il rigore sbagliato dopo una gara straordinaria, peraltro quelle lacrime che oggi sono di tutti gli appassionati di sport, e questo è il nostro personale ricordo di Franco Baresi.
9: Alza il braccio, capitano, che il 9 è in fuorigioco. Accorcia il campo, capitano, che li facciamo giocare in 20 metri, quelli lì, se sono capaci. Allunga il passo, capitano, che quel demonio del 7 corre verso l'aria ed in qualche modo bisogna pur fermarlo. Dirigi tu l'orchestra, capitano. Dici se dobbiamo fare un passo avanti o scappare verso la nostra porta. Quello che decidi tu è Vangelo del pallone. Anche se qualcuno è arrivato a Milanello spiegandoti che dovevi muoverti come il povero Gianluca Signorini, qualcun altro anni prima ti avrebbe voluto mediano per quanto trattavi bene la palla anche senza guardarla mai. Qualcuno, si fa per dire, sa che l'Ivol ma qui davi udienza calcistica pur nel rispetto dei ruoli, i campionati e le coppe, San Siro come il salotto buono di casa, Pasadine e le lacrime sulla spalla di Arrigo. Un rigore sbagliato, capitano, non cancella alcuna grandezza, ma tanto i fratelli che incontrerai tra poco lo sanno e come, e ti stanno aspettando, capitano. Un diavolo in paradiso in fondo ci sta sempre bene, specie per comandare la linea difensiva per l'eternità. Francesco Repice, GR1.
0: Le 8:12, la cronaca, proseguono senza sosta le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina avvenuto ieri pomeriggio. Il punto con Eleonora Fioretti.
10: Ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco per trovare in vita le 6 persone disperse da ieri sotto le macerie della palazzina di 3 piani collassata a Messina. Le operazioni sono rese ancora più complicate a causa di un incendio per ora senza fiamme sotto una parte dell'edificio. Si cercano 4 componenti di una famiglia che vive al secondo piano e il loro collaboratore domestico e una commessa del negozio cinese al primo piano. Li chiamano per nome, fanno squillare i loro cellulari, ma ancora nessuna risposta. Intorno all'area ci sono i parenti dei dispersi che seguono le ricerche. Li sentiamo.
11: Mio fratello lavora e poi chiamato mio cognato caduto palazzina.
12: Non trovare più.
13: Lui lavorare
12: secondo palazzo.
14: Però non sappiamo nulla.
10: E sono 3 invece i feriti, 3 operai, uno ha già lasciato l'ospedale. La procura di Messina indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Sembra che al primo piano ci fossero dei lavori in corso. L'ipotesi è quella di un cedimento strutturale. Su questo sentiamo il sindaco di Messina, Federico Basile.
15: Sembrerebbe il crollo, non sembrerebbe sia derivato da uno scoppio. Questo è quello che i vigili stanno verificando in queste
10: fasi. Ed è tutto per ora.
0: Il caso del Mastro, l'aula della Camera rinvia a lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante del quale per un periodo del Mastro, che non è indagato, è stato socio. La decisione, dopo una lettera del procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della della Camera. Intanto il presidente della Giunta, Davis Dori, dà il via libera ai membri dell'organismo parlamentare alla visione del materiale inviato dalla Procura. Il caso Al-Masri. Il ministro della Giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale con la richiesta di arresto del generale libico accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Nel gennaio 2025, su mandato della Corte Penale Internazionale, era stato fermato a Torino, rilasciato dopo due giorni e rimpatriato con volo di Stato. L'iniziativa del Guardasigilli arriva oltre un anno e mezzo dalla richiesta della Corte Penale e dopo pochi giorni dal deposito della sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione allora adottata dal Ministero della Giustizia. Il prefetto di Torino dispone una serie di divieti in Val di Susa in vista della nuova mobilitazione degli attivisti NoTav.
14: Potrebbe essere un nuovo weekend di tensioni in Val di Susa, o almeno è questo il timore che ha fatto sì che il prefetto di Torino vietasse in 6 comuni di presentarsi con oggetti con cui ci si potrebbe coprire il volto, come caschi o cappucci. È una delle 4 ordinanze emesse, un'altra impedisce l'accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Le ultime 2 vietano il campeggio libero fino a domenica. In questo weekend infatti era in programma il campeggio della Piana, con varie iniziative in programma. I NoTav però non mollano.
16: L'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma. Il presidio della Piana si terrà comunque, vedremo in che modo.
14: I militanti continuano a definire la Torino-Lione un'opera inutile e dannosa.
17: Ogni metro in più di quest'opera è un metro in più di devastazione del territorio.
14: Per chi indaga, la regia di quanto avvenuto sarebbe da ricondurre al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, attraverso incontri precedenti tra diverse componenti dell'area antagonista e anarchica, compresi gruppi stranieri. Da quanto trapela, i 2 ventenni tedeschi arrestati avrebbero fatto il nome di un attivista con cui avrebbero avuto contatti, già noto alle forze dell'ordine. Claudio Vigolo, GR1.
0: L'inchiesta sull'omicidio di Via Poma ha dato esito negativo. La comparazione del DNA prelevato da 7 persone che si sono rese volontariamente disponibili con le tracce biologiche rilevate sui reperti recuperati dalla scena del crimine, ovvero l'ufficio di Roma in cui lavorava Simonetta Cesaroni, assassinata nell'agosto del 1990. Lo fanno sapere fonti investigative, che dunque smentiscono la notizia di una svolta legata proprio all'esame di quei profili genetici. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona di un giovane italiano che era stato fermato dalla polizia.
18: Dopo la Spagna ora indaga anche l'Italia. L'inchiesta romana parte da un esposto presentato dai familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze. È morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona, avvenuto il 29 maggio. Quei tragici momenti ripresi dalle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Resta così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale dei familiari, che poi spiega gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. A quel punto il ricovero, 72 ore di agonia e il decesso. Ora i parenti che attendono l'esito delle 2 autopsie eseguite in Spagna e in Italia chiedono di sapere e chiedono di capire anche cosa sono i segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Il cugino di Samuele è Peter Rossi.
19: Il modo in cui è stato gestito trattato Samuele è indegno. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Rai Radio 1. È il primo fine settimana di grandi partenze estive con traffico intenso verso le località turistiche. Bollino rosso sulle strade in questo venerdì, domani sarà nero. Ed è da bollino rosso anche il meteo in 11 città oggi, 19 domani. Weekend dunque infuocato. Ce ne parla Paola Guarnieri.
20: Eh sì, Sabrina, siamo entrati nel picco della quarta ondata, picco che durerà almeno fino a domenica, ma dovremo aspettare la metà della settimana prossima per vedere le temperature scollarsi dai livelli esagerati di questi giorni. Ci attendono quindi giornate roventi e nottate tropicali in un fine settimana che è osservato speciale anche per il traffico in direzione naturalmente delle località di vacanza. Oggi, ricorda Anas, il bollino rosso riguarda non solo le temperature ma anche la densità di veicoli che troveremo sulle autostrade. Domani il bollino diventerà nero. Torniamo al fronte meteo e facciamo il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
1: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi. Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
20: Aree interne e grandi centri urbani dunque sono i luoghi dove il caldo sarà davvero difficile da sopportare. Nel resto del paese, soprattutto al nord, continua a destare preoccupazione il livello asciutto di fiumi e laghi, a partire dal Po, la cui portata è scesa del 60% rispetto alla media del periodo. Almeno 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che hanno dichiarato lo stato di crisi idrica, come ha fatto la regione Piemonte. Non va meglio nel Lazio, ce lo racconta dalla sede regionale Filippo Pala.
21: È allarme siccità a Roma e nel Lazio. Quella che stiamo vivendo è infatti un'estate da record per caldo e assenza di piogge. Dall'inizio di maggio Roma ha registrato appena 55 mm di pioggia in quasi tre mesi, con 26 giorni consecutivi a luglio senza precipitazioni. Ma il dato più impressionante riguarda le notti. Sono ormai 43 quelle tropicali consecutive in città, con temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi e in diversi casi superano i 25. Le temperature diurne non sono da meno, a luglio già 22 giorni sopra i 35 gradi con punte fino a 40, un'anomalia che non riguarda solo la capitale, anche a Viterbo e Latina sono caduti meno di 5 mm di pioggia nello stesso periodo, col capoluogo Pontino che ha registrato addirittura 29 giorni consecutivi senza precipitazioni. Una situazione che sta mettendo sotto pressione le risorse idriche. Marco Casini, segretario generale autorità di bacino Appennino Centrale.
22: Nel Lazio la situazione è ancora sotto controllo, ma stiamo osservando un progressivo peggioramento, in particolare nella zona di Roma, nel lato 2 e nel lato 5 di Frosinone, che sono passati in severità media.
20: Per restare in ambito agricolo, il caldo estremo, oltre che sulla siccità, incide per esempio sulla produzione vitivinicola dall'Oltre Po Pavese alla Sicilia al Piemonte, è già tempo di vendemmia, ce lo racconta nel servizio Daniele Morgera.
23: Gli esperti parlano di evento straordinario, non era mai accaduto nella storia recente del territorio. In Franciacorta, nel cuore della provincia di Brescia, la vendemmia è cominciata a fine luglio. Le condizioni climatiche, con il caldo intenso di questi mesi, hanno portato prima le uve al giusto grado di maturazione. Diana Lenzi, responsabile vino di Coldiretti.
24: Le prime operazioni si sono svolte nell'Oltre Po Pavese per le basi spumante, la prima parte di vino che poi subisce una trasformazione, diventano i grandi spumanti Franciacorta, gli Oltre Po Pavese e poi a breve tutta la parte del prosecco in Veneto. Abbiamo anche il sud Italia, la Sicilia è già in piena fase vendemmiale sia per i bianchi che per i rossi.
23: Il fenomeno è più esteso, in molte zone si trascorrerà il Ferragosto in vigna.
24: In Abruzzo, in Emilia Romagna, in Umbria, pensiamo al pecorino, al trebbiano, ma anche piano piano i primi rossi, quindi il Montepulciano d'Abruzzo.
23: Sarà una buona annata per i vini italiani.
24: Uve e vitigni fanno sperare in una bellissima qualità dei vini.
0: Agosto alle porte è il mese tradizionale delle ferie, ma complici l'affollamento e i prezzi più alti, molti italiani ci stanno ripensando.
25: Andare in ferie in agosto non va più di moda. Quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per lo stop estivo. Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti tra giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tra le motivazioni, la folla e i prezzi troppo alti, spiega Andrea Polo del sito facile.it.
26: Gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Questa è una cifra che chiaramente spiega come tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale. Nei primi 5 mesi del 2026 per viaggi e vacanze sono stati erogati prestiti per un totale di circa 170 milioni di euro.
25: L'automobile rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. Un italiano su due si muoverà infatti in auto. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, mentre per il soggiorno il trend dell'estate è la casa vacanze, comoda e più economica. Le destinazioni. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il calcio, lo scontro tra la UEFA e Infantino. Il piano va avanti, la controreplica della FIFA al rifiuto compatto delle federazioni europee del progetto di vendere ai privati l'organizzazione dei mondiali e alla minaccia di boicottaggio.
2: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA con un lungo e duro comunicato firmato all'unanimità dalle federazioni europee. Una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari. Tanti, tantissimi soldi da spartire con chi condividerà il progetto, come la federazione indonesiana guidata dall'ex presidente dell'Inter Tohir, che per crescere ha bisogno di finanziamenti. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, si legge ancora nel comunicato. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia, poi ottobre playoff mondiali sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, a Mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR1.
0: Più a breve termine, tra circa 3 settimane, parte il campionato di Serie A. Come si stanno muovendo alcune delle big nel mercato?
3: Rinforzi di peso per una Juventus che deve rifarsi l'attacco, e allora i bianconeri sono ai dettagli per il ritorno di Kolo Muani. Dopo settimane di trattative è stato finalmente trovato l'accordo con il PSG sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alle coppe europee. Operazione da 38 milioni di euro più 12 di bonus, pronto anche un quinquennale da 5,5 milioni a stagione per l'attaccante francese. La Juve prepara il doppio colpo perché Alaj Begovic sta per diventare nuovo giocatore della signora. Il club torinese sta definendo gli ultimi dettagli con il Leverkusen per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Operazione da circa 30 milioni di euro per l'ala sinistra bosniaca. La Roma invece ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Kulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Si parla di 17 milioni di euro più bonus per portare nella capitale il difensore greco. Dopo il rinnovo di Bissek, l'Inter avanza per un altro prolungamento, quello di Pio Esposito. Si parla anche qui di un contratto fino al 2031. Intanto i nerazzurri hanno accolto Stones. Il difensore inglese è arrivato ieri a Milano per svolgere le visite mediche di rito e ha firmato un contratto biennale da 4 milioni di euro fino al 2028. Giacomo Prireschi, GR1.
0: Musica e cinema. Pubblicata oggi la colonna sonora di Nimrods, il film in uscita mondiale l'11 agosto, ispirato agli anni giovanili dei Green Day. Loro compaiono anche come interpreti e alla pellicola, diretta da Lee Kirk, hanno regalato un inedito per i titoli di coda.
4: Il rock and roll di I'm Never Gonna R.I.P. dalla mezzanotte sull'album Nimrods. Sì, come quello del 97 dei Green Day, che è anche il titolo però del film ispirato ai loro primi anni, quelli in cerca del successo, e della colonna sonora che contiene anche questo inedito.
5: How are you opening for Green Day?
4: Cosa accade se suoni in una band e i tuoi idoli ti propongono di aprire il loro concerto dall'altra parte del paese? Parte da qui questo On the Road, che dopo l'anteprima a Toronto sarà dall'11 agosto nei cinema. La band di Billy Joe Armstrong interpreta anche il film, che ricorda i loro inizi e che accompagneranno in sala con una introduzione registrata. E al termine, anche 4 brani registrati live a Los Angeles e compresi nell'album appena uscito. Miriam Mauti, GR1.
0: Diventano 7 i concerti di Claudio Baglioni a Piazza di Siena a Roma il prossimo ottobre. A grande richiesta sono stati messi in vendita nuovi biglietti. E così alle date del 24, 25, 27 e 28 ottobre, andate rapidamente esaurite, si aggiungono ora il 30, il 31 ottobre e il 1 novembre. Sarà quindi una settimana di musica a Villa Borghese, dove il 24 ottobre del 1982 Baglioni aveva dato per la prima volta appuntamento al suo pubblico con un gigantesco raduno. Chiusura del tour ai Fori Imperiali il 23 ottobre 2027.
6: Mille giorni di te, di me.
0: Sono le 8:28, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
7: Buongiorno Sabrina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In chiusura, prima della pausa estiva, un punto sui dossier aperti nella politica italiana e anche sulle elezioni che si svolgeranno a breve, prima in Israele e poi a novembre negli Stati Uniti.
0: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Daniele Di Noia, Adriano Lippi, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, a risentirci.
8: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
9: Minuti. Buongiorno da Giovanna Serpico e bentornati all'ascolto dell'edicola di GR Parlamento. In regia Patrizio Gotti e Alessio Caranzetti. Oggi i primi quotidiani italiani hanno scelto di aprire quasi tutti con l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella ai partiti di abbassare i toni e concentrarsi sui problemi reali del paese, ma anche le chat di Del Mastro ai PM, anche la fuga dal Marocco a nuoto di migliaia di migranti che hanno raggiunto la città spagnola di Ceuta. E partiamo subito con i titoli del Corriere della Sera. Come vi dicevo poc'anzi, appunto, il Corriere della Sera apre con un ampio spazio e una fotografia di forte impatto della fuga a nuoto dei migranti. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 vittime in mare. L'articolo è a firma Guido De Franceschi e prosegue alle pagine 10 e 11 che andremo ad approfondire più tardi nella seconda parte. Anche in primo piano Mattarella, alto là i partiti. Fratelli d'Italia protesta per le chat di Del Mastro. Al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia perché il capo dello Stato suggerisce le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami anche su Notav e Roggero. E ancora in prima pagina del Corriere della Sera i dubbi di Meloni su Forza Italia. Forza Italia cerca l'incidente. L'articolo è a firma di Simone Canettieri a pagina 5. E poi ancora raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia. Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. E poi ancora in prima pagina le carte alla procura. E Nordio, 18 mesi dopo, chiede l'arresto di Almastri. L'articolo è a firma di Giovanni Bianconi e prosegue alla pagina 9. E ancora l'editoriale di Fabrizio Ferrera, impariamo a tutelare i giovani. Gli argomenti sono le leggi e il futuro. Passiamo alla Repubblica, che mette in primo piano Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli. E ancora la resa di Nordio, il ministro si autoconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Almasri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. E ancora sì, la sicurezza e il liberticida, l'editoriale di Michele Ainis che prosegue a pagina 17. Poi missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. E ancora migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. Il personaggio in prima pagina di Repubblica a firma di Francesco Merlo, l'articolo è su Marco Rizzo. È troppo facile ridere di Rizzo, il fascio comunista, articolo che prosegue a pagina 9. E ancora la Stampa apre con in primo piano Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati, Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. E ancora Roggero, il richiamo del Colle, Mattarella non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui notav violenza inaccettabile. Il commento della Stampa e le regole della democrazia, firma di Alessandro De Angelis, che prosegue a pagina 23. Sui conti pubblici la sorpresa del PIL che sale oltre le attese, ma il lavoro frena. L'articolo è di Luca Monticelli. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. con in primo piano Del Mastro, molla le chat ai PM e i suoi le vietano, sempre in prima pagina, l'idea del governo dopo gli scontri no TAV, tutti schedati, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orban, e l'editoriale di Marco Travaglio da Grillo, che si concentra su il faccia a faccia Grillo-Conte, che andremo poi ad approfondire più tardi. Il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia Del Mastro finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta, e Meloni avverte Fratelli d'Italia. E ancora Il Giornale titola la prima pagina con emergenza immigrazione, l'Italia che vuole il PD. Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro-immigrati. Report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia, la ripresa sui conti, il PIL sale più del previsto a più 0,8%, e poi l'editoriale di Tommaso Cerno, chi sono i nemici dell'Europa. Proseguiamo con Il Foglio, che ovviamente in prima pagina, muro tra Spagna e Italia, migliaia di migranti a Ceuta, Meloni è pronta a sospendere Schengen con la Spagna, e poi ancora Draghi è tornato, il pensiero di Conte, c'è chi lo incontra e lo sogna al colle, è la variabile del pareggio. E poi ancora gli occhi cattivi, la Cina è diventata una potenza militare spaziale anche con il nostro aiuto. Poi ancora Calaelli, ti scrivo dall'Emilia, tre sindaci Dem dicono alla segretaria Schlein il sistema EZ non è per tutti. Poi al mercato di Kiev esplosa l'URSS, come si prepara l'Ucraina quando sa che sta per arrivare un attacco e che l'estate dei missili balistici è l'addestramento prima di un inverno su cui il Cremlino scommette di nuovo tutto, il cielo violato dalla Polonia. Poi ancora Il Fronte Largo, altro articolo di prima pagina del Foglio, non solo Hormuz, dopo il Mar Rosso l'Iran allarga la guerra e si avvicina a Suez, l'attacco in Egitto. Poi Lovoi piega la Camera, il procuratore di Roma con una lettera fa saltare il voto su Del Mastro, che alla fine invia ai PM le sue chat. Andiamo alle prime pagine del Messaggero. Il Colle e il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi, quindi ancora Mattarella, richiamo ai partiti, il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro. Poi l'editoriale, un appello per frenare spirali pericolose di Paolo Polimbeni, che continua a pagina 23. E ancora Al Masri, ora Nordio invia le carte ai PM, critiche da Bruxelles su privacy e intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra. E ancora sugli esteri, Ucraina, missile russo cade in Polonia, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale. Secondo l'analisi del Messaggero a cura di Stefano Silvestri, ora Putin rischia grosso. E ancora l'analisi, giovani e lavoro, Roma batte Parigi, il PIL nazionale punta all'1%, l'articolo economico a firma di Marco Fortis. E ancora i focus sull'economia, l'Italia cresce oltre le attese, già acquisito lo 0,8 nel 2026. Andiamo al Manifesto, che titola in prima pagina Travolti da un insolito destino, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al Masri. E poi ancora la guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono i raid USA e un drone semisconosciuto terremota il Cairo. pace e conflitto, le tre scuole di Teheran, e ancora per quanto riguarda la politica interna, quale garantismo? Meloni butta giù la maschera, l'articolo è a firma di Andrea Colombo. Poi sul caso Fakir, la morte in diretta tra propaganda e incapacità, sempre in prima pagina, e il dietro front di Nordio che sconfessa se stesso, il fascicolo al Masri in procura. Andiamo al Domani. Prima pagina, sempre la vicenda al Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo, prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca Roggero, alto là dell'Unione Europea sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Ma a dominare la prima pagina del Domani è ancora la Spagna, con l'emergenza migranti a Ceuta, i 1000 assaltano nell'enclave in Marocco e Meloni fa subito propaganda. Il martello su Kiev, questa è la prima pagina di Avvenire, un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia, Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili tra cui due bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Ancora emergenza migranti a Ceuta, la Spagna invia l'esercito. Mattarella richiama quindi i politici. La prima pagina del Dubbio concentra sempre sulle chat di Del Mastro che potrebbero scagionarlo, la nota del procuratore di Roma fa slittare la conta in aula sul caso della bisteccheria, si torna in giunta e Fratelli d'Italia protesta. E ancora prima pagina concentrata anche sul discorso di Mattarella, il Colle mette ordine. E poi intercettazioni, giustizia, l'avviso di Zanettin, Fratelli d'Italia ufficializza lo strappo con Forza Italia e il retroscena, Fratelli d'Italia insieme al PD, quel sogno di mezza estate di Marina Berlusconi, articolo a firma di Paolo Delgado. E concludiamo la lettura delle prime pagine con Il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, la congiuntura dice che tra aprile e giugno più 0,2%, la variazione acquisita raggiunge quindi quota più 0,8%, il paese reale fra crescita e scoglio dei costi energetici, l'articolo a firma Stefano Manzocchi, il governo cede alla UE sul bando per gli Intercity verso il ritorno alla gara a più lotti. Unipol, l'assemblea approva il maxi aumento per Monte Paschi di Siena e quindi questo è il riassetto bancario. Ma anche in prima pagina sul Sole 24 Ore si trova spazio per il richiamo del Colle, Mattarella sul caso Roggero, non si adatti la legge al singolo. E queste erano le prime pagine dei principali quotidiani italiani, una piccola pausa breve con della musica e poi andiamo alle letture delle pagine interne.

Ed eccoci ritrovati. Dicevamo che le pagine dei principali quotidiani aprono con le tensioni tra i partiti e il monito del Quirinale. In primo piano, anche sul Corriere della Sera, il titolo: Le tensioni tra i partiti non tolgano attenzione ai problemi del paese. Mattarella, violenza, virus letale. Su Roggero, non si adatti la legge ai comportamenti di singoli. L'articolo è a firma di Monica Guerzoni. Un energico appello alle forze politiche perché abbassino i decibel dello scontro quotidiano. Un severo monito al governo perché non ceda alla tensione di adattare le leggi caso per caso sull'onda emotiva della cronaca. E un brusco richiamo a chi a sinistra ha mostrato indulgenza verso gli inaccettabili comportamenti aggressivi dei no TAV in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale, il filo rosso con cui Sergio Mattarella ricama la sua rigorosa moral suasion. Il capo dello Stato ha ricevuto i giornalisti per la tradizionale cerimonia del ventaglio prima della pausa estiva. Rispondendo al presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare Alfonso Raimo, ha subito chiarito che il capo dello Stato, a differenza dei presidenti di Camera e Senato, è estraneo alla dialettica tra le forze politiche, il che vuol dire che segue la sua agenda, non quella del governo o delle opposizioni. E dunque, nel suo ruolo di arbitro super partes, che Mattarella sprona il mondo politico a ritrovare il reciproco rispetto senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e anche controproducente. La legislatura scade tra più di un anno e se qualcuno in maggioranza affretta di correre alle urne, Mattarella ritiene invece le tensioni elettorali piuttosto intempestive e pensa che tolgano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini. Dopo le polemiche furibonde sul caso Roggero, sulla morte di Fachir e sulle violenze in Val di Susa, si legge in filigrano un avviso al governo perché si concentri sul merito dei problemi oltre che sulle regole del gioco e non cada nella tentazione di alterare la realtà delle questioni. Tra le righe torna più volte l'urgenza di chiarire che non sta a lui giudicare le scelte dell'esecutivo né sindacare sui temi politici. Tra i suoi comportamenti e i suoi compiti rientra piuttosto indicare esigenze ed esortare alla riflessione. Nessuno quindi gli chieda di giudicare anzitempo la legge elettorale o altri progetti legislativi che esaminerà quando approderanno sul suo tavolo. Difficile però che ai legislatori, autori di un sistema di voto senza preferenze, sfugga il pressante richiamo alle forze politiche perché riflettano sulla crescente astensione. Il no a liberi tutti, un messaggio chiaro e forte al governo. Il capo dello Stato lo invia sul caso di Mauro Roggero, che invoca la grazia con il sostegno della destra. Non si possono fare leggi ad personam su spinta dell'opinione pubblica e dei social. Mattarella stoppa la giustizia, fai da te. I liberi tutti rispetto all'azione dei pubblici poteri. Come il Colle ha chiarito nei giorni dell'arresto del gioielliere condannato in via definitiva, la grazia non può essere un quarto grado di giudizio che sconfessi le decisioni dei magistrati. In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge, avverte Mattarella. Se invece si fa il contrario e si pretende di adattare le leggi ai comportamenti individuali caso per caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Il contrasto alla violenza è per lui uno degli aspetti della vita dell'Italia che richiedono particolare attenzione. Sulle devastazioni inammissibili dei no-TAV, il presidente è netto e denuncia l'atteggiamento di chi ricorre alla violenza per affermare posizioni minoritarie rispetto alle volontà espresse democraticamente dal popolo, una sorta di fai da te di liberi tutti rispetto all'azione dei poteri pubblici. La violenza è un virus letale per la democrazia e chi la pratica, la predica o la giustifica aggredisce la Costituzione. E qui Mattarella invoca maggiore responsabilità e attenzione per fermare un fenomeno allarmante, una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui, che non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza, gli scontri in Val di Susa da una parte e chi contesta la TAV sono solo un fatto grave e inammissibile che mette a rischio le basi della convivenza democratica.
È un chiaro richiamo alla sinistra giustificazionista. Dice: non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. Dunque, questo è il monito del presidente Mattarella, e sempre in primo piano il Corriere della Sera si concentra su un importante richiamo della politica. Bisogna occuparsi degli italiani, e qui c'è un articolo con un'intervista a Boccia del PD. Boccia la condanna dei violenti, il PD la fa sempre anche sui notav. Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato. Cosa l'ha colpita, dice Maria Teresa Meli, del discorso del Presidente della Repubblica? Il suo è stato un discorso, risponde Boccia, di grande responsabilità istituzionale, un richiamo alla politica perché torni a occuparsi degli italiani e dei loro problemi. Non si possono non condividere le sue parole, i temi sono tutti sul tavolo: sanità, salari, scuola, caro energia. Noi cerchiamo di porli da tempo, ma la destra preferisce concentrare il proprio impegno sulle riforme legate alla gestione del potere, e se noi affrontiamo invece le questioni concrete che interessano le persone, lo prendono come un delitto di lesa maestà. Mattarella invita anche le forze politiche ad abbassare i toni. Certo, risponde Boccia, le sue sono le parole del garante dell'unità nazionale in un paese, ahimè, frammentato e lacerato. Il PD condanna sempre la violenza. Dopo mezz'ora da quei fatti è intervenuto il nostro responsabile, prosegue Boccia, per la sicurezza. Poi hanno preso posizione mezza segreteria e capigruppo. La segretaria non ha le cuffie di Mike Buongiorno e non deve dichiarare per prima. Quando ha avuto un'occasione pubblica ha parlato ed è stata molto molto netta. Mattarella ha detto anche un'altra cosa molto importante: che non si possono piegare le istituzioni alle convenienze del momento. Quando il vicepremier va a Bologna accompagnato da una sottosegretaria amica di partito, si fa i selfie con il questore, il prefetto e i poliziotti per poi inserirli nella card della Lega sui social. Fa esattamente questo, utilizza le forze dell'ordine contro il sindaco Lepore, un atto di grave irresponsabilità. E poi sulla vicenda, sull'esortazione del Presidente della Repubblica di abbassare i toni, c'è anche un'intervista di Donzelli a firma di Paola Di Caro. Abbassare i toni, ha ragione, pericoloso alimentare la rabbia. Donzelli sulla Val di Susa, abbiamo aspettato 3 giorni, le parole di Schlein. Siamo totalmente d'accordo con il capo dello Stato, che lo diciamo noi che pure non lo avevamo votato, quando interviene rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti di cui è necessario e giusto tener conto. Così Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, condivide l'appello di Sergio Mattarella, anche se a sentirlo parlare sembra lo consideri più rivolto all'opposizione che alla maggioranza. Il presidente ha auspicato un abbassamento dei toni da parte di tutti, e Donzelli risponde: ha ragione, il suo auspicio è il nostro, bisogna tornare a ragionare con responsabilità non solo nelle dichiarazioni scontate del giorno ma dell'attività quotidiana. Basta pensare a quello che è appena successo, minacce gravissime al ministro della giustizia con la stessa modalità di quelle che portarono all'omicidio di Moro. Rispetto a un clima così bollente, andare ad alimentare proteste e rabbia è pericolosissimo, perché c'è chi dalle parole poi passa ai fatti. Si riferisce allo scontro in Val di Susa, sottolinea Paola Di Caro, e Donzelli risponde: anche, certo, sono stati di gravità enorme, infatti ne ha parlato anche il capo dello Stato, ma abbiamo aspettato 3 giorni per sentire parole di condanna da parte di Elly Schlein, ed erano comunque attacchi al governo. Questi atteggiamenti sono il contrario di quelli utili in un anno preelettorale, anche di per sé comporterà confronti anche aspri tra i partiti.
Sta dicendo quindi, sottolinea la Di Caro, che la sinistra alimenta la tensione. Ovviamente non esiste una sola posizione, risponde Donzelli, né tra i partiti né all'interno del governo, tantomeno tra chi va in piazza a manifestare pacificamente e viene poi confuso, messo in pericolo da chi mescola a loro per fare danni e devastazioni. Però è un fatto che senza autorizzazione è stato il sindaco PD di Bologna Lepore a organizzare una manifestazione di piazza che poi è sfociata in gravi incidenti dopo la morte di Fakir. Poi, sottolinea Donzelli, il capo dello Stato rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti da cui tenere conto. E l'analisi, sempre in primo piano sul Corriere della Sera, la veste di arbitro imparziale, l'appello alla moderazione. Per giorni dal colle più alto Sergio Mattarella ha seguito con preoccupazione crescente le polemiche innescate dai casi di cronaca, ha ascoltato a distanza gli acuti dello scontro tra le forze politiche ed è probabile che abbia strabuzzato gli occhi davanti ai video realizzati con l'intelligenza artificiale in cui un Vannacci abbigliato da imperatore romano condanna a morte Schlein, Conte, Prodi, Boldrini e in una sorta di secondo atto consegna Mattarella la domanda di grazia per il gioielliere Roggero. Mattarella ha visto, ascoltato, ha taciuto e solo ieri a freddo, come nel suo stile da oltre 11 anni, ha chiesto alle forze politiche di moderare i toni e placare i bollenti spiriti elettorali. Le urne sono ancora lontane, la tensione intempestiva che arroventa l'aria rischia di distogliere dai problemi reali ed è ora che i partiti e leader rinuncino alle inopportune aggressività verbali e ritrovino il reciproco rispetto. Qualcuno potrebbe interpretare dare il messaggio in bottiglia come un freno rispetto all'eventualità che Meloni decidesse di correre al voto anticipato, ma non è questo l'obiettivo di Mattarella. Se la Premier e la sua maggioranza tra qualche mese vorranno andare al voto, lui ne prenderà atto e scioglierà le Camere. Da altri umori e da altre più alte preoccupazioni per la tenuta del Paese nasce il discorso del ventaglio, tirato per la giacca da ogni parte sulla grazia a Roggero e non solo. Il capo dello Stato ha ribadito prerogative e limiti del ruolo di arbitro imparziale che lo tiene doverosamente alla larga dal chiacchiericcio quotidiano. Giudicare le dinamiche politiche non gli compete, non tocca a lui sindacare in corso d'opera sui progetti di legge e il presidente vuole sia chiaro che il suo compito è promuovere le responsabilità di una classe politica non sempre responsabile ed esortarla a riflessioni di sistema che vadano anche al di là del momento contingente. Sulla inaccettabile violenza in Val di Susa come sulla violenza privata subita e poi tragicamente esercitata da Roggero, l'avvertimento di Mattarella è chiaro e forte. L'autorevolezza dello Stato sta nel chiedere che le leggi vengano rispettate e mai scritte, mai cambiate o sconfessate alla bisogna, caso per caso, in modo rapsodico e talvolta propagandistico. E adesso si conclude qui la prima parte dell'edicola, la prima parte dunque della nostra rassegna stampa. Tra poco il notiziario delle 9 di GR Parlamento con Stefania Benigni e poi ancora un approfondimento con le notizie sui nostri quotidiani. Da Giovanna Serpico l'appuntamento a più tardi.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Le 9 in punto, buongiorno, ben trovati da Stefania Benigni al microfono, Alessio Caranzetti in regia. In primo piano i lavori parlamentari, iniziamo dalla Camera dove l'Assemblea ha esaminato alcune mozioni sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, in particolare nelle aree urbane. Approvate con riformulazione quelle di Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione. Sì, anche alle mozioni di maggioranza. La Camera ha anche proseguito la discussione del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, già approvato dal Senato. Ancora a Montecitorio slittano esame e voto dell'Aula sulla domanda di autorizzazione all'uso delle chat di corrispondenza tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo dei deputati. Alla luce della lettera pervenuta dal procuratore Lovoi, il caso è tornato in giunta autorizzazioni. Dopo le valutazioni della giunta, sarà nuovamente calendarizzata la discussione in Aula. Intanto Del Mastro ha fatto sapere di aver inoltrato le chat alla procura, non avendo nulla da nascondere. L'aula della Camera è convocata lunedì alle 11 per i disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. E andiamo in Senato, dove il governo ha incassato la fiducia al decreto giustizia. Francesca Cecchini.
3: Il decreto interviene su due fronti, introduce una serie di misure urgenti per la giustizia e adegua l'ordinamento italiano alle nuove regole del patto europeo su migrazione e asilo. Scintille in aula quando Lisei, Fratelli d'Italia, in dichiarazione di voto ha attaccato 5 Stelle e PD, provocando una reazione che ha costretto il presidente di turno Centinaio a sospendere la seduta.
4: D'altronde ve l'ha detto anche Grillo che siete diventati la casta, quindi ormai direi che abbiamo anche certificato questo. Proseguendo, cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti,
5: sono amici tuoi!
6: Sospendo la seduta.
3: Chiesta la fiducia perché la maggioranza non ha i numeri per far passare gli emendamenti che ha presentato, le parole di Scalfarotto, Italia Viva.
7: Volevate reintrodurre le cosiddette intercettazioni a strascico perché la vera ministra della giustizia, l'onorevole Colosimo, ha deciso che così bisogna fare. Peccato che la sua maggioranza non ci stia. E quindi un emendamento misteriosamente diventato inammissibile in aula, il che mi fa anche venire qualche dubbio su come funzioni la presidenza del Senato, la presidenza delle commissioni.
2: Ancora in Senato il question time con i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto, che hanno risposto sulla situazione in Medio Oriente, sulle iniziative per arrivare a una soluzione diplomatica tra Israele e palestinesi e sui rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. I senatori torneranno in aula lunedì alle 15 per la discussione dei disegni di legge di delega per la riforma, gli ordinamenti professionali e quello sulla dichiarazione di monumento nazionale caduti di Marcinelle. La pagina politica con il dibattito sul tema sicurezza e riconoscimento facciale per la videosorveglianza. Rinviato il voto in commissione alla Camera dopo le precisazioni di Bruxelles. Le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le norme europee, replica Palazzo Chigi, e così la maggioranza. Il servizio di Filippo Amisano.
8: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
9: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
8: Maggioranza che plaude i dati Istat. Crescita dell'economia e rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento.

0: Dal governo alla fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini, e da più Europa Riccardo Maggi.
1: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
2: Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, presa d'assalto da migliaia di persone. Finora sono 18 i corpi recuperati in mare, diversi i dispersi. Sui social le parole della premier Giorgia Meloni. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro. Difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, ha affermato Giorgia Meloni, appunto la premier. Comunque convocato l'ambasciatore di Italia in Spagna. E torniamo in Italia, al Quirinale, la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità, sentiamo le sue parole nel servizio di Valentino Russo.
3: Da arbitro imparziale il Presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la Grazia Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Non mancano però i richiami ai partiti. L'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza. Il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza RAI deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza. Quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
4: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna situazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
3: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte.
2: Il notiziario termina qui, grazie ad Alessio Caranzetti in regia, vi lascio la seconda parte dell'edicola con Giovanna Serpico.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Bentornati alla seconda parte della rassegna stampa dei principali quotidiani italiani. Al microfono Giovanna Serpico, in regia Alessio Caranzetti. E proseguiamo la carrellata con la lettura degli articoli di approfondimento di primo piano nelle pagine dei giornali, sempre sul Corriere della Sera. In primo piano, come dicevamo anche nella lettura dei titoli di prima pagina, c'è Delmastro e le chat bloccate, bagarre e liti in Parlamento. L'articolo è a firma di Marco Cremonesi. Un'altra giornata da ultras alla Camera come al Senato. Pazienza, si a pochi centinaia di metri al Quirinale. Sergio Mattarella si augura che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini, né si traducano in una dialettica politica di inopportuna e controproducente aggressività verbale. Troppo presi ad aggredirsi, deputati e senatori non avranno avuto il tempo di consultare le agenzie di stampa. Alla Camera a tenere banco sono le chat dell'ex sottosegretario Andrea Delmastro con il ristoratore Mauro Caroccia. Il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha inviato al presidente della Camera Lorenzo Fontana un CD che contiene le chat ritenute indispensabili per le indagini, se non che il fatto che si possano utilizzare deve essere stabilito dalla Giunta per le autorizzazioni. Il voto dell'Aula è dunque rinviato, ma il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa protesta. È una procedura anomala: se noi apriamo un precedente che prima della votazione si manda un documento e si blocca l'Aula. Sara Chelani, Fratelli d'Italia, provoca i 5 Stelle. Auspico che entro la prossima settimana si possa discutere la questione, ma aspettiamo che Scarpinato venga a riferire in antimafia su quanto accaduto in quegli anni. L'ex procuratore, oggi senatore del Movimento 5 Stelle, ma il clima si infiamma davvero quando il presidente della giunta Davis Dori del Movimento 5 Stelle decide che i componenti potranno leggere. La maggioranza non vuole consentire l'accesso. Io invece ho il dovere di tutelare il diritto dei membri della giunta di poter prendere visione della documentazione. Il centrodestra, scrive a Fontana, chiede un intervento contro un'iniziativa improvvisa, grave e fuori da ogni logica istituzionale. La tensione in aula si alza e la seduta è sospesa. Fontana fissa la riunione per lunedì, fino a quel momento assicura le chat sono blindate, linea che Dori smentisce: potranno essere visionate. Poi in serata, colpo di scena, con una nota del Mastro fa sapere di essere stato lui a inoltrare al procuratore Lovoi via PEC la corrispondenza, non avendo alcunché da nascondere. Spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato. Ma i toni si erano già fatti rusticani ben prima, con l'intervento del ministro Francesco Lollobrigida. Mi è dispiaciuto apprendere che dalle opposizioni l'agricoltura è stata considerata meno importante di altre priorità. Le opposizioni rumoreggiano: vergognati e rispetta le opposizioni. Lui concede poco. Siete stati capaci di restare all'altezza del ruolo di parlamentari. Intervento fuori luogo, inutilmente provocatorio per Francesco Emilio Borrelli di AVS. Al Senato invece approda il decreto giustizia e migranti. Il governo pone la questione di fiducia e dunque non entrano nel testo gli emendamenti di Fratelli d'Italia per introdurre quelle che Forza Italia chiama le intercettazioni a strascico. Al passaggio alla Camera la questione si riproporrà, ma anche qui a più riprese. Si sfiora lo scontro fisico. Simona Malpezzi del PD chiede l'intervento del Gran Giurì per le parole che incitano all'odio di Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che aveva ipotizzato. Se lei, collega Malpezzi, va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o spaccare le teste ai nostri agenti, nuova baraonda e sospensione dell'aula. Malpezzi: mi sarebbe bastata la parola scusa, ma non ha voluto pronunciarla. I banchi di maggioranza ribollono. Luca De Carlo di Fratelli d'Italia si avvicina a Filippo Sensi del PD accusandolo di filmare la seduta. Il confronto rischia di diventare muscolare. Meno male che i commenti si riescono riescono a frapporsi. Sensi non se la prende. Fantastico che mentre vogliono introdurre il riconoscimento facciale per tutti, temano di essere ripresi al Senato. Lisei torna su Scarpinato. Non prendiamo lezioni dal Movimento 5 Stelle che scarcerava mafiosi durante il Covid e da chi ha affossato il dossier mafia e appalti. Mi rivolgo direttamente al senatore Scarpinato. Silvia Fregolent, PD, solitamente misuratissima, perda le staffe. Il testo dunque passa a Montecitorio. Giustizia e migranti si confiducia. Si è concluso con il voto di fiducia il primo round del decreto giustizia migranti al Senato. L'Aula ha approvato il testo base senza nessuno degli oltre 400 emendamenti proposti per l'Aula, tutti decaduti, con 92 sì, 63 i no. Ora il testo passa alla Camera, dove sarà corsa contro il tempo per convertirlo in legge entro la scadenza dell'11 agosto. Tra le novità, l'esame di Stato per gli avvocati si svolgerà in un'unica sessione ogni anno con due prove scritte e una orale. Il decreto allunga fino al 31 dicembre 2026 l'incarico dei magistrati giudicanti nello stesso ufficio per evitare carenze di organico e rallentamenti operativi. Sul fronte dell'immigrazione cambia la disciplina sui documenti rilasciati a chi chiede la protezione internazionale e sulla dichiarazione del proprio domicilio o residenza che dovrà fare con la registrazione della domanda. E ancora in primo piano la lettera di Lovoi con le garanzie sui dialoghi. Nella sua richiesta il procuratore assicura riservatezza e da Caroccia arrivano 1.009 messaggi. Parole pesate con il bilancino della Costituzione nella lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il procuratore Lovoi, dopo un lungo preambolo sulle garanzie costituzionali, chiarisce la posta in gioco. Si conferma ulteriormente l'assoluta necessità che la Camera autorizzi il sequestro della corrispondenza intercorsa tra l'onorevole Del Mastro e l'indagato Caroccia, un passaggio studiato con cura per rassicurare il Parlamento. Per poter concludere l'inchiesta sulla gestione della bistecchiera d'Italia, di cui Del Mastro ma indagato ha detenuto quote e poi cedute, le chat, questa la linea di Lovoi, sono indispensabili. Solo esaminando quei dialoghi si può infatti accertare se una parte dei soldi investiti nel ristorante provenisse dal clan senese di cui Caroccia, indagato con l'accusa di riciclaggio, è stato prestanome, come accertato in un altro processo per cui è stato condannato in via definitiva. Ma aggiunge il procuratore, l'indagine verrà condotta nel rispetto delle garanzie costituzionali riconosciute al deputato. E ancora il retroscena, Forza Italia cerca l'incidente, il dubbio a Palazzo Chigi, patto di fine legislatura per blindare l'alleanza. Forza Italia sta cercando l'incidente? Se sia per caso inerzia o strategia mirata non si sa, di sicuro però dalle parti della Premier, a partire da chi tutti i giorni le invia i dispacci riservati del dietro le quinte del Parlamento, inizia a serpeggiare questo dubbio da un po' di tempo. Infatti Giorgia Meloni osserva il pianeta azzurro con un pizzico di sbigottita perplessità. Gliene raccontano tante, troppe. Qualche esempio: nelle ore più calde della trattativa sulle intercettazioni a strascico, nei giorni scorsi il viceministro della giustizia di Forza Italia Francesco Paolo Sisto ha telefonato a un ambasciatore della Premier interessato al dossier per far sapere che se fossero andati avanti su quell'emendamento il governo sarebbe caduto. La risposta ricevuta è stata lapidaria: se pensate di minacciarci così allora davvero non conoscete Giorgia. Già auguri, dialettica normale in questi casi, per quanto esasperata, ma spia di un clima da non sottovalutare, come ragionano dentro Fratelli d'Italia. Alla fine l'emendamento è stato ritenuto inammissibile dal presidente del Senato Ignazio La Russa e la questione rinviata. Nemmeno il tempo di archiviare questa storia, che è spuntata ieri sui giornali, la battuta di Antonio Tajani pronunciata durante la riunione con i senatori azzurri. Io i fascisti di Roma li conosco, con loro bisogna usare la forza. Un'espressione sopra le righe, seppure da contestualizzare nell'ambito di un lungo vertice che è andata di traverso ai vertici di Fratelli d'Italia. C'è chi racconta con cognizione di causa di un contatto amichevole tra Tajani, ieri al lavoro a Palazzo Chigi nel suo ufficio di vicepremier, e Meloni, perché il concetto era un'iperbole per rafforzare il problema di metodo nella coalizione e l'esigenza di essere vigorosi nel fare muro quando serve. Nel dubbio entrambi negano chiarimenti di alcuna sorta per chiudere il caso alla svelta. La Premier non è interessata a retroscena, fa trapelare, perché alla fine contano i risultati. Allo stesso tempo i vertici di Forza Italia sono attraversati da un piccolo brivido. Hanno paura che possa uscire l'audio della riunione con la frase sui fascisti di Roma. Allora sì che sarebbe una gatta da pelare. Ogni giorno sembra avere per Meloni la sua pena parlamentare. E di ieri, per dire, il caso rivelato da Repubblica sul lotto unico per l'appalto dei treni Intercity che Matteo Salvini, vice premier, ministro dei trasporti, nonché leader della Lega, voleva inserire in un decreto con il rischio di uno scontro con Bruxelles. Anche in questo caso tutto è rientrato per evitare problemi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Meloni è consapevole della situazione, non vuole farsi logorare in questo ultimo anno di legislatura dagli alleati a caccia di bandierine identitarie da piantare e attraversati da scosse interne. Ecco perché a fari spenti i leader della maggioranza stanno lavorando a un patto di fine legislatura. Il perno di tutto è la legge elettorale che la Premier a settembre vuole portare a casa in Senato e con l'emendamento sulle preferenze impallinato a Montecitorio dai franchi tiratori. Allo stesso tempo Salvini e Tajani sono chiamati a indicare una serie di priorità tra i provvedimenti del governo e i disegni di legge alle Camere da portare a casa prima che suoni il gong. A ciascuno il suo, senza fughe in avanti né incidenti parlamentari, la linea di Palazzo Chigi per cercare di tenere compatta la maggioranza in vista del 4 settembre, il giorno del record di longevità del governo. Da quel momento entrerà in vigore il patto di fine legislatura, dettagliato con i desiderata di tutti. L'altro snodo riguarderà l'ultima legge di bilancio prima del voto per i partiti di governo per portare fieno elettorale nelle rispettive cascine. Questi sono i buoni propositi, al resto ci pensa la cronaca battente. E questo l'articolo a firma di Simone Canottieri. E ancora sulla sicurezza, riconoscimento facciale, monito UE, il governo correggerà il decreto. Palazzo Chigi, regole sempre rispettate, Forza Italia grazie a noi, linea garantista. L'articolo è a firma di Virginia Piccolillo. Un confronto con l'UE, un flash mob dell'opposizione contro il Grande Fratello d'Italia, due parieri diversi della maggioranza al Senato e alla Camera, dove Forza Italia ha imposto paletti dopo una giornata piuttosto animata. Lo schema di decreto legislativo sull'uso del riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale per le forze dell'ordine torna al governo per il via libera definitivo, che potrebbe arrivare già nel prossimo Consiglio dei Ministri, verosimilmente un po' modificato rispetto al testo originale che aveva fatto gridare il centrosinistra allo Stato di Polizia e che ieri ha sollevato obiezioni da Bruxelles. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale applicabile già dall'anno scorso. Non vogliamo che ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente, aveva detto ieri mattina il portavoce della Commissione UE, sia pur precisando di non avere elementi per valutare la norma in discussione in Italia. Immediata alla replica di Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa UE in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Quindi la sottolineatura: l'Italia si pone all'avanguardia della governance, siamo stati i primi in Europa ad adottare e attuare una normativa di sistema che mira a un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo. Al Question Time il vice premier Antonio Tajani aveva deciso: lui ha dato le linee guida e noi le seguiremo. Come potrebbe cambiare la norma? Secondo il parere redatto alla Camera, al posto del PM ad autorizzare l'uso delle immagini di riconoscimento dovrà essere il giudice competente. Bisognerà prevedere una sorveglianza umana del controllo dei dati biometrici e si dovrà anche prevedere che le immagini non possano valere come prova autonoma e valutare se l'autorizzazione al loro utilizzo possa essere chiesta anche in forma orale oppure se questa previsione vada annullata. Abbiamo contribuito a scrivere un testo Garantista esulta il forzista Enrico Costa. Per le resistenze di Forza Italia il voto nelle commissioni affari costituzionali e giustizia alla Camera era stato rinviato, finché poi non si è trovato l'accordo sulle modifiche. Nel frattempo al Senato veniva approvato così com'era. Dispiace che il PD, d'accordo sulle modifiche, abbia poi votato no, aggiunge il capogruppo azzurro. Dunque i nodi sono: il contenuto della norma, via libera al riconoscimento facciale per le forze dell'ordine, la Camera chiede l'autorizzazione del giudice, il controllo umano e limiti al valore di prova. I rilievi dell'Europa, l'IACTA vieta il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, salvo alcune eccezioni. Bruxelles avverte sul rischio di sorveglianza di massa. E poi ancora in primo piano l'intervista di Fabrizio Caccia: attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale per giustizia e controlli, così si limitano le libertà. Un'intervista al professor Vittorio Manes, ordinario di diritto penale all'Università di Bologna, che racconta che c'è il rischio con questo utilizzo di una raccolta di dati eccessiva. Attenzione, a me sembra invece che lo Stato contemporaneo, sottolinea e conclude Manes, parlo in generale, si stia trasformando in uno Stato di polizia con tratti tipici delle democrazie liberali, cioè quando i diritti vengono riconosciuti in astratto ma poi vengono negati in concreto, essendo inibito il loro esercizio. Lo Stato di diritto impone al pubblico potere di agire sempre in una cornice di legalità e proporzionalità. Dunque Repubblica all'interno delle proprie pagine racconta dell'arrivo di migliaia di migranti a Nuoto, a Ceuta, e ora Sanchez mobilita l'esercito. Dunque emergenza immigrazione nella città spagnola, sulla costa marocchina almeno 15 morti. E le reazioni di Meloni: blocchiamo Schengen, e Madrid convoca l'ambasciatore italiano. In serata arriva la conferma della premier Giorgia Meloni: il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, e a stretto giro da Madrid il ministro degli esteri Albares fa sapere di aver convocato per oggi l'ambasciatore italiano a Madrid. Ci aspettiamo solidarietà e non demagogia. Per tutto il pomeriggio ieri erano filtrate indiscrezioni da Palazzo Chigi, quando era già forte il timore per le migliaia di migranti arrivati nell'enclave spagnola del Marocco, ma tarda sera l'emergenza di Ceuta assume contorni sempre più preoccupanti e la presidente del Consiglio Meloni non esita: stiamo convocando gli organismi preposti e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. La premier si è consultata con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e dice che le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Dunque l'Italia non resterà a guardare. E sempre su Repubblica, in primo piano un articolo di Giuliano Foschini sul guardasigillo Nordio: si smentisce su Almasri, inviata la richiesta di arresto con un anno e mezzo di ritardo. Il guardasigilli, dopo la sentenza della Consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale il fascicolo della Corte Penale Internazionale. L'opposizione dice si dimetta. Aveva detto: non posso essere un passacarte, invece doveva esserlo e alla fine lo è stato. Mercoledì il ministro della Giustizia ha trasmesso con un anno e mezzo di ritardo alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Osama Al-Masri. Sul piano pratico non cambia nulla: è stato rimpatriato con un volo di Stato italiano, è rientrato in Libia ed è tuttora liberato, ma sul piano politico istituzionale il gesto pesa moltissimo, perché rappresenta una clamorosa smentita della linea che il governo ha sostenuto fino all'inizio della vicenda, e perché certifica nei fatti che l'impatto interpretazione giuridica rivendicata dal ministro non era quella corretta. Per mesi infatti ha rivendicato di avere un margine di discrezionalità, aveva spiegato di non voler svolgere il ruolo di semplice passacarte, sostenendo che il ministro della giustizia potesse valutare se trasmettere o meno alla magistratura italiana la richiesta proveniente dalla Corte Penale Internazionale. Era proprio questa interpretazione ad aver giustificato la mancata trasmissione del fascicolo e di fatto il mancato arresto di Al-Masri. Una scelta con un anno e mezzo di ritardo, appunto, come precisavamo, il ministro Nordio è stato costretto a modificare. Dunque, questa è la scelta del ministro Nordio. E adesso un dato sul PIL che riporta la stampa: il rialzo oltre le attese, ma la disoccupazione sale. Meloni, la sinistra tifa la crisi. L'Istat stima più 0,2% nel secondo trimestre, la crescita acquisita è allo 0,8. Giorgetti, l'economia va bene nonostante il contesto internazionale negativo. Dunque, le guerre in Iran e in Ucraina alimentano pressioni sui prezzi del petrolio e dell'energia, eppure l'economia continua a mostrare segnali di tenuta. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2 rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua, secondo la stima diffusa dall'Istat, un dato superiore alle attese di larga parte dell'analisi, che consente inoltre di rivedere al rialzo la crescita acquisita per l'intero anno, salita dallo 0,6 allo 0,8. Si tratta di due decimali superiori alla stima indicata dal governo ad aprile nel documento di finanza pubblica. La lettura dei numeri offre però una fotografia meno lineare di quanto possa apparire a prima vista. L'Istituto di Statistica evidenzia infatti un lieve rallentamento congiunturale rispetto ai primi tre mesi dell'anno, quando il PIL era cresciuto dello 0,3 rispetto al trimestre precedente. Dunque, vi consiglio poi sul Fatto Quotidiano l'editoriale di Marco Travaglio sul faccia a faccia Grillo-Conte, ma è finito il nostro tempo. L'edicola di GR Parlamento torna domani. Da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata, ringrazio in regia Alessio Caranzetti e buon ascolto con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Isma del Senato si è tenuto l'evento relativo all'applicazione del decreto bollette, profili giuridici, interpretativi e applicativi della disciplina vigente, su iniziativa del senatore Alberto Losacco. Buon ascolto.
2: Convegno d'avanguardia, no? Vuole esplorare a livello normativo dove siamo e dove dovremmo andare per, sul fronte del consenso nel telemarketing, nelle telecomunicazioni. Quindi sì, mi sto anticipando, il mio caro, c'è un'iniziativa personale. Grazie. Intanto quindi invito a sedere senatore Alberto Losacco. Ruffolo è collegato, mi dicono, Carlo Colapietro, Cesare San Mauro, Filippo Donati, Marco Della Vedova, Emilio Marchisio. Poi raccontiamo chi sono questi signori, che non hanno bisogno di presentazioni, come si suol dire. Intanto dobbiamo ringraziare, siamo ancora in anticipo rispetto ai 3 minuti, rispetto alle 10, comunque mancano forse alcune persone, non credo che 2 minuti facciano grande differenza. Comunque dobbiamo ringraziare Anton Giulio Lombardi, che è qui, sappiamo, io dico, un amico da 20 anni, credo, prima di essere Win3, anche se lui praticamente si identifica con il regolamentare, anzi il regolamentare di Win3 si identifica con lui, perché è sempre stato, se sono l'unico a fare questo ruolo, insomma, Win3, e soprattutto credo un insigne giurista delle telecomunicazioni, e questo è abbastanza raro, questo doppio ruolo in una persona. Quindi dobbiamo ringraziare lui, perché ha voluto fortemente questo momento. È un momento, credo, dal punto di vista giornalistico, sapete, per chi non mi conosce, sono direttore di agendadigitale.eu, ma prima ancora mi sono occupato di telecomunicazioni dal 2001 forse, e in Repubblica dal 2003, quindi sono, penso, il principale a scrivere di telecomunicazioni su Repubblica, soprattutto negli ultimi anni. E quindi dal punto di vista giornalistico è utile soffermarsi su che cosa si può fare adesso per far andare avanti una filiera così importante per il paese, cosa si può fare per continuare a dare ossigeno, ossia vendite, ecco. E sappiamo che c'è stato un decreto bollette che ha messo un po' in discussione dei capisaldi, senza, e questo l'ho scritto anche in molti articoli, senza riuscire però ad arginare il fenomeno negativo, il fenomeno illecito. Questo era prevedibile, è stato previsto, effettivamente si è avverato. Però è importante, qui c'è l'utilità di questo convegno, è importante poter dire al settore cosa si può fare, perché lo si può fare proprio a livello giuridico, con fondatezza giuridica. Ora, quindi, spaccando il minuto, ripeto, l'obiettivo oggi quindi è trovare la fondatezza giuridica, prima diciamo teorica e poi anche molto concreta, della possibilità di usare i consensi per permettere l'attività lecita del telemarketing, ecco, anche e nonostante l'attuale quadro regolamentare che sta cambiando e che potrebbe ancora cambiare. Scusate, prendo un attimo l'agenda completa. Sì, ecco, cominciamo. È collegato il professore Ugo Ruffolo, che non poteva venire per motivi personali. Ah, eccolo, sì, è in basso lì. Grazie professore, grazie per il suo intervento. Abbiamo circa 15 minuti a persona, ma non siamo stretti a differenza di altri convegni, però 15 minuti penso che siano un buon tempo, anche per poi lasciare possibilità di eventuali dibattiti e discussioni ulteriori. Quindi È possibile, professore, purtroppo le devo dare le spalle perché altrimenti il microfono è un po' inagibile, è possibile, professore, dire quali sono, fare un'analisi del concetto di consenso che abbiamo nella nostra legislazione, in senso più ampio possibile? Cos'è il consenso per noi in Italia, in Europa, che la sua importanza a livello giuridico? Prego.
3: Bene, ecco, il problema centrale nel nostro caso è quello della possibilità nei settori gas, energia elettrica, che i fornitori di questi servizi possano, per effettuare attività di telemarketing, quindi sollecitare contratti, debbano avere prima l'assenso di coloro cui la sollecitazione viene inviata. Se i futuri utenti ricevono la sollecitazione senza averla autorizzata precedentemente, c'è un effetto, diciamo, particolarmente elevato nel nostro caso, ed è anzi abbastanza inusuale nel nostro ordinamento. I contratti sono nulli. La nullità è la massima, è la pena capitale dei contratti. I contratti sono condannati alla pena capitale se non c'è stato un assenso preventivo a ricevere le sollecitazioni. Il problema che si pone è: il consenso a ricevere le sollecitazioni, visto che questa nuova legge lo prevede in questo modo, riguarda le sole sollecitazioni, i soli consensi acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge, o i consensi acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge con modalità sostanzialmente simili sono ancora operanti, sicché non debbo prima avere un nuovo assenso e poi fare la sollecitazione? La risposta che posso dare è: vale, può valere quando è stato formulato in condizioni sostanzialmente analoghe quello che era il consenso già precedentemente esposto, senza bisogno di ripeterlo ora, nonostante che sia la nuova norma non è retroattiva, sia mancano nella nuova norma disposizioni transitorie che lo consentano. Anzi, la nuova norma non prevede nulla per il passato, prevede solo per il futuro. Dobbiamo allora chiederci: una norma che non mi consenta di salvare espressamente i consensi già ricevuti, può lo stesso consentirmi, sulla base dei principi generali dei contratti, salvare i consensi già ricevuti e non impormi di ripeterli e di riacquisirli nuovamente? La mia risposta è positiva, in relazione proprio alla struttura della disciplina generale dei contratti, per una serie di motivi. Guardiamo i principi generali. Primo, i principi generali in materia di interpretazione della legge e di conservazione, sia di interpretazione sia di conservazione, tra virgolette, tanto della legge quanto degli atti di autonomia privata, come i contratti, come l'assenso a ricevere sollecitazioni. Sono due temi completamente diversi e non coincidenti: il principio di conservazione della legge e il principio di e il come si interpreta la legge, ma sia in entrambe le materie in maniera diversa riguardano la legge e i contratti, e in entrambi i casi, per quello che ci importa, il principio di conservazione di un atto di autonomia privata già formulato e già perfezionato, e il come si interpreta questo atto già perfezionato, e quindi sia la circostanza che normalmente mantiene la sua efficacia se non c'è un elemento ostativo quale una positiva disposizione di legge che toglie quella efficacia, e questa disposizione non c'è. E poi la disciplina della interpretazione degli atti negoziali, sia per la legge sia, cosa diversa, per gli atti negoziali, la loro interpretazione ci consente di ritenerli validi ed efficaci sino a quando non ci sia un positivo provvedimento normativo che toglie questa efficacia, o quando non ci sia in via di interpretazione sistematica una evidente incompatibilità. In entrambi i casi, per quel che ci riguarda, tutto questo non si verifica. Ma sempre interrogando i principi generali dell'ordinamento, in particolare materia dell'autonomia privata, l'altro grande principio è il tempus regit actum, e quindi di norma una modifica successiva della disciplina contrattuale non modifica la validità o l'efficacia di atti già compiuti, a meno che non ci sia una specifica previsione di legge. E quindi, accanto a quello che dicevo prima, l'altro principio è questo del tempus regit actum, e cioè quindi ciascun atto eretto dalla legge del tempo in cui è stato posto in essere, e se non c'è una norma successiva che toglie specificamente efficace o una ragionevole interpretazione sistematica che fa giungere allo stesso risultato sulla base di norme sopravvenienti, di norma l'atto deve continuare ad essere valido ed efficace. E poi c'è uno dei grandi principi del nostro ordinamento, la tutela dell'affidamento. La tutela dell'affidamento sia dei terzi, al di là dell'affidamento dei terzi incolpevoli, il grande principio, ma dal quale si deduce l'affidamento per la certezza dei traffici, atti di autonomia privati sono, a meno che non ci sia una norma chiara o una chiara interpretazione sistematica che sulla base di norme nuove porta a ritenerli come, diciamo, caducati dell'efficacia o della validità, ecco, sulla base del principio generale dell'affidamento in controllo dei terzi e del principio dell'affidamento per consentire la certezza dei traffici commerciali, diciamo, l'atto precedentemente compiuto, che sia in regola con la legge del tempo in cui è stato compiuto e che non abbia una previsione positiva di legge in via espressa o da interpretazione sistematica chiara che gli toglie efficacia, non può non mantenere efficacia, perché, diciamo, altrimenti ne soffrirebbe fra gli altri la certezza dei traffici commerciali, oltre che la certezza in generale degli aspetti contrattuali. Se il contratto è a forza di legge tra le parti, ecco, questa legge privata deve continuare ad operare sino a quando non ci sia quella che per la legge sarebbe l'abrogazione, e che quindi una norma successiva deve specificamente togliergli. Quando dico specificamente non significa necessariamente norma espressa, può significare anche in via di interpretazione sistematica ci si giunge, ma in via di interpretazione sistematica ci si giunge facendo leva su nuove norme che magari espressamente non dicano quella, ma che siano una sufficiente leva di interpretazione sistematica. Tutto questo nel nostro caso non succede, e quindi, diciamo, se siamo di fronte a consensi a ricevere sollecitazioni in telemedicina, e se questa sollecitazione è stata espressa in maniera sostanzialmente analoga a quello che prevede la legge nuova, la compliance, diciamo, ai principi che la legge detta sembra assoluta, e la necessità di ripetere l'acquisizione del consenso sembra assolutamente non solo inutile, ma sembra, diciamo, che la legge non solo non lo preveda, ma che quindi, diciamo, sulla base di quello che ho detto finora, tra l'altro anche in materia di interpretazione del contratto e della legge, di conservazione del contratto della legge, del principio tempus regit actum e del principio dell'affidamento incolpevole e tutto quello che non è stato espressamente o in maniera chiara, implicita ma chiara, preveduto dall'ordinamento, non può non rimanere, diciamo, la validità e l'efficacia del consenso a ricevere sollecitazioni in telemarketing, se quel consenso è stato espresso in modo sostanzialmente analogo a quello che la legge nuova prevede. Se in fondo la legge nuova impone che ci sia una acquisizione di consenso di un certo tipo, e se questo consenso è stato acquisito in modo sostanzialmente analogo, anche in via di interpretazione sistematica, senza neanche diciamo, disturbare i principi tempus regit actum, i principi di interpretazione e di conservazione dell'autonomia privata, degli atti di autonomia, e il principio di tutela dell'affidamento per la certezza dei traffici, dovrebbe bastare a giustificare questo tipo di conclusione. Ma c'è un altro argomento ancora. Il problema, dicevo prima, la nullità è eccezionale ed è la pena capitale. Quindi una previsione così ampia, pensate, nullità di un contratto non per i suoi contenuti, ma sol perché è stato effettuato con valido ed efficace consenso della parte debole, che però non aveva precedentemente espresso il consenso a ricevere la sollecitazione di telemarketing. Ecco, a parte che come tecnica legislativa hanno usato il cannone per sparare contro le mosche, in questi casi vengono utilizzati strumenti diversi che sono anche più tenui e contemporaneamente più friendly verso il consumatore, verso la parte debole, come per esempio la risoluzione del contratto su istanza di parte. La nullità è molto scomoda, anche quando non entriamo adesso in questione della legulei, ma si tratta di nullità relativa, e già nullità relativa sembra uno stimolo, nullità ma che può essere fatta valere solo dalla parte debole o l'ufficio. A parte, diciamo, la questione dottrinale enorme aperta su questo, della quale ovviamente non parlo in questa sede, ma diciamo è stato usato un mezzo spropositato. Essendo stato usato un mezzo spropositato, essendo previsto neanche l'ergastolo ma addirittura la pena di morte per un contratto fatto con tutti i crismi, non preceduto da consenso contrattuale, ma a ricevere la sollecitazione, allora questa norma, non dico che è più singolare, lasciando stare i discorsi della compatibilità o meno, come io singolare della, non è il nostro caso, dell'interpretazione analogica, ma è sicuramente così restrittivo che per sua natura e per sua specialità, e non perché io singolare, impone sia una interpretazione restrittiva e non estensiva, e ovviamente ancora di più la impossibilità di invocarne la estensione analogica, ma non tanto come natura di singolare, che in questo caso, diciamo, la evochiamo come similitudine ma non come figura, ma proprio per la specificità e per la eccezionalità anche rispetto a come è conformato l'ordinamento. E diciamo, è una reazione così dura che deve essere interpretata in senso certo non estensivo e ovviamente non esteso per analogia. E dunque, diciamo, non possiamo non concludere che i consensi in telemarketing acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 del 2026, che ha fatto entrare in vigore il decreto Bollette, se i consensi acquisiti in maniera analoga a come la legge prevede, ma prima della legge, continuano ad operare, tra l'altro utilizzando sempre categorie generali del diritto dei contratti, ecco, militano alcuni principi ulteriori, militano in questa direzione: il principio di ragionevolezza, il principio di proporzionalità, il principio di eguaglianza sostanziale. Ecco, quindi, diciamo, non è un problema di applicabilità della nuova legge, è un problema che il consenso raccolto con modalità omologhe a quello che la nuova legge prevede, ma raccolto prima che la nuova legge entrasse in vigore, continua a mantenere la sua validità e la sua efficacia, e non impone di raccogliere nuovamente il consenso del possibile cliente, del possibile consumatore, del possibile utente, al fine di poter inoltrare proposte di tipo contrattuale, quindi di sollecitazioni a sottoscrivere contratti. Quindi concluderei dicendo che l'attività di telemarketing resta possibile, resta lecita, i contratti stipulati aderendo a sollecitazioni di questo tipo, non sono nulli, ma sono validi ed efficaci se sorretti da un consenso ad effettuare sollecitazioni in telemarketing con modalità sostanzialmente omologa a quello che la nuova legge prevede, anche se questo consenso è stato acquisito prima. Concludo dicendo che questa dovrebbe essere, e a mio avviso è la conclusione logica sulla quale credo che molti non possano non convenire, ma ovviamente questo non significa che, diciamo, possibile contenzioso anche strumentale non ci possa essere, che quindi, pur non essendo sicuramente nulli a mio avviso contratti di questo tipo, nulla impedisca che in futuro qualcuno possa strumentalmente contestarli sul piano giudiziale. Il mio tempo è finito. No,
2: grazie. Comunque, a parte il tempo, ringrazio Ugo Ruffolo, lui è un decano, lo conoscete tutti, ha insegnato diritto civile all'Università di Bologna e ha già anticipato dove andiamo a parare. Effettivamente è un tema molto, molto importante questo che ha sottolineato Ugo Ruffolo, cioè la non nullità del contratto, la analogia dei consensi pregressi. Ma come in un giallo abbiamo già cominciato a vedere qualche possibile maggiordomo assassino, ma poi troveremo delle prove più forti e probabilmente in questa direzione. E lo facciamo adesso con l'aiuto di due noti costituzionalisti, Carlo Colapietro a Roma 3 e Filippo Donati a Firenze, sono omologhi costituzionalisti. Carlo, diamo una lettura costituzionalista di questo decreto bollette. Come noi possiamo interpretare effettivamente? Dove possiamo arrivare basandoci sul diritto costituzionale?
4: Grazie Alessandro, grazie dell'invito qui oggi in questa autorevole tavola rotonda. Diciamo, partiamo subito, visto le premesse già fatte dal professor Ruffolo, sul verificare, ecco, in chiave pubblicistica, l'efficacia che la novella legislativa ha sui consensi previamente acquisiti dagli operatori, limitatamente però a quelli considerati validi e legittimamente formati secondo quanto stabilito dalla normativa in tema di protezione dei dati personali e dai relativi provvedimenti. A questo riguardo dobbiamo sottolineare come si possa considerare rilevante quanto previsto dal legislatore proprio nel comma 8 bis. Nell'ambito di questa disposizione, infatti, sembra chiaramente vincersi come il legislatore, nel prevedere un termine dilatorio di applicazione, non abbia inteso invalidare ex tunc i pregressi consensi, ma abbia invece previsto un'applicazione della normativa ex post. Sulla base di un'interpretazione sistematica delle richiamate fonti normative, è infatti ragionevolmente possibile affermare che il legislatore, attraverso la richiamata novella, abbia fatto salvi i consensi precedentemente espressi dagli utenti, qualora configuratesi legittimamente e laddove l'operatore sia al contempo in grado di dimostrarlo. Diversamente, infatti, il legislatore avrebbe introdotto un'ipotesi eccezionale rispetto al noto principio per il quale l'efficacia del consenso può essere compressa o ridotta dai soli interessati o solo in casi straordinari da terzi, in particolare nei casi in cui questo abbia ad oggetto diritti fondamentali indisponibili della persona, ossia lo stesso legislatore a prevederlo formalmente nel caso in cui il soggetto che l'aveva espresso fosse in una situazione di debolezza o di disparità informativa. Ecco, nella fattispecie in esame è pur vero che il consumatore, come noto, è generalmente considerato una parte debole del rapporto contrattuale in virtù della simmetria informativa che sovente caratterizza i rapporti tra professionista e consumatore. Tuttavia il legislatore nulla ha previsto espressamente, anche considerato l'ampio novero di tutele già esistenti a tutela dello stesso. Ecco, una risposta ancor più chiara può essere cercata analizzando il tema del consenso quale generale manifestazione dell'autodeterminazione della persona, in questo contesto ovviamente avendo ad oggetto i dati personali e in particolare il loro trattamento per finalità commerciali. Ecco, il tema del consenso pone la questione delle caratteristiche che questo deve rispettare, così come normativamente previste, affinché possa dirsi legittimamente prestato e nel tempo esistente ed efficace. Si ricorda solo per precisione che il consenso, in quanto libero, specifico, informato e trasparente, deve consentire alla persona, in qualità di utente, di autodeterminarsi, decidendo come i propri dati possano essere utilizzati da terzi che li acquisiscano o li abbiano acquisiti lecitamente. Una volta rispettate tali condizioni, così come chiarito anche dalle note linee guida in tema di consenso emanate dal gruppo di lavoro articolo 29, il GDPR non prevede un limite di tempo specifico per la validità nel tempo del consenso stesso. Da questo discende, come chiarito proprio dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali nelle richiamate linee guida, la durata del consenso dipende dal contesto, dall'ambito del consenso originario e dalle aspettative dell'interessato. Ad esempio, nell'ambito di un consenso prestato per legittimare attività di trattamento maggiormente invasive, la sua validità sarà sicuramente più ridotta rispetto al caso di un trattamento meno invasivo, necessitando quindi di essere rinnovato più volte nel tempo. Inoltre, nel caso in cui l'operazione di trattamento di cui la finalità è oggetto di consenso subiscano modifiche o evoluzioni significative, il consenso originario potrebbe non essere più valido, richiamando la necessità di ottenere un nuovo consenso. È in questo consenso che, in questo contesto che le autorità di controllo sono intervenute indicando in linea di principio termini di validità del consenso prestato per determinate attività di trattamento considerate maggiormente invasive, il marketing diretto, la profilazione, pur rimettendo comunque ai titolari del trattamento la responsabilità di determinare, in base ai casi di specie, termini adeguati anche differenti in applicazione del noto principio di accountability o responsabilizzazione. In presenza di consensi validamente prestati ed acquisiti anche nell'avvicendamento cronologico delle diverse normative, sembra che questi possano ritenersi sempre valide, come del resto risulta chiaramente da un importante passo delle richiamate linee guida, le quali testualmente, al fine di regolare il passaggio tra la precedente direttiva madre e il GDPR, prevedono appunto che i titolari del trattamento che attualmente trattano i dati sulla base del consenso, in conformità con la normativa nazionale in materia di protezione dei dati, non sono automaticamente tenuti a rinnovare integralmente tutti i rapporti di consenso esistenti con gli interessati in vista dell'entrata in vigore del GDPR. Il consenso ottenuto fino ad oggi continua ad essere valido nella misura in cui sia conforme alle condizioni stabilite dal GDPR. Da questo cosa discende un importante principio, come del resto risulta chiaro anche dalla lettura sistematica dei rapporti esistenti tra le diverse fonti coinvolte, in questo caso una legge ordinaria e un regolamento europeo. A prevalere è il rispetto dei principi cardine in materia di protezione dei dati personali, senza possibilità alcuna che, se non diversamente previsto,

0: consenso è un obbligo derivante dalla revoca dello stesso, a meno che non sussista un'altra finalità che giustifichi la loro ulteriore conservazione. Il che al contrario significa che se il trattamento era lecito, solo la revoca del consenso è normalmente considerata quale strumento invalidante lo stesso e in grado di incidere sull'utilizzabilità dei dati acquisiti. Diversamente, anche la deliberata e motivata decisione di annullare i consensi prestati da parte del titolare stesso potrebbe esporre a critiche, ove sia considerata al contrario quale limitazione dell'autodeterminazione dell'interessato. Ecco, dalla ricostruzione di questo impianto sistematico sembra dunque potersi affermare la validità dei consensi legittimamente già prestati e acquisiti dai soggetti coinvolti, con la conseguenza che la novità introdotta dal legislatore allora è da leggersi in ottica di piena continuità rispetto ai principi in essere in materia di tutela del consumatore e protezione dei dati personali nell'ambito del telemarketing, in un'ottica tuttavia di specificazione. In che senso? Se prima dell'introduzione della novella in discussione il principale meccanismo di tutela per il consumatore era la possibilità di dichiarare la propria opposizione alla ricezione di chiamate commerciali attraverso il cosiddetto registro pubblico delle opposizioni, annullando quindi tutti i consensi previamente prestati e acquisiti, tuttora in essere e funzionante per qualsiasi attività di telemarketing, nell'ambito del settore dell'energia elettrica e del gas non è più sufficiente tale controllo con esito negativo dell'iscrizione al registro per rendere legittima una proposta commerciale telefonica. Diversamente, appunto, nel settore in parola si assiste ad un rafforzamento della tutela degli interessati, in quanto il contatto commerciale è considerato lecito solo se il consumatore l'ha autorizzato in modo specifico e verificabile nei confronti dell'operatore stesso tramite
1: e non terzi, proprio all'operatore stesso, certo. Questo è importante.
0: Tramite un canale tracciabile, quindi con un modulo sul sito del fornitore, un'app, l'area clienti, senza quindi la che ci sia più la possibilità di acquisire, appunto, come faceva sottolineare Alessandro adesso, liste di contatti costituite da soggetti terzi in maniera del tutto generica. L'unica eccezione è rappresentata dai casi in cui vi sia una richiesta esplicita del consumatore stesso in fase di contatto dell'azienda o di compilazione di un modulo di ricontatto, oppure quando il rapporto con un cliente sia già in essere e questo abbia prestato un consenso specifico all'operatore stesso per essere contattato relativamente a nuove proposte commerciali. Del resto, a volersi interpretare la citata disposizione diversamente, quindi accogliendo la tesi dell'invalidazione di tutti i consensi precedentemente espressi, si addiverrebbe ad una soluzione irragionevole e potenzialmente lesiva di situazioni da considerarsi invece similari. Si intende fare riferimento al fatto che i professionisti del settore delle comunicazioni operano notoriamente mediante meccanismi di contatto e contratto del tutto sovrapponibili rispetto a quelli in essere nel settore dell'energia, attraverso l'acquisizione elettronica del cliente e del suo consenso con l'impiego di piattaforme digitali. Pertanto, se l'interpretazione accolta dovesse essere volta a invalidare tutti i consensi fino ad oggi raccolti nel settore delle comunicazioni elettroniche, si addiverrebbe chiaramente ad una disparità di trattamento rispetto agli operatori del settore energetico, che potrebbe essere risolta soltanto attraverso un esplicito intervento correttivo del legislatore. E mi avvio a concludere. Proprio a questo riguardo, il legislatore sta proprio introducendo con l'articolo 13 del cosiddetto DDL concorrenza, attualmente ancora in fase di approvazione, l'estensione di quanto già previsto per le società fornitrici di energia elettrica e gas anche ai fornitori di servizi in telecomunicazione. In questo caso dobbiamo specificare che questo intervento in itinere si limita ad un'estensione della normativa ad un settore merceologico, quello delle telecomunicazioni, strutturalmente similare rispetto a quello dell'energia, senza tuttavia ancora una volta intervenire chiarendo le conseguenze che tale meccanismo ha sulla validità dei consensi. Pare quindi il caso di poter confermare che nel silenzio del legislatore alcuna conseguenza di invalidazione dei consensi possa dirsi prevista in materia. Il richiamato intervento

0: normativo consentirebbe inoltre agli operatori coinvolti, per lo più società multiutility, di agire nell'ambito di un quadro normativo omogeneo e chiaro che, in presenza di valido consenso, consenta di legittimare il trattamento per finalità di contatto commerciale dei dati dei clienti afferenti ai diversi settori di competenza. Sul punto vale proprio la pena di precisare che, qualora gli operatori in parola siano effettivamente fornitori multiservizi, possa dirsi valido ed efficace un consenso che prevede il contatto commerciale relativo ad offerte afferenti su detti settori, così come, in costanza di consensi precedentemente prestati in via separata per i diversi settori coinvolti, questi in linea di principio possono comunque legittimare contatti commerciali multiservizi. Ne deriverebbe, opinando diversamente, un'irragionevole discriminazione sia nei confronti degli operatori, quindi tra operatori monosettore ed operatori multiutility, sia nei confronti dei consumatori, a fronte della manifestazione di consensi pienamente validi ed efficaci prestati al medesimo operatore. Peraltro, con particolare riguardo al settore delle comunicazioni elettroniche, notoriamente il consumatore viene già posto nella condizione di esprimere consensi ulteriori, e tra questi quella alla ricezione di comunicazioni commerciali, sia relativamente al medesimo settore merceologico, sia relativamente ad altri settori di competenza dell'operatore stesso. Da ultimo, evidenzierei soltanto come siano già in essere meccanismi illeciti volti ad eludere le eccezioni al divieto di contatto commerciale senza consenso, come anche a molti dei presenti sarà capitato, è stata avviata ultimamente da parte di società di telemarketing una campagna di contatto generalizzato proveniente da numeri telefonici italiani attraverso chiamate che vengono interrotte a seguito della risposta dell'utente. Ecco, attraverso questo meccanismo, costruito sulla lettera della novella normativa, ma tuttavia caratterizzato dall'illiceità potenziale del primo contatto, l'utente viene indotto a ricontattare il numero stesso attivando un contatto del tutto aderente alla novella normativa ed a seguito del quale viene proposta un'offerta commerciale. Chiudo soltanto dicendo che, alla luce di quello che rapidamente ho cercato di dire, mi sembra evidente che la novella legislativa in questione, nel nobile fine di garantire, secondo principi già noti ed esistenti in materia di protezione dati personali, la tutela degli interessati consumatori afferenti al mercato dell'energia elettrica e delle comunicazioni, non abbia tuttavia inciso sulla validità di consensi precedentemente e legittimamente prestati, qualora appunto siano conformi ai parametri normativamente previsti. Vi ringrazio.
1: Grazie Carlo, sei libero di andare dai tuoi studenti che ti stanno sicuramente aspettando con ansia, altrimenti non si laureano. E chi prende il posto di Carlo si libera un posto, giustamente. Sì. Ecco, grazie. Bene, insomma, ci stiamo avvicinando già a, non dico le conclusioni, ma la comprensione anche più pratica di cosa stanno facendo le aziende legittimamente per la vendita telemarketing, ovviamente dei servizi di energia e forse a breve anche dei servizi di telecomunicazioni, se il concorrenza passa con questa estensione che io ho scritto in diversi articoli di Repubblica, obiettivamente è pacifica, altrimenti c'è una simmetria. Probabilmente, ecco, non sono esperto di antitrust, però mi sembra abbastanza anticoncorrenziale, come se la gelateria che vende il pistacchio, insomma, lo obbliga a pagare una tassa superiore rispetto a quella che vende il limone. Una cosa un po' strana, che però è distorsiva, ma evidentemente sull'onda del populismo del telemarketing l'attuale maggioranza ha voluto fare. Ecco, che questo era un giudizio giornalistico, penso legittimo, ma lo scopo di questo convegno è anche trovare una quadra legittima, non politica ma giuridica. Ecco, come anticipato, Filippo Donati, di un altro costituzionalista a Firenze, la sua interpretazione sul base del diritto costituzionale del decreto Bollette. Lei è d'accordo su questa interpretazione, possiamo dire, estensiva della possibilità di usare i consensi, anche alla luce di un capisaldo che è, come sapeva, la certezza del diritto? No, nel nostro diritto. Prego.
2: Bene, grazie. E allora, devo dire che ormai il quadro è stato molto chiarito, ci sono stati ampi interventi, il professor Ruffolo, professor Colapietro. Allora, io vorrei aggiungere qualcosa, premettendo che anch'io condivido le conclusioni dei precedenti relatori, sottolineando il motivo per cui oggi ci troviamo tutti qua a discutere, perché è un tema così diciamo controverso da dover organizzare un seminario proprio per chiarire la portata di questa norma. Perché questa disposizione, l'articolo 59, articolo 51 del codice del consumo, è stata strutturata in maniera particolare, cioè
1: garibaldina.
2: È una norma che parte dall'enunciazione di un divieto: non si può fare telemarketing. Dopodiché dice, in deroga al divieto si può fare telemarketing laddove sussistano certi presupposti, cioè laddove il consenso sia stato acquisito attraverso le interfacce telematiche dell'operatore, oppure laddove il contratto sia effettuato nei confronti dei clienti di energia elettrica che abbiano già espresso il proprio consenso. Allora, di fronte a una norma così, l'interprete dice, ma allora questa deroga è una deroga che vale pro futuro, oppure è una deroga, perché il primo comma sembrerebbe sancire un divieto assoluto. E allora, secondo me, sono possibili teoricamente due diverse interpretazioni. Si può dire, bene, il divieto di cui al comma 1 è un divieto che opera in maniera assoluta, con la conseguenza che chi vuole fare telemarketing dovrà acquisire il consenso con le modalità indicate nella norma di deroga, essendo le acquisizioni del consenso precedenti del tutto inefficaci, oppure si può sostenere l'interpretazione che è stata fatta propria dal professor Russolo e dal professor Colapietro. Allora, io ritengo che questa seconda opzione ermeneutica sia quella corretta. Non voglio tornare sugli argomenti già arati. Ci ha spiegato il professor Ruffolo come si debbano utilizzare i principi in materia di interpretazione dei contratti. Ci ha spiegato anche del ruolo importante che riveste il principio di affidamento. Ci ha spiegato l'amico Carlo Colapietro anche qui come i principi costituzionali, in particolare il principio di ragionevolezza, spingono per questa diversa interpretazione, e io vorrei proprio collegarmi a questo spunto, cioè io vorrei richiamare a tutti voi un parametro importantissimo che deve sempre essere utilizzato quando si interpreta una disposizione di legge, soprattutto una disposizione di legge che si presti a diverse letture come quella che stiamo esaminando. Il principio è quello della interpretazione conforme, interpretazione conforme alla Costituzione, al diritto dell'Unione Europea e ai principi superiori come quelli della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. È un principio, quello dell'interpretazione conforme, che è ormai stato da tempo chiarito e dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, perché è l'unica bussola di cui gli interpreti si possono dotare laddove debbono navigare in un mare, quello dell'interpretazione della legge, in cui le possibili direzioni possono essere seguite diverse direzioni, perché il legislatore non offre una adeguata chiarezza. Quindi di fronte a due possibili interpretazioni, io devo prescegliere quella che sia più conforme alle norme della Costituzione e al diritto dell'Unione Europea. E allora, perché secondo me questo criterio fondamentale di interpretazione delle norme porta necessariamente a sposare l'opinione sostenuta dai precedenti relatori? Perché secondo me qui valgono due principi soprattutto. Il principio primo è la tutela del consenso validamente prestato, ed è un principio che trova il suo fondamento, direi, nel diritto dell'Unione Europea, in particolare nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, perché questo regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali si può acquisire il consenso al trattamento dei dati personali e stabilisce che, una volta prestato il consenso, questo possa essere liberamente revocato dall'interessato in qualsiasi momento. Quindi il principio che si può ricavare da questo regolamento generale è che vi è una libertà del soggetto di prestare il consenso a determinate condizioni. Può il consenso essere revocato, non ci possono essere però interferenze esterne, cioè non può un terzo o lo stesso legislatore, laddove non vi siano dei presupposti giustificatori adeguati, intervenire sul consenso già prestato. Il secondo principio è il principio di proporzionalità o di ragionevolezza. Cosa vuol dire? Questo è un principio introdotto soprattutto dalla Corte di Giustizia, poi è stato fatto proprio dalla nostra Corte Costituzionale. L'idea è quella per cui, laddove si sia in presenza di un diritto costituzionalmente garantito, le limitazioni di questo diritto sono consentite laddove siano necessarie al perseguimento di un interesse generale e laddove siano proporzionali rispetto all'obiettivo perseguito, cioè siano indispensabili, siano necessarie per realizzare quell'obiettivo di interesse generale e non sussistano strumenti meno invasivi della libertà delle persone per realizzare quel determinato obiettivo. Bene, quali sono i principi costituzionali che vengono in gioco? Quello dell'affidamento, ce l'ha detto il professor Ruffolo, ma anche i principi che tutelano la libertà di scelta e di autodeterminazione della persona, gli articoli 2, l'articolo 13 della Costituzione, in materia sanitaria anche l'articolo 32. Bene, direi anche la libertà di impresa, perché se io diciamo raccolgo liberamente il consenso, ho interesse che questa attività svolta venga protetta. Allora, si dice: limitiamo la possibilità di utilizzare il consenso ottenuto. Per quale obiettivo? L'obiettivo è quello di combattere un fenomeno fastidiosissimo, tutti noi lo sperimentiamo continuamente, che è quello del teleselling. Ma per combattere l'obiettivo del teleselling c'è davvero necessità di dire quei consensi che sono stati validamente espressi non valgono più? A mio avviso no, perché se c'è stato un consenso validamente espresso vuol dire che quella persona ha dato la propria accettazione a delle pratiche commerciali di questo tipo.
1: Teleselling illecito invece non utilizza consensi.
2: Assolutamente.
1: Quindi parliamo di un animale diverso, sostanzialmente.
2: Quindi,
1: come se volessimo colpire un rinoceronte quando in realtà abbiamo davanti a un criceto.
2: È l'obiettivo giusto che nessuno di noi contesta, combattere il teleselling è lo strumento per realizzare questo obiettivo che a nostro avviso è sproporzionato e sbagliato.
1: Sì, insomma, ormai è abbastanza chiaro il quadro giuridico, penso, di principio, no? Però qui fra un po' dobbiamo fare un cambio tavolo, magari dimmi tu chi dobbiamo espellere, perché, oppure non lo so, oppure potrebbe venire qualcuno al podio e io mi siedo là. Possiamo anche fare così. Vabbè, fino a quando non ci siamo. Diciamo, a livello giuridico probabilmente ci siamo, a livello di principio, però dobbiamo anche capire praticamente tutto ciò cosa vuol dire. Quando io da giornalista forse posso dirlo, quando lui ha parlato di conforme, mi ricordo che erano le autorità a dare la conforme, però chissà se arriveranno le autorità a dare una conforme. Anche è corretto dire che le abbiamo invitate, ovviamente, le autorità, ecco, non parliamo alle loro spalle, però è una fase così confusa che obiettivamente non è stato possibile avere questo, quindi probabilmente la conforme in qualche modo la stiamo dando in questo momento. E quest'ultima seconda fase di questo momento, noi vogliamo capire il what now, dicono gli americani. Cioè, insomma, adesso praticamente che ci siamo fatti forti di questi principi che tutelano forse soprattutto l'utente, il consumatore, noi, il cittadino, il suo consenso, la sua libertà, ecco, adesso quindi praticamente cosa vuol dire? Può essere utile quando c'è questa esigenza concreta vedere all'estero come fanno, no? Non siamo un paese isolato, facciamo parte dell'Europa ancora per molto, speriamo, e quindi cosa fanno all'estero? Una lettura che potremmo dire comparativistica, e per questo abbiamo Anton Giulio ha voluto effettivamente l'avvocato Marco Della Vedova, che ci può raccontare cosa fanno all'estero. Ecco, una lettura comparativistica per avere un'idea pratica di come stanno affrontando altri paesi questa questione, tutela del consumatore, dell'utente, dell'azienda, del telemarketing sano che fa andare avanti l'economia anche del settore, sostiene un settore tra l'altro molto importante, adesso si parla anche molto della sovranità digitale, e tutelando i diritti di tutti. Ecco, prego.
3: Bene, grazie. Io ringrazio per l'invito, ringrazio i precedenti relatori per l'inquadramento. Mi fermerò brevemente, vista l'ampiezza dell'analisi già svolta, su due punti. Uno, un dettaglio di alcuni profili della natura giuridica della richiesta e del consenso. E due, dei tratti minimi di comparativistici rispetto agli Stati Uniti, con note verso la Gran Bretagna, e vediamo se ce la facciamo anche con riferimento alla Cina. Noi qua in estrema sintesi affrontiamo un divieto con due possibili esenzioni, ancorate da una parte a una richiesta, dall'altra ad un consenso, sulle premesse che sono state ampiamente dettagliate. E dunque siamo davanti a una dichiarazione unilaterale, manifestazione rafforzata su due poli. Un primo polo in termini di libertà informativa, inequivocabilità e libertà di prestazione, un secondo polo di revocabilità dello stesso. E questa manifestazione di volontà è particolare, e dunque nella sua gestione e nel suo trattamento, la sua revocabilità e sull'intervento e la misura di intervento pubblico e privato successivo, è particolare in quanto si ancora a un diritto fondamentale, e questo contrariamente all'approccio per esempio degli Stati Uniti. E ora abbiamo un diritto fondamentale di ancoraggio a un dato personale, a un trattamento dello stesso, rientra in una sfera. Questa sfera viene amplificata con una richiesta o con un consenso, questa sfera può essere poi ridotta con revoca di quel consenso. Ora, questa mi sembra un tratteggiare importante di questa fattispecie, perché se si approfondisce la natura giuridica di questa manifestazione, poi si evidenzia quanto e in che limiti si può intervenire sulla stessa. Alcuni tratti: Alcuno credo non toccato, quello dell'autonomia di questo momento autonomo contrattuale. È stato precisato, e qua forse corre l'obbligo di toccare pure in via di dettaglio, una precisazione del garante privacy in ultimo 2020 o 181, dove in presenza di consenso per finalità promozionale lo stesso deve essere analizzato e non condizionato dalla esistenza o meno di un rapporto contrattuale sottostante, e deve ritenersi valido indipendentemente dallo stesso e dal tempo trascorso. Ora, se in punto al tempo, come Carlo Coverpietro aveva menzionato, non c'è una previsione espressa nel regolamento GDPR 679 e la durata deve essere inquadrata in un contesto nel quale il consenso è stato reso, in tema di finalità, prospettive e aspettative del singolo. Se è vero questo, dall'altra parte questa autonomia è stata precisata più volte in N contenziosi amministrativistici che hanno visto il tema sollevato. Questo è a dire che questa manifestazione, che tocca un diritto fondamentale, ha dei paletti, ha un'autonomia, ha una durata non prevista, salvo in via vincolativa dal regolamento, fatto salvo le note previsioni che ci occupano in campo comunicazione elettronica, c'è un chiaro dettaglio. Questa è una manifestazione che porta a un momento di comunicazione di unilateralità di volontà particolarmente rafforzata. L'analisi di un classico ordinamento a cui ci si contrappone nello scambio e nel trattamento dei dati è quello con gli Stati Uniti, laddove contrariamente all'approccio di radicamento di un diritto fondamentale assoluto scelto in un contesto comunitario e in parte ripreso dal Gran Bretagna, si radica su una logica contrattuale dispositiva, tant'è vero che si evidenzia in maniera assoluta questa volontà di opt-out continuativa, e basando anche un momento di gestione, di raccolta, di uso del dato su un'argomentazione dirimente, il momento comunitario che verte su raccolta del dato, momento statunitense che verte sull'utilizzo del dato. Raccolta e utilizzo non necessariamente coincidono, e questo ha portato a una maggior libertà interpretativa statunitense del momento di raccolta rispetto a un momento successivo di utilizzo del dato, dando una giustificazione di tutela con una previsione di opt-out che viene contestata in radice invece in un contesto comunitario. Abbiamo visto negli Stati Uniti uno sviluppo, contrariamente all'organizzazione schematica di impostazione unitaria europea, di alcuni verticali, per cui il settore sanitario, il settore finanziario, il settore numeri telefonici, marketing, hanno tutti dei verticali di trattamento in questo secondo la filosofia che abbiamo affrontato, per cui di un momento di logica contrattuale, per cui il settore sanitario l'HIPPA, il settore finanziario il GLBA, settore marketing CAN e SPAM e N altri acronimi verticali per singoli settori, ce ne sono quasi 9 di portata prioritaria. La L'orientamento è a maggior complicazione è prettamente statale, con impostazione federale che si appoggia a un'interpretazione Federal Trade Commission Act, però lasciando ampia discrezionalità a livello statale su un modello che porta a replicare quello che è stato il California Consumer Privacy Act del 23 e in almeno 23-24 giurisdizioni che l'hanno al quale si sono integralmente ispirate. Una nota brevissima invece di Converso, e questo parlando di trattamento dati e trasferimento e modalità di gestione dei consensi al trasferimento, Gran Bretagna ha visto invece una col data act in ultimo del 25 sugli assunti di trattamento del dato secondo un consenso articolato sulle stesse caratteristiche delineate nel regolamento comunitario di libertà, specificità, informato con volontà non ambigua, ha visto una linea di adesione. La Gran Bretagna ha un'impostazione comunitaria piuttosto che all'impostazione statunitense. Parimenti, in Gran Bretagna un limite temporale non è previsto in punto al consenso, ma la durata deve computarsi secondo il contesto nel quale viene reso. Per cui, riassumendo, da una parte abbiamo una manifestazione unilaterale rafforzata che si radica su un diritto fondamentale. Abbiamo una previsione di consensi validamente resi con una previsione di una tutela passata utilizzabile dal 18 giugno in avanti per il futuro. Abbiamo una tutela del futuro sostanzialmente che prevede dei paletti che in nessuna maniera dovrebbero essere ritenuti contrari se prestati prima del 18 con le stesse tutele di cui alla normativa in vigore prima del 18-6. Le modalità di richiesta e di consenso pre-18-6 e post-18-6 prevedono una struttura di tutela assolutamente analoghe tra di loro e non comprimibili. La ratio e la tutela è paritaria. E dunque, al netto dell'osservazione, in estrema sintesi, di alcuni profili di diritto anglosassone, anch'io ritengo che di essere in linea con la posizione dei precedenti colleghi e della validità di richiesta e consensi validamente raccolti ed espressi pre-18 e con effetti per il futuro. Grazie.
1: Grazie Marco, insomma anche l'estero ci porta nella stessa direzione, però adesso quindi cosa facciamo, no? Cosa le aziende stanno già facendo e praticamente questi come usare questi consensi pregressi. Io vorrei anche parlare di quelli futuri magari, se si può, tanto per completezza. E per questo aspetto più pragmatico abbiamo due professori, Cesare San Mauro e della Sapienza Emiliano Marchisio, mi ho segnato Tor Vergata, non so se è corretto come affiliazione, vabbè. Ok, va bene. E iniziamo da San Mauro, facciamo così. E, quindi adesso effettivamente come applicare praticamente questa base giuridica che lei pure immagino abbia sposato?
4: Sì, allora rischiamo poi di essere monotoni perché siamo tutti sulla stessa linea, in quanto abbiamo
1: questo
4: detto.
1: Questo non è una sorpresa.
4: No, questo non è vero, anzi, il contrario. In genere l'avvocato, voglio dire, per definizione, quindi, è quello che trova un'altra.
1: Quindi si dispiace che non può.
4: Ma io ho una sorpresa su questo.
1: C'è l'uovo di Pasqua.
4: Ce l'ho. Allora, intanto voglio dire. Dobbiamo dire, io sono assolutamente d'accordo con quello che in modo particolare Ruffolo, Colapietro, Donati hanno detto, i contratti di telemarketing restano validi a seguito di un consenso esplicito, e questo DDL bollette non modifica in nessun modo la questione. Peraltro noi abbiamo preparato con Emiliano anche un testo scritto, visto che anche Carlo Colpietro aveva un testo scritto, quindi qualora dottor Lombardi voi procede una modesta seppure però interessante pubblicazione degli atti di questo seminario, mi sembrerebbe opportuno. Ma quello che invece intanto mi incuriosisce, è un tema che finora non è stato affrontato, è quello dell'8 bis, del comma 8 bis, perché il comma 8 bis utilizza un termine che direi ormai arcaico, dice: è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono. Beh, ma oggi molte sollecitazioni commerciali avvengono in altro modo. Io ieri sono stato, ieri domenica, contattato su LinkedIn da un operatore assicurativo che mi ha proposto una mirabolante unit link e un'assicurativa finanziaria, voglio dire, queste proposte non avvengono solo per telefono, ma avvengono, e non solo, perché la legge parla per telefono e per messaggi, quindi, ma non solo per SMS, neanche solo per WhatsApp, ma anche attraverso condivisioni di chat esistenti su piattaforme in cui ognuno di noi c'è. Ho citato LinkedIn, ma avrei potuto citare Facebook, Twitter e varie altre soggetti di questo tipo. Beh, io penso che qui vada esteso il concetto, cioè qui direi a favore dei consumatori leggerei: è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono o anche per via telematica, informatica, attraverso piattaforme nel quale si condivide, sempre, voglio dire, poi con la scriminante, con la deroga che abbiamo detto che serve il consenso. Quindi, voglio dire, la situazione è analoga non solo nella previsione normativa esplicita dell'8 bis che parla di telefono o messaggi, ma anche con altre modalità. L'altro profilo che non è stato invece valutato e mi induce qualche preoccupazione, e qui parlo però a esponenti importanti delle autorità indipendenti, è la previsione del comma 8 quater, il quale assegna sostanzialmente una competenza a raccogliere le violazioni in materia a due autorità amministrative indipendenti, che sono il garante della privacy e la GCOM. Cioè, il soggetto può quindi rivolgersi ex comma 8 quater o al garante per la protezione dei dati personali o all'autorità garante delle comunicazioni, oppure entrambe. Beh, l'avrei sconsigliata questa norma fossi il legislatore, perché se c'è una cosa che contraddistingue le difficoltà, noi con Emiliano siamo per tutt'altra vicenda, non con te, perdonami, con Sandro Morosino confondevo, su una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha riassegnato una competenza esclusiva alla Corte dei Conti, escludendo il TAR, a cui secondo me invece correttamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva assegnato una competenza. Ecco, prevedere una competenza in cui due autorità amministrative indipendenti siano congiuntamente o disgiuntamente mi sembra un elemento che, mi spiace che non ci sia il senatore Losacco, dovrebbe essere a mio avviso oggetto di modifica normativa, perché Dio non voglia, ma il dottor Longo, che ha lunghe esperienze concrete, magari queste due autorità amministrative indipendenti si esprimono in modo diverso, e allora a quel punto si andrebbe in una confusione.
1: Non credo.
4: No. Va bene, lei è ottimista.
1: Magari perdo una scommessa sulla pizza con Anton Giulio, poi andiamo a SEO Illuminati, sì. Non è pubblicità, è una
4: No, va bene. Anche io auspico naturalmente che ciò non avvenga, però sì. Voglio dire, siccome il paese...
1: Non credo, sono così prudenti, che è più probabile che non si esprimano fino a quando... non so, cambia governo. È possibile.
4: Ecco, questa
1: ormai non serve più.
4: Questa è un'altra variabile. E allora io, ecco, volevo rimandarvi appunto a questo testo scritto, sottolineare questo deficit normativo dell'8-quater che prevede la competenza di due soggetti e poi sottolineare che l'8 bis va invece interpretato che il divieto generale senza consenso, come abbiamo detto più volte, a effettuare sollecitazioni non valga solamente per telefono come, o per messaggi come dice l'8 bis, ma anche attraverso le chat congiunte o messaggi attraverso piattaforme in cui si è iscritti.
1: Grazie Cesare. Un altro passaggio pragmatico con Emiliano. Sì, effettivamente, che consigli puoi dare? Forse anche direttamente alle aziende su quello che possono licitamente fare evitando contenziosi, problemi, fastidi.
5: Allora, la fatica dell'ultimo relatore evidentemente è rendere anche solo lontanamente interessante un tema che già è stato trattato più volte e con ovviamente con conoscenze e competenze molto ammirevoli. Io vorrei fare pochissime osservazioni di carattere pratico, ma posto che non c'è nulla di così pratico come una buona teoria, vorrei partire da una premessa teorica solida, e cioè che un conto è un fatto, un conto è il rilievo o l'ambito di rilievo di quel fatto, un conto è il valore che si dà a quel fatto. Sembra che stiamo parlando di un manuale di filosofia del scuola
1: superiore. Ricorda Vico, effettivamente.
5: Ma andiamo subito alla ricaduta applicativa. La prima è quella del rilievo, cioè noi abbiamo parlato adesso di un consenso che dopo il decreto bollette acquista una valenza in più ambiti, che però normalmente è acquisito solo come consenso privacy. Era acquisito come consenso privacy, ma ai sensi del decreto bollette acquista valenza, acquista rilievo, come dicevo, in due ambiti profondamente diversi, cioè l'ambito della tutela dei dati personali, quindi l'utilizzo, il marketing ai fini della tutela dei dati personali, e nell'ambito negoziale, cioè quale coelemento del contratto valido. In questa prospettiva la prima accortezza che viene da rilevare è, attenzione, anche se gli diamo lo stesso nome, gli elementi di validità e di efficacia del consenso sono diversi, perché uno vale ai fini del trattamento, uno ai fini della validità del contratto. Qui si pone un problema particolare, e cioè che la disciplina di cui stiamo parlando è subentrata in un momento successivo rispetto all'acquisizione di una parte enorme di questi consensi privacy. Quindi si pone il problema del valore, cioè è valido o non è valido quel consenso acquisito ai fini privacy anche ai fini negoziali. E qui bisogna distinguere tra qualche ipotesi differente. La prima ipotesi è il caso in cui il consenso sia stato acquisito prima del decreto bollette e anche il contratto sia stato stipulato prima. Beh, lì è evidente che il contratto è valido. Il secondo problema è che cosa succede se il consenso viene acquisito dopo il decreto bollette, e lì non c'è dubbio che andrà fatta un'interpretazione rigorosa e stretta. Il problema è per l'area grigia, cioè che cosa succede per i consensi acquisiti prima, che vogliono essere utilizzati però per stipulare contratti dopo l'entrata in vigore del decreto bollette. Qual è qui il problema? Il problema è di valore, come dicevamo, perché si dice, dice oggi il decreto bollette dice che per consentire un contratto in materia di energia deve essere manifestata una volontà specifica, ma quella specificità è stata definita dopo. ai sensi della disciplina previgente, quella specificità non era richiesta ed era consentita un'espressione più ampia di consenso. Qui il problema è evidentemente un problema di allocazione dell'onere, cioè deve essere l'impresa a chiedere un nuovo consenso o si rimette al consumatore l'onere di esercitare quella revoca di consenso, o comunque dire no, mi scrivo al registro delle opposizioni o qualunque altra reazione. Beh, in questa prospettiva io mi sentirei di allocare l'onere sul consumatore, per un semplice motivo, che è ragionevole ritenere che l'impresa, nel momento in cui ha acquisito il consenso, nulla ha fatto contro legge, anzi ha richiesto un consenso che all'epoca era sufficiente per l'attività di telemarketing, e quindi in qualche modo modificare il valore di quel consenso già acquisito successivamente appare sicuramente comparativamente più grave, più severo per le imprese di quanto non sia probabilmente dire al consumatore: se vuoi tirati fuori tu. Ripeto, perché
1: c'è
5: il
1: un
5: valore
1: registro,
5: perché
1: c'è
5: il
1: un comodo registro
5: infinito con il registro, sì. Perché il valore di quel consenso era sufficiente prima del decreto bolletta, e oltre al fatto che c'è dietro tutto una programmazione dell'attività d'impresa, che noi tendiamo poi a considerare l'impresa in qualche modo come il nemico naturale del cittadino, ma in realtà è poi l'impresa che, quando funziona bene, così c'è, fa bene alle comunità in cui opera. Un tema, quindi mi sentirei di dire che la definizione espressa possa essere richiesta dopo l'entrata in vigore del decreto bollette, per il primo occorra un'interpretazione flessibile. Questo anche riguardo alla definizione del chi richiede quel consenso in favore della stipula dei contratti da parte di chi, perché buona parte, diciamo non buona, una parte non irrilevante di questi consensi sono stati espressi in favore di realtà imprenditoriali organizzate in gruppo. E allora, beh, permettetemi, ma esiste una differenza profonda tra acquisire un consenso e cedere sul mercato i dati personali, chissà chi li acquista e chissà che cosa ci fa, che probabilmente è in parte, rientra in parte nella logica di divieto della disciplina, e in parte invece un'impresa organizzata in gruppo, organizzata in una serie di attività divise per soggetti, che acquista un consenso per prestare un'attività diversa ma all'interno della stessa organizzazione imprenditoriale. Beh, io in questi casi mi sentirei di interpretare il consenso formulato come in qualche modo valido, anche se sappiamo che il gruppo non è un soggetto ma è un'articolazione in soggetti diversi, ma insomma in punto di organizzazione d'impresa mi sentirei di ritenerlo valido anche in favore delle altre società o degli altri soggetti articolati in gruppo, proprio in ragione dell'organizzazione dell'impresa. D'altra parte, ritenere che l'esercizio in un'unica società dovrebbe rendere lecito quello che è illecito nell'organizzazione in gruppo, da sempre un ottimo argomento per dire il divieto è irragionevole. Discorso diverso sono le regole poi di separazione delle attività che richiedono e impongono un'articolazione in gruppo, ma questo attiene alla segmentazione dei rischi e non invece alla possibilità di articolare in un unico gruppo un'attività economica. Se ci fosse l'esigenza di impedirla, ci sarebbe una separazione proprietaria e saremmo in una logica totalmente diversa. Quindi, per chiudere con una formula, mi sentirei di dire che il criterio più efficiente di applicazione di questa nuova disciplina dovrebbe essere quello della ragionevolezza comparativa, quindi sulla base degli interessi potenzialmente astrattamente in conflitto, sulla base della modifica introdotta, quindi anche sulla base della pianificazione dell'attività d'impresa prima del decreto bollette, E quindi, insomma, non bisognerebbe aver pudore a dire facciamo salvi i consensi acquisiti precedentemente, perché inutilmente irragionevole sarebbe invece richiedere ex post qualcosa che era imprevedibile, impossibile da prevedere ex ante quando quel consenso fu raccolto.
1: Grazie, allora abbiamo un quadro molto chiaro, teorico, pratico, applicativo. E Anton Giulio, ho visto che ti abbiamo liberato una sedia casualmente lì. Se puoi venire, ecco, cerchiamo di trarre le fila, forse possiamo anche coinvolgere qualcuno al pubblico se c'è qualche domanda. È ancora molto presto per il pranzo, purtroppo. E tu cosa trai da questo momento? Certo, un conforto, però no? C'è anche, iniziamo a trarre un po' le fila di quello che abbiamo imparato, cioè, poi vediamo.
6: Grazie Alessandro, innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i relatori, perché credo che sia stato un incontro estremamente utile nel delineare quelli che sono sia gli aspetti giuridici teorici, sia i possibili interventi e le modalità di azione. Io credo che diciamo, due siano nell'insieme di tanti elementi utili gli elementi che secondo me vanno risaltati, fatti risaltare. Il primo è stato ricordato da più di uno dei giuristi: nelle telecomunicazioni le acquisizioni vengono fatte come proposta del cliente futuro. E vengono fatte sempre, sia fisicamente che diciamo da remoto, su piattaforma informatica. Quindi grazie al cielo i due requisiti del DL Bollette sono...
1: Avvicina il microfono, che sì, credo che livelli, uno è spento e l'altro è lontano. Ora è spento.
6: Mi sentite? Ecco, i due criteri del decreto Bollette sono sicuramente osservati. Questo è un elemento importantissimo. L'altra cosa che è stata anche citata, questa possibilità di modifica ulteriore legislativa nel DL concorrenza, allora è importante, ma per altre ragioni. Quella modifica è importante per il quadro concorrenziale, cioè per evitare che ci sia un disallineamento tra settori, un settore che diventa una riserva protetta è un settore che invece a cui tutti possano accedere liberamente. Questo è strutturalmente sbagliato. Evidentemente, se ci fosse quella modifica legislativa, ma non ci fosse questa interpretazione sul invece sul diciamo l'effettiva utilizzabilità del consenso, sarebbe una situazione estremamente grave, cioè ci troveremmo ingabbiati e senza possibilità di muoverci. Volevo solo aggiungere un argomento, diciamo, l'amico Cesare ha nel suo intervento citato due autorità, in realtà le autorità, come sappiamo, coinvolte sono quattro, perché è coinvolta sicuramente Agicom, sicuramente il garante privacy, sicuramente l'antitrust, perché siamo sempre in una modifica dell'articolo 51 del codice del consumo, ma anche ARERA per quanto riguarda soprattutto i clienti elettrici. Quindi il quadro è molto complesso, molto articolato. Speriamo che questo tipo di diciamo, confronto possa essere stato utile per cercare di, soprattutto per noi, no? Per far chiarezza tra noi su come operare, anche perché diciamo, dal 19 del mese scorso siamo di fronte a un'applicazione della disposizione e diciamo, noi come Win3, ma tutti gli operatori, appunto, stanno agendo nella consapevolezza della correttezza del nostro operato. Io mi scuso, il mio intervento non era previsto proprio perché volevamo lasciare soltanto diciamo, un consesso autorevole di giuristi, e io lavoro in azienda e quindi non lo sono.
1: Sì, certo, adesso bisogna vedere cosa succede. Voi giustamente andate avanti, no? Aziende, poi se passa il concorrenza sarà con quella estensione, sarà interesse anche di altre aziende energetiche di accogliere questa interpretazione, forse che quindi forse acquisterà ancora più peso e importanza. E quindi questa è una possibile previsione che si potrebbe fare. Andremo a vedere quando è previsto l'approvazione almeno degli emendamenti del concorrenza. Sì,
6: di solito le concorrenze arriva a fine estate o a fine anno.
1: Ci sono, quindi abbiamo comunque davanti dei mesi di incertezza, sì, purtroppo, sì, quindi questa è una cosa che ci portiamo anche avanti. E non so se c'è qualcuno qui dal pubblico che vuole fare delle domande. Ecco, abbiamo un microfono in sala, non c'è un medico in sala, un microfono invece semplicemente. Sì, può fare questi metri, anche se fa.
6: L'autorità. Aldo, sì. Questo è un tema totalmente diverso, il tema dell'attribuzione delle chiamate a un soggetto piuttosto che a un altro, che è, diciamo, oggetto della disciplina delle bollette in modo molto, molto puntuale. Il delle bollette dà una disposizione al riguardo chiara, con anche una sanzione molto pesante, no? Che arriva fino alla interruzione della numerazione in caso di conclamata responsabilità del soggetto. Diverso, ma le autorità sono tutte molto attente, è il caso in cui, che purtroppo succede, ci sia uno spoofing, cioè qualcuno utilizza un numero che è attribuito a qualcun altro e questo qualcun altro rischia di essere responsabile per la chiamata non dovuta. Grazie al cielo Agicom ha tutti gli strumenti per identificare il vero chiamante e quindi per liberare la responsabilità il soggetto la cui numerazione viene indebitamente utilizzata.
1: Sì, ecco, non è carino autocitarsi, però c'è un mio articolo su Repubblica, è uscito a luglio, qui faccio il quadro dell'enforcement che manca ancora, ma che è in via di attuazione contro il telemarketing illecito. Ci sono delle iniziative di Agicom in particolare che vedono coinvolti anche gli operatori per finalmente chiudere il cerchio su queste aziende call center, forse nemmeno aziende, è lecito chiamarle, questi call center fantasma che trovano sempre un modo per raggiungere l'utente violando le leggi. Il problema non è legale, a mio avviso, secondo alcuni non sono le leggi a essere insufficienti, ma è l'enforcement, no? la capacità poi delle autorità di beccare effettivamente questi soggetti. E secondo me, ho sposato la tesi che l'unico modo è applicare una grande collaborazione con gli operatori, con le aziende del settore, che vanno proprio lì alla fine a escludere concretamente questi soggetti. Escludendoli a monte, però questo è un altro tema, ecco. E obiettivamente c'è qualcos'altro? Tutto chiaro. Beh, insomma, io credo, Anto Giulio, potremmo provare a fare prossime ore magari una specie di memoria. A me piaceva la forma anche della lettera, se vogliamo, no? Potrebbe anche essere una lettera aperta, sto improvvisando, ecco, perché sì, abbiamo degli insigni giuristi, però magari se diventa una lettera aperta che anche altri possono firmare. In America recentemente c'è stata una lettera aperta di 200 economisti sul problema dell'intelligenza artificiale del lavoro, ecco, chiaramente sono tempi un po' diversi anche come importanza forse, però secondo me potremmo anche provare a fare così. E quindi non so, penso che effettivamente, se non ci sono altre domande, grazie a tutti gli intervenuti. Abbiamo fatto un ottimo quadro, credo, teorico ma anche pratico, di come vivere questo momento e perché è anche importante fare chiarezza. Speriamo che arrivi. Grazie.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Alle 11 in punto, buongiorno, ben trovati all'ascolto di questo notiziario breve da Stefania Benigni in studio e da Alessio Caranzetti in regia. Iniziamo con l'Aula della Camera che ha approvato alcune mozioni della maggioranza sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, in particolare nelle aree urbane. Approvate con riformulazione anche le mozioni di Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione. L'Assemblea di Montecitorio è convocata lunedì alle 11 per i disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. All'ordine del giorno anche la discussione su

0: del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa e, nel pomeriggio, la conversione in legge del decreto per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Andiamo in Senato, dove il governo ha ottenuto la fiducia sul decreto giustizia e dove si è svolto il question time con i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto, che hanno risposto sulla situazione in Medio Oriente, sulle iniziative per arrivare a una soluzione diplomatica tra Israele e palestinesi e sui rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. I senatori torneranno in aula lunedì alle 15 per la discussione dei disegni di legge di delega per la riforma degli ordinamenti professionali e di quello sulla dichiarazione di monumento nazionale caduti di Marcinelle. Nel calendario della prossima settimana in Senato anche la conversione del DL sull'attuazione del PNRR, il DDL sulla protezione civile e mercoledì 5 agosto alle 15 le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti. Voltiamo pagina. La scomparsa del campione di calcio Franco Baresi. Le condoglianze alla famiglia e alla squadra del Milan dei presidenti di Camera e Senato e della presidente del Consiglio. È stato uno dei più grandi protagonisti del calcio italiano. Il suo stile e i valori che ha incarnato resteranno nella nostra memoria, ha detto il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Il calcio italiano perde una delle sue più grandi leggende. Bandiera del Milan e protagonista indimenticabile della nazionale, ha rappresentato un esempio di talento, lealtà e amore per la maglia, le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. L'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Ha indossato gli stessi colori per un'intera carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità, scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto e grazie ad Alessio Caranzetti in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione dell'intergruppo parlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita, conferenza stampa di Marco Simiani.
2: Oggi apriamo veramente una finestra sul futuro. Oggi finalmente la scienza trova un posto stabile all'interno delle istituzioni parlamentari. E noi di Radio Parlamentare siamo veramente orgogliosi e onorati anche di aver dato il nostro piccolo contributo a fare cosa? A far incontrare in questa legislatura scienza e istituzioni. Sembrerebbe scontato, ma in realtà non lo è così. Quindi noi abbiamo dato il nostro contributo, qualcun altro è riuscito a fare la differenza, in questo caso i nostri parlamentari. Saluto il nostro presidente, il senatore Gianni Berrino, e abbiamo in collegamento, credo perché non lo vedo dallo schermo, anche il presidente Gianantonio Girelli, che devo dire con grande lungimiranza hanno dato a tutti quanti questa opportunità di creare questo intergruppo parlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita. Poi ve lo spiegheremo meglio nel dettaglio nel prosieguo di questa conferenza. Perché è importante? E poi lascerò spazio ovviamente a chi ha veramente qualcosa da raccontarci, ai nostri scienziati, ovviamente ai nostri rappresentanti istituzionali. Perché è importante oggi che ci sia un presidio della scienza all'interno delle istituzioni? Viviamo in una società estremamente complessa. Abbiamo delle questioni, delle problematiche che non sono né lineari e né settoriali. Penso al cambiamento climatico, penso all'innovazione tecnologica, all'impatto anche dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie sulle nostre vite, sulla società, sull'economia, alle scienze sociali, alla geopolitica. Tutte queste tematiche ci hanno messo in questi ultimi anni, se non nell'ultimo decennio, davanti quasi all'impossibilità di riuscire a comprenderle, se non facendo un passo indietro e capire che bisognava avere una visione un po' più completa. Questo non significa

0: Che tutti noi dobbiamo diventare degli scienziati. Ma come radio parlamentare noi portiamo sempre avanti il, ovviamente lo abbiamo preso da, abbiamo colto la staffetta da altri, il principio della cittadinanza scientifica, per abituarci come cittadini ad avere una mentalità adattiva, adattiva al cambiamento. E tra l'altro è proprio questo che la scienza ci insegna, che tutto è in costante movimento. Quindi abituare anche la nostra mentalità a capire che quello che oggi sappiamo, di rimetterlo in discussione e di aprirci a qualcosa di nuovo. Ecco, la scienza e la ricerca oggi ci dà questa possibilità, questa grande possibilità di comprendere meglio il mondo che ci circonda per poterlo cambiare in meglio. Ed è lì la finestra sul futuro. Perché nelle istituzioni? Per un supporto all'attività legislativa dei nostri parlamentari, perché non è facile fare anche sintesi rispetto a tutti questi saperi e prendere delle decisioni per il bene collettivo, per il bene comune, avendo contezza di quello che abbiamo intorno. Quindi è con... uso un termine che sta molto caro anche alla nostra professoressa Daniela Lucangeli, scienza servizievole, la scienza che si mette al servizio del paese, delle istituzioni, per guardare al futuro, a un futuro che costruiamo già oggi, ed è questo che vogliamo fare. Quindi io ringrazio il presidente Berrino, il presidente Girelli, che ancora non vedo in collegamento, no, mi dicono la regia, no? Ringrazio l'onorevole Marco Simiani, vicepresidente alla Camera dell'intergruppo parlamentare, per essere qui con noi.
1: Qualche problema tecnico, suppongo.
0: Inizia oggi un cammino che ci vede insieme con un comitato scientifico che andrà ovviamente implementato, e un coordinamento scientifico che vedrà oggi gli scienziati qui presenti, quindi potrete ascoltare direttamente dalla loro voce qual è la nostra anche mission e quello che ci proponiamo di fare accanto e a supporto dell'istituzione. Senatore Berrino, Presidente, grazie ancora, lascio a te la parola.
2: Grazie, buongiorno a tutti, e grazie di aver accettato l'invito in una giornata così climaticamente calda di essere qui a l'una del pomeriggio. Prima di dire due cose sintetiche, io però volevo ringraziare Cristina Del Tutto, che è l'anima di questo intergruppo, nel senso che un po' di tempo fa, devo dire, mi ha coinvolto in questa iniziativa. È la prima volta che mi ha detto: ma perché tu al Senato e Girelli alla Camera non fate un intergruppo dedicato alla scienza? Io l'ho guardata e ho detto: cosa c'entro io con la scienza? Io sono capogruppo in Commissione Giustizia, mi occupo di lavoro, nella mia vita non ho mai avuto nulla a che fare con la ricerca. E lei mi ha detto: ma guarda, sinceramente, vediamo se su queste basi possiamo trovare un interesse. E mi ha parlato della... Lei adesso ha detto la scienza che si mette al servizio, invece io dico la politica che si mette al servizio della scienza, dando voce alla scienza per la nostra vita. È una di quelle parti della politica, è una di quelle parti della vita di cui la politica poco si occupa, devo dire, generalmente. E generalmente pochi, tra virgolette, scienziati di qualsiasi materia si occupano di politica o si dedicano alla politica, tanto penso che sia una delle professioni, se così si può dire, che sono meno presenti in Parlamento. Abbiamo una senatrice a vita, nominata, abbiamo qualche ricercatore, io parlo per il Senato ma non so alla Camera, ma basta. E quindi c'è la necessità di dare voce e di ascoltare il mondo scientifico per capire e farsi suggerire come la politica, trasversalmente intesa, perché questo è un intergruppo trasversale, non perché c'è Camera e Senato, perché è trasversale dal punto di vista partitico, possa colmare questo gap e capire cosa si può fare di buono materialmente per dare voce al mondo scientifico, al di là di quello che può essere l'aspetto economico, diciamo che poi se no si riduce sempre, sempre a quello. Si può fare molto, basta avere la capacità di ascoltare. E poi ragionando prima di dire sì, ho detto ma forse giusto perché sono capogruppo in Commissione di Giustizia e mi occupo di lavoro e quindi non ho nessuna incrostazione scientifica, posso avere un ascolto più neutro, senza preconcetti di chi magari invece si occupa tutti i giorni, conoscenze e non conoscenze, conoscenze scientifiche, conoscenze personali. Io sono totalmente estraneo a questo mondo, che rispetto, ammiro e ne comprendo l'importanza, e ho accettato di diventare insieme al collega Girelli presidente di questo ambizioso intergruppo particolare, devo dire, per i fini che si propone. È molto interessante e mi ha stupito l'interesse che ha suscitato. L'altro, due o tre settimane fa, mi telefona un professore di un'università e mi dice ma guardi, lei presidente, sa, la vorrei invitare a parlare di un argomento scientificamente molto... Ho detto guardi, io sono ignorante nel suo campo, non saprei venire a cosa dire, ho fatto l'intergruppo perché voglio favorirvi nel vostro costruire con la scienza un paese migliore in cui la scienza possa avere la sua voce e convincere anche i ragazzi che essere scienziati, che è una parola bellissima che io ammiravo già da bambino, è una bella cosa per se stessi e per il paese. Questa è la sintesi del perché ho accettato l'idea di Cristina, che ringrazio di far parte di questo intergruppo un po' visionario, un po' sognatore, sperando che, visto che la legislatura non sarà ancora lunga perché tra un anno e qualche mese finisce, sia invece il seme di un intergruppo che possa superare le varie legislature con questo spirito di servizio a servizio della scienza.
0: Grazie Presidente Berrino. Beh, sognare fa sempre bene, poi qui abbiamo degli scienziati che oltre a sognare mettono veramente in pratica quello, il loro sapere. Onorevole Marco Simiani.
3: Intanto grazie Cristina, devo dire che il tuo motore è sempre, come dire, importante perché è accelerato e dà sicuramente in questa tua accelerazione riesci anche a fare cose importanti come questo intergruppo. Devo dire, nel momento in cui ne abbiamo parlato con l'onorevole Girelli e con Cristina Del Tutto, noi non solo abbiamo subito detto di sì, ma abbiamo cercato anche soprattutto le motivazioni politiche perché questo gruppo deve essere fatto e deve riuscire a essere lo strumento non solo all'interno del Parlamento ma anche all'esterno del Parlamento, perché noi abbiamo, così insomma, se vogliamo dirla in maniera anche come una battuta, abbiamo un problema a Houston, nel senso che c'è una situazione complicata nel paese e devo dire anche un po' nel Parlamento, in cui esiste un filone negazionista che oggi non ci permette di affrontare i temi che riguardano non solo la ricerca o in questo caso lo sviluppo della ricerca o le soluzioni che oggi servono a migliorare anche i temi che noi viviamo. È che questo è un mondo che ci coglie ogni giorno di sorpresa, e siccome è un mondo che ci coglie ogni giorno di sorpresa ha bisogno di avere strumenti che siano non solo utili ai cittadini e alle cittadine ma soprattutto, come dire, scevri da ogni lottizzazione politica, da ogni strumentalizzazione politica, ma che siano il nostro Vangelo nel momento in cui quella scelta, quella prova, quel dubbio è stato assolutamente fugato, e che comunque la scienza, la ricerca, in base al modus operandi in cui si va a decidere e comunque a sviluppare la ricerca di qualsiasi tipo di azione, io mi occupo, sono capogruppo in ambiente, mi occupo di energia, mi occupo di ambiente e infrastrutture, e vi posso dire che il tema del cambiamento climatico è un tema che oggi attraversa sistematicamente, lo viviamo oggi. Ci sono ancora persone che dicono che l'ipotesi che noi catastrofica che sta in questo caso sviluppando alcuni scienziati sia assolutamente una barzelletta. Sappiamo benissimo che non è così. Sappiamo benissimo che oggi il cambiamento climatico è all'ordine del giorno, un problema all'ordine del giorno e ha bisogno di avere soluzioni vere. La questione della biodiversità, la questione dell'agricoltura, la questione che riguarda il food, che sicuramente avrà delle ripercussioni importanti nell'ambito dei cereali, nell'ambito delle le questioni che riguardano anche gli allevamenti. Cioè, si sta modificando anche la società, si sta modificando il modo di poter anche nutrirsi, il tema delle città, i tempi di vita, i tempi di lavoro che vengono modificati, che oggi hanno bisogno di avere anche, in base anche a alcuni elementi anche scientifici e anche legati anche agli aspetti che riguardano anche le persone. Quando parlava della complessità della vita, Cristina, nella complessità della vita ci entra tutto. C'entra anche dalla mattina quando mi alzo a quando vado la sera a dormire. Sì, che ecco, credo che c'entra l'educazione, entra la parte, c'entra benissimo anche il tema psicologico che oggi si vive all'interno. Si parla di ecoansie, che forse qualcuno pensa che sia una semplice e ridicola barzelletta. No, è una malattia reale che si sta manifestando in molte parti della società. E poi si parla di nucleare. Ecco, noi come Partito Democratico abbiamo detto più volte che siamo contro questo nucleare, ma non è detto che domani ci sarà un nucleare che possa garantire invece un processo veramente ecologico e sostenibile, non solo in termini economici ma soprattutto in termini ambientali. Cioè, noi dobbiamo favorire la ricerca e dobbiamo far sì che oggi la politica possa in questo caso garantire. Guardate, ci sono stati elementi tempo fa, io lo dico come esempio perché calza a pennello, si parla di specie aliene, no? Io mi occupo di biodiversità, specie aliene, e nel sud della Toscana ci sono una serie di roditori che logicamente non possono starci o comunque hanno difficoltà, non sono autoctoni, sono specie alloctone e logicamente faceva capire, noi che siamo anche sensibili a certe situazioni, diceva però il fatto che oggi ISPRA, che è un ente di ricerca importante, ci diceva che quegli animali lì non ci possono stare, che dovete trovare un modo di toglierli, perché magari eradicarli, spostarli, perché in quel luogo quegli animali possono creare una difficoltà. Questo vale, dice, per molti ricercatori, no? Una scelta importante anche così per anche altre specie. Cioè, mettereste un cobra in un parco urbano o in qualsiasi altro, o nella Maremma toscana? Ecco, il cobra non ci starebbe male nel parco urbano. Questo per farvi capire che la scienza anche sul tema della biodiversità può dare risposte importanti. La questione del mare, dell'oceano, la questione delle maree. Cioè, noi possiamo da questo intergruppo cogliere delle opportunità enormi che possono in questo caso garantire alla politica di poter scegliere in maniera corretta. Ecco, io penso, come dico sempre io, che se oggi c'è un Vangelo, che è quello al di là di essere, perché io credo che nella fede di ognuno di noi ognuno fa quello che vuole, ecco, la politica invece si deve attestare su cose certe che la ricerca può sicuramente darci. La CO2 non è ideologia, è chimica, e siccome è chimica ha a che fare con la ricerca, e noi dobbiamo assolutamente pensare che quelle scelte che noi dobbiamo fare anche in futuro siano supportate da processi di ricerca e scientifici, dove la politica in questo caso dovrà prenderne e poi decidere l'uso. Grazie.
0: Grazie onorevole Simiani anche per l'interesse. Allora io direi di iniziare a presentare l'intergruppo, a dar voce alla scienza come suggerisce il presidente Berrino. Noi abbiamo un coordinamento scientifico composto da 6 scienziati veramente di di chiara fama, qualcuno direbbe, ma molti dei quali sono anche conosciuti dal grande pubblico. Abbiamo Daniela Lucangeli, Carlo Ventura, Roberto Battiston, Sandro Carniella, Liborio Stuppia, Pierluigi Brustenghi. Abbiamo la fortuna di avere il professor Brustenghi e il professor Stuppia qui al tavolo dei relatori, per questioni anche di difficili movimenti all'interno del paese abbiamo in collegamento gli altri nostri scienziati, a cui io darei la parola, darei anche la priorità, visto che sono in collegamenti. Abbiamo citato il clima, l'energia, quindi vorrei lasciare la parola al professor Roberto Battiston. Ricordo un po' che abbiamo i tempi contingentati a 5 minuti, altrimenti non ce la facciamo a finire tutto in un'ora, anche perché vorrei lasciare, anche se è possibile, la parola ai nostri ospiti, magari per qualche domanda o riflessione. Professor Battiston, benvenuto. Proviamo con il professor Sandro Carniel.
4: No, ecco fatto, grazie.
0: Ecco, professor Battiston.
4: Scusatemi. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti e ringrazio moltissimi presidenti dell'intergruppo, onorevole Girelli, onorevole Berrino, l'onorevole Simiani appena intervenuto. Naturalmente ringrazio in modo particolare la segretaria generale Cristina Del Tutto e tutti i colleghi del coordinamento del comitato scientifico che sono collegati e presenti. Davvero la nascita dell'intergruppo parlamentare e per la conoscenza e la ricerca scientifica e la formazione e la complessità della vita risponde a un'esigenza molto concreta. È stata ricordata migliorare la qualità delle decisioni pubbliche in un tempo nel quale ogni scelta è importante, attraversata dalla scienza, dalla tecnologia e da fenomeni profondamente interconnessi. Pensiamo alla salute, al cambiamento climatico, all'intelligenza artificiale, all'energia, all'educazione, alla sicurezza e alle trasformazioni del lavoro. Sono tutti temi di enorme rilevanza politica in cui la scienza può dare un forte supporto di informazione oggettiva. Nessuno di questi temi può essere affrontato con una lettura isolata, con una risposta semplicistica o soltanto nel momento dell'emergenza. Le decisioni che prendiamo in un settore producono conseguenze in molti altri, spesso nel medio e nel lungo periodo. Per questo la conoscenza scientifica non dovrebbe essere considerata un accessorio da consultare quando nasce una crisi. Deve diventare una presenza stabile nella vita democratica, uno strumento a disposizione del Parlamento per comprendere meglio i problemi, valutare le alternative, misurare gli effetti delle politiche e correggere le scelte quando nuove evidenze lo rendono necessari. Affidarsi alla conoscenza scientifica non significa naturalmente consegnare agli scienziati il compito di decidere al posto della politica. La responsabilità delle scelte resta pienamente politica. La scienza però può rendere più trasparenti i dati di partenza, può chiarire ciò che sappiamo e ciò che ancora non sappiamo, può aiutarci a distinguere le evidenze dalle opinioni e a valutare rischi, benefici e conseguenze delle diverse possibilità. Ed è proprio qui che entra in gioco la formazione alla complessità, in quanto complessità non significa complicazione, né rinuncia a farsi capire, significa riconoscere le relazioni fra i fenomeni, evitare le false certezze, accettare il confronto fra discipline diverse e costruire decisioni capaci di guardare oltre l'immediato. Significa anche comunicare con chiarezza l'incertezza senza trasformarla in paralisi e senza utilizzarla come alibi per non scegliere. L'intergruppo può quindi diventare uno spazio permanente di dialogo fra Parlamento e comunità scientifica, non un luogo episodico e semplicemente celebrativo, ma un vero laboratorio di lavoro. Seminari, audizioni, gruppi di approfondimento, contributi multidisciplinari potranno offrire ai parlamentari strumenti affidabili e tempestivi. Nello stesso tempo potranno aiutare il mondo della ricerca a comprendere meglio i vincoli, i tempi, le responsabilità proprie della decisione pubblica. Credo sia altrettanto importante il rapporto con i territori. Le grandi transizioni globali diventano concrete nelle città, nelle scuole, negli ospedali, nelle imprese e nelle comunità locali. Formare amministratori e cittadini alla lettura di fenomeni complessi significa rendere le politiche più efficaci e rafforzare la fiducia delle istituzioni. Un'attenzione speciale dovrà essere data alle giovani generazioni. Educare al metodo scientifico non significa soltanto trasmettere nozioni, significa sviluppare autonomia di pensiero, capacità di verificare le fonti, disponibilità a cambiare idea di fronte a prove migliori e consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte. Sono competenze essenziali non soltanto per la ricerca ma per la cittadinanza democratica. E la sfida che abbiamo davanti è dunque quella di costruire un ponte stabile tra scienza e politica, tra competenze specialistiche e interesse generale, tra innovazione e responsabilità, in fondo tra presente e futuro. Questo intergruppo nasce con un'ambizione importante, ma anche con un metodo molto concreto: ascoltare, confrontare, approfondire e tradurre la conoscenza in strumenti migliori per l'azione pubblica. È un impegno che riguarda tutti noi, perché la qualità della democrazia dipende anche dalla qualità delle conoscenze sulle quali fondiamo le nostre decisioni. Grazie, arrivederci.
0: Grazie professor Battiston. Mi dicono che dovrebbe essere adesso collegato l'onorevole Girelli, me lo confermate? Perfetto. Onorevole Girelli, benvenuto, presidente, grazie.
5: No, grazie a te Cristina e un caro saluto a tutti e tutte. Mi scuso di essere in collegamento, ma oggi abbiamo un'iniziativa nazionale sul tema della prevenzione a proposito di conoscenza e consapevolezza in sanità con la presenza del ministro, quindi devo stare nella mia città. Brevissimamente, ma sicuramente i colleghi l'hanno già detto bene, ho cominciato a seguire da 6 anni, confesso. Il senso di questo intergruppo è duplice. Uno d'uso molto interno, confesso, perché lo stimolo arrivato da Cristina sul tema della conoscenza, dell'approfondimento e della consapevolezza è un qualcosa che riguarda la classe politica, i cosiddetti decisori, perché spesso sono chiamati ad esprimersi, a votare su norme particolarmente complesse che impattano su settori complicati, e non sempre hanno la giusta consapevolezza dell'importanza del ruolo e la necessità dell'approfondimento e della conoscenza. Non dico che faccia diventare esperti del settore, ma che renda consapevoli qual è la finalità di una norma per poter governare alcuni settori, e avendo anche la consapevolezza della limitatezza del ruolo della norma, che non può essere il tutto, ma deve essere la cornice che garantisce alcuni principi fondamentali del nostro essere comunità, che sono l'equità, che sono la solidarietà, che sono insomma la necessità di trasformare ogni decisione e ogni azione in qualcosa che fa il bene comune. Il secondo aspetto che credo possa essere nelle finalità dell'intergruppo è come arrivare a far conoscere alla società, a tutti i cittadini e tutte le cittadine, la complessità della scienza. Perché spesso e volentieri cosa capita? Che ovviamente noi abbiamo la ricerca, io in sanità lo vedo in maniera anche molto molto puntuale, che offre delle opportunità incredibili, che ci mette nelle condizioni davvero di costruire un futuro profondamente diverso e migliore. Solo che non sempre si riesce a trasmettere questo messaggio, farlo diventare uno stile di vita. Parlavo prima della prevenzione in sanità, pensate cosa la ricerca ci consegna, e per sanità intendo veramente il One Health, che va dal clima, l'ambiente, l'urbanistica, la mobilità, tante cose, oltre che la salute in senso stretto. E tutti questi messaggi, anche molto, molto efficaci, rischiano di diventare inesplorati, non praticati, proprio perché manca questo fatto comunicativo. Ecco che allora uno dei compiti che dobbiamo sicuramente darci è come sminuzzare la grande scienza, la grande ricerca, la grande opportunità in strumenti pratici comprensibili che entrano a far parte della cultura quotidiana. Questa è una grande occasione, è davvero, Cristina, ottimo il tuo stimolo e ringrazio i colleghi di aver con me aderito a questa iniziativa proprio per questo. Io penso che quello che riusciremo a fare è quello di cominciare a tracciare un solco che mi auguro seguirà anche nelle legislature future. Chi siederà in Parlamento potrà cogliere il testimone proprio come consapevolezza dell'importanza della scienza, della conoscenza e della trasmissione a tutti e a tutte degli stessi.
0: Grazie Presidente Girelli. Professor Sandro Carniel.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutti, ecco, onorevoli parlamentari, colleghi, amici Ovviamente io cercherò di non dire cose già dette meglio di me, da chi mi ha preceduto prima, perché le hanno sapute dire in maniera molto migliore, molto più articolata. Secondo, perché vi annoierei ulteriormente, oltre a quello che riuscirò comunque a fare. E è per me davvero un grande piacere essere qui oggi, anche se sono collegato da remoto, perché l'epoca in cui viviamo ha spostato anche per noi scienziati la nostra posizione naturale di comfort. Anche per noi, anche per me, che ormai ho parecchie decadi, insomma, sulle spalle di esperienza, fare ricerca e avvicinarsi alla complessità della vita della società ha voluto progressivamente, ha significato uscire dal campo solo della ricerca accademica, spostarsi verso le applicazioni, confrontarsi con i mondi economici e sociali fino al campo delle applicazioni. Questo per dire che quello che vorrei sottolineare, io sono un oceanografo, mi occupo soprattutto del rapporto tra clima e oceani, ma anche del valore del capitale naturale e di quanto rende in termini di PIL il nostro oceano se in grado di funzionare. La ricerca scientifica, intendo dire, non è solo un motore di innovazione e di progresso culturale, è ovviamente anche quello, ma è anche uno dei principali fattori di sviluppo economico. L'economia, la blue economy, per darvi un numero, cuba circa 40 trilioni di dollari come volume di interessi che muove il capitale naturale, di flusso economico, che però in realtà vale 10 volte tanto come massa di soldi che noi potremmo mettere in una banca. Sarebbe in questo momento per flusso la seconda economia del mondo. È chiaro che queste cose vanno affrontate a livello politico con competenze economiche, scientifiche, con visione coraggiosa per governare queste cose, governare le nuove imprese, lo sviluppo economico, le opportunità occupazionali. L'ho sentito dire molto bene dagli onorevoli che mi hanno anticipato, e questo conferma che Cristina, come solito, non ha solo buone idee, ma sceglie anche ottimi compagni di viaggio. Per questo credo che sarà veramente un luogo stimolante quello che abbiamo creato e che apriremo al più presto anche verso altri consiglieri scientifici. L'istituzione e la scienza devono lavorare insieme, creare le condizioni perché il sapere scientifico possa poi contribuire alle decisioni, l'ho detto molto bene Roberto Battiston. Non starò qui a menzionarvi che cosa lo scienziato già diceva da Hormuz a Bab el-Mandeb qualche anno fa, perché appunto contaminando in senso positivo la scienza con l'economia, con la politica, con l'aspetto sociale, riusciamo ad identificare degli scenari veramente utili per il pianeta. Per il pianeta sì, ma per il paese anche in questo caso. Cerchiamo di essere un po' più umili, cominciamo dal paese. Quindi, da parte mia, il massimo entusiasmo è il completamento, spero, il coronamento di uno sforzo che mi ha portato fuori dal solo mondo accademico, fuori dal CNR, in altre realtà come quelle più economiche legate per esempio agli studi in Bocconi, ma anche quelle del mondo della difesa, dove ho diretto per 6 anni la divisione di ricerca del centro NATO di La Spezia, l'unico centro di ricerca marittimo. Ci sono dei fili rossi che collegano ambiente, ricerca e politica, ovviamente, e questi li ha identificati molto bene Cristina, che ha avuto come sempre il merito di immaginare e costruire questo spazio, per nulla scontato. Basta, perché la complessità della vita è stata anch'essa menzionata, e ci insegna un'altra cosa importante, che nessun sapere, nessuna disciplina, nessuna istituzione può muoversi da solo in questo mondo. Servono curiosità, umiltà, capacità di collaborare, tutte caratteristiche che ho già avuto modo di trovare in voi, che ho già avuto modo di incontrare in altre occasioni, e non vedo l'ora di metterle a sistema in un livello ancora più operativo. E quindi vi ringrazio anticipamente e spero presto di avere il primo incontro fisico a Roma, immagino. Grazie.
0: Grazie al professor Sandro Carniel. Professor Carlo Ventura, collegato?
6: Eccoci qua, ben trovati. Io mi unisco ai ringraziamenti per Cristina, per lo splendido lavoro, per questa sua capacità di vedere oltre, di anticipare i tempi, il futuro. E ovviamente ringrazio gli onorevoli che si sono uniti in questo cammino comune. È già stato detto praticamente tutto dai colleghi che mi hanno preceduto, poche cose. Mi piacerebbe sottolineare innanzitutto questo aspetto della complessità nella vita, nella biologia. Siamo di fronte a scommesse che apparentemente sembrano essere sempre quelle, la grande incidenza di patologie cardiovascolari che sono sempre la causa principale di morte in questo pianeta, l'emergenza delle patologie cognitive, ma andando a riempire di contenuti come questi contesti patologici si stanno declinando negli ultimi tempi, ecco che siamo di fronte a una complessità diversa. È come se le forme di vita in genere, inclusa quella umana, stiano sperimentando una nuova modalità di trovare difficoltà, scusate il gioco di parole, a ribadire l'identità biologica. Quindi abbiamo malattie cardiodegenerative, neurodegenerative, con meccanismi molecolari che sono apparentemente simili e trasversali. Quindi l'approccio classico non basta più, non basta il solo approccio chimico, si parla di fisica biologica, si comincia a parlare in concreto di medicina rigenerativa, una medicina rigenerativa che deve essere necessariamente complessa anch'essa, cioè deve essere transdisciplinare, quindi deve proprio rispecchiare un concetto di metodo antico, metà o dosso, incontrarsi per strada, diverse discipline, il medico, il biologo, il fisico, l'epidemiologo, il matematico, l'informatico, gli esperti di computer science, di reti neurali, tutti convergono in questo sforzo che ha, secondo me, diverse implicazioni. Quella che per me forse è più importante è quella del sogno, è quella della visione. Qual è il sogno prima ancora di dire che cosa facciamo di concreto? Dopo, se una ricerca, se un modo di procedere è alto, è veramente profondo, le sue applicazioni si vedono. Non c'è una disciplina scientifica che nasca a priori come applicata, ma l'applicazione è la conseguenza della bontà dell'obiettivo, del risultato che ci si propone. Quindi, soprattutto per i giovani, giovanissimi, recuperare la dimensione della curiosità, dello stupore, della cooperazione, della collaborazione, perché questo fanno le molecole tra loro, questo fanno le cellule tra loro, mentre ci siamo abitati troppo spesso in una competizione inutile che ha fermato sviluppi che sarebbero stati importanti. Proprio per questo, come diceva l'amico Roberto Battistone, come ha sottolineato anche Sandro Carniel, questo intergruppo parlamentare ha da un lato un obiettivo molto profondo, forte, ambizioso, dall'altro un percorso che non può essere sporadico, non può essere episodico, deve essere sistematico, deve avere obiettivi chiari, deve perseguire una visione del futuro in una dimensione quasi quantistica, non qualcosa che debba avvenire, ma un futuro che è una dimensione alla quale dobbiamo dare diritto di cittadinanza adesso, perché cambi il passato, perché tante cose non si ripetono più e diventino uno sforzo comune verso il bene comune. Grazie.
0: Grazie, professor Ventura. Allora, la professoressa Lucangeli non è potuta intervenire direttamente perché è in Canada e quindi col fuso orario non avevamo trovato un accordo, però abbiamo un video messaggio che in realtà, lo anticipo, è un appello che fa anche la professoressa Lucangeli anche ai nostri parlamentari. Lo possiamo vedere e ascoltare. Grazie.
7: Buongiorno a tutti, chiedo scusa se ad una commissione così importante da un punto di vista politico, istituzionale, scientifico, io mi presento seduta a terra nei bagni di un aeroporto. Il motivo è semplice, torno da un congresso internazionale che riguarda proprio i temi di cui io vorrei portare una voce in questa commissione chiedendo prevalentemente aiuto, cioè quali sono le condizioni di salutogenesi che stanno riguardando i figli di tutti in questo tempo del mondo, nell'Occidente del mondo. in particolare anche in questo congresso mondiale in cui c'era veramente tutto il mondo, ci siamo confrontati su un articolo che è uscito una decina di anni fa sull'Lancet riguardo quello che veniva considerato il fattore di rischio della pandemia dei disturbi dell'umore e del neurosviluppo. I due scienziati ci avvertivano infatti con una quantità di dati enormi che era in corso un vero fattore di sprogrammazione del cervello limbico, cioè di quella componente del nostro sistema che ci porta a sentire e a reagire in maniera da non riuscire a controllare né i nostri comportamenti interni né esterni. Di che cosa sto parlando? I dati UNICEF 2 anni fa ci avvertivano che in preadolescenza e in adolescenza ogni 10 minuti nell'Occidente e nel mondo uno dei nostri figli tenta il suicidio, e ci avvertivano del grande fattore di rischio che stava nel basso umore. Oggi la situazione rispetto a 2 anni fa è ulteriormente cambiata, perché oltre a questo si aggiunge la dipendenza dopaminergica da tecnologia che caratterizza il pressoché totale numero dei ragazzi, oltre che degli adulti, perché è inutile nascondersi. Disturbi che vanno dai disturbi del sonno all'alimentazione, all'identificazione di genere, a comportamenti depressivi costanti e a scatti di ira che non sono controllabili e sfociano in comportamenti devianti di cui non riusciamo neppure a spiegarci l'emergenza. Insomma, il fattore di salutogenesi, che riguarda il modo in cui la mente è intessuta nel corpo e determina il meccanismo intero, basti pensare a che cos'è l'autolesionismo, ci sta chiamando un grande esame di coscienza. Questo esame di coscienza chiede un cambio di paradigmi scientifici e chiede un impegno che è culturale, sociale, istituzionale, politico. E io sono qui seduta in questo bagno per testimoniare che abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri ad ampliare lo sguardo con cui tentiamo le soluzioni. E grazie per avermi ascoltato in un contesto così di cui mi vergogno, ma che ho voluto testimoniare esattamente com'è. Grazie.
0: Grazie alla professoressa Lucangeli per questa testimonianza. Dovremmo aver finito i collegamenti da remoto. Professor Pierluigi Brustenghi, grazie per averla qui in presenza con noi, lascio la parola.
8: Grazie, per me è un onore, un saluto agli illustri onorevoli, illustri senatori, al pubblico presente, cari colleghi. Quando parliamo di complessità, un neurologo come il sottoscritto non può pensare all'organo che analizza la complessità, è il nostro cervello. Il nostro cervello si forma nei primi 1000 giorni di vita, compresi i 9 mesi di gravidanza. Già questo ci dice come dobbiamo proteggere quella fase della vita. Ma in questa complessità dobbiamo ricordare che una componente genetica ci viene trasmessa sicuramente, l'intelligenza è prevalentemente trasmessa dalla mamma perché è nei cromosomi X, e questo è un gran privilegio della società matriarcale chiaramente. Il papà ha poche, diciamo, perché ha un solo cromosoma X, ma accanto a questo c'è lo stimolo, gli stimoli che noi diamo ai nostri giovani, cioè l'epigenetica. Quindi parola difficile, ma vuol dire solo gli stimoli che noi diamo in pasto ai nostri giovani. Ed allora, visto che la plasticità, cioè la capacità di collegare le varie aree cerebrali attraverso nuove connessioni e nuove sinapsi, che sono i collegamenti tra i vari neuroni, rende il cervello più intelligente, noi ci dobbiamo interrogare che mangime diamo ai nostri giovani, alle nostre generazioni alfa, alle nostre generazioni Z. E quello che noi osserviamo, che la scienza ci dà, è che le nuove generazioni stanno perdendo capacità cognitive, capacità emotive, come diceva la professoressa Lucangeli, ma in particolare la pazienza cognitiva, che è la base dell'intelligenza. Senza pazienza cognitiva, cioè senza resilienza, cioè senza sopportare la frustrazione di una difficoltà, il cervello non va avanti. Oggi noi abbiamo dato delle droghe di discesa ai nostri giovani. Abbiamo dato un cellulare a 6 mesi, abbiamo dato tablet, l'America ha dato in prima elementare
9: computer a tutti, poi ha fatto una retromarcia perché ha visto che questo creava dei gravi danni cognitivi. Danni cognitivi che abbiamo anche noi, test PISA, OXA, ci dice che stiamo perdendo capacità cognitive, logico-matematiche, ma anche umanistiche. Ed allora la domanda che ci si fa è: quali strumenti, quale ginnastica neuronale noi possiamo offrire e quali anche le leggi possono favorire? Ce ne sono da neurologo due e mi direte che sono un passatista, ma non mi pento, lo sono su questi due temi: la lettura cartacea e non su schermo e la scrittura a mano in corsivo e non in stampatello e non su tastiera. Quando scriviamo a mano noi abbiamo 13 aree attive nel cervello, quando scriviamo su tastiera ne abbiamo 2. Allora, se questi cervelli saranno i cervelli dei futuri manager, delle donne industriali, dei giudici, dei poliziotti, eccetera, che non avranno avuto l'occasione della meditazione, perché è la meditazione che noi dobbiamo, cioè dobbiamo recuperare il pensiero lento, che è quello che Kahneman, Nobel, ci ha detto. Oggi i nostri giovani hanno il pensiero veloce, che è il pensiero di Achille, e Achille ci ricordiamo che è. Il pensiero lento ha un bassissimo, nullo tasso di errore, il pensiero veloce ne ha altissimo tasso di errore. La velocità del mondo digitale sviluppa dopamina. Dopamina significa creare una situazione di dipendenza. Ed allora noi vediamo quello che l'Oxford University ci ha detto, che il mondo digitale abusato crea il brain rot, cioè il cervello macero. Allora, tutto questo, davanti alla capacità che il mondo antico ci ha dato, la storia è importante, noi dobbiamo recuperare quella pazienza dei saggi, quei Nobel che hanno studiato sulla carta e non sull'intelligenza artificiale, confondendo la verità con le fake news. Allora, regoliamo tutto questo, abbassiamo questa narcosi che sta dilagando, promuoviamo il coraggio dell'intelligenza naturale, controlliamo quella artificiale perché ci serve, ma serve solo se hai imparato a studiare con i tuoi neuroni, non con i microchip di Gemini o di ChatGPT. Questo potrei dire altre cose, ma il tempo è quello che è. Io mi auguro che questo intergruppo, e l'onore, non è stato fatto un applauso alla dottoressa Cristina del tutto, io lo farei, perché è nell'originalità del cervello femminile trovare questa capacità di sintesi, di trovare, no, questa simbiosi, e l'auspicio è che questo gruppo possa offrire ai legislatori occasioni di azioni legislative in difesa della nostra democrazia e del futuro di oggi, di domani e di dopodomani. Grazie.
0: Grazie, professor Brustenghi. Professor Liborio Stuppia.
10: Ci sono.
0: Lascio a lei la parola, perché qui parliamo proprio di ricerca.
10: Assolutamente. E intanto permettetemi di ringraziare i presidenti di questo intergruppo parlamentare per avermi permesso di essere in questo comitato scientifico, verosimilmente sesto tra cotanto senno, mi ci trovo, mi fa molto piacere. C'è un tema che vorrei in pochissimi minuti affrontare, che è quello della velocità. Allora, il nostro mondo è cambiato negli ultimi 60 anni più di quanto fosse cambiato in tutta la storia dell'umanità, per tutta una serie di motivi, in buona parte per l'effetto dell'uomo. Ci sono stati elementi devastanti, tipo l'immissione delle plastiche. Questo ha causato una serie di cambiamenti sulla nostra salute, in cui i numeri sono drammatici. Noi abbiamo adesso grosso modo 50 milioni di morti l'anno per le malattie cardiovascolari, per le malattie croniche non trasmissibili, con un aumento di malattie che prima non esistevano, l'obesità nei bambini, prima praticamente non esisteva, con picchi spaventosi di aumento delle malattie del neurosviluppo, che una volta quando studiavo io erano, non so, l'autismo diceva 1 a 10.000, adesso è 1 a poche decine. E allora che succede? Che questa repentina accelerazione richiede che tutto sia accelerato e la ricerca ha avuto un'enorme capacità di essere veloce. Questa, la ricerca è diventata più veloce per una serie di motivi, per la disponibilità di nuove tecnologie, ma anche per l'abbattimento dei costi di queste nuove tecnologie. Qual è il problema? Che in un mondo che cambia velocemente e in una ricerca che velocemente fornisce tanti dati, poi la scelta decisionale, politica, la scelta di portare all'interno del sistema legislativo delle novità, diventa difficile, perché quando si deve scegliere in fretta, poi verosimilmente si sceglie male. Questo sta portando a un fenomeno che era inevitabile, ossia che le scoperte della ricerca vengono traslate nel mondo reale e nel beneficio dei pazienti con una certa latenza rispetto a quello che potrebbe essere. Faccio un esempio su tutti: i LEA, i livelli essenziali di assistenza, non prevedono tuttora una serie di analisi genetiche che vengono svolte nei laboratori privati, quindi non entrano ancora nella lista delle patologie per cui lo Stato si assume il costo, ma vengono svolte, e quindi si viene a creare che cosa? Una discriminazione importante tra chi può pagarsele e chi no, e non parliamo più di analisi sperimentali, sono robuste, sono assolutamente consolidate. Quindi perché vedo con grandissimo piacere la nascita di questa iniziativa, di questo intergruppo? Perché il contatto tra lo scienziato e il politico, chi prende le decisioni, deve essere costante. È stato detto prima, non bisogna aspettare l'emergenza per dire ora cosa facciamo. L'emergenza va anticipata, il problema va anticipato, e dal mondo della scienza deve arrivare il segnale: guarda, può succedere questa cosa, pensiamoci prima, abbiamo questi nuovi strumenti, cerchiamo di metterli a disposizione della popolazione, i prezzi sono crollati rispetto a una volta, non è più un grande costo investire in ricerca, ma è importante farlo, ci sono nazioni che lo stanno facendo in maniera massiccia, la Cina aumenta del 75% ogni anno il suo investimento in ricerca, un motivo ci sarà, perché hanno capito che la ricerca ha anche un ritorno economico formidabile. Ultima cosa che voglio dire, perché sono fatto tardi, voglio spezzare anch'io una lancia, mi ha fatto molto piacere ascoltare una serie di cose, difendiamo la ricerca in campo umanistico, perché la ricerca in campo umanistico, in particolare gli storici, sono la nostra garanzia contro la deriva dell'intelligenza artificiale, perché se non c'è qualcuno che può controllare se effettivamente quello che viene scritto da una IA è corretto, noi ci troveremo in un mondo orwelliano dove ogni giorno ci dicono che la storia è diversa da quella di prima. E se avete letto quello che è successo ieri, che un'intelligenza artificiale è sfuggita di mano a chi stava cercando di fargli fare una cosa e ne ha fatto un'altra ben peggiore, i custodi del nostro sapere vanno a loro volta custoditi e tutelati. Quindi la ricerca non è solo scienza, non solo sono le scienze omiche, è anche la salvaguardia della nostra cultura storica. Grazie.
0: Grazie professor Stupia. Devo dire che già sono emersi degli stimoli molto, molto interessanti. Il tempo stringe, io volevo soltanto fare una considerazione. Ringraziare anzitutto per l'applauso, per i riconoscimenti. Io vivo due mondi, tutti e due meravigliosi. Quello della scienza e quello della politica. Ormai sono all'interno delle istituzioni dal lontano 1998, quindi è veramente tanto tempo. E l'unico merito, se si può chiamare merito, che ho è quello di aver messo insieme, in contatto, e lì si ferma il mio contributo, forse è quello che so far meglio, mettere insieme quello che faccio in radio con la mia attività, con il mio think tank, ma effettivamente i due protagonisti sono le istituzioni. E permettetemi di ribadire questa parola, istituzioni parlamentari, non politica, perché sono cose diverse. Spesso noi non diamo molto peso alle parole, ma noi qui abbiamo rappresentanti istituzionali. La politica io l'ho sempre lasciato fuori dalla mia attività e sicuramente sarà fuori anche dall'attività dell'intergruppo. Forniamo saperi diversi. E mi permetto di dire che anche per la scienza questo intergruppo è un'occasione, perché conoscendo e avendo a che fare quotidianamente con gli scienziati, spesso ognuno, ma questo forse ce lo spiegherà meglio il professor Brustenghi a fine conferenza, tende a vedere soltanto quella porzione di realtà che gli compete. Questo è uno sforzo collettivo, che richiamando anche quello che ci raccontava prima, ha condiviso con noi il professor Ventura, siamo tutti delle grandi cellule che fanno parte di un grande organismo. Da sognatrice mi piace pensare questo, e quando le cellule non funzionano bene insieme si forma una malattia. Noi questa malattia la vogliamo prevenire, perché facciamo parte tutti di un grande paese, e se mettiamo le nostre conoscenze, le responsabilità che hanno i nostri decisori politici, perché a loro compete prendere le decisioni, non a noi. Noi ci affidiamo, e da bravi cittadini quello che vogliamo fare è dare il nostro supporto. In questo caso è il sapere scientifico, il mettersi insieme, il rimetterci tutti quanti costantemente in discussione, ascoltando gli altri, ascoltando chi sa più di noi, chi sa le stesse cose ma magari ce le racconta in maniera diversa, imparando sempre cose nuove. Questo è il cambiamento, questo è il futuro che speriamo, e lo dico ai nostri parlamentari, non so se c'è anche ancora il presidente Girelli in collegamento, ma lo dico anche al nostro presidente qui presente. Io vedo che i nostri parlamentari a volte non hanno la contezza di quanto sia importante il loro ruolo, e di quanto noi ci affidiamo al vostro impegno per cambiare le sorti del nostro paese. Questo è un modo per, certo, questo è il modo per dire noi ci siamo come paesi uniti, e io sono sicura che questa è l'inizio, una finestra che guarda al futuro. Poi dipenderà da noi scrivere una pagina di un futuro diverso. Quindi grazie, e lascio la parola al nostro presidente.
2: Grazie Cristina, perché gli ultimi due interventi dei due esponenti qua al tavolo del comitato scientifico penso che abbiano, senza voler togliere nulla agli altri, hanno però segnato un punto importantissimo. Se noi ci vogliamo occupare di scienza con questo intergruppo parlamentare, il primo...
1: Finito? Sull'ora? Forse no.
2: Il primo...
6: Un minuto prima, mi sa.
2: Il primo... Il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere è che la scienza si perpetui.
11: Comunque mi sembra che il nostro contributo l'abbiamo dato, il lancio è stato molto...
2: Sì, se ci lascia dare anche
11: bene,
2: il nostro finale, riusciamo a chiudere in tempo. Se spegnete i microfoni, grazie. Dicevo che oltre a perpetuarsi la scienza, dobbiamo anche perpetuare chi si interesserà di scienza. E quindi uno degli obiettivi principali è far sì che i nostri bambini, i nostri ragazzi, in età ancora adolescenziale, imparino a diventare scienziati con la capacità di ragionare. Quello che ha detto lei e che è stato ripetuto dal professore sulla necessità di continuare a scrivere e a continuare a leggere in maniera non digitale è semplicissimo forse da attuare, è importantissimo, è una delle basi per la scienza futura. Quindi già su questo secondo me potremmo cercare di trarre i primi elementi sintetizzando l'importanza di quello che avete detto e capire come fare a farlo, perché l'unico modo per non diventare schiavi dell'intelligenza artificiale è mantenere l'intelligenza umana in grado di controllare quella artificiale, esatto. Perché sennò lei sarà sempre più brava della media di noi, e noi dobbiamo essere invece superiori alla media e controllare lei.
0: Grazie. Un ringraziamento particolare, abbiamo parlato, abbiamo ovviamente presentato il coordinamento scientifico, ma abbiamo anche un comitato scientifico che veramente spero che rappresenterà tutta lo scibile della conoscenza. Abbiamo anzitutto il Luca Biferale, che rappresenta l'intera associazione IRC Italia, il dottor Rudy Alexander Rossetto, abbiamo il professor Renato Fani, insomma speriamo di avere sempre, abbiamo anche molti altri rappresentanti nel comitato, abbiamo anche un sito internet, quindi è facilmente consultabile sia le adesioni parlamentari che anche quelle scientifiche. Io vorrei chiedere al dottor Biferale se è un piccolo intervento, piccolissimo, perché già ci chiedono di andare
12: grazie,
0: via, perché
12: grazie.
0: Lei rappresenta
12: quindi
0: veramente
12: non perdo tempo a ringraziare nessuno. Non perdo tempo a ringraziare nessuno, io sono un docente di fisica di Tor Vergata, rappresento l'associazione IRC in Italy. IRC in Italy è un'associazione che raggruppa circa 300 scienziati e scienziate italiane che hanno una sola cosa in comune, oltre a quella di essere ricercatori, di aver vinto uno di questi prestigiosi grant della, dell'European Research Council. I grant sono particolarmente prestigiosi perché sono cospicui, qualche milione di euro, ma sono anche particolarmente prestigiosi perché sono assegnati da scienziati molto riconosciuti, quindi sono scienziati che finanziano altri scienziati. Si tratta di un'agenzia della Commissione Europea che finanzia circa 1 miliardo di euro di finanziamenti l'anno su tutto lo scibile umano, quindi dalle scienze umane alle scienze esatte, e che li finanzia su 3 criteri principali: essere groundbreaking, essere ad alto rischio ed essere eccellenti. Non c'è nessun altro prerequisito. E la nostra associazione racchiude circa 260 ricercatori e ricercatrici che sono stati assegnatari di questi prestigiosi riconoscimenti. Siamo completamente trasversali perché rappresentiamo tutte le discipline, siamo completamente trasversali per quanto riguarda le istituzioni, ci sono ricercatori delle università, degli enti di ricerca, e anche riguardo alle seniorities, quindi non siamo un'accademia di anziani, io sono vecchio ma non siamo un'accademia di anziani, perché questi finanziamenti sono assegnati anche a ricercatori molto giovani. Quindi siamo molto onorati e molto contenti di poter contribuire a questo intergruppo e speriamo di poter lavorare sempre più meglio e sempre più spesso.
0: Grazie, grazie a tutti voi, grazie ai nostri presidenti, ai nostri scienziati anche che sono collegati, non so se ci sono ancora. Ci rivedremo presto sicuramente. Buona giornata e buona continuazione.

0: Alla Camera, l'osservatorio Milex sulle spese militari ha presentato il proprio annuario, iniziativa di Laura Boldrini. Buon ascolto.
1: Purtroppo l'Italia mi pare essere proprio in tendenza, no, con l'aumento delle spese militari che si riscontra un po' ovunque a livello internazionale e anche a livello europeo. E in questo ambito europeo vorrei soffermarmi perché c'è stata veramente un'accelerazione impressionante sugli investimenti in armamenti e d'altra parte questo è emerso chiarissimo nel vertice NATO ad Ankara. Eravamo insieme col collega Lumuti quando i due ministri Crosetto e Tajani sono venuti a riferire con soli 14 giorni di ritardo sulla data del vertice, che dico nel frattempo avevamo letto tutto sui giornali, per farci un po' una sintesi, un sunto di quello che già sapevamo, senza invece nessuna riflessione politica su che cos'è sicurezza. Invece loro hanno usato toni molto soddisfatti e trionfalistici in merito agli obiettivi raggiunti, cioè al vertice e tutti si sono impegnati a rispettare il 5% del PIL in investimenti in armi, tranne la Spagna. Quindi l'Italia ha confermato il suo impegno da qui ai prossimi 10 anni e basta leggere questo rapporto, appunto questo, l'annuario, questo qui, per capire che cosa significhi questo in termini di esborso. L'impegno per 10 anni, si stima nel rapporto, corrisponde a 500 miliardi. 500 miliardi è l'impegno aggiuntivo in termini di spesa militare. Crosetto poi ha portato come esempio virtuoso la Germania. Ha detto quello è un paese serio, la Germania, perché sta facendo investimenti per 100 miliardi l'anno che arriveranno presto a 170 miliardi l'anno. Allora, quindi un riarmo forsennato, tutto a livello nazionale, quindi sarà la Germania e non l'Europa a diventare una potenza militare. La Germania, dove la Alternative for Deutschland è al 30%. Cioè, io penso che questi doni dovrebbero essere modulati dai nostri ministri, quantomeno. Quindi siamo di fronte a nessuna difesa comune europea, cosa che noi abbiamo sempre sostenuto, come da manifesto di Ventotene. Ma per avere una difesa comune devi avere una politica estera comune e dunque oggi noi ancora non abbiamo né l'una né l'altra e si spendono immense quantità di denaro invece per riarmarci fino ai denti a livello nazionale con sistemi d'arma che non parlano gli uni con gli altri. Quindi un investimento che va solo a vantaggio delle aziende di armi, in particolare statunitensi, che producono questi materiali. Ora, io per restituirvi il mio stato d'animo, vi sembrerà strano, ma cito le parole di Papa Leone. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui non importa nulla del bene comune. Ecco, il mio pensiero è esattamente questo. Da laica e da persona che ha a cuore il bene comune non avrei trovato parole migliori. Allora, chiudo dicendo che il governo deve dire la verità ai cittadini e alle cittadine, deve parlare il linguaggio della verità. Perché in un paese come il nostro, in cui il debito pubblico è gigantesco, fare un investimento aggiuntivo di 500 miliardi in 10 anni, che significa 45 miliardi l'anno più o meno, cosa significa? Come si traduce? O aumentiamo il debito e dunque la spesa anche negli interessi, e quindi questa è una scelta, oppure aumentiamo le tasse.

0: E questa è di nuovo un'altra opzione. Oppure tagliamo la spesa pubblica, cioè la spesa sociale, cioè meno investimenti in sanità, dunque in salute dei cittadini e delle cittadine, nelle scuole, quindi nel sistema di istruzione, nei servizi che i comuni danno, dovrebbero dare alle persone più vulnerabili. Ecco, queste sono le scelte. Quindi tutto ciò accade in un paese in cui negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti del 6%, cioè non è che non sono aumentati, sono diminuiti del 6%. Giorgia Meloni ha impegnato questo paese a fare delle scelte che vanno contro l'interesse nazionale per accontentare il suo amico Donald Trump. Come la chiamiamo questa postura, colleghi e colleghe? Come la chiamiamo? Questa postura che si pone davanti l'alleanza politica all'interesse nazionale, quando viene specialmente da questi patrioti? Ecco, allora noi abbiamo a cuore la sicurezza delle persone, ma noi non crediamo che la sicurezza derivi da una spesa così sconsiderata in investimenti di armi. Non è questo quello che dà più sicurezza. Quindi questa non è la risposta giusta, quindi io chiudo dicendo che sono d'accordo con tutte le raccomandazioni che vengono fatte dall'annuario, specialmente quelle che parlano di trasparenza, e Francesco Vignarca sa quanto ci stiamo impegnando su questo anche nelle missioni internazionali. Queste raccomandazioni vanno proprio al punto della trasparenza, perché noi facciamo un'immensa fatica a tracciare la strada che le armi fanno quando vanno a destinazione di un paese dove non dovrebbero andare. E di chi è la competenza? Le dogane ti dicono noi non lo possiamo sapere, il MEF ti dice non è nelle nostre competenze, l'UAMA, che fa capo al Ministero degli Esteri, dice noi non abbiamo la delega per farlo. Ecco, allora sono assolutamente d'accordo sul fatto che deve aumentare la trasparenza, perché negli anni questa trasparenza è venuta meno, nonostante noi ci ostiniamo, come ho fatto anche ultimamente, a richiedere che si discuta di quella relazione annuale in sede parlamentare, ma anche nella relazione c'è meno chiarezza, come c'è meno chiarezza nel piano Mattei, dove non ci sono le schede, sulle missioni internazionali, eccetera, eccetera. Vi ringrazio e dunque passo la parola a Francesco Vignarca, e poi non so i colleghi come vorranno avvicendarsi. Grazie.
1: Sì, grazie mille intanto all'onorevole Laura Boldrini per aver ospitato questo momento, e poi agli altri parlamentari che interverranno. L'osservatorio Milec sulle spese militari, che appunto ho lanciato e copromosso con l'amico Enrico Piovesana 10 anni fa, appunto compie 10 anni, e da 10 anni cerca di aumentare la trasparenza. Devo dire che se guardo in retrospettiva, come si dice, questi 10 anni, e anche al lavoro precedente che è stato preparatorio insieme all'amico compianto Massimo Paolicelli, che voglio qui ricordare, abbiamo migliorato qualcosa. Quando 10 anni fa iniziavamo a conteggiare la spesa militare, era complicato capire da dove provenisse, complicato capire qual era il perimetro della spesa militare. Ci veniva detto che non eravamo esperti in questa cosa, ci veniva detto che esageravamo a conteggiare troppa roba perché volevamo fare indignare le persone. Come vedremo dai dati che vi presento oggi, in realtà la stima di Milex è sempre stata più conservativa di quella che poi addirittura la stima della difesa italiana, quindi voglio dire, questo ci fa capire molto. Ma il motivo principale del lavoro del nostro osservatorio è appunto quello di fornire informazioni ovviamente alla società civile e all'opinione pubblica, ma soprattutto al Parlamento, ed è per questo che abbiamo voluto oggi fare questa presentazione in questo periodo, in questo frangente in cui si parla molto di spesa militare dopo il vertice di Ankara, già ricordato, perché noi vogliamo dare dati, numeri, prospettive, raccomandazioni al Parlamento. In un precedente annuario avevamo scelto come frase iniziale, la frase di Eisenhower che metteva in guardia da generale il Presidente degli Stati Uniti sul complesso militare industriale come un pericolo per la democrazia, questa volta abbiamo voluto scegliere una frase dal rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sulla sicurezza di cui abbiamo bisogno, che è altra rispetto a quella militare, che dice: gli Stati dovrebbero promuovere trasparenza e responsabilità nelle spese militari, anche attraverso controlli parlamentari e verifiche indipendenti per rafforzare la fiducia tra i paesi e la responsabilità verso i cittadini. Ecco, una frase più perfetta per descrivere il lavoro che vogliamo fare, secondo me, non c'è. E allora, che lavoro abbiamo fatto? Ovviamente non ci siamo solo limitati a raccontare quello che è successo e ad analizzarlo, perché è comunque fondamentale, e la mancanza di trasparenza, il fatto che le spese militari sono separate su tre ministeri almeno come punto di base, difesa, MEF, il MIMIT che una volta era il Ministero per lo Sviluppo Economico, il fatto che non è chiaro come sono descritte, il fatto che ci siano spese internazionali sia di livello NATO che di Unione Europea, quello che viene deciso in termini di legge di bilancio non corrisponde a quello che viene poi speso in termini di competenza e in termini di consuntivo, ed è la prima volta che abbiamo fatto questa analisi, che il dettaglio degli acquisti di armamenti, che sono cresciuti tantissimo, fate conto che all'inizio del periodo valutato in questa ricerca la spesa per armamento era al 22-23%, oggi con l'ultima annualità 2026 è al 38% della spesa militare. Quindi quello che è successo è che non solo è aumentata la spesa militare in maniera enorme, tanto è vero che abbiamo valutato che a livello di euro costanti, quindi gli euro di adesso per paragonare anche rispetto all'inflazione, dal 2010 a oggi l'Italia ha speso 500 miliardi di euro in spesa militare, mezzo trilione per dirla giornalisticamente, diciamo così. Il punto è che questo mezzo trilione è per i prossimi 10 anni, quindi un periodo molto minore di 17, l'eccesso rispetto allo standard, perché il totale è 1 trilione da qui a 10 anni. Quindi vedete che anche solo da questi primi dati si coglie l'accelerazione. Cioè in 17 anni, dal 2010 in poi, con varie fasi, perché c'è stata una fase legata alla spending review e quindi di contrazione, una fase di ripresa che però non è stata... ha contribuito a non consumare l'inflazione, una fase di rilancio e una fase di esplosione negli ultimi 3 anni, ma anche solo il dato complessivo ci fa capire che siamo in un'era diversa rispetto alle spese militari. E quindi quella trasparenza che abbiamo dovuto costruire e che in parte è avvenuta perché i dati che ci sono oggi a livello di Parlamento e a livello di difesa sono più alti di quelli che c'erano 10 anni fa, però sono ancora una volta troppo sparsi su vari luoghi, troppo tecnici, troppo nascosti, e non esiste un luogo in cui siano tutti riuniti insieme. L'annuario vuole essere il luogo in cui sono tutti riuniti insieme, perché noi non solo diciamo appunto di quello che è stato il totale della spesa militare, diciamo anche quello che è stato il totale delle spese per armi, che nello stesso periodo è stato di 138 miliardi, ma vogliamo dire anche quello che sarà in futuro. E quindi non solo, l'ha già ricordato, aumento della spesa militare complessiva, ma il fatto che i documenti programmatici pluriennali della difesa, cioè quelli in cui la difesa ogni anno, sempre in ritardo però purtroppo, dettaglia quella che è la spesa per armamenti, già quelli degli ultimi anni ci dicono che nei prossimi 15 anni il costo dei sistemi d'arma nuovi sarà di 130 miliardi. Quindi il punto fondamentale che vogliamo dire è che questo studio e questa analisi che troverete nel report, prima facevo qualche battuta con alcuni amici giornalisti, so che nessuno leggerà tutte le 90 pagine, che i punti chiave che sono all'inizio o le raccomandazioni sono la cosa principale, però i punti chiave nascono da un'analisi approfondita. Cioè non sono buttati lì per caso, nascono dallo studio di tutte le leggi di bilancio, di tutti i documenti programmatici pluriennali del 2013 in poi. Abbiamo fatto una prima analisi delle performance della difesa che ci dicono dopo quello che è successo, e ci dicono tantissimo. Ad esempio, ci dicono che gli stanziamenti definitivi della difesa superano sistematicamente quelli previsionali, con una forbice d'aumento tra il 9 e il 16%. Cioè quello che i parlamentari vanno ad approvare tra ottobre e dicembre, quando c'è la sessione di bilancio, alla fine è sempre una sottostima di quello che poi effettivamente viene speso dalla difesa. È una sottostima che vuol dire una forbice annuale tra i 2,7 e i 4,2 miliardi in più ogni anno. Vuol dire che le decisioni del Parlamento sovrano si prendono su numeri che non sono realistici. Non sono realistici perché l'aggiustamento dell'1% ci sta, per esempio il fondo delle missioni è solo ipotizzato a novembre, poi viene dettagliato anche lì in ritardo adesso a luglio, quando metà delle missioni sono state, degli anni delle missioni è stato fatto. Però qui non si parla dell'1 o il 2%, si parla strutturalmente tra il 9 e il 16%. E questo è un problema ovviamente. E tutto quello che noi facciamo di analisi, di approfondimento, così come l'approfondimento sui 78 programmi di riarmo votati nella sola 19ª legislatura, e poi c'è tutto il trascinamento di quelli precedenti, e chi avrà voglia di leggere vedrà che proprio il trascinamento è strutturale anche quello, cioè si approva qualcosa che poi si continua a riapprovare, si allungano i tempi e si aumentano i costi, sempre, non un caso o due. Ecco, ma tutta questa analisi a noi ovviamente serve per guardare al futuro, per cercare di affrontare la nuova epoca, che è una nuova epoca di aumento di spese militari enorme, non solo in Italia ma strutturalmente nel mondo, con degli strumenti in più a disposizione di chi è sovrano nella rappresentazione del popolo, ma anche degli strumenti in più a favore di chi toglie dalle proprie tasche le tasse che vanno poi ad alimentare anche questa spesa. Quindi il punto è questo, uno strumento che vuole essere di controllo democratico. Una fase di riarmo senza precedenti, rafforzare il controllo democratico e la trasparenza non è meno urgente di prima, lo è di più, perché le risorse in gioco sono molto, molto di più. Allora, senza entrare troppo nei dettagli, ed eventualmente appunto li possiamo vedere insieme, noi abbiamo voluto ovviamente riproporre quella che era la spesa previsionale diretta di quest'anno, ma soprattutto fare un ragionamento sistemico di periodo. Vi ricito ancora i punti chiave importanti. La massa complessiva di risorse pubbliche alla capacità militare italiana dal 2010 al 2026 ha superato i 429 miliardi in euro correnti, ma bisogna fare una rivalutazione su un periodo così lungo, quindi siamo a euro costanti 2026 a 503 miliardi, cioè quasi 30 miliardi all'anno. L'erosione inflattiva è del 17%, tanto per capirci. Siamo arrivati quest'anno al record appunto di 13 miliardi per le armi, record storico, più 60% del quinquennio, quindi ancora una volta anche questo dato ci dice più 60% in 5 anni. Vuol dire che gli aumenti sono tutti concentrati negli ultimi 4-5 anni. Ho già detto che il Parlamento ha già autorizzato 78 programmi di riarmo con stanziamenti pluriennali per 36 miliardi. La spesa complessiva nel periodo 2006-2026 per le armi è stata di 138 miliardi, se vogliamo fare la paragone con il 2010-2026 è il 121%, e anche qui con un altro elemento politico strutturale forte. Il 40% circa di questi soldi per le armi non viene dal Ministero della Difesa, ma viene dal Ministero del Made in Italy, che prima era il Ministero dello Sviluppo Economico. Cioè è come se ci fosse un secondo bilancio della difesa. E anche qui è importante che noi abbiamo fatto questa analisi, perché se uno avesse preso solo il bilancio della difesa, si sarebbe perso il 40% dei soldi che sono finiti nelle armi. Già citato che i DPP, cioè i documenti programmatici pluriennali, proiettano 130 miliardi di acquisizioni di nuovi sistemi d'arma e certificano anche nella modalità che negli ultimi anni ha visto questi fabbisogni esigenziali, che sono una lista di richieste che la difesa ha messo in pista e che poi noi abbiamo visto sempre finanziata. Quindi non c'è più, si è anche invertito la dinamica, non è più l'indirizzo politico che dice all'indirizzo tecnico andiamo da questa parte, ma è l'indirizzo tecnico militare che prima fa le sue richieste e la politica segue approvandole praticamente tutte. E questo ovviamente è un motore che va anche a vantaggio dell'industria, che è la vera parte di espansione militare della spesa militare italiana. Se non ci fosse stato l'aumento di spese per le armi, non ci sarebbe stato l'aumento di spesa militare. Questo è il punto che ci dicono tutte le analisi, sia del costo della spesa preventiva, sia dei consuntivi, sia degli assestati, sia dei dati sulle armi. Poi c'è quest'altro elemento, credo che sia molto molto importante, e poi arrivo alle raccomandazioni, degli stanziamenti definitivi che superano sistematicamente le previsioni. Questo succede in due step. Sia l'assestato, diciamo così, cioè quando la difesa fa i conti veramente dopo la previsionale, vede un aumento, e questo l'abbiamo registrato diciamo anche appunto sottolineando il fatto prima, facendo un paragone tra quello che abbiamo valutato noi e quello che valuta la difesa nel DPP, e appunto vediamo che in realtà non è vero che noi sovrastimiamo, noi andiamo a sottostimare di circa il 5% quello che la difesa poi va ad assestare. Perché lo sottostimiamo? Perché noi non abbiamo tutti i numeri. Ad esempio, una valutazione importante e fondamentale per le spese militari nella definizione della NATO, del SIPRI e di Milex è quella dell'aspetto previsionale, le pensioni militari. E noi su quello possiamo fare una stima, come dire, non dico grossolana, però una stima complessiva, perché non abbiamo i numeri, non possiamo accedere al bilancio della difesa, che invece lo fa. Però è significativo che quando la difesa mette lì i numeri definitivi che lei conosce, è sempre un po' di più di quello che noi diciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto le nostre stime non devono essere considerate come voler fare al lupo, ma vengono considerate, sono delle stime realistiche e anche addirittura conservative. Sono un punto di base in un certo senso. Allora è chiaro che in questo senso vedere che già l'assestato è più alto del 5% e poi il consuntivo, cioè non solo quello che sta nei bilanci e nelle scartoffie, diciamo così, ma quello che effettivamente è stato speso, che quello addirittura del 9 o del 16% più alto in maniera continuativa, dovrebbe far aumentare il campanello d'allarme. Perché a pensare male si fa peccato, come si dice, ma ogni tanto magari ci si azzecca, se continuativamente quello che viene dichiarato al Parlamento prima e dichiarato ai documenti dopo è minore di quello che viene speso veramente, sembra quasi che lo si voglia, in un certo senso, non dico nascondere, ma rendere meno evidente in un certo senso, perché poi quello che conta in realtà ovviamente sono i soldi spesi, no? Non sono solo i previsti. E poi è molto interessante vedere che appunto nell'analisi innovativa che abbiamo fatto sulla performance della difesa abbiamo visto anche dei dati molto interessanti sul fatto che si stanzia di più di quello che si riesce a spendere. Cioè non solo c'è un aumento della spesa militare, un aumento della spesa per gli armamenti, ma la difesa, e lo dice lei nei suoi documenti, dice: io non riesco a spendere tutto, io ho dei buchi di liquidità, tanto è vero che il MEF sul 2025 ha dovuto a un certo punto trasferire 800 milioni alla difesa per permettere di pagare quello che era già stato previsto, perché è talmente tanto stanziato, è talmente tanto messo lì, quasi nella foga di farlo in fretta, perché è il momento in cui nessuno lo critica la spesa per armamenti, che poi addirittura l'amministrazione non riesce a gestirlo. La corsa agli armamenti procede più in fretta della capacità del sistema di assorbire questa corsa agli armamenti. Che è paradossale, però ci dà ancora una volta l'ennesima dimostrazione, un altro tassello della tesi di fondo, cioè dell'aumento di spese militari dato dai sistemi d'arma e da un'incapacità di gestire questo grosso aumento. Abbiamo fatto anche un'analisi sull'acquisizione dei sistemi d'arma, sul procurement, si è ribaltata la situazione. Fino a circa il 2020-2021 c'era una sostanziale parità tra, in alcuni casi anche maggiore, tra MISE, MIMIT, fondi per le armi, e quelli della difesa. Negli ultimi 3 anni abbiamo visto un'esplosione dei fondi per la difesa, per le armi, cioè quell'aumento che vi ho descritto è tutto stato preso dalla difesa direttamente, non è più stato sparso con una dinamica di finta, tra virgolette, politica industriale, perché quando ci sono i soldi li voglio gestire direttamente, non li voglio fare girare da altre parti. E la crescita appunto quinquennale è stata enorme. Questa analisi dell'andamento dei conti noi l'abbiamo paragonata anche, e qua c'è l'altro elemento, quello di trasparenza che ti diceva prima, a un tema di trasparenza. Il documento programmatico pluriennale nasce nel 2013. I primi 3 anni, 2013-2016, presentavano i programmi in allegati sintetici per settore. C'erano oneri globali diciamo si iniziava a costruire quella trasparenza che avevamo chiesto per anni. Il DPP dal 10 mese del 2019 viene ristrutturato ed è il momento di massima leggibilità della programmazione militare italiana, perché ogni scheda ha un fabbisogno complessivo, un profilo sessennale del programma, un dato definitivo. Quindi io posso andare a capire quanto costa un sistema d'arma, un caccia, un sommergibile, quello che volete, che poi abbiamo dettagliati anche qui tutti i dettagli, riesco a capirlo. Dal 2021 compare un terzo strato di dati, quelle liste di fabbisogno esigenziale che dicevo prima, cioè la difesa non solo mi dice quello che sta spendendo, ma quello che vorrebbe spendere. E quasi mette lì all'attenzione del legislatore, queste sono le cose che prima o poi mi devi comprare. Un po' come quando le mie figlie mi dicono, oh papà, guarda che io vorrei quella cosa lì, e continuano a ripetermelo, fino a che un giorno io cedo.
0: Perché non ne puoi più.
1: Esatto. Però, nonostante questo, noi vediamo un trascinamento tra quello che viene richiesto e quello che viene poi definito. Considerate che il listino della domanda passa a essere 5-4 miliardi col DPP del 2019, già dal 2021-2022 passa a 12-16 miliardi, con l'ultimo DPP 2024 che abbiamo potuto valutare, perché poi nell'ultimo DPP non ci sono più dettagli, e questa purtroppo è l'ultima stagione, siamo arrivati a 22 miliardi e mezzo di listino della spesa dei desideri. Da 5 a 22 e mezzo. Perché? Perché ovviamente questo meccanismo di listino della spesa funziona, perché si vede che effettivamente quello che viene chiesto poi torna, viene comprato, e quindi si va avanti in questo senso. È interessante vedere che appunto queste fasi di come è costruito il documento, quindi trasparenza maggiore o minore, poi sono similari alle fasi di prima stagione dell'austerità, come si diceva prima, poi stagione dei fondoni pluriennali che iniziano a far riprendere, e poi la stagione dell'accelerazione degli ultimi 3-4 anni che vede davvero un'esplosione. C'è la logica anche incrementale delle tranche, e anche questo è molto interessante come attenzione da mettere al Parlamento, cioè non viene mai fatta una richiesta complessiva che poi può essere controllata. Vengono fatte delle richieste, sì, in cui si dice magari il costo totale, ma intanto inizio a finanziare la prima tranche. Quando arriva la seconda tranche, da un lato si gioca sul fatto del dire, vabbè, ormai ho iniziato, non posso più non andare avanti, ma a quel punto si può anche rimodulare il costo. Per farvi un esempio, sugli F-35, una storica iniziativa di controllo oltre che di opposizione, l'Italia ha scelto questa logica delle tranche, quindi all'inizio 131, poi ridotti a 90, adesso la nuova richiesta per salire a 115... Grazie al fatto che si finanziano le tranche di volta in volta, si può andare anche a cambiare il numero e anche il costo finale. La Svizzera invece aveva detto io ne compro tot per tot soldi, e infatti c'è una grossa polemica in Svizzera sul fatto che adesso gli Stati Uniti con Lockheed Martin dicono no, il prezzo è cambiato, ma gli svizzeri che sono precisi dicono no, noi abbiamo messo quei soldi lì e devono essere quei soldi lì. Allora capite la logica, se io decido fin dall'inizio tutto quello che compro e al prezzo che decido, è difficile poi, come dire, modificare questo prezzo. C'è, scusate il gioco di parole, un prezzo politico per farlo, mentre se io metto la logica incrementale delle tranche, posso, non dico nascondere, ma farlo di volta in volta, pezzo per pezzo, e questo fa perdere al decisore politico il quadro completo. Perché qui non stiamo parlando di spese che si chiudono in un anno, ma di spese che sempre di più si trascinano in 10, 20, 30, 40 anni, alcuni abbiamo visto, di costo e di vita del sistema d'arma. Però se io sto decidendo qui e ora, nella legge di bilancio 2026, e non ho il quadro complessivo, su cosa sto decidendo in realtà? Su niente. Cioè mi perdo il pezzo, è come se io ho uno zoom molto potente, sto vedendo un pezzettino, ma il quadro complessivo della figura non ce l'ho. E questo è un altro elemento che abbiamo cercato di mettere lì, cioè il cambio di tecnica finanziaria come motore della crescita, il fabbisogno esigenziale come profezia autoerrante, e ovviamente poi anche la guerra e il contesto di conflitto come acceleratore contabilmente tracciabile. Finisco prima di passare alle raccomandazioni, dicendo che abbiamo fatto anche un'analisi sulle missioni militari all'estero, che come sapete anche questa è stata definita in tempo una stampella del bilancio dello Stato, per la difesa, in particolare sull'esercizio. Sapete benissimo, e questa è una lamentela che anche proviene moltissimo dal mondo militare, che gli stipendi sono comunque una fetta alta, l'acquisizione e l'investimento sta crescendo, ma l'esercizio, cioè la gestione operativa, è sempre sottofinanziata. Per poterla realizzare si finanziano le missioni all'estero, che sono invece ovviamente complessivamente delle capacità dirette, perché è mobilitazione di uomini e di donne, non è acquisto di qualcosa, e siamo arrivati ad avere un costo che sempre è cresciuto e va dell'ordine del 1,8 miliardi complessivamente come decreto missioni, diciamo così, come deliberazione, di cui quasi 1,4 miliardi va per l'aspetto militare, mentre quello del MAICI per gli interventi di cooperazione civile si riduce sempre di più. Insieme a questa analisi facciamo sempre insieme a Greenpeace, e quindi chiedo a Sofia Basso adesso di fare il suo intervento su un altro elemento di spesa, perché spendere e mettere lì soldi è importante, ma anche sapere per cosa viene fatto è altrettanto importante, e l'analisi che Greenpeace fa e che proprio oggi rilancia è anche quella di legame su un altro dei temi di questo periodo con la protezione degli interessi fossili, cioè le missioni militari all'estero le facciamo perché ci sono delle missioni legate alla NATO, legate all'Unione Europea, legate alle Nazioni Unite o per esigenze di varia natura, o perché ci sono altri interessi che le possono giustificare?
2: Grazie mille. Allora sì, noi come Greenpeace dal 2021 analizziamo la militarizzazione, diciamo, del nostro approvvigionamento energetico fossile. E in pratica cosa andiamo a vedere? Nei documenti ufficiali, quindi le schede missioni, relazione analitica sulle missioni militari, audizioni dei vertici politici e dei vertici militari, andiamo a vedere quali compiti hanno a che fare con la tutela delle fonti fossili, quindi da una parte tutela del nostro import di gas e petrolio, che significa quindi poi sorveglianza delle rotte di gasiere e petroliere, oppure anche tutela più generica del nostro approvvigionamento energetico, tutela della nostra sicurezza energetica, sempre intesa rigorosamente come fonti fossili, e anche, oppure più specificamente, anche delle infrastrutture critiche nazionali, che spesso sono energetiche, ovvero piattaforme, rigassificatori e gasdotti. Quindi facendo insieme, insomma, andando a vedere le missioni militari che tra i compiti hanno anche questi, siamo arrivati a calcolare per il 2026 che l'Italia spenderà 820 milioni di euro, pari a circa il 60% del bilancio della difesa per le missioni militari. E la cosa grave, appunto, che non è una spesa solo di quest'anno, ma è una spesa che viene confermata di anno in anno. E abbiamo calcolato che nell'ultimo quinquennio questa spesa ammonta, sommandole anno per anno, ammonta a oltre 4 miliardi e 200 mila e milioni di euro. E quindi tutti i soldi che, se invece fossero stati spesi per accelerare la transizione energetica, oggi non saremmo qui a affrontare gli shock energetici, e la volatilità dei prezzi, e le bollette gonfiate e anche gli effetti della crisi climatica che si vedono, insomma. Quindi un tema, diciamo, molto d'attualità sulle missioni militari è ad esempio la questione della libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Sono mesi che si parla di inviare un'iniziativa multinazionale. L'Italia ha già preposizionato due cacciamine a Djibouti e prevede, nel caso che ci sia questa missione militare e il Parlamento dovesse votare la partecipazione italiana, di mandare altre due navi, una di supporto logistico, una di scorta, più circa 500 militari, il tutto contando carburante, copertura aerea, logistica, indennità di missioni. Gli analisti di Milex ci hanno aiutato a stimare il costo di circa 10 milioni di euro al mese, che andrebbero aggiunti a quel totale di 820 milioni di cui già vi parlavo. La questione poi è anche sulla, è sempre una risposta emergenziale del governo su questa cosa, e ricorda molto, ad esempio, c'è stato 2 anni e mezzo fa una missione simile, quella Aspides, in risposta agli attacchi Houthi nel Mar Rosso, missione europea molto voluta dall'Italia, appunto sempre sulla base del fatto che un terzo del nostro import di greggio, un terzo del nostro import di gas liquefatto passava dal canale di Suez, e quindi partecipiamo a questa missione. Per quest'anno circa quell'area si spende 80 milioni di euro, e adesso insomma, notizia di questi giorni che gli Houthi hanno ripreso a colpire le petroliere. Quindi Queste sono false soluzioni, mentre la vera soluzione è quella di rompere questa dipendenza fossile, non difenderla con le armi come invece viene fatto. Ci sono altre due missioni militari molto emblematiche dal punto di vista della difesa delle fonti fossili, che sono la missione Mediterraneo Sicuro e la missione nel Golfo di Guinea, che hanno proprio come primo compito quello di proteggere le piattaforme Eni, quindi Eni è tra l'altro un'azienda che al 70% è in mani private, oltre che appunto sulle responsabilità sulla crisi climatica. E se uno, diciamo, fondamentalmente va a vedere la mappa del nostro approvvigionamento energetico e la mappa del dispiegamento militare, vede che c'è una coincidenza chiara. E non è un caso, ma non lo dice solo Greenpeace questo fatto. Adesso vi leggo alcune dichiarazioni dei protagonisti su questo tema. Allora, il mese scorso il ministro della difesa Guido Crosetto, parlando in occasione della festa della Marina Militare, dice: Hormuz, il Mar Rosso, il Mediterraneo Orientale e l'Indo-Pacifico sono scenari in cui la libertà di navigazione si traduce direttamente nella sicurezza degli approvvigionamenti energetici. E poi aggiunge: su ognuno di questi quadranti la Marina è presente con capacità operative avanzate. Simile a quello che aveva detto nel 2023 l'allora capo di Stato Maggiore della Marina Enrico Credendino, che mostrava alle commissioni riunite di Camera e Senato la mappa del nostro approvvigionamento energetico, e poi diceva: guardando questa cartina si capisce perché operiamo a ovest nel Golfo di Guinea, a est nella zona Mozambico e poi nel Golfo Persico. Quindi insomma, questo torna di continuo, anche appunto parlavo prima di Hormuz e Crosetto il 13 maggio, appunto in un'audizione sull'iniziativa sul ripristino della libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, diceva: ogni giorno perso, ogni rinvio determina un prolungamento degli effetti dell'attuale instabilità sulla sicurezza energetica. Mentre Tajani nel dicembre del 23, quando si stava appunto mettendo in campo la missione Aspides, parlava degli attacchi degli Houthi, diceva: gli attacchi stanno mettendo a rischio una delle rotte commerciali più importanti al mondo, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti energetici dell'Europa meridionale. Potrei andare avanti a lungo a citare insomma i nostri vertici politici e militari su questo tema. E anche ad esempio nel 2019 l'allora ministro Lorenzo Guerini della difesa, quando si chiedeva perché dopo 40 anni eravamo ancora a UNIFIL, una missione in cui diciamo il ruolo di peacekeeping si sta vedendo l'importanza, non parlava di peacekeeping, diceva: adesso più che mai è importante restare nel paese senza perdere di vista i nostri interessi strategici in quell'area, soprattutto energetici e industriali. Tutto questo anche nel Golfo, nel mare orientale, eccetera. Quindi noi ci allineiamo alla richiesta di Milek su un maggior controllo parlamentare sulla questione delle missioni militari, e anche sull'elaborazione degli obiettivi di queste missioni, se davvero è un interesse del Paese quello di difendere con le armi la dipendenza fossile, che invece ci sta creando tanti, tanti problemi. Grazie mille.
1: Grazie Sofia Basso. E questo è un esempio del fatto che l'approccio di Milek è un approccio che non guarda solo al numero, al totale, come se fossimo, come dire, dei nerd, dei numeri, dei dati, tanto per fare i grafici, ma che ovviamente capiamo che dietro questi numeri, dietro queste ingenti risorse, ci sono delle scelte politiche, delle scelte di strategie, delle scelte di prospettiva, e bisogna discuterle. Prima di passare alle raccomandazioni, una cosa che ha detto Sofia ci porta a due altri aspetti che abbiamo toccato nell'annuario, mentre abbiamo tolto l'aspetto legato alle spese per le armi nucleari, la presenza di armi nucleari, perché ci sarà un report specifico più approfondito dopo l'estate, però abbiamo anche ripreso quello che è stato il nostro aggiornamento di un report che abbiamo fatto con Transparency International sull'influenza dell'industria militare sulle decisioni politiche, e proprio hai citato l'ex capo di Stato Maggiore della Marina che poche settimane fa è diventato presidente di Orizzonte Sistemi Navali, che è un consorzio, ha partecipato allo Stato di produzione di navi militari. Ecco, anche questo è un problema, perché se sono quelle le dichiarazioni che vengono fornite al Parlamento di linea sulle quali si chiede di allinearsi alla spesa, e poi si salta dall'altra parte, non so come dire, a chi viene avvantaggiato, come abbiamo visto dai numeri, da queste decisioni, c'è un problema di non solo trasparenza ma anche di controllo. Quindi velocemente le raccomandazioni, e poi ovviamente lasciamo spazio sia agli interventi dei parlamentari che alle domande dei giornalisti. facendo la lista della spesa anche noi, speriamo che sia ascoltata anche questa, ma la trovate dettagliata nel report. Tempestività e completezza del documento programmatico pluriennale, non si può più averlo a ottobre come l'anno scorso a dettagliare quelle che sono le scelte legate alla legge di bilancio di un anno prima fondamentalmente. Occorrono termini perentori di trasmissioni, obbligo di relazione sulle cause dei ritardi, definizione di contenuti informativi minimi. Cioè il Parlamento deve pretendere per legge cosa gli deve fornire la difesa per capire quello che succede sugli acquisti militari. Non che ogni anno la difesa in base al restyling editoriale fornisce dei dati, fornisce degli altri. No, un obbligo minimo, questo me lo devi dire. Poi se vuoi dirmi altre cose, benissimo, ma questo me lo devi dire. Superare la frammentazione contabile, e se proprio non si vuole superare la frammentazione contabile tra vari ministeri perché sono diverse cose, ci vuole almeno un allegato obbligatorio alla legge di bilancio che consolidi tutte le voci, mette insieme quello che c'è alla difesa, mette insieme quello che c'è al MIMIL, mette insieme quello che c'è al MEF, se no a parte alcuni gli altri non possono andare a farsi diciamo il lavoro. Un parere parlamentare realmente vincolante sugli acquisti di armi, anche dal punto di vista di soglie di valore, di struttura tecnica indipendente sulla sostenibilità economica, altrimenti quel meccanismo che vi ho descritto delle tranche non permette un controllo vero, perché se ti chiedo adesso un inizio di tranche piccola, poi tra 3 anni magari c'è qualcun altro in commissione e te ne chiedo un altro, cambiando i termini, non funziona così, cioè è un modo per non rendere veramente cogente il controllo parlamentare. E noi chiediamo anche un'autorità indipendente di controllo sul procurement, lo diciamo da 10 anni, ci vorrebbe quello che chiamiamo il GAO italiano. Negli Stati Uniti, che è il paese che spende in un anno quello che noi spendiamo in 25, tanto per dire, c'è un controllo sui sistemi d'arma che è maniacale. Poi magari fanno comunque passare in cavalleria i ritardi, gli aumenti perché hanno troppi soldi, ma è maniacale. Io ricordo sempre questo caso, a un certo punto un anno è stata sospesa la produzione di F-35 per 1 o 2 mesi perché si erano accorti che forse un condensatore da $1,000 veniva prodotto in Cina e siccome per legge non è possibile per loro avere nessuna componente extra statunitense, avevano fermato per controlli. Una roba da 1 euro su centinaia di miliardi di costi. Noi questa cosa in Italia non ce l'abbiamo e non va bene, perché peraltro è ovvio che le competenze di un parlamentare che deve legiferare su 1000 cose non possono essere quella di stare a guardarsi i documenti come lo facciamo noi. E non dobbiamo essere solo noi che siamo società civile ad avere questo ruolo di controllo, ci vorrebbero dei dati indipendenti ma pubblici, ma determinati da un istituto, come dire, che lo fa in maniera bipartisan, come si dice, ridimensionare i finanziamenti al procurement militare tramite il MIMIT, perché sennò tramite i mutui e costi elevati si aumenta ulteriormente questa cosa, un'analisi indipendente di revisione dei costi benefici dei programmi maggiori, perché se durano troppo tempo non è più valido quello che si diceva all'inizio. Anche qui un altro esempio pratico, sempre sugli F-35, scusate se uso gli F-35, ce ne sono tanti altri, ma lì abbiamo tutta la filiera ormai. Al 2009, quando questo Parlamento ha votato l'ok, la promessa era di 10.000 posti di lavoro. Nel 2026 noi sappiamo almeno da 5-6 anni che i posti di lavoro sono 1 migliaio. Allora, non è possibile far passare questa discrepanza così grossa, 10.000 promessi, 1.000 realizzati, come se non fosse rilevante. Ma è chiaro che dentro qua non c'è più le persone che c'erano nel 2009, passato troppo tempo, non ci sono i dati, nessuno se ne accorge. Poi disciplinare le cosiddette porte girevoli, i conflitti di interessi, perché possono portare a delle decisioni che non sono chiaramente o esplicitamente di necessità nemmeno militare, chiudere canali di influenza aperti che non consentono una trasparenza su questo aspetto e prendere le decisioni di procurement alle reali necessità capacitive, non solo industriali. Ormai, soprattutto sulle grandi cooperazioni internazionali, la decisione non viene presa su quello che serve alle forze armate, ma su quello che serve all'industria per portare avanti dei progetti pluriennali e miliardari. Perché nessuno mi ha ancora spiegato, nonostante, come abbiamo sottolineato come Emilex, il programma GCAP per il nuovo caccia di sesta generazione abbia triplicato i costi in 1 anno e mezzo, nessuno mi ha spiegato quali sono le caratteristiche dell'aereo, perché servono quelle caratteristiche e quali sono le ipotesi di utilizzo dell'aereo. Nessuno. Si parla di collaborazione con UK, collaborazione col Giappone, forse ritorni industriali, ma bisognerebbe partire dalle esigenze militari, se questo è un procurement militare. Riequilibrare l'investimento esercizio, l'ho già detto, e colmare anche divari di sicurezza reali tra la corsa alle piattaforme, perché oggi anche dal punto di vista militare, secondo me, la difesa vera, la resilienza vera sta nella cyber, nelle infrastrutture critiche, nelle modifiche ambientali, in cose del genere, e non nel comprare l'ennesimo giocattolo armato in più. Quindi anche dal punto di vista prettamente militare, queste dovrebbero essere le situazioni da riconfigurare. Vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente siamo a disposizione per gli interventi e per le domande.
3: Sì, grazie. No, sarò molto breve, anche perché insomma quello che ho ascoltato è più che esaustivo. Consentitemi però di ringraziarvi per questo momento di riflessione importante, visto i tempi che stiamo correndo, quindi grazie Laura, grazie Francesco, grazie anche alla rappresentante di Greenpeace per tutto quello che ci ha esposto e che riguarda un rapporto che abbiamo sempre visto con marginalità, ma che invece è fondamentale, cioè quel rapporto fra i territori, dove sono i conflitti, in quali territori, e la presenza di giacimenti di fonti di energia, soprattutto esclusivamente, anzi fossile. E leggendo l'ultimo annuario del rapporto, ecco, dell'osservatorio Milex, e ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, io credo che le preoccupazioni fondamentalmente si basano su due fattori. Cioè, il primo che mi viene in mente è che l'Europa, il nostro continente, sta vivendo un momento storico dove diversi governi ragionano in tempi dove c'è la fata padrona, la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, con una filosofia politica ottocentesca militare, e questo è il punto, primo fattore di preoccupazione. Il secondo è che non hanno la capacità, soprattutto governi con ideologia di destra, di comprendere che nel momento in cui noi stiamo vivendo in un'era dove la tecnologia e l'innovazione avanzano sempre di più, si crea un problema di difesa interna, e che rende incompleta il concetto e la prospettiva di difesa del proprio territorio attraverso le spese militari. Mi spiego meglio: laddove tu spendi somme ingenti per una difesa militare, sulla sicurezza esterna, e non guardi a ciò che sta accadendo dentro la società dei singoli stati, faccio un esempio, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, i settori oggi che sono colpiti maggiormente sono quelli dei contact center. Ora, quei posti di lavoro che si perdono corrispondono anche ad un mancato introito di contribuzione, quindi da una parte c'è un bilancio che rientra e viene contabilizzato nelle imprese, e dall'altra le perdite, quindi il costo sociale, la protezione sociale, che invece rientra nei costi dello Stato. E questa filosofia militare ottocentesca, che richiama al riarmo, non è stata in grado di concepire una strategia fiscale in rapporto all'economia dell'intelligenza artificiale, che ti crea una insicurezza sociale. Ecco perché tu puoi spendere quanto vuoi, ma il tuo concetto di difesa sarà sempre incompleto. Fatta questa premessa, tornando sul punto del rapporto Milex, il rapporto mi dice diverse cose. Allora, il primo è che il rapporto certifica un boom, un'esplosione di spese militari del governo Meloni, soprattutto per quanto riguarda i nuovi armamenti. Il primo dato che mi viene in mente è che rispetto ai governi Conte, le spese per questi nuovi armamenti sono state più che raddoppiate. Ma poi c'è un'altra riflessione che voglio condividere, cioè che diverse tendenze negli ultimi periodi vengono a essere consolidate, e questo noi lo possiamo capire attraverso proprio i dati, gli studi sotto una prospettiva scientifica che fa Milex, cioè dati alla mano. E mi spiego meglio: se da un lato c'è un elevato costo rispetto alle spese militari comprovato, Dall'altro lato, e qui Laura mi può venire in conforto, diciamo così, perché io faccio parte della Commissione Difesa, Laura della Commissione Esteri, e poi abbiamo Ettore Licheri che fa parte di tutte e due al Senato, quindi è il più completo di tutti, esatto. Noi in due facciamo un Ettore Licheri. Facciamo. Dall'altro lato, di fronte a questo aumento vertiginoso di costi, c'è un indebolimento del controllo parlamentare e quindi del controllo democratico sulle spese della difesa, perché dall'altra parte c'è una sempre maggiore superficialità e rapidità con cui noi nelle commissioni parlamentari esaminiamo i programmi militari, i programmi di armamento. Se poi aggiungiamo altre circostanze, un'altra che mi viene in mente e che Francesco l'ha già detta, ci voglio tornare sopra, è che noi di fronte alle previsioni finanziarie sostenute nel consuntivo sono di gran lunga superiori a quelle di previsione che noi approviamo in Parlamento nelle leggi di bilancio. E faccio un esempio, cerco di dire qualcosa in più rispetto a quello che è stato detto, con molta difficoltà. Però ecco, a titolo d'esempio, soltanto nel 2025 le spese del Ministero della Difesa hanno registrato un aumento del 13,5%, che è una percentuale enorme. E veniamo, torno alla crisi democratica, o meglio la crisi di controllo democratico parlamentare. E cioè, quando la difesa presenta un programma di riarmo e lo presenta come fabbisogno esigenziale da finanziare, beh, puntualmente ad ogni legge di bilancio successiva quella richiesta viene puntualmente finanziata. E questa è qualcosa sulla quale la società deve riflettere, perché siamo di fronte ad una inversione del rapporto formale tra l'indirizzo politico e la proposta tecnica. Cioè, mi spiego meglio, lo dico proprio a chiare lettere, noi viviamo in un paese, in questo momento storico, cioè l'Italia, dove l'agenda del legislatore non è dettata dal Parlamento, ma viene dettata dal complesso industriale militare. E credo che questa sia una spia, ma sia anche una conseguenza proprio a quella filosofia di governo nella quale noi oggi ci troviamo, e che, quando è stato già detto, quando ci troviamo di fronte a paesi come la Germania, dove l'AFD si trova al 30%, ma anche nel nostro paese, dove ci sono partiti, nuovi partiti, che utilizzano stessi linguaggi di un periodo storico dettato da una finta, un'apparenza di ultranazionalismo, ma invece quel periodo là l'abbiamo vissuto veramente come il crollo di ogni etica e di ogni pilastro morale di un paese, vedendo poi che storicamente di fronte a ogni periodo di riarmo è poi successo sempre grandi conflitti come la prima e la seconda guerra mondiale, che sono stati preceduti dai grandi riarmi, e allora ecco che quella spia che si accende deve essere colta non soltanto dalla politica, anche dalla società, ma la politica deve essere brava poi a indirizzare, a dare un giusto indirizzo politico per saper affrontare un cambiamento storico come quello che stiamo vivendo. Quindi, in conclusione, quello che emerge dal rapporto Milex è fondamentalmente un accettato aumento vertiginoso di spese militari, ma anche un indebolimento, purtroppo, del controllo, e l'ho già detto, non soltanto del controllo politico e quindi del controllo democratico, ma anche un indebolimento dell'indirizzo politico del Parlamento. Grazie.
1: Anche perché non penso che tutte le richieste che vengono fatte, che ne so, dal Ministero della Salute, dell'Istruzione, vengano assolutamente prese e portate a casa tutte. Domande? Anna Chiara Valle.
4: Sì, Anna Chiara Valle, Famiglia Cristiana, solo dei chiarimenti. Quando si parla di spese per armamenti si escludono quindi stipendi e quant'altro? E altra cosa, spese per armamenti. L'Italia è uno dei paesi che esporta, uno dei maggiori esportatori di armi. Acquistiamo dalle aziende italiane o acquistiamo all'estero? E poi cosa compriamo? Quali sono questi armamenti? Non so, droni, difese antimissili? Abbiamo un dettaglio di dove spendiamo?
1: Sì, abbiamo un dettaglio, nel senso che abbiamo un dettaglio fatto per quanto riguarda le spese della 19ª legislatura, tutte. Abbiamo proprio inserito una tabella che vedete a pagina, adesso non mi ricordo, 52, che è lunghissima perché sono 78. Lì siamo riusciti a ricostruire giorno per giorno anche quando è stata autorizzata e a fare anche un ragionamento legato alle quantità, nel senso che siamo, adesso non lo sto trovando, ecco, nei fornitori stranieri di questi 78 richieste abbiamo gli Stati Uniti a circa l'11% del totale e le aziende tedesche al 28% degli ordini totali, quindi poi ci sono anche delle aziende israeliane. Questo significa che circa il 40-45% delle decisioni prese in questa legislatura è stato di acquisto di sistemi d'arma non da aziende italiane. In precedenza era di meno. Quando si spendeva di meno, come dire, si comprava più in Italia. Adesso che si spende di più, per varie ragioni, si compra anche più fuori dall'Italia. Poi, questo è il dettaglio di tutte. Per invece i programmi d'armamento attualmente in corso, quindi che magari vengono prima, cioè da decisioni precedenti, anche qui abbiamo messo delle schede che però non sono esaustive. Cioè, quelli della decisione della legislatura li trovate tutti e li trovate analizzati anche per, diciamo, cluster. Quelli precedenti era fondamentalmente impossibile farlo se non fare 4 anni di studio, però ovviamente abbiamo fatto delle schede dell'F-35, dell'Eurofighter, del GCAP Tempest, dei Tornado, di quelli ereditati prima, delle FREM, cioè le navi FREM, della legge navale con tutte le varie navi, i sommergibili, la difesa aerea missilistica, munizionamento, forze di digitalizzazione, svolta di ariete pesanti e mezzi pesanti, ali rotanti, tutto, trovate tutto. Ecco, tra l'altro appunto sul discorso della fatica di riprendere tutto, noi abbiamo anche lanciato, fatemelo dire, un minimo di cosa pubblicitaria, un piccolo crowdfunding a sostegno, perché se parliamo di miliardi e miliardi di gente che riesce anche a gestirli, noi lo dobbiamo fare appunto ritagliando altri pezzi di lavoro. Ma al di là di questo, capite che questo è un lavoro grosso che però fino a un certo punto riusciamo a fare, e quindi paradossalmente vorremmo non più farlo, nel senso che ci piacerebbe continuare un controllo, ma che non dovremmo essere noi la fonte primaria a uscire con un annuario del genere. Cioè ci dovrebbe essere una fonte pubblica dello Stato in cui si mette in fila tutto e poi ciascuno fa le proprie analisi, le proprie valutazioni, che possono pure essere si spende poco, eh? Cioè noi qui stiamo dando i numeri, non è una questione di valutazione che poi vengono fatte in altre sedi. Però è faticoso trovare questi dati, veramente faticoso. E questo è assolutamente, secondo me, inconcepibile in generale e in particolare, come abbiamo scritto, in questa fase di riarmo.
3: Se posso aggiungere qualcosa sulla prima parte della domanda riguardava gli stipendi, sì, però c'è un però, nel senso che non bastano assolutamente a soddisfare il numero del personale militare che abbiamo. Aggiungendo tra l'altro che è anche poco, cioè in pratica noi compriamo armi ma non abbiamo i numeri del personale che poi dovrà utilizzarle, e poi ecco, esiste anche un welfare militare per la quale le forze armate ma anche le forze di polizia, ordinamento militare, sono, diciamo, in uno stato, diciamo, non di agitazione, però sabato 18 luglio sono scesi in piazza per la prima volta attraverso le loro sigle di rappresentanza, lamentando proprio le condizioni di vita lavorativa in cui versa il personale. Faccio un esempio, parliamo di indennità che io ho definito vintage. Un militare che abita fuori casa, l'indennità corrisponde a 516 euro, che sarebbe il vecchio milione di lire, non è stato mai aggiornato, senza poi, insomma, parlare di tutto, di anche la questione della specificità, della previdenza dedicata che lamentano, insomma, quant'altro. diciamo che il Ministero della Difesa ha dei problemi che sta nascondendo sotto il tappeto, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui versano le nostre forze armate. Cioè, a chiacchiere si dice che si sta alla divisa, ma poi quando bisogna cacciare i soldi per concretizzare ciò che si dice, e cioè che stiamo dalla parte di chi porta la divisa, poi alla fine i risultati, insomma, sono tutt'altro. Grazie, era giusto per specificare questo aspetto.
1: Domande, siamo forse nel momento in cui ci sbattono fuori, non so, però ecco, sappiate che ovviamente siamo tutti a vostra disposizione una volta che avrete letto il report, il comunicato, se ci sono delle questioni di dettaglio da affrontare siamo a disposizione, però ecco, spero e credo che i dati che abbiamo fornito siano importanti, utili, di sicuro non sono dei dati forniti a caso, ecco, e quindi credo e spero che grazie all'attenzione di alcuni parlamentari, di alcune forze politiche, possano diventare parte del dibattito. Poi a noi piacerebbe anche, magari questa è una cosa che potreste stimolare oltre alle raccomandazioni, fare un confronto con la difesa su queste cose, perché ovviamente noi abbiamo come referenti il Parlamento, in quanto il Parlamento è il luogo della politica, però sono poi loro alla difesa ad avere in mano i dati e a poterli produrre, quindi sottoporli tramite vostro, ma anche sottoporli in un momento di confronto, noi siamo pienamente a disposizione. Grazie a tutti e a tutti per l'attenzione.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Il Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo

0: L'Organizzazione internazionale di Ginevra in merito all'indagine sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione di Luigi Maria Vignali, che è rappresentante permanente alle Nazioni Unite, dell'Italia ovviamente, alle Nazioni Unite e presso le organizzazioni internazionali di Ginevra. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori l'ambasciatore Vignali e ricordo che prima dell'incarico attuale che ricopre dal 12 gennaio 2026, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera diplomatica, l'ambasciatore Vignali è stato per quasi 9 anni alla guida della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le politiche migratorie. In questa veste la nostra Commissione lo ha più volte audito per discutere i temi connessi alla tutela dei nostri connazionali all'estero. L'audizione odierna potrà consentire di approfondire, oltre alle tematiche generali sulla promozione dei diritti umani, in una situazione in cui l'intero sistema dei diritti umani appare sotto attacco sempre di più, il nuovo mandato dell'Italia da membro votante nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2026-2028. Il 14 ottobre 2025, infatti, l'Assemblea Generale dell'ONU ha confermato la candidatura italiana con 179 voti. L'Italia è risultata la nazione più votata nel gruppo dei paesi occidentali, un riconoscimento all'attenzione che il nostro Paese ha storicamente riservato alla protezione dei diritti umani, alla promozione del dialogo globale, alla tutela delle minoranze. Con questo nuovo mandato, il quarto dalla nascita del Consiglio nel 2006, l'Italia è chiamata a rilanciare il proprio impegno, concentrandosi su temi quali la lotta contro ogni forma di discriminazione, la protezione dei diritti dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, la difesa della libertà di espressione e di religione, così come la salvaguardia del patrimonio culturale e religioso. A questi si aggiunge una storica battaglia della diplomazia italiana, la moratoria universale sulla pena di morte. Allora, forniti questi elementi di contesto, mi fa piacere dare la parola all'ambasciatore Vignali affinché svolga il suo intervento. Prego, ambasciatore.
2: Grazie Presidente, ringrazio lei e la Commissione per questo invito, veramente molto gradito. Torno appunto in una veste diversa per parlare in particolare proprio di diritti umani e del ritorno dell'Italia in Consiglio dei diritti umani. Lei ha già segnalato che l'Italia è stata tradizionalmente un membro del Consiglio, questo è il quarto mandato, ci sono stati due mandati iniziali dal 2007 al 2014, poi fra il 2019 e il 2021 un ulteriore triennio e adesso torniamo fino al 2028 con, come ha ricordato, un'elezione effettivamente in cui abbiamo ricevuto molti consensi, moltissimi, e che comporta ovviamente un riconoscimento di ruolo e anche però una responsabilità a gestire questo mandato in termini fortemente operativi, correlati con il resto della comunità internazionale, con le strutture delle Nazioni Unite, in un momento in cui, come sappiamo, il multilateralismo è in difficoltà, vorrei dire in crisi, per tante ragioni. Queste difficoltà sono innanzitutto difficoltà finanziarie. L'alto commissario Volker Türk ha recentemente definito la situazione dell'alto commissariato e quindi anche del Consiglio dei diritti umani di sopravvivenza, perché una serie di riduzioni di bilancio importanti hanno portato la struttura appunto a dover operare dei tagli importanti, soprattutto sulle attività sul terreno, operative, che sono quelle che poi danno maggiore valore aggiunto all'attività del Consiglio dei diritti umani. nel 2025 rispetto a quanto si era ipotizzato, a quanto era stato approvato, poi il bilancio

bilancio si è ridotto del 78%. Cioè al 78%, scusate, di quanto era stato approvato, non del 78%, altrimenti avrebbe chiuso. Nel 2026 questa riduzione adesso arriva al 60% di quanto effettivamente previsto, approvato, necessario per le attività dell'Alto Commissariato. Quindi una situazione molto, molto difficile. Pesano naturalmente i tagli di alcuni paesi, pesano i tagli statunitensi che ha azzerato il proprio contributo, ma anche di paesi che non avremmo inizialmente immaginato fossero recidivi a dare finanziamenti all'Alto Commissariato, come per esempio la Svezia o la Finlandia. In questo l'Italia continua a contribuire in termini importanti e stabilmente tra i 20 principali finanziatori dell'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani, e negli ultimi 10 anni ha destinato 14,5 milioni di euro all'Alto Commissariato, che è una cifra importante. Questo impegno è apprezzato dalla comunità internazionale in generale, dall'Alto Commissariato, e proprio in questi giorni un ulteriore contributo volontario per il 2026, non vincolato come si dice, quindi ancora più utilizzabile, flessibile da parte dell'Alto Commissariato, di quasi 1 milione di euro, con un forte anticipo rispetto agli anni precedenti. Oltre questo appunto non vincolato, oltre a contributi di 500.000 euro per le attività in Libano, di altri 500.000 euro per le attività in Siria, di cifre minori, 20.000 euro per i paesi meno sviluppati, 10.000 euro per il sostegno alle vittime di tortura. Sembrano cifre piccole, ma in realtà consentono all'agenzia, all'Alto Commissariato, di operare, come dicevo, sul terreno, che è la parte più importante del lavoro. Si tratta di inviare missioni tecniche di monitoraggio della situazione dei diritti umani, di fare quello che si chiama in gergo il cosiddetto capacity building, quindi assistere i governi locali a migliorare la situazione dei diritti umani con interventi anche di formazione del personale, di monitorare in generale la situazione dei diritti umani nel mondo, e quando dico nel mondo anche in paesi ovviamente difficili, lontani, in cui non si hanno ritorni mediatici sulla stampa così chiari e netti come magari in altri paesi. Quindi è un lavoro importantissimo. Queste riduzioni quindi mettono in pericolo i diritti umani proprio nel momento in cui il rispetto dei diritti umani, ahimè, è messo in pericolo da crisi varie, le cosiddette policrisi geopolitiche che in tante aree del mondo si sviluppano e che sono riflesse anche nell'attività del Consiglio dei diritti umani in questa prima metà del 2026. Mi riferisco in particolare al monitoraggio che ha dato poi luogo a risoluzioni di cui l'Italia si è fatta portatrice per alcuni paesi, di interventi, di dichiarazioni, di dibattiti. In particolare voglio ricordare alcune risoluzioni per paesi in cui l'Italia opera come membro del cosiddetto core group dell'Alto Commissariato, cioè proprio è la promotrice del monitoraggio della situazione dei diritti umani in alcuni paesi: sono Bielorussia, Myanmar, Corea del Nord, Eritrea. Paesi in cui, come sappiamo, la situazione dei diritti umani è messa veramente a dura prova, e anzi è drammatica in alcune situazioni. E per la prossima sessione del Consiglio dei diritti umani saremo ancora come core group, quindi come promotori, per ulteriori risoluzioni che riguardano la Russia, l'Afghanistan e il Burundi. Ecco, queste chiaramente non sono, non esauriscono queste risoluzioni, questi interventi dell'Italia come promotrice del monitoraggio dei diritti umani

la nostra azione. Ci sono tante altre soluzioni cui partecipiamo per paesi in cui appunto la situazione dei diritti umani è drammatica. Voglio ricordare il Sudan, per esempio, o Haiti ancora. Quindi un'attività di monitoraggio, che direi geografico, della situazione dei diritti umani, e poi, come ha ricordato anche la Presidente nella sua introduzione, alcuni temi sostanziali, tematici, appunto alcuni temi, scusate, non temi tematici non si può dire, alcuni temi che sono però importanti, tradizionalmente seguiti dall'Italia e che sono appunto le priorità che abbiamo in particolare portato avanti anche nei mandati precedenti. Voglio ricordare intanto la moratoria universale della pena di morte. Questo è un tema tradizionale che porteremo avanti anche quest'anno, moratoria che chiaramente vorrebbe arrivare a un'abolizione della pena di morte nella più parte dei paesi. La situazione non è favorevole purtroppo in questo momento, nel senso che c'è una recrudescenza invece dell'utilizzo della pena di morte in alcuni paesi, e quindi ci troviamo, ecco, ancora una volta in una situazione in cui l'Italia dovrà trovare alleati, sostegni, dovrà promuovere questo suo tradizionale obiettivo. Poi chiaramente la lotta contro ogni forma di discriminazione, la tutela dei diritti delle donne, e voglio ricordare in particolare le campagne contro i matrimoni precoci e forzati, la campagna contro le mutilazioni genitali femminili. Queste sono iniziative tradizionalmente portate avanti dall'Italia, che hanno visto sempre un gran numero di paesi aderenti e che contiamo di condurre anche quest'anno. Accanto alla tutela dei diritti delle donne c'è poi quella dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità. Anche per quanto riguarda i diritti culturali delle persone con disabilità, questo è un impegno seguito in prima persona dalla ministra Locatelli, che è venuta anche in occasione della prima sessione dei diritti umani di quest'anno a Ginevra a partecipare al Consiglio dei diritti umani. Un ulteriore tema che è stato seguito a livello di vertice quest'anno dalla ministra Roccella è la moratoria sulla maternità surrogata, un'iniziativa che è stata lanciata a Ginevra e che si spera possa sfociare in una dichiarazione politica di più paesi in favore appunto di una moratoria e forse anche in questo caso un giorno di una abolizione della maternità surrogata come in alcuni paesi. Questo per quanto riguarda gli aspetti tematici più importanti, preminenti. Vorrei poi ricordare un'iniziativa che proprio per superare le difficoltà non solo d'ordine finanziario al monitoraggio della situazione dei diritti umani del mondo, alla promozione dei diritti umani, l'Alto Commissario Turk ha lanciato nel giugno 26 la cosiddetta Global Alliance, l'alleanza globale per i diritti umani. Di che si tratta? È una, chiamiamola, piattaforma internazionale che non vuole costituire un nuovo organo, certo non si vuole fare altra burocrazia, ecco. È una sorta di ecosistema multilaterale, così è stato definito dall'Alto Commissario, che vuole superare un po' quella che è la tradizionale frammentazione nei negoziati sui diritti umani, una sorta di catalizzatore unico attorno al quale unire energie non solo dei governi ma soprattutto delle istituzioni, delle società civile, e che spera, perché credo che questo sia l'aspetto più rilevante, di attrarre fondi da parte del settore privato, da parte di contribuenti, organizzazioni della società civile, mobilitando anche per esempio il mondo degli artisti, della cultura, dello sport, insomma una sorta di appello a quelli che sono stati definiti dall'Alto Commissario investimenti trasformativi per i diritti umani. Quindi si incentiva ancora una volta, come dicevo, il settore privato, degli investitori istituzionali a finanziare dei progetti infrastrutturali, culturali che rispettano e promuovono attivamente questi criteri di accessibilità e inclusione.

0: l'Italia ha aderito, aderisce a questa alleanza globale. Abbiamo in questo contesto ribadito quelle che sono le nostre priorità tematiche, che prima abbiamo ricordato, con un particolare focus su questo riconoscimento dei diritti culturali, riconoscimento e promozione dei diritti culturali delle persone con disabilità. Questo è un tema importante, che era stato anche incluso nel nostro G7 quando abbiamo avuto la presidente, la cosiddetta Carta di Solfagnano promuoveva i diritti culturali delle persone con disabilità. È un tema innovativo e devo dire molto, molto seguito e apprezzato in Consiglio dei diritti umani. Un ultimo, prima di dare poi chiaramente spazio a domande e interventi, un ultimo aspetto che vorrei toccare è quello di una certa trasformazione dei dibattiti in seno al Consiglio dei diritti umani, che io devo dire purtroppo sempre più diventano palcoscenico per affrontare le crisi più urgenti, più attuali, in luogo di monitorare appunto i diritti umani che proseguono nelle violazioni, insomma, che vedono le violazioni proseguire nel tempo. Mi riferisco per esempio a delle sessioni speciali che sono state convocate per il Sudan e per l'Iran, a dibattiti urgenti sia in primavera che inizio anno che a giugno. Ora, queste sessioni che obiettivamente sono importanti vista la situazione in questi paesi, però stanno un po' trasformando la natura del Consiglio dei diritti umani. Quindi da un organo di dibattito, di adozione di risoluzioni, di confronto su un'agenda permanente di promozione dei diritti umani, a una sorta di Assemblea Generale delle Nazioni Unite bis, ecco, o organo quasi di sostituzione del Consiglio di Sicurezza per parlare della situazione di crisi più rilevanti nella scena internazionale. Quindi c'è anche questo tema che chiaramente, attenzione, qui concludo, ha un costo. Questi dibattiti urgenti tolgono risorse al budget già in difficoltà dell'Alto Commissariato. Ecco, Presidente, con il suo permesso mi fermerei qui per il momento, chiaramente sono pronto a rispondere ai vostri interventi. Grazie.
1: Sì, grazie Ambasciatore Vignali per averci dato questi elementi molto interessanti. Chiedo ai colleghi e alle colleghe se qualcuno intende fare domande. Sì, il collega Dalla Vedova, prego.
2: Ma grazie, ringrazio e saluto cordialmente l'Ambasciatore Vignali. Io vorrei capire se riusciamo in questa sede anche a affrontare un tema più di fondo, che è quello, usiamo una parola così banale, della crisi assoluta che sta sperimentando, non da recentissimo ma da tempo, il Consiglio dei diritti umani di Ginevra, che precede anche il trumpismo, che forse gli ha dato la botta o rischia di dargli una botta, speriamo non definitiva, che è il ruolo anche, diciamo, di ruoli assunti proprio a livello di guida dei vari comitati da parte di paesi come Iran, Cina, Cuba, Arabia Saudita, che ribaltano un paradigma di consenso decennale su quello che sono i diritti umani e la loro promozione. E credo che questo sia un tema, diciamo, politico generale, però su cui io volevo capire se lei in questo tempo tutto sommato breve si è fatto un'idea, cioè i rischi che ci sono nel in qualche modo cristallizzare una situazione che per paesi storicamente impegnati

0: con una visione consolidata, suffragata dal diritto internazionale, di quello che è il rispetto, la promozione dei diritti umani. Non so se adesso nelle varie analisi sui paesi questa influenza già c'è oppure no, se rimaniamo con una griglia di valutazione che era quella precedente o anche la griglia di valutazione è passata. E poi cercando di essere breve, il tema dei finanziamenti che rischia di legarsi al tema precedente, perché nel momento in cui i finanziamenti dovessero arrivare dal Golfo, dalla Cina, questa è la responsabilità storica degli americani su questo secondo me, ma è evidente che come succede per altre organizzazioni multilaterali, la cattura o la torsione su temi così sensibili e così costitutivi dovuta a finanziamenti che vengono da paesi che, cerchiamo di essere diplomatici, non sono storicamente promotori e fautori dei diritti umani all'interno del proprio paese e anche altrove, rischia di rendere noi in difficoltà, e quindi qui anche capire il ruolo che l'Unione Europea, singoli paesi, possono avere anche sul piano finanziario, per evitare che i soldi ce li mettano solo quelli che dei diritti umani hanno una concezione piuttosto diversa dalla nostra. Rapidamente poi, bene su tutte le campagne, quelle storiche, pena di morte, mutilazioni genitali, matrimoni precoci e forzati, l'aggiunta della moratoria sulla maternità surrogata lascia me piuttosto perplesso, non è responsabilità sua naturalmente, ma del governo. Su questo volevo capire se c'è una, immagino di no, ma a livello di Unione Europea se c'è, che tipo di reazioni ci sono state. Bene, la disabilità, che può essere un tema, questo sì, magari di consenso, però noi dobbiamo, secondo me, concentrarci sui temi che non sono di consenso, perché il rischio è che dall'agenda dei diritti umani via via spariscano i temi che non sono di consenso rispetto, semplifico, a paesi del Golfo, alcuni, Iran, Cina, Cuba, eccetera. E poi un punto solo sul buco nero dell'Afghanistan. Abbiamo visto anche le cose più recenti con la repressione assoluta e totale di queste proteste di ragazzi, quindi un tema un po' più generale e poi qualcosa sulle campagne.
1: Grazie onorevole Della Vedova. Sì, l'onorevole Porta, prego.
2: Sì, intanto anch'io un ringraziamento e un saluto altrettanto cordiale all'ambasciatore Vignali, con il quale soprattutto sul versante delle nostre comunità all'estero abbiamo avuto modo di lavorare, di collaborare e anche di impegnarci su vari fronti. Ma la considerazione generale, riprendendo un po' anche la domanda del collega Della Vedova, le considerazioni stesse dell'ambasciatore, che proprio nel momento di maggior crisi del multilateralismo e direi anche della democrazia, no? Se vediamo gli indici mondiali sul rispetto dei diritti umani, non a caso a proposito di moratoria di pena di morte stiamo andando esattamente nella direzione opposta per tanti motivi. A fronte di questo ci sarebbe bisogno di maggiori risorse, maggiori impegni anche su questo fronte, sul versante proprio del Consiglio e delle iniziative delle Nazioni Unite sui diritti umani. Invece avviene esattamente il contrario, e questo ci deve impegnare, credo, tutti, al di là delle appartenenze politiche, a sostenere anche finanziariamente, a partire dall'impegno del nostro paese, questo tipo di strutture. E la domanda invece riguarda un'area che, ovviamente, come sa l'ambasciatore, a me sta particolarmente a cuore, che è l'America Latina.

0: il Comitato in particolare ha seguito alcuni paesi dove la situazione dei diritti umani, che poi si intreccia con le emergenze umanitarie da una parte, anche politiche dall'altra, mi riferisco a Nicaragua, Cuba e Venezuela. E volevo capire se su questi paesi, che poi per motivi diversi, insomma, noi abbiamo sempre seguito con grande apprensione, preoccupazione, c'è un focus specifico del Consiglio, e se c'è anche una posizione, un tentativo anche all'interno del multilateralismo delle Nazioni Unite, si cerca anche di avere una posizione, non dico univoca, ma quantomeno concordata a livelli di paesi europei. A noi per esempio ha stupito molto l'astensione, la non partecipazione al voto dell'Italia all'ultima risoluzione delle Nazioni Unite su Cuba, un po' contrariando, diciamo, l'andamento storico degli ultimi anni, quando quasi tutti i nostri principali partner europei avevano votato, diciamo, a favore di quella risoluzione che chiedeva, a fronte di questa emergenza umanitaria, una riflessione e quindi una attenzione critica che partiva dal no all'embargo e a tutto quello che comunque sta aggravando anche la situazione e l'emergenza umanitaria in quel paese. Grazie.
1: Sì, grazie. Collega Quartapelle, prego.
2: Ringrazio anch'io il direttore Vignali anche per, insomma, il lavoro appunto in un contesto molto complesso come quello che ci è stato descritto e come quello che emerge dalle domande dei colleghi. Anche io ho due domande, una su una questione affrontato anche recentemente in commissione, che riprende alcune delle cose che diceva l'onorevole Porta, che riguarda la situazione in Nicaragua. Abbiamo audito qui dei rappresentanti di attivisti del Nicaragua e davvero l'impressione che abbiamo ricavato è un'impressione di una situazione oltre il tragico e anche di estremo disinteresse globale. Anche il governo italiano ha sollevato la questione, soprattutto riferita alla vicenda di Casimirri, che è un di cui di una situazione generale del paese che riguarda tutti, da parlamentari a rappresentanti di popolazione indigene. Ecco, vorrei sapere su questo paese l'attività del Consiglio dei diritti umani, se esiste, quali sono i blocchi, se ci può essere un'iniziativa italiana magari spinta dal Parlamento per sollevare la questione anche in quel contesto, perché davvero mi sembra sia scesa una coltre di silenzio, così come sull'Afghanistan e su altre situazioni, invece di cercare di continuare a tenere alta l'attenzione. La seconda domanda riguarda un diritto più generale che rientra nelle sue competenze, non solo specifico rispetto al Comitato di diritti umani, ma anche che è il tema del diritto alla salute. Abbiamo visto un attacco in particolare ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne, alla salute di genere. In generale abbiamo visto un cambiamento della posizione italiana nelle organizzazioni multilaterali sul tema della salute globale, dei diritti globali alla salute, e quindi credo che sia opportuno lasciare agli atti della Commissione un punto su questo, in maniera tale che diciamo, chi di noi è più sensibile a questi temi possa anche agire su questi temi, perché effettivamente è una di quelle questioni che probabilmente anche noi dall'opposizione diamo un po' per scontato, ma che invece è uno dei grandi temi su cui sono attive quelle tensioni di cui parlava l'onorevole Della Vedova prima, e su cui forse anche qui una luce della Commissione, un'attenzione specifica della Commissione può aiutare. Grazie.
1: Grazie. E allora, ambasciatore, anch'io mi unisco ai colleghi con qualche considerazione e domanda. Lei diceva che il multilateralismo è in crisi per ragioni finanziarie. Io penso che il multilateralismo è in crisi per un attacco politico molto, diciamo, mirato a indebolire tutto il sistema e a sostituirlo con una logica di forza, di potenza militare, e cancellare quindi questi decenni in cui le Nazioni Unite con

i suoi limiti, hanno cercato di rappresentare un forum in cui i paesi che vivevano tensioni potevano cercare soluzioni, così come i popoli potevano avere rappresentanza. Quindi quando Turk parla di sopravvivenza minacciata, è il risultato, a mio avviso, di una volontà politica espressa in ogni modo da alcuni leader, a cominciare il Presidente Trump e Benjamin Netanyahu, che hanno detto che le Nazioni Unite sono inutili, sono una palude antisemita. Netanyahu l'ha definita così, dichiarando il segretario generale persona non grata addirittura in Israele. Quindi una macchinazione strutturata per delegittimare, squalificare e marginare tutto il sistema multilaterale, e coerentemente con il taglio di USAID di circa il 90%. Ora, questo ha un impatto devastante perché il resto della comunità internazionale, anziché sopperire e riempire quel vacuum aumentando gli stanziamenti, si è in gran parte allineato alla tendenza di Trump, e questo ha rappresentato il colpo finale. Sotto questa pressione l'intento delle Nazioni Unite è quello di dare una risposta. Io ho incontrato Guterres qualche tempo fa, che sta cercando di proporre delle riforme che però naturalmente tagliano anche le strutture stesse delle Nazioni Unite. Per esempio, mettere insieme UN Women e UNFPA, che è il Fondo per la Popolazione, come va a impattare, questo glielo chiedo a lei, sulla tutela dei diritti delle donne e dei diritti umani? Perché ovviamente Guterres non ha molta scelta: o razionalizza al massimo e raggruppa questi fondi, che però hanno svolto un ruolo importante, UN Women in particolare, ma anche UNFPA, oppure si rischia che tutto il sistema salterà. E questo glielo dico anche come ex funzionaria del sistema delle Nazioni Unite. I miei ex colleghi sono tutti veramente preoccupatissimi, perché, come dice Turk, qui si tratta di sopravvivenza. Dunque, Guterres riesce a prospettare una revisione che possa non danneggiare il mandato delle Nazioni Unite e dei fondi delle Nazioni Unite e delle agenzie, al tempo stesso però continuare a operare nel rispetto del mandato, oppure no? Poi volevo chiederle questo: lei non ha menzionato Gaza, non ha menzionato la Cisgiordania. Se parliamo di diritti umani, io penso che sia imperativo mettere nel quadro la condizione delle persone in Cisgiordania, dove c'è un abuso sistematico di potere e una apartheid ai danni della popolazione palestinese, che vive appunto una condizione di cancellazione dei diritti. E a Gaza c'è una situazione dove la Corte Internazionale di Giustizia sta lavorando per capire se effettivamente quel plausible genocide, come era stato dichiarato qualche tempo fa, è più che plausible, è di fatto, perché la Commissione delle Nazioni Unite di esperti ha parlato chiaramente di genocidio. Quindi questo non può non essere messo nel quadro. Questa è una commissione di esperti delle Nazioni Unite, si è espressa in questo senso. Su Cuba, non lo so, la situazione sembra essere molto preoccupante. Noi qui abbiamo udito l'ambasciatore.

0: sembra essere stia per precipitare. Stiamo lavorando noi qui per fare una risoluzione, una o più risoluzioni su Cuba, ma anche qui c'è lo stesso approccio, no? Quindi si mette a una popolazione che subisce un embargo da 60 anni, si mette un altro cappio a collo con sanzioni che impediscono la consegna di carburante, e anche questo penso che dovrebbe essere all'attenzione del Consiglio dei diritti umani, questa situazione. L'Afghanistan, l'Unione Europea ha avuto una riunione tecnica con i talebani, per discutere il rimpatrio di afghani che si trovano sul territorio dell'Unione Europea. Cioè, io penso che nessun afgano possa oggi essere rimpatriato senza una preoccupazione sul rispetto dei diritti umani, specialmente le ragazze. Ma lei se le immagina ragazze cresciute in Europa che non hanno avuto magari motivo di riconoscimento di una persecuzione ad personam, perché magari fuoriuscite dal paese con la famiglia da piccole, quindi hanno, diciamo, uno status magari più blando di protezione, che si dovessero trovare a rientrare in Afghanistan, dove c'è una situazione di persecuzione conclamata ai danni delle donne. Ma come fa l'Unione Europea a anche avviare negoziati tecnici con il regime dei talebani? Ecco, questo che impatto ha? Il Consiglio dei diritti umani si è occupato di questa situazione? Perché io penso che non possa essere trascurabile. Io sto lavorando a un'interrogazione, lo dico ai colleghi e alle colleghe, che lunedì spero di depositare sull'Afghanistan. Qual è la posizione del governo italiano su questo? Noi veramente vogliamo riprendere i negoziati con i talebani, concedere le sedi diplomatiche, che è l'obiettivo che loro vogliono? Cioè, e d'altro canto però l'isolamento non è poi così grave da anche imporre, diciamo, una condizioni di vita proibitive per la popolazione? Ecco, questo dilemma, dico, è all'attenzione del dibattito. Cosa fare con un regime come quello talebano? Continuare a non riconoscere, ma fare accordi sotto banco, pensando anche di rimpatriare i talebani, oppure cercare una via che possa non danneggiare la popolazione locale, che è veramente prostrata e vive in condizioni terribili. Ecco, le consegno anche queste mie domande, queste considerazioni alle quali anch'io faccio fatica a trovare delle risposte. Grazie.
1: Grazie per tutti gli interventi e col suo permesso, Presidente, inizierei proprio dal suo ultimo intervento per poi riprendere quello degli altri onorevoli che sono intervenuti. Sì, il multilateralismo è in crisi, io ho detto anche e soprattutto per ragioni finanziarie, ma è chiaro che ci sono altre ragioni. Lo stesso segretario generale Guterres, nell'intervento di apertura del Consiglio dei diritti umani quest'anno, a gennaio, quindi del nuovo anno, ha parlato di una rule of law che viene sostituita dalla rule of force, quindi una sorta di legge del più forte che si sostituisce all'impianto di regole, di valori istituzionali internazionali. Quindi è una situazione non facile, qui i tagli alle attività di assistenza allo sviluppo, di cooperazione, di intervento anche emergenziale contribuiscono ulteriormente. Ha citato quelli del USAID, anche molti altri donatori internazionali hanno ridotto i loro contributi. Sono contento di poter dire che l'Italia è in piena controtendenza in questo, perché la cooperazione allo sviluppo italiana non solo ha mantenuto i suoi contributi, ma li ha anche aumentati. Quindi in questo abbiamo presente l'esigenza di continuare a sostenere processi, appunto, di sviluppo, di intervenire nelle aree di crisi. In questa situazione, lo ha ricordato, l'iniziativa cosiddetta

0: scritta UNAIDS, Nazioni Unite, 80° anniversario, no? Per razionalizzare i mandati e in qualche modo operare con un bilancio ridotto, è stata presa dal segretario generale. L'Italia la segue da vicino, con attenzione, partecipando ai dibattiti, incontrando lo stesso segretario generale, ma con grande cautela per quello che riguarda appunto il rischio che si diluiscano questi mandati proprio nella fusione di organizzazioni. Ha ricordato quella fra UN Women e UNFPA, questa sicuramente è preoccupante anche per l'Italia e quindi ci siamo fatti sentire. La nostra visione di razionalizzazione è quella soprattutto di privilegiare sempre più gli interventi sul campo. Quindi armonizzare per esempio i cicli di monitoraggio, far sì che le organizzazioni lavorino insieme, una grande enfasi viene data al coordinamento degli interventi delle varie organizzazioni internazionali che lavorano nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. Insomma, deve esserci una battaglia per evitare duplicazioni, sovrapposizioni, eccesso di burocrazia. Insomma, un impatto diretto sul terreno di quello che può essere questa razionalizzazione, senza però, e questo anche personalmente condivido il suo intervento, senza che si diluiscano gli obiettivi, i valori fondamentali delle Nazioni Unite, i mandati. Dal punto di vista delle situazioni specifiche, ha citato giustamente la situazione, Presidente, nei territori palestinesi occupati. Il Consiglio dei diritti umani se ne è occupato, ovviamente. Sono state adottate 3 risoluzioni con voto, una risoluzione cosiddetta di accountability, in cui si ribadisce la richiesta alla Commissione internazionale indipendente di inchiesta di riferire in merito a trasferimento e vendita, sia diretta che indiretta, di armi, munizioni, parti, componenti, beni a duplice uso a Israele, compresi quelli utilizzati durante l'operazione militare israeliana a Striscia di Gaza a partire dall'ottobre del 2023. Una seconda risoluzione sugli insediamenti israeliani, cui l'Italia ha dato il suo voto favorevole, ribadisce la richiesta alla Commissione internazionale indipendente di inchiesta di redigere una relazione sui gruppi di coloni e sui loro membri che abbiano commesso atti di violenza o di intimidazione contro i civili palestinesi, nonché sulle misure adottate da Israele e da Stati terzi per garantire che venga fatta giustizia per le violazioni del diritto internazionale in materia. E una terza risoluzione sull'autodeterminazione dei territori occupati, cui l'Italia ha votato favorevolmente ancora una volta, esorta Israele a porre fine alla presenza nei territori occupati, la presenza illegale nei territori occupati, a rimuovere qualsiasi ostacolo all'indipendenza politica, alla sovranità, all'integrità territoriale della Palestina, e esorta gli Stati membri a promuovere l'attuazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ecco, mi sono un po' dilungato, però sono concetti importanti, sono temi importanti che l'Italia ha contribuito a costruire e a sostenere. Un tema importante che lei ha ricordato è quello di Cuba, poi, che era stato ripreso anche dall'onorevole Porta. La situazione di Cuba è una situazione in cui in questo momento effettivamente la crisi economica è molto forte, è drammatica, ecco, viene da dire. L'Italia continua a prestare aiuti d'emergenza, a intervenire per alleviare la sofferenza della popolazione, i problemi della popolazione cubana. E il Consiglio dei diritti umani non si è occupato di Cuba in queste sue sessioni, non ancora, forse in futuro effettivamente potrebbe esserci una richiesta di affrontare la situazione locale. Si è occupato e si occuperà invece di Afghanistan. Ecco, l'Afghanistan sta affrontando una crisi che è innanzitutto drammatica dal punto di vista dei diritti umani, ma anche drammatica dal punto di vista economico e sanitario, perché il sistema talebano evidentemente sta sradicando anche la possibilità stessa dell'economia, della società di funzionare, no? È un sistema che io ho definito in termini forse irrituali, ma di vero e proprio apartheid di genere. Certo. E nella prossima sessione del Consiglio dei diritti umani l'Unione Europea presenterà una risoluzione proprio sui diritti umani nel paese. L'anno scorso era stato istituito un meccanismo investigativo indipendente proprio per raccogliere le prove di crimini internazionali, di queste gravi violazioni, soprattutto su donne e ragazze afghane, e era stato prorogato il mandato della special rapporteur, dell'inviata speciale delle Nazioni Unite su questo. Ora, io devo dire, non ho conoscenza di negoziati dell'Unione Europea con i talebani, questo devo dirlo, né sono venuti a conoscenza del Consiglio dei diritti umani. Si continua non solo a non riconoscere i talebani, ma anzi a insistere sull'esigenza di un deciso cambiamento, di un totale abbandono di questa politica di apartheid, in particolare di violazione dei diritti umani a cui facevo prima riferimento. Certo, quello che posso dire è che c'è una certa fatigue, no? Sull'Afghanistan si tende un po' a dimenticare, proprio in un momento invece in cui la crisi si sta acuendo per il ritorno di tantissimi afghani nel loro paese, perché in particolare dal Pakistan, che ha adottato una politica di rientri. Sapete che Afghanistan e Pakistan hanno aperto un conflitto, e quindi molti afghani vengono rimpatriati e rimpatriano. Questo ritorno di ulteriori frange della popolazione, spesso molto deboli, vulnerabili, anche donne e ragazze, bambine effettivamente, aggrava ulteriormente la situazione. Sono, ecco, lo dico in termini molto semplici, più bocche da sfamare, più persone che gravano su un'economia già in crisi, ed è quindi una situazione effettivamente da monitorare. L'alto commissariato per i rifugiati si è recato qualche settimana fa in Afghanistan, ribadendo con fermezza l'esigenza di modificare la situazione, di cambiare, di un rispetto dei diritti umani, un rispetto di queste persone che rientrano. La situazione non è semplice, evidentemente, e però mi sentirei di dire che non c'è acquiescenza, non c'è tentativo di ingaggiare gli afghani, scusate, in un negoziato, almeno per quello che mi risulta. Insomma. Passerei agli altri interventi. L'onorevole Della Vedova ribadiva
1: i minuti, ambasciatore, perché abbiamo aula.
0: Sì, cercherò di andare più velocemente, mi perdoni. La crisi del multilateralismo effettivamente c'è, la cristallizzazione. Sicuramente alcuni meccanismi risentono di una specie di routine in cui si ripetono. Io assisto a questi dibattiti in Consiglio dei diritti umani in cui tanti paesi ripetono gli stessi concetti in una certa sorta di distrazione generale, senza che vi sia in effetti un concreto risultato, che vi siano poi degli esiti sul terreno, anche per i problemi finanziari di cui parlavamo. Ed è vero che alcuni spazi lasciati da paesi che se ne sono andati vengono poi coperti dalla Russia, dalla Cina, dai loro alleati, dai paesi arabi, Arabia Saudita, Qatar, Emirati, che hanno innanzitutto disponibilità economiche, che comunque intervengono costruendo reti di alleanze di cui dobbiamo essere consapevoli e per i quali ci deve essere una particolare attenzione. Ecco, io in questa prima fase devo dire, sono ancora relativamente da poco lì, però ho notato che la capacità di aggregazione dell'Unione Europea, dei paesi che rappresentano i nostri valori in termini di umani, è messa in pericolo effettivamente, proprio perché queste reti di alleanze di altri attori internazionali fanno presa anche in base alle loro appunto disponibilità economiche. Questo è tra l'altro un discorso che si applica a tutte le Nazioni Unite, non solamente ai diritti umani, anche in altre organizzazioni. Per quanto riguarda alcune domande più specifiche sulla maternità surrogata, l'Unione Europea non ha sostenuto questa iniziativa italiana. Alcuni paesi hanno partecipato al nostro evento di promozione. È un'iniziativa che per adesso è sul campo politico, non vi sono delle, diciamo, delle conseguenze in termini diciamo negoziali, anche se è stata lanciata l'idea di una dichiarazione politica su cui stiamo cercando di verificare se vi siano dei partner che sono con, diciamo, disponibili a seguirla. Dell'Afghanistan ho parlato, America Latina. Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Porta, Nicaragua innanzitutto. Nicaragua non è membro del Consiglio dei diritti umani, se n'è andato, quindi da un certo punto di vista non è un partner con cui si possa intervenire e in qualche modo dialogare anche lì in Consiglio dei diritti umani. L'alto commissario Turk proprio in questi giorni però è intervenuto su questa dichiarazione del Presidente che abolisce le elezioni, è intervenuto sulla situazione, quindi io credo che il Consiglio dei diritti umani se ne occuperà, anche se Nicaragua non è parte. È una situazione con cui sulla quale noi stiamo dialogando anche con i nostri principali partner internazionali, proprio per eventuali iniziative. Sapete, appunto, è stato ricordato anche l'intervento del nostro Ministro su questo, e quindi non direi che c'è un disinteresse per il Nicaragua in questo momento. Sicuramente, cioè, si può fare molto, ecco, per elevare il livello di consapevolezza della comunità internazionale e dell'opinione pubblica sulla situazione in Nicaragua, almeno questo. Per quanto riguarda Cuba, credo di aver già riferito. Il Venezuela è parte del Consiglio dei diritti umani, interviene, partecipa, non vi sono risoluzioni sul Venezuela in questo momento. C'è stata, come sapete, invece una fortissima solidarietà internazionale in occasione del recente terremoto. E per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Quartapelle, oltre al Nicaragua, su cui ho parte già risposto, i diritti alla salute, l'Italia e alla salute riproduttiva in particolare. L'Italia aderisce costantemente alle risoluzioni, alle proposte, alle posizioni dell'Unione Europea, che sono quelle che poi vengono portate avanti in Consiglio dei diritti umani. L'Italia, devo dire, nella stragrande maggioranza dei casi, o nella quasi totalità dei casi, aderisce a posizioni comuni che vengono decise a Bruxelles sulle principali situazioni dei diritti umani del mondo e anche sugli ambiti tematici, e in queste i diritti sessuali e riproduttivi vengono trattati, vengono discussi con posizioni anche diversificate a Bruxelles. Poi c'è una sintesi e su quella l'Italia si riconosce, che è una sintesi europea, ecco, quindi non credo si possa parlare di un cambiamento della posizione italiana. C'è un dialogo che, ripeto, avviene a livello di costruzione della posizione europea, ma poi la posizione è quella europea, e insieme a noi ci stanno, non so, l'Olanda, la Danimarca, la Francia e tanti altri paesi che proprio sui diritti sessuali e riproduttivi hanno da sempre una loro forte tradizione di interesse, di attenzione. Ecco. Credo di aver risposto più o meno a tutte le domande, ho cercato anche di sbrigarmi visto i tempi.
1: Grazie ambasciatore, continueremo insomma questa collaborazione, perché il Comitato ha bisogno di avere anche riscontri sul sistema Nazioni Unite a Ginevra, il ruolo che noi svolgiamo come Paese. Grazie, dichiaro chiusa questa audizione.
0: Grazie a voi ancora, buonasera, buona giornata.
2: RAI. GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Tu farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola sulle coste del Marocco, in cui si sono riversati migliaia di migranti. Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine, 60.000 persone hanno attraversato il confine, stima il Ministero dell'Interno spagnolo e parla di una situazione insostenibile. I morti sono 34. Quanto è accaduto è stata una violazione, un attacco all'integrità territoriale della Spagna, le parole del Premier Sanchez, arrivato da poco a Ceuta. Il governo spagnolo utilizzerà tutte le risorse dello Stato per garantire la sicurezza dei cittadini di Ceuta e della città autonoma di Ceuta, ha assicurato Sanchez. Il governo italiano sta considerando la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. L'annuncio di ieri ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid, al Viminale, riunione del Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Federica Ionta.
2: Giorgia Meloni fa sapere che l'Italia è pronta ad adottare misure straordinarie per difendere i propri confini, quindi lancia l'idea, raccolta in maggioranza, di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Misura che Roma ha già adottato nei confronti della Slovenia e che per la Premier, d'accordo coi vice e col ministro dell'Interno Piantedosi, è una risposta alle immagini definite impressionanti, prova, sostiene sempre Giorgia Meloni, che l'immigrazione incontrollata rappresenti un rischio per la sicurezza. Ma ad allargare la frattura con Madrid è Antonio Tajani, che attacca il modello di accoglienza spagnolo collegando i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari con requisiti di residenza e provenienza già presenti nel paese. Parole respinte dal governo spagnolo, che le definisce indegne di un paese alleato e dunque convoca l'ambasciatore italiano. L'afflusso di migranti a Ceuta, precisa il ministro degli esteri di Madrid, dipende dalla sentenza del Tribunale Supremo che vieta i respingimenti immediati per chi arriva dal mare.
1: Da fonti del Ministero degli Esteri spagnolo la risposta: la crisi migratoria a Ceuta non ha nulla a che vedere con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo, ma è stata innescata da un'interpretazione della recente sentenza della Corte Suprema sulle persone entrate a nuoto, strumentalizzata dalle mafie e dalle organizzazioni criminali.

0: rispettare le nostre regole, così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha incaricato due commissari di supportare il controllo della situazione. Il cancelliere tedesco Merz chiede al Marocco di riprendersi immediatamente i migranti. La protezione dei confini esterni dell'Unione Europea è cruciale per combattere la migrazione illegale, ha scritto su X. La Finlandia invece appoggia la proposta italiana di chiudere l'area di Schengen alla Spagna. I paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere il confine esterno non possono essere membri di Schengen, scrive sui social la ministra dell'Interno finlandese, e la Francia annuncia che rafforzerà i controlli alle frontiere con la Spagna. Passiamo alla politica. Al centro del confronto tra maggioranza e opposizione ci sono proprio le mosse del governo e lo scontro con la Spagna. Valentino Russo.
1: Sostegno al governo, critiche alla Spagna. Il centrodestra prende i fatti di Ceuta come un assist per sottolineare il fallimento delle politiche migratorie di Madrid. Il modello Sanchez, che tanto ha ispirato la sinistra, ha fallito, dice da Forza Italia Gasparri, mentre Lupi, noi moderati, chiede che i flussi migratori siano governati senza ideologie. La posizione più dura resta però quella della Lega. Nicola Molteni.
2: La Lega chiede la sospensione di Schengen. Sigillare confini e frontiere è una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina.
1: Il governo apre una crisi con la Spagna per rincorrere Vannacci, commenta per il PD Provenzano, mentre il 5 Stelle Patuanelli definisce mera propaganda l'azione di un esecutivo che anzi ha visto aumentare gli sbarchi in Italia. Evitiamo gli slogan, chi arriva a Ceuta già non può entrare nell'Unione, ricorda Calenda, Azione e Bonelli. AVS definisce gli arrivi a nuoto immagini della disperazione.
3: Sono il simbolo del fallimento dell'Europa, che investe centinaia di miliardi di euro in armi per le guerre, mentre la povertà sta devastando la popolazione africana.
0: L'economia. Il Sud continua a crescere più del Nord quest'anno grazie al PNRR. Lo fa sapere la Svimez, che prevede un'inversione di tendenza l'anno prossimo. Giuseppe Di Marco.
4: Il risultato è il frutto di una fase di investimenti senza precedenti, trainati dalle risorse del PNRR. Investimenti che quest'anno al Sud raggiungeranno il massimo storico, 9,3 miliardi, la metà destinati alle opere pubbliche. Nel 2026, prevede la Svimez, il meridione crescerà dello 0,8%, più dello 0,7% del centro-nord. L'economista Fabio Fortuna.
5: Non è la prima volta che il Sud ha dei risultati migliori, ma ci confortano anche le previsioni del PIL che vedono crescere il suo ammontare. I dati del secondo trimestre a livello nazionale sono positivi, molto più del previsto.
4: Lo scenario cambierà l'anno prossimo con il venir meno delle risorse straordinarie del piano. Il Sud dimezzerà la crescita allo 0,4% contro lo 0,5% del centro-nord. Ancora Fortuna.
5: Però attenzione, è indubbio che il PNRR lascerà un'eredità e non è valutabile oggi quali potranno essere i benefici.
4: Per la Svimez, anche se la ripresa sarà fragile e condizionata dalle politiche pubbliche dal contesto internazionale, verrà evitato un nuovo ampliamento del divario territoriale.
0: Migliora la fiducia di imprese e famiglie, quanto emerge dall'Istat, secondo la quale l'inflazione a luglio è in calo al 2,8%, stabile il carrello della spesa. Sentiamo Paola Nania.
6: Beni alimentari per la cura della casa e della persona, tutto quello che mettiamo nel carrello per la spesa di tutti i giorni. Che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. In numeri statistici, dice l'Istat, siamo sempre al più 1,3% rispetto all'anno precedente, stabili, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si riducono da più 3,9% a più 3,6%. Rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% confrontata con lo stesso periodo 2025 nell'eurozona è al 2,9% e sopra il 2% ritenuto ottimale dalla Banca Centrale Europea, ma non fuori controllo. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Altro elemento consegnato dall'Istituto di Statistica, il dato sulla fiducia di consumatori e imprese. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni.
0: Nuovi sviluppi sul caso Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera non può accedere alle chat che coinvolgono l'ex sottosegretario alla giustizia. E quanto fa sapere il presidente Davis Dori, che spiega: gli uffici di Montecitorio hanno ricevuto

0: indicazione dalla presidenza di non essere collaborativi. La decisione assunta dal presidente Fontana produce una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, sottolineano in una nota i componenti della giunta di Verdi Sinistra, 5 Stelle e PD. La replica di Fontana a Dori. Le mie decisioni sono quelle comunicate nella lettera che le ho inviato ieri. La scomparsa del campione di calcio Franco Baresi, le condoglianze alla famiglia e alla squadra del Milan, dei presidenti di Camera e Senato e della presidente del Consiglio. È stato uno dei più grandi protagonisti del calcio italiano, ha detto il presidente della Camera dei Deputati Fontana, e il calcio italiano perde una delle sue più grandi leggende, le parole del presidente del Senato, La Russa. L'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione, scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E una notizia, per chiudiamo il giornale, una notizia proprio di pochissimo fa: 25.000 dei 60.000 migranti arrivati dal Marocco a Ceuta sono tornati in patria, lo ha riferito il Ministero dell'Interno spagnolo. E quindi si chiude così il giornale, grazie ad Alessio Caranzetti in regia, e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Musica, intelligenza artificiale, torniamo su un argomento quanto mai importante. Musica, intelligenza artificiale è il tema di oggi, perché guardate, non è detto che attraverso l'intelligenza artificiale sia così facile produrre informazione, ma anche attività artistiche. Oggi, per parlare di questo argomento, in linea il professor Matteo Giugioli della DAMS di Roma 3. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, professore, qual è lo stato dell'arte in questo momento?
1: Beh, questa è una domanda in realtà a cui non è così facile rispondere, perché come tutto quello che riguarda un po' l'intelligenza artificiale, anche il rapporto con la musica e la composizione prevede un panorama molto frastagliato, insomma, di possibilità. Diciamo che lo strumento è sempre più disponibile e sempre più penetrato ormai nelle pratiche quotidiane di molti musicisti, però ci sono anche fronti di resistenza, insomma, sempre più consistenti, anche da un punto di vista proprio dell'idea stessa del fare musica, insomma, una difesa, no? Anche dei mezzi tradizionali. Quindi un panorama dove, appunto, questa pervasività di questo nuovo strumento, di questa nuova risorsa, genera in un certo senso anche un po' la necessità del suo contrario, insomma, la nostalgia di un ritorno, se si vuole, anche a una musica più umana, no? Però, insomma, la questione è che ormai, sia nelle pratiche compositive che anche, appunto, nelle pratiche di distribuzione e di consumo della musica, i sistemi di intelligenza artificiale cominciano a entrare fluidamente nel nostro uso, insomma, quasi non ce ne rendiamo conto, ma guidano, insomma, la nostra esperienza con la musica un po' a tutti i livelli, ecco, no?
0: C'è un gran timore che tra gli artisti, alcuni artisti, c'è un gran timore che il mezzo possa in qualche modo frenare la creatività e comunque possa in qualche modo assottigliare i margini di creatività che hanno i musicisti. Qual è la sua opinione?
1: Beh, appunto, io un po' per deformazione professionale, appunto insegnando materie musicologiche in un DAMS, quindi incontrando anche tanti musicisti più o meno giovani, preferisco stare su una posizione un po' da osservatore, imparziale è difficile esserlo, ma insomma cerco un po' di capire cosa mi ruota intorno. Chiaramente non c'è molto da dire, nel senso, la creatività come la intendevamo fino al prima dell'era digitale pienamente conclamata come quella che stiamo vivendo, è un qualcosa, non voglio usare la parola di superato, però in un certo senso è un'esperienza difficilmente ricostruibile, perché ormai, appunto, l'idea stessa che attraverso delle risorse informatiche ci possano sostituire, insomma, l'atto creativo si è molto standardizzato, no? Per cui è molto difficile riconoscere la creatività secondo il principio, ad esempio, dell'originalità assoluta, no? Questo è un principio che proprio nel cambio di ideale, no? Che si sta producendo anche con l'ingresso di intelligenza artificiale, è molto mutato come panorama. Quindi, ecco, c'è una nuova idea e ci sono nuove necessità, insomma, c'è anche un nuovo pubblico che forse non cerca più quell'esperienza nuova in assoluto come si cercava un tempo con la creatività, chiamiamola analogica, no? Per cui più che vedere una limitazione nella creatività come la intendevamo, io vedo proprio una nuova frontiera della creatività, no? Un luogo dove, appunto, la creatività è piuttosto una cooperazione tra l'essere umano e, appunto, l'informatica, e dove non abbiamo di fronte, appunto, un mare di novità assolute, ma un po' una continua riscrittura un po' del già noto. In questa fase mi sembra che ci troviamo un po' in questa situazione, ecco.
0: Ecco, professore, adesso le faccio ascoltare un servizio che abbiamo realizzato in un evento davvero originale. In che modo l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare la musica? È una delle domande che hanno impegnato esperti, imprenditori dello spettacolo, artisti e band musicali in uno dei festival più innovativi d'Europa, il Montreux Jazz Festival. Non solo territorio sperimentale per musicisti di livello mondiale, ma anche da qualche anno fucina tecnologica per capire dove si stanno spingendo le frontiere della melodia. Il programma quest'anno ha riunito artisti di fama mondiale come Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Van Morrison, Moby, confermando la vocazione del festival a mettere in dialogo jazz, rock, pop e nuove sonorità. Centinaia i concerti nel mese di luglio con jam session, DJ set e incontri aperti al pubblico che hanno trasformato Montreux in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ed uno dei temi più significativi dell'edizione è stato proprio il confronto tra musica e intelligenza artificiale. Attraverso dibattiti e iniziative dedicate, il festival ha riflettuto sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, interrogandosi sul futuro della creatività e sul ruolo insostituibile dell'artista. Al centro degli eventi sul settore delle sperimentazioni tecnologiche, AI Love Jazz, momento dedicato alla musica assistita dall'intelligenza artificiale. Più che una semplice competizione, il progetto si è proposto come uno spazio di confronto tra artisti e tecnologi, dimostrando come l'intelligenza artificiale possa essere vista non soltanto come un concorrente, ma anche come uno strumento creativo da esplorare. L'obiettivo non è sostituire il musicista, bensì sperimentare nuove forme di collaborazione tra sensibilità umana e capacità computazionale. E sono proprio i suoi protagonisti a certificarlo. L'intervento di AI nella musica potrebbe portare più musicisti ad emergere alla pari delle stars. Parola di DJ Toots, uno degli artisti esibitosi in una delle più belle DJ session del festival. L'intelligenza artificiale può darci nuove chance assistendoci con strumenti innovativi, ma mai sostituire il lavoro artistico umano con questi strumenti. Insomma, l'intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento di supporto alla produzione musicale. Oggi è in grado di comporre melodie, generare arrangiamenti, imitare voci, ricreare stili di grandi artisti e persino collaborare con musicisti nella scrittura di nuovi brani. Montreux ha scelto di affrontare questa trasformazione senza pregiudizi e con lo sguardo verso l'innovazione, come sempre. Ecco, qui in questo caso è la musica elettronica che ha un'interazione importante con questi strumenti.
1: Beh, sì, no, questo che abbiamo sentito è molto significativo perché appunto si tratta di uno dei festival storici del jazz, no, che proprio per sua natura dovrebbe essere spesso stato identificato come la musica più, per così dire, più legata alla creatività che ci sia, no? In quanto musica che si fa in gran parte attraverso l'improvvisazione, no? E però ormai si vede come anche in un contesto quindi così legato alla creatività, come la si intendeva appunto prima dell'arrivo di questi sostegni di intelligenza artificiale, ormai una piattaforma come un festival del genere sia in realtà un luogo perfetto per cercare di capire quali sono le nuove frontiere della creatività, no? E però, come si vede, appunto i nuovi mezzi non è che invalidano l'esperienza, per così dire, del vecchio festival. È anzi interessante vedere come le diverse generazioni di musicisti, anche musicisti di diversa provenienza, si interfacciano insomma con queste novità e anche con nuove figure, perché insomma ormai gli esperti di tecnologia, coloro che si occupano degli strumenti tecnologici per la creazione, rientrano ormai nella sfera artistica pure loro, no? Cioè non c'è più una divisione netta tra l'ingegnere, diciamo così, del suono e in generale l'informatico musicale e il musicista, no? Un po' la novità è anche questa, cioè che questa nuova frontiera prevede anche ponti molto forti tra strumentari diversi, da una parte lo strumentario propriamente musicale e dall'altra tutto l'apparato informatico. E si vede però come di fatto appunto esperienze come quella del festival che abbiamo sentito non soccombono di fronte a queste nuove frontiere, ma anzi trovano magari nuova linfa anche per generare anche linguaggi innovativi. In fondo anche il jazz, pur essendo una musica appunto improvvisata, ma non totalmente libera nel linguaggio, no? Basata su schemi che si sono appunto assestati nel corso del Novecento. Quindi chissà, queste nuove possibilità basate su nuove frontiere sonore generano anche nuove frontiere aperte alla creatività per le nuove generazioni, insomma.
0: Tra l'altro,
1: in fondo, messaggio positivo, ecco, cioè la vedrei ottimisticamente, ecco, insomma, era per chiudere.
0: Tra l'altro, lei mi insegna che le prime sperimentazioni sono state fatte dalla musica classica.
1: intorno agli anni 50 del secolo XX, del Novecento, la musica elettronica proprio nell'esperienza di Darmstadt e da una parte e dall'altra di Pierre Schaeffer, no? L'inventore della musica concreta, insomma i laboratori di fonologia, insomma è tutto un movimento che si crea proprio nell'ambito della musica d'arte intorno alla metà del secolo passato. Quindi sì, la musica classica ha avuto bisogno abbastanza presto in realtà di dialogare con le nuove frontiere aperte dalla tecnologia, ecco. Quindi come vede, insomma, è un dialogo che in un certo senso la storia mette di fronte alla musica, e la musica non può tirarsi indietro, insomma, nelle diverse epoche con diverse tecniche e tecnologie. Chiaramente oggi siamo, rispetto a quella musica elettronica analogica, siamo in un contesto completamente diverso dove appunto attraverso l'informatica è difficile adesso tornare indietro e distinguere pienamente i campi del naturale e dell'artificiale, se così vogliamo dire.
0: La fermo qui, grazie. Abbiamo intervistato Matteo Giugioli, professore del DAMS dell'Università Roma III, in un'interessantissima conversazione che ci ha portato verso le nuove frontiere della musica. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Esteri della Camera l'altro ieri ha svolto l'audizione di Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, sulla crisi del Golfo Persico e sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente. Buon ascolto.
2: L'audizione del rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo sulla crisi nel Golfo Persico e sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente. Detto questo e molto velocemente, credo che sia nostro interesse realmente ascoltare quanto ci puoi dire. Grazie.
3: Grazie egregio Presidente, onorevoli membri della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, vi ringrazio moltissimo per questo invito e per l'opportunità che mi viene data di discutere i recentissimi avvenimenti nella regione del Golfo e presentare l'azione dell'Unione Europea al riguardo. Vorrei articolare questa mia esposizione in tre punti: le ripercussioni sui paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo della crisi Stati Uniti-Iran e il loro posizionamento nelle iniziative diplomatiche in essere, il dialogo in corso con l'Unione Europea sia ai fini di contribuire alle iniziative di contenimento della crisi stessa che di rafforzare la resilienza delle rispettive economie alla luce delle dinamiche regionali in corso, e infine una rapida illustrazione delle possibili evoluzioni della situazione nella regione con un riferimento particolare ai paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo oggetto del mio mandato. Come è noto, stiamo attraversando una fase di nuova recrudescenza delle ostilità tra Stati Uniti e Iran dopo le aspettative suscitate dalla firma del memorandum d'intesa del 12 giugno scorso. Consentitemi di richiamarne brevemente le clausole principali. Con esso si concordava la fine delle ostilità, si stabiliva la riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione entro un termine di 30 giorni, si apriva una finestra negoziale di 60 giorni sulla questione del nucleare iraniano. Questa intesa è stata il risultato di un'intensa opera di mediazione prima del Pakistan e con il successivo e direi decisivo intervento del Qatar. L'8 luglio scorso, a seguito di attacchi iraniani a due petroliere che stavano attraversando lo stretto, gli Stati Uniti hanno dichiarato la cessazione della condizione prevista dall'intesa e ripreso gli attacchi contro l'Iran. Teheran in risposta ha ripreso l'offensiva a danno dei paesi della regione, colpendo sia le installazioni militari americane in Kuwait, Bahrain e Giordania che importantissime infrastrutture civili come gli impianti di desalinizzazione in Kuwait. Queste azioni hanno marcato una significativa escalation del conflitto, cui si è aggiunta la ripresa degli attacchi degli Houthi yemeniti dall'altro lato della penisola arabica, finalizzati a interdire il traffico civile anche attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Se in questa nuova fase le azioni iraniane hanno risparmiato, contrariamente alle precedenti, Emirati Arabi Uniti e Qatar, l'intervento degli Houthi nel conflitto ha coinvolto più marcatamente l'Arabia Saudita. Si tratta di uno sviluppo che alimenta ulteriori preoccupazioni. L'Arabia Saudita era ed è il paese del Golfo più impegnato a ricercare un'intesa, partendo da un'azione comune dei sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, voleva porre le premesse per una più stabile architettura di sicurezza regionale mediante un dialogo anche con Teheran. Questa nuova fase di ripresa del conflitto attivo lascia irrisolta la questione del negoziato sul programma nucleare iraniano, le cui prospettive a questo punto sono estremamente incerte. In questa elevata instabilità si inserisce l'annuncio dei giorni scorsi di un accordo tra Arabia Saudita e Stati Uniti per una collaborazione sul nucleare civile, che sembra essere frutto di uno sforzo di ulteriore rassicurazione da parte di Washington verso Riyadh. Siamo chiamati a leggere questa serie di eventi, ispirati a una logica di azione e reazione tutto sommato non imprevedibile, che nelle sue tempistiche produce effetti di dirompente instabilità. Quello che a prima vista appare un quadro caotico risponde a mio avviso ad una logica di sostanziale continuità tra azioni belliche, iniziative diplomatiche e comunicazione strategica rivolta sia all'esterno che a uso domestico. Non è quest'ultima una dimensione da trascurare o da ritenere secondaria rispetto alle altre due. In una guerra che è anche scontro di narrazioni opposte, è forse l'ambito che più complica i tentativi di tenere la situazione sotto controllo e di pervenire ad una composizione definitiva tra i due principali contendenti, Stati Uniti e Iran. A incrementare la complessità di questa crisi contribuiscono le ramificazioni regionali che incidono pesantemente sul suo andamento. Una di queste ramificazioni è esplicitata nel testo stesso del memorandum, vale a dire la connessione con lo scenario libanese, in cui si fronteggiano Israele e Hezbollah. La seconda poi riguarda i paesi del Golfo, il cui modello di sviluppo socio-economico è pesantemente colpito dal conflitto. Il loro coinvolgimento diretto, non come belligeranti ma come bersagli, è lo sviluppo più rilevante e carico di conseguenze di questo conflitto e merita riflessioni approfondite. Attraverso l'analisi della complessità della loro situazione, dei dilemmi strategici e politici che vivono e della diversità dei loro approcci, possiamo infatti renderci ancora meglio conto della difficoltà di uscire da questa crisi. I paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo si trovano infatti nel mezzo di un confronto con l'Iran che hanno per lunghi decenni cercato in ogni modo di evitare, perseguendo per esempio approcci diversificati, alternando nel tempo deterrenza, soprattutto mediante un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti come fornitori di sicurezza, e aperture al dialogo diplomatico. In qualche caso, paesi come gli Emirati Arabi e il Bahrain si sono spinti fino alla normalizzazione con Israele. Nel frattempo hanno compiuto uno sforzo cospicuo per avviare un percorso di riforme interne e proiettare all'esterno un rinnovato soft power, ottenendo indubbi successi. Tutto questo è ora in pericolo e non vi sono vie d'uscita agevoli. La complessità della loro situazione, che al tempo stesso geopolitica e geoeconomica, è alla base di quelle che appaiono oscillazioni nelle scelte di ciascuno di essi. Fin dal primo momento di questa crisi abbiamo riscontrato approcci articolati, frutto anche della diversità delle situazioni di fatto. I paesi geograficamente e politicamente più esposti alle azioni ostili dell'Iran e più dipendenti dal traffico attraverso lo stretto di Hormuz, come Kuwait, Bahrain e Emirati Arabi Uniti, hanno reagito da subito in maniera molto dura, adottando una linea di massima condanna e intransigenza verso l'Iran. Altri, come l'Oman, hanno scelto un approccio inizialmente più incline al dialogo diplomatico, sulla base anche di ragioni storiche e in virtù della condivisione dello spazio marittimo dello stretto di Hormuz. Il Qatar, pur colpito inopinatamente dagli attacchi iraniani e altamente danneggiato dalla chiusura di Hormuz, ha mantenuto aperto un canale con Teheran ai fini di facilitazione della mediazione sul memorandum, incoraggiato dagli Stati Uniti. L'Arabia Saudita, come accennato sopra, si è fatta carico di tenere vivo un processo di dialogo regionale finalizzato al consolidamento di un'architettura di sicurezza che potesse includere, oltre a Hormuz e al programma nucleare iraniano, anche le capacità militari convenzionali e le attività destabilizzanti dei proxies del regime. Le scelte politico-diplomatiche attuate dai paesi del Golfo sono rese complesse dalla natura e dalla portata delle sfide cui devono far fronte. Tuttavia, trattandosi di attori centrali di questa crisi, il loro posizionamento, quello dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, si rivelerà indispensabile ai fini di una composizione del conflitto. Tornerò in chiusura sulle opzioni di cui dispongono questi paesi. Vorrei ora dedicare una parte di questa esposizione alla specificazione svolta dall'Unione Europea in questa crisi, partendo da un momento politico dal forte significato non solo simbolico ma anche di concreta azione diplomatica. Mi riferisco alla convocazione della riunione congiunta dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e del Consiglio di cooperazione del Golfo, quindi dei ministri del Consiglio di cooperazione del Golfo, il 5 marzo scorso da parte dell'alta rappresentante Callas. Si è trattato del primo incontro internazionale successivo all'inizio del conflitto, che è datato 28 febbraio. È stata anche la prima occasione in cui gli stessi paesi del Golfo sotto attacco hanno potuto sedersi insieme allo stesso tavolo, sia pure virtualmente, dopo l'avvio della crisi. La riunione e ancora di più la dichiarazione congiunta che abbiamo concordato in tempi rapidissimi, ha avuto l'effetto immediato di manifestare solidarietà e vicinanza da parte dei nostri ministri degli esteri, ma soprattutto di inserire l'Unione Europea tra i protagonisti delle iniziative diplomatiche legate al conflitto. Come è naturale che sia, dal momento che siamo direttamente esposti alle sue conseguenze, è un tema a cui teniamo particolarmente. Questo non è avvenuto per caso, visto che negli ultimi 4 anni, dopo l'approvazione della strategia per il partenariato strategico con il Golfo, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno irrobustito i canali di dialogo e collaborazione con questa regione, cruciale per il nostro presente e per il nostro futuro. Grazie a una presenza costante e assidua, abbiamo potuto lanciare una serie di iniziative di collaborazione politica e di sicurezza prima dell'inizio del conflitto e che hanno condotto, ad esempio, alla convocazione di 3 riunioni annuali Unione Europea, Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo a livello Ministri degli Esteri sotto la definizione ormai codificata di High Level Forum for Regional Security and Cooperation tra il 2024 e il 2026. L'ultima di queste si è svolta 2 settimane fa, il 14 luglio, e ha costituito una ulteriore occasione di scambio sulla crisi in corso e sulle prospettive di soluzione. Era presente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Abbiamo inoltre lanciato un processo di collaborazione a livello alti funzionari in diversi settori che va avanti da 3 anni, da quello sulla sicurezza a quello marittimo, alla cyber security, alla risposta alle catastrofi naturali, oltre a una serie di iniziative in campo economico e commerciale. Tutti questi processi hanno avuto il loro culmine nel primo storico vertice dei leader Unione Europea-Paesi del Golfo dell'ottobre 2024 a Bruxelles. Ora noi stiamo lavorando, perché dovrebbe essere ogni 2 anni, stiamo lavorando a organizzare il secondo appuntamento a livello capi di Stato e di Governo. Quest'anno dovrebbe essere in Arabia Saudita, se le condizioni di sicurezza ovviamente lo consentiranno. Queste occasioni sono il momento più visibile di un'infrastruttura di rapporti in diversi settori e ambiti che dà vita ad un'agenda di cooperazione flessibile, adattabile ai diversi momenti della vita internazionale. Quando ho assunto questo incarico, il punto focale dei rapporti erano le relazioni economiche e commerciali, con un'ottica di medio e lungo termine. E in questo solco, infatti, abbiamo avviato, lanciato i negoziati sull'accordo di libero scambio con gli Emirati Arabi Uniti e posto le premesse per una ripresa dell'accordo di libero scambio regionale con l'insieme dei 6 paesi. Nel maggio 2024 abbiamo aperto la prima Camera di Commercio Europea nella regione a Riyadh e stavamo lavorando e continueremo a lavorarci per la seconda Camera di Commercio per sostenere le imprese europee in Bahrain. Abbiamo appena annunciato pochi giorni fa l'apertura di una nuova ambasciata dell'Unione Europea a Muscat in Oman. Questo fa sì che su 6 paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo l'Unione Europea ha 5 ambasciate sui 6 paesi. Se oggi inevitabilmente il nostro sguardo è rivolto principalmente alle questioni regionali e di sicurezza, la nostra agenda di cooperazione, vorrei rassicurare coloro che seguono questi file, la nostra agenda di cooperazione continuerà a reggersi sulla molteplicità e vastità del campo di interessi comuni. Per riflettere appieno l'ampiezza della nostra collaborazione, abbiamo avviato con tutti e 6 paesi del Consiglio del GCC sul piano bilaterale i negoziati per sottoscrivere con ognuno di loro un accordo di partenariato strategico, uno Strategic Partnership Agreement, SPA. La questione che ruota intorno allo stretto di Hormuz è emblematica anche da questo punto di vista. La sua riapertura è vitale per l'economia del Golfo, Kuwait e Bahrain su tutti, ma anche gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Questo discorso non vale solo per le materie prime energetiche, ma anche per diversi altri prodotti strategici, come ad esempio, e sapete meglio di me, l'elio incide sulla sicurezza alimentare non solo del Golfo, ma anche del sud-est asiatico, dell'Africa subsahariana e del Medio Oriente. Quindi elio, fertilizzanti, nafta e così via. Per converso, le strozzature al traffico marittimo intorno alla penisola arabica, da un lato Hormuz e dall'altro Bab el-Mandeb, rappresentano una vulnerabilità economica e una leva geopolitica che entrambi, europei e paesi del Golfo, abbiamo ogni interesse a disinnescare. Per questo l'Unione Europea continua a ribadire l'essenzialità del rispetto della incondizionata libertà di navigazione come principio imprescindibile del diritto internazionale e come ineludibile elemento della composizione di questo conflitto. La presenza europea nella crisi Iran-Stati Uniti passa dunque attraverso la collaborazione stretta con questi sei paesi, incentrata sui pilastri su cui abbiamo costruito i rapporti negli ultimi anni. Sul piano diplomatico abbiamo segnali importanti dai nostri partner del Golfo che un coinvolgimento europeo su questi dossier sarebbe benvenuto. Un obiettivo potrebbe essere quello di rafforzare le complementarità con il binario diplomatico americano. Per raggiungerlo occorre coinvolgere in un progetto di sicurezza regionale i paesi del GCC al fine di avviare un realistico processo di pace stabile in cui possano riconoscersi tutti i paesi della regione. Un secondo ambito di contribuzione europea alla stabilizzazione del Golfo consiste nella collaborazione in materia di sicurezza, a partire da quella marittima e della protezione della libertà di navigazione. L'Unione Europea già opera nel Mar Rosso, uno scenario strettamente interconnesso con Hormuz, con la missione Aspides, rinnovata fino al febbraio 2027. Aspides è nata come risposta agli attacchi Houthi nel Mar Rosso e opera con un mandato difensivo, seguendo alcune linee guida: protezione delle navi commerciali nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico e nel Golfo dell'Oman, con monitoraggio anche dello stretto di Hormuz. Se opportunamente supportate da un contributo di capacità da parte degli Stati membri, queste due operazioni, Atalanta e Aspides, possono rafforzare il profilo europeo anche come produttore di sicurezza. Sono personalmente felice di constatare che l'Italia sta dando un grande e apprezzato contributo da questo punto di vista, promuovendo in sede europea una più ampia contribuzione alle operazioni, forte del fatto che la Marina italiana è protagonista di entrambe le operazioni. La crisi ha inoltre rafforzato la collaborazione tra paesi del Golfo Europa, grazie al contributo alla difesa aerea e antidrone, anche da parte di diversi Stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Si tratta di una base solida su cui si potrà lavorare a consolidare ulteriormente i rapporti su sicurezza e difesa, anche avvalendosi delle opportunità fornite dalla cornice dei partenariati di cui dispone l'Unione Europea. Mi riferisco in questo contesto in particolare alla possibilità di concludere con ciascuno dei paesi del Golfo sul piano bilaterale intese nel settore della difesa e della sicurezza, anche nel quadro dei negoziati sugli accordi di partenariato strategico che ho già citato. Un ulteriore pilastro, e vado alla conclusione, di cooperazione in direzione di un quadro di sicurezza regionale riguarda la connettività, ovvero la costruzione di infrastrutture logistiche di trasporto e reti energetiche volte a rafforzare l'integrazione economica e commerciale tra la regione dell'Indo-Pacifico e il Mediterraneo. Come è noto, il corridoio AIMEC era stato annunciato al G20 del 2023 e sottoscritto anche dall'Italia, prevedendo una rete integrata di ferrovie, porti, cavi e infrastrutture energetiche che collegasse l'India all'Europa passando proprio per la penisola arabica. Si tratta di un progetto che unisce nella sua logica politica e economica sia la visione europea che quella degli Stati Uniti, oltre naturalmente a creare un collegamento strutturale tra una potenza in grande ascesa come l'India e lo scacchiere euro-mediterraneo. Dobbiamo continuare a lavorare su AIMEC. E allo stesso tempo emerge sempre più la necessità di ampliare e diversificare ulteriormente i corridoi disponibili. Nessuno può permettersi nel lungo periodo di ritrovarsi in una situazione di larga dipendenza da poche e vulnerabili vie di passaggio. Su questi temi stiamo strutturando la nostra collaborazione con i paesi del Golfo nei prossimi mesi in vista dell'organizzazione del summit. Rilevante in tal senso è anche l'iniziativa lanciata da pochi giorni dagli Emirati Arabi Uniti sulla strategia per Zero Hormuz Dependency, che è un tema che sarà sempre più presente nelle politiche di investimento in infrastrutture e corridoi dei paesi del Golfo. In conclusione, qualche rapido riferimento sulle possibili evoluzioni di questa crisi, partendo da un presupposto, e cioè che al centro di ogni ipotesi di soluzione vi sono i paesi GCC e che la loro unità di intenti costituisce il vero centro di gravità di questo conflitto. Dal punto di vista strategico si trovano infatti tra due priorità opposte. Da un lato l'Iran, che adotta una strategia aggressiva volta a sottrarle all'orbita di interessi americana mediante le azioni militari, il controllo diretto e indiretto dei due stretti marittimi e un dialogo diplomatico selettivo. Dall'altro lato gli Stati Uniti, che auspicano la normalizzazione dei loro rapporti, di ognuno di loro, nelle loro relazioni diplomatiche con Israele. Come sappiamo, le posizioni tra i paesi del Golfo divergono su questo aspetto, ma va detto che in assenza di una soluzione alla questione palestinese, la normalizzazione con Israele comporta un costo politico da valutare per diversi di loro, a partire dall'Arabia Saudita. Stretti tra queste priorità confliggenti, i paesi del Golfo hanno individuato una strategia fondata su una triade: dialogo diplomatico, deterrenza militare e resilienza delle infrastrutture. Non a caso questa coincide con i tre ambiti di cooperazione con l'Unione Europea e i suoi Stati membri, e ne consegue che il partenariato con noi rappresenta per i paesi del Golfo una risorsa necessaria, e direi viceversa. Vi ringrazio per l'attenzione, sono a disposizione per le vostre domande, che sicuramente amplieranno il raggio d'azione del mio discorso. Grazie mille.
2: Se dovevo, il primo intervento è dell'onorevole Calovini.
4: Sì, grazie Presidente, grazie chiaramente anche all'onorevole Di Maio per la relazione. Io sarò velocissimo, mi limito a domande senza fare alcun tipo di considerazione personale. La prima, lei giustamente ha parlato dei sei paesi che rappresentano il Golfo, anche delle sensibilità diverse che ci sono state negli ultimi mesi, e la mia prima domanda era proprio capire se in futuro le sensibilità diverse di queste nazioni possono magari in un qualche modo avere poi dopo ripercussioni diverse sul Medio Oriente. Non solo, è chiaro che l'Oman ad esempio appunto alcune idee probabilmente differenti rispetto all'Arabia Saudita, coinvolta anche in prima persona direttamente in questi giorni. Il secondo tema invece è legato al contesto europeo. Volevo capire dal suo punto di vista se a Bruxelles l'emergenza che stiamo vivendo nella zona dello Stretto di Hormuz e del Mediterraneo è una tematica che tutti hanno compreso, in virtù magari anche delle conseguenze economiche ed energetiche che sta colpendo tutti i paesi, non soltanto chiaramente quelli della fascia mediterranea, ma immagino anche quelli del Nord Europa. E la terza domanda è legata al nostro paese e all'Italia. Dal suo punto di vista, cosa la nostra nazione può fare in più rispetto a ciò che stiamo facendo nei prossimi mesi? Grazie.
5: Grazie, anch'io mi limiterò ad alcune domande senza considerazioni, salvo una brevissima premessa, e cioè che vorrei esprimere le mie personali congratulazioni per il modo in cui lei sta svolgendo questo difficilissimo mandato. Come è noto, avere una politica estera europea è sempre complesso, lei lo sta affrontando con sobrietà ed efficacia, cosa di cui tengo ad esprimere il mio apprezzamento. Detto questo, tre questioni rapidissimamente. Lei ha parlato molto opportunamente del corridoio AIMEC, che è una prospettiva essenziale. Come è noto, fra i paesi europei esistono inclinazioni diverse su, non sull'utilità di AIMEC, ma su dove AIMEC deve andare a finire, nel senso sui terminali naturali del progetto AIMEC. Naturalmente noi siamo sostenitori del fatto che l'Italia e Trieste in particolare abbiano una naturale vocazione, la Francia ovviamente punta su Marsiglia, eccetera, la Grecia, Pireo, eccetera. La Turchia vorrebbe avere un suo ruolo, la Turchia non fa parte dell'Unione Europea, ma per dire che c'è sul tavolo anche questo. E io credo che la soluzione più sensata sia immaginare un esito, come dire, plurale del corridoio AIMEC. Non fare delle cose a Trieste non impedisce di farle a Marsiglia e viceversa. Nell'Unione Europea c'è ci si sta ponendo questo problema e con quale tipo di ragionamenti. Sarò ancora più breve sulle altre due domande. Io credo che la crisi, il rischio di interruzione di Bab el-Mandeb sia in prospettiva anche più pericoloso di Hormuz, perché per Hormuz stanno emergendo delle possibili alternative, come l'utilizzo del Mar Rosso da parte dell'Arabia Saudita, eccetera, e comunque la gran parte del flusso energetico che parte da Hormuz va verso la Cina, va verso, non che non sia un problema per noi, ma il blocco di Bab el-Mandeb significherebbe bloccare o ritardare enormemente tutto l'interscambio con l'Oriente, e in questo ambito però Aspides ha un ruolo importante, ma ha una funzione difensiva, e il problema della presenza degli UTI rimane strutturale. Come si può affrontare? La terza domanda è molto più generica ed è: quale esito l'Europa auspica per la questione del nucleare iraniano?
2: Se noi abbiamo 5 interventi, Amendola, Onori, della Vedova, Tremonti e Billi, e abbiamo interesse anche ad ascoltare le risposte.
5: Chiedo scusa, quindi sono stato lungo, lo so.
2: Affatto. Amendola.
6: Sarò più lungo, io parto invece da una considerazione personale, e credo che il lavoro che sta svolgendo il ministro Di Maio sia utile, fondamentale, anche sia per il nostro paese qualcosa da valorizzare, perché il rapporto col GCC è strutturalmente una delle, insieme agli accordi commerciali, una delle grandi possibilità. Lo dico agli amici del centrodestra, non si scandalizzassero, anche il viaggio che ha fatto la Presidente Meloni incontrando il GCC è stato molto utile, perché quell'accordo, dopo anni di rottura, ci ricordiamo quello che è successo tra Arabia Saudita e Qatar, che ha bloccato quel forum per tanto tempo, è per noi un investimento nel costruire una...
5: Che succede?
6: Costruire un partenariato, come ha realizzato lei nell'iniziativa del 5 marzo, in quello che si prevede per i leader, fondamentale. Quindi non stiamo parlando solo di rapporti diplomatici, economici e commerciali, che per il nostro paese sono importantissimi, perché se guardiamo i trend di scambio con il Golfo sono molto utili, ma parlo proprio della istituzione GCC che per noi è fondamentale. Questa è la parte, diciamo, di considerazione personale, di gratitudine per quello che ci ha rappresentato e per il lavoro che fa. Adesso vorrei fare un po' di domande sulla deterrenza politica dell'Unione Europea. La vicenda di Bab el-Mandeb, sono d'accordo con il deputato Orsini, è in previsione anche più rischiosa. Però c'è stato un momento, anche durante la crisi di Hormuz, in cui gli UTI non hanno partecipato alla rappresaglia iraniana, hanno iniziato da poco. C'è stato un periodo in cui, se non sbaglio, tra gli UTI e l'Arabia Saudita c'era quasi un accordo, anzi ci fu il problema tra Arabia Saudita e Emirati nella gestione di quel pandemonio che è lo Yemen. Quindi la mia domanda è: che cosa e qual è l'ingaggio adesso tra il GCC e soprattutto l'Arabia Saudita e gli UTI? Perché fino adesso noi non avevamo segnali, anche nel momento peggiore delle incursioni israelo-americane in Iran, di movimento. E se lì c'è la possibilità di riaprire un tema. Secondo tema di deterrenza politica, abbiamo letto che c'è stato un contatto molto criticato tra l'altra commissaria e l'Iran, ma anche tramite via e in collaborazione col GCC è possibile entrare in una mediazione in cui noi europei entriamo a stabilizzare una richiesta che mi pare evidente di tutti i paesi del Golfo, cioè di far terminare, razionalizzare, riaprire Hormuz? È possibile per noi europei, anche perché le chiavi di contatto, di lettura sono positive. Quindi queste sono le mie questioni, cioè come noi in queste partite, forte del lavoro che si è fatto di cooperazione col GCC, possiamo entrare a fare mediazione politica, o ci affidiamo solo al Qatar e al Pakistan e quindi che Dio li protegga. Però queste erano le questioni. L'ultima velocissima, lapidaria, in previsione, quali sono gli accordi di libero scambio che si può fare col GCC? Cioè, ci sono altre evoluzioni di liberalizzazione dei rapporti? Grazie.
2: Ora onori.
7: Grazie Presidente, grazie rappresentante speciale Di Maio. Io ho tre domande. La prima riguarda il riarmo nucleare della Regione. La mia prima domanda riguarda il riarmo nucleare della Regione, facendo quindi seguito già alle sollecitazioni di alcuni colleghi. La seconda riguarda il binario diplomatico americano che lei ha menzionato. Vorrei chiederle se potesse per favore illustrare a noi in maniera comprensibile anche a chi ci ascolta, che dovesse ascoltarci, quali sono i punti di convergenza, i punti di divergenza con gli interessi degli Stati Uniti in questo momento in quella regione? Come Unione Europea. Come Unione Europea, certo. E il terzo punto è, riguarda, lei ha menzionato prima, la comunicazione strategica verso l'esterno e quella domestica. Vorrei riferirmi a quest'ultima. Il suo mandato come rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo prevede esplicitamente anche il compito di accrescere la visibilità e la comprensione del ruolo dell'Unione Europea nella regione. Volevo sapere se secondo lei questi obiettivi sono stati raggiunti durante i suoi mandati, ormai due mandati, e se c'è qualcosa che può essere fatta per migliorare la visibilità e la comprensione dell'Unione Europea in questa regione verso appunto l'area domestica che lei ha menzionato. Grazie.
2: Sì, ora della vedova.
8: Grazie Presidente, grazie soprattutto al già Ministro Di Maio per la sua relazione, complimenti e in bocca al lupo per il proseguio di un lavoro che si è rivelato ancora più delicato di quanto uno potesse immaginare prima. Io credo che, non so lei, io vivo con un po' di frustrazione la distanza che c'è tra l'aspirazione che l'Europa e in particolare l'Unione Europea vorrebbe avere di incidere, essere nella partita in modo molto più sostanzioso di quanto non possa accadere ora, e gli scarsi mezzi a disposizione. Lei ha fatto un quadro di quel che l'Unione Europea può fare, che è tanto ed è importante, in particolare, poi lo sottolineava il collega Mendola, il tema degli accordi commerciali. Siamo in una fase purtroppo in cui il soft power, che pure dobbiamo coltivare e utilizzare, ha qualche difficoltà in più. A proposito di ruolo dell'Europa, noi abbiamo un ruolo lì che potrebbe diventare critico e cruciale a seconda di come lo gestiamo. Lei ha parlato di Aspides e Atalanta, ma insomma in particolare Aspides. Già ieri chiedevamo al ministro Tajani e al ministro Crosetto, ma insomma vorrei capire, essendo Aspides una missione europea deliberata dall'Unione Europea, se c'è una riflessione in corso su quello che potrebbe accadere, che speriamo non accada. Ho visto che gli UTI hanno, oggi è uscita la notizia che gli UTI vogliono mettere i dazi pure loro su Bab el-Mandeb, ma comunque sia, sembrava che ci potesse essere un salto di scala dell'intervento UTI nel conflitto allargato USA-Israele contro l'Iran e Iran. Quindi questo è un primo punto: se Aspides è in grado di fronteggiare un'eventuale escalation militare, perché di questo si tratta, se c'è una riflessione in corso su come adattare in corso d'opera, poi perché potrebbe, magari non succede niente, magari potrebbe succedere tutto nel volgere di poche ore. Il secondo punto è se c'è una valutazione sull'accordo che sembrava fatto, poi si è disfatto nel giro di poche ore, come è nello stile dell'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, tra Stati Uniti e Arabia Saudita per quanto riguarda il nucleare civile, che è nucleare civile per definizione, ma poi insomma è evidentemente uno scale up nucleare da parte dei sauditi. Se c'è una valutazione su questo dell'Unione Europea. Grazie.
2: Grazie. Allora abbiamo Billy.
9: Io ringrazio il rappresentante speciale, sarò brevissimo. I paesi del Golfo stanno diversificando i loro sistemi energetici, investendo anche nel nucleare civile. Quindi io mi chiedo, e gli Emirati per esempio hanno una delle più grandi centrali nucleari dell'area, si è riscontrato un loro interesse nel continuare questi sviluppi, quindi per esempio con gli Small Modular Reactor, chiaramente a fissione con la tecnologia tradizionale, e poi si è riscontrato un loro particolare interesse anche a sviluppare la fusione nucleare, che potrebbe essere una fonte energetica alternativa probabilmente per i nostri figli. E come possiamo quindi noi collaborarci insieme, noi inteso sia come Europa sia come Italia, insomma. Grazie.
2: Grazie. Ora Quatapelle in collegamento.
10: Grazie mille Presidente. Io vorrei chiedere al rappresentante speciale rispetto alla vicenda della proliferazione con l'Arabia Saudita. È veramente il contrario rispetto all'approccio che l'Unione Europea ha tenuto in questi anni. L'Unione Europea è stata la protagonista di una grande iniziativa di non proliferazione nella regione, ovvero il JCPOA. Se c'è uno spazio, e quale spazio può essere per continuare a perseguire quell'obiettivo, che è un obiettivo molto europeo ma ancora più pressante oggi, mentre invece il nostro principale partner e alleato sta premendo, come ha detto giustissimamente il rappresentante, per una idea di deterrenza nucleare, che però rischia appunto di davvero creare una maggiore instabilità nella regione. Lo ringrazio anch'io per il lavoro che sta facendo e per un'audizione davvero ricca per tutti noi di spunti e di materiale di lavoro.
2: Grazie. Ora, un intervento che ho postergato. Allora, il rappresentante speciale ha assunto la sua funzione il 15 maggio del 23. Credo in un mondo totalmente diverso da quello che poi è venuto dopo il 7 di ottobre, uso questa come data in un qualche modo indicativa. Il 10 io mi sono permesso, intervento alla Camera in aula, il testo è disponibile per i nostri colleghi, ma te lo do sottolineato. Grazie. Con tutte le evidenze, la rottura della storia che è avvenuta in quei termini e in quel modo. Cioè dire, il 7 ottobre non è stato solo un atto di terrorismo, ma è stato il principio di una guerra che si è sviluppata in varie forme e modi e che continua in altrettanto varie forme e modi. E questo credo che sia il punto essenziale su cui riflettere. Non è un fatto il 7 di ottobre che si è limitato, è un po', se vuoi, la storia non si ripete per identità perfette, ma c'è stato Sarajevo nel 14, c'è qualcosa di drammaticamente diverso, c'è stato e continua. E credo che sia questa la dimensione su cui riflettere. E il testo, sono andato a rivedermelo proprio per questa audizione tua e te lo do, ma ripeto, la storia ha preso un corso totalmente diverso e ha un corso totalmente diverso che è in atto. E questa è una delle ragioni per cui siamo in attesa di ulteriori informazioni. Prego.
3: Grazie per le vostre domande e grazie dell'intervento, Presidente. Io inizio proprio dal tuo, ci stiamo dando il tuo perché ce lo siamo sempre dati, ma grazie per questa sollecitazione sul 7 ottobre, perché è chiaro, quando io ho assunto questo incarico a giugno del 2023, fino al 7 ottobre del 2023 sono successe o erano accadute si erano verificati alcuni eventi che andavano tutti nella direzione della cosiddetta de-escalation, dalla normalizzazione dei rapporti interni al GCC con la rimozione dell'embargo sul Qatar con gli accordi di Alula, passando per la normalizzazione Iran-Arabia Saudita e Crown Prince dell'Arabia Saudita che va all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre 2023, un mese prima, e dice: vogliamo normalizzare le relazioni con Israele. Di mezzo la firma dell'IMEC, l'IMEC è stato firmato a New Delhi a settembre 2023, in un altro mondo. La rotta siriana era chiusa allora, quindi si individuò Haifa come porto per tante ragioni, anche per una ragione politica importante di normalizzazione, ma anche perché era veramente l'unico corridoio possibile. Questi temi sono d'accordo, hanno fatto sì, il 7 ottobre è stato uno stravolgimento, e infatti torna adesso il tema dell'accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che era un tema di cui già si discuteva all'epoca. Ricorderete meglio di me come il dibattito normalizzazione con Israele e concessione all'Arabia Saudita la possibilità di arricchire l'uranio per utilizzo civile fosse il vero dibattito anche nel congresso degli Stati Uniti. Quindi questo, ovviamente, il 7 ottobre ha costruito drammaticamente un percorso che ha stravolto molte di queste intenzioni regionali, e vorrei dire, speriamo che questo sia il culmine, quello che stiamo vivendo, di quello che si è innescato da allora. Una cosa che vorrei dire è che sicuramente io ho puntato molto sull'unità, e l'onorevole me lo chiedeva prima, sull'unità dei paesi GCC. È chiaro, anche tra noi europei a 27 abbiamo diverse sfumature, mettiamola così, però abbiamo un processo integrato che spesso ci permette di arrivare a delle decisioni comuni. Poi diciamocelo chiaramente, vale come risposta standard a tutte le domande: se non c'è l'unanimità degli Stati membri non esiste l'iniziativa di politica estera dell'Unione Europea. Lì è uguale, però anche con un processo di integrazione che non voglio dire che è appena iniziato, ma il GCC sta lavorando tantissimo. Solo 2 anni fa hanno approvato la loro prima visione sulla sicurezza regionale dei paesi GCC, per cercare di allineare almeno le priorità principali sulla sicurezza della regione. È chiaro che l'Oman è

anche dire che ci sono le acque internazionali, ma la libertà di navigazione lì è un concetto molto più complesso che noi sosteniamo pienamente, perché passa per le due rotte, una vicino alla costa iraniana e una vicino alla costa omanita, che sono le uniche due che consentono alle grandi navi di passare, alle grandi navi commerciali di passare. Però devo dire che soprattutto dopo l'ultimo attacco dell'Iran sull'Oman, nel bel mezzo dei negoziati e delle mediazioni, il comunicato dell'Oman su quanto accaduto e sul tema dell'unità regionale è stato ancora più forte. Io non so alla fine di questa guerra se l'Iran avrà vinto o avrà perso contro gli Stati Uniti, spero che non abbia vinto contro i nostri principali alleati, ma sicuramente l'errore strategico nei confronti dei vicini è chiaro, perché anche paesi che erano storicamente amici dell'Iran in questo momento si trovano sotto attacco delle milizie iraniane o dell'Iran di per sé. Il tema della comprensione a Bruxelles è sempre un tema che viene dagli Stati membri. Il tema di coinvolgimento degli Stati membri su tema di Hormuz e Mandeb è qualcosa di fortissimo, in particolare di quegli stati membri che non solo hanno relazioni molto forti con i paesi del Golfo, ma hanno anche tantissimi interessi economici e politici, e questo fa sempre la differenza. Ed è questo anche il ruolo di un paese come l'Italia, al centro di quello che l'ambasciatore Talò chiama l'Indo-Mediterraneo, che io condivido e che rappresenta oggi, secondo me, uno degli attori fondamentali non solo per creare consapevolezza a Bruxelles, ma anche per muovere iniziative lungo le tre direttrici che ho citato, che voglio ripetere: il supporto diplomatico a questi paesi, il tema della cooperazione in sicurezza e difesa, che per definizione non può che essere per ora a livello di Stati membri, perché non abbiamo ancora una difesa europea, e il tema della connettività, i corridoi alternativi per dati, per energia e per merci, cosa che abbiamo iniziato a fare dopo l'attacco della Russia sull'Ucraina nel febbraio del 2022, anche noi, costruendo la resilienza delle nostre infrastrutture, cosa che stanno facendo loro anche con l'iniziativa Zero Hormuz, dipendenza zero da Hormuz degli Emirati Arabi, ma è una richiesta che viene da tutti i paesi. Lì le nostre imprese, i nostri manager, i nostri governi, la nostra esperienza, il nostro, come si dice, know-how sarà fondamentale e ci possiamo lavorare. L'Italia, io credo per esempio, abbia fatto una cosa che è molto interessante riguardo il secondo punto che ho citato, sicurezza e difesa. Prima di questi eventi, quando Giorgia Meloni, la visita citata dall'onorevole Amendola, è già ministro Amendola e collega, quando ha citato quella visita, Giorgia Meloni, il presidente Meloni, quando va in Arabia Saudita, invita l'Arabia Saudita nel programma GIGAP del nuovo fighter jet di sesta generazione, se non sbaglio. Ora non sappiamo come andrà, perché quello è un consorzio in cui decidono anche gli altri, ma l'idea di non trattare questi paesi solo come partner di sicurezza, nel senso che noi produciamo e vendiamo a loro e loro comprano, ma sviluppare insieme, questa è una grande opportunità, perché a mio parere entrambe le regioni, pur rimanendo strettamente alleate degli Stati Uniti, discutono della loro autonomia strategica, sia in Europa, sia il continente europeo, anche più dell'Unione Europea, sia i sei paesi del Golfo. Ci sono alcuni influenti analisti nel Golfo che parlano della NATO del Golfo. Questi argomenti, ora come si declineranno non lo sappiamo, ma è un tema molto presente. L'altra grande questione, sono d'accordo sull'IMEC, c'è una grande consapevolezza non solo della questione delle rotte, ma anche che ci sono alcuni Stati membri dell'Unione Europea che vorrebbero entrare nel club dei firmatari e non lo sono, perché allora, come ricorderete, a New Delhi lo hanno firmato Francia, Italia, Germania e la Commissione Europea. Allo stesso modo, quando si discuteva di IMEC prima del 7 ottobre, ma anche adesso, ci sono altri stati membri del GCC che vorrebbero aderire. Il tema però è scritto molto chiaramente nell'MOU: la prima riunione di alto livello dell'IMEC deve essere convocata dall'Arabia Saudita. Questo è quello che hanno firmato tutti i paesi firmatari dell'IMEC. Fino ad allora si sono svolte importantissime conferenze con stakeholders come quella di Trieste e poi quella di Marsiglia, come quella che abbiamo avuto in Giordania di recente sui corridoi. Sicuramente c'è un grande attivismo. Ultimamente, incontrando un rappresentante di alto livello dei paesi del Golfo, un ministro mi diceva: noi dovremmo passare dall'idea di IMEC a IMEN. Ora è un gioco di parole, però l'idea di sostituire corridor con network. Ora io credo che l'IMEC resti il progetto su cui dobbiamo continuare a spingere gran parte delle nostre forze, ma quando ci sono paesi che magari vogliono diversificare la rotta finale, discuterne e vederne la fattibilità. Ripeto, quando è stato firmato IMEC la Siria
Siria era chiusa, adesso

0: Alcuni paesi egizi si hanno investito nei porti siriani, come per esempio DP World, Dubai Port Authority, Dubai Port Company. Andando avanti, tante domande sul nucleare e sulla proliferazione. È chiaro ed evidente che questo argomento dell'accordo con gli Stati Uniti era già presente. È stato firmato un MOU, ma allo stesso tempo avete letto il tweet del Presidente degli Stati Uniti. Ora, sarà interessante capire come le due parti vedono le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti rispetto all'implementazione dell'MOU, ma è chiaro che già, purtroppo qui è tutto, tutto desueto, anche il mio speech probabilmente rispetto agli eventi, perché quando è stato firmato la recrudescenza del conflitto con gli Houthi non era ancora al suo culmine come in questi giorni. Stanotte, come sapete, è pubblico, c'è stato un attacco congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita su milizie filo-iraniane in Iraq. Cioè, come ho detto nel mio discorso, noi l'Arabia Saudita in questi primi mesi l'abbiamo vissuta come quel soggetto che poteva anche trovarsi in una posizione che gli permetteva di riunire con un'unica voce il GCC e parlare con l'Iran, chiarendo quali erano le linee rosse. Lo continuerà a fare, però ovviamente con adesso un altro fronte che si apre, dove, per rispondere alla domanda anche su Aspides ha solo un mandato difensivo, e questa è una richiesta che ci è stata fatta dagli Stati membri dell'Unione Europea, che all'unanimità modificano il mandato. È anche vero, per esempio, che dentro Aspides c'è anche la possibilità di fare quello che sta facendo a Bab el-Mandeb a Hormuz, ma per quello bisogna approvare l'executive task, che non c'è in questo momento. Cioè, c'è scritto in principio che sopra la linea di Muscat può operare, ma la operatività richiederà un'approvazione all'unanimità degli Stati membri. Quindi questo argomento di Aspides è che è uno strumento sicuramente versatile ma difensivo, e vorrei infatti rispondere alla domanda su quella su cosa ci allinea e cosa non ci allinea con gli Stati Uniti in questa situazione. Io credo che sia noi che gli Stati Uniti non vogliamo un Iran con la bomba atomica. Come europei, non solo l'Unione Europea, ma io rappresento gli Stati membri dell'Unione Europea, quindi dico l'Unione Europea, crediamo che l'unica soluzione sia un accordo diplomatico. Questa è la linea che abbiamo portato avanti, che non sia un intervento militare. È evidente in questo momento che l'MOU firmato dall'Iran e dagli Stati Uniti, e tra l'altro vorrei ricordare a me stesso che è stato firmato dai due presidenti, soprattutto al presidente Trump, sottolineerei, questo ha dato, mentre era al G7 col presidente Macron e con la presidente Meloni e gli altri, questo argomento è molto importante perché comunque i mediatori stanno provando a ritornare indietro. Però c'è un tema molto, secondo me, valido nella discussione, che magari questa guerra può essere iniziata non necessariamente per interessi super strategici degli Stati Uniti, ma la chiusura di Hormuz rappresenta per gli Stati Uniti, come per noi, un interesse strategico. Cioè, la libertà di navigazione nelle waterways è qualcosa da cui non si può prescindere, e questo fa sì che adesso gli Stati Uniti sono pienamente impegnati in questa operazione, dove ovviamente le due parti scelgono i mediatori. Io quello che penso è questo, che ci siano due livelli diplomatici. C'è quello dell'MOU per arrivare a un cessate il fuoco, che era l'obiettivo dell'MOU, e poi c'è l'equazione di sicurezza della regione. E mi dispiace dirlo, ma ogni volta che noi rinviamo questo secondo punto, cioè come costruire un'architettura di sicurezza della regione, i nodi tornano sempre al pettine. Abbiamo provato a mettere un po' l'implementazione della risoluzione sul Libano, sullo Yemen, un po' da parte negli anni, perché purtroppo la manovrabilità politica era difficile, poi ritornano tutti insieme e sono tutti interconnessi. Il ruolo dell'Unione Europea e degli Stati membri dell'Unione Europea sul tema di costruire insieme ai paesi del Golfo un'equazione di sicurezza della regione credo che ci veda protagonisti. Il tema del cessate il fuoco, in questo momento noi supportiamo ovviamente i paesi come il Qatar e l'Oman, in particolare l'Oman si sta facendo carico di fare una proposta sulla gestione di Hormuz. Ovviamente non sfuggirà neanche a voi che in questo momento si parla più di Hormuz che del nucleare. Quell'argomento è diventato il tema di gran parte del negoziato, e l'Iran è consapevole di questo. Andando velocemente, perché so di non avere molto tempo, un altro tema è quello sulla comprensione dell'Unione Europea. Ovviamente è una sfida, vorrei dire, comune, nel senso che il tema della comprensione del decision making dell'Unione Europea è sempre sfidante. Potete immaginare per i paesi del Golfo che hanno sempre avuto relazioni con gli stati membri di ottimo livello, ci sono alcuni stati membri dell'Unione Europea che hanno un livello di cooperazione altissimo, e però poi siccome noi come stati membri abbiamo rinunciato ad alcune competenze dandole all'Unione Europea, per esempio sul trade, ma anche su alcune regolazioni sul tema dell'ambiente, sul tema delle direttive sul green, loro devono relazionarsi anche su questi argomenti con noi. E è interessante vedere come in questo momento noi abbiamo una discussione. Ora, al di là della guerra, come ho detto, mi sento di rassicurare che la nostra cooperazione su commercio, su energia, sta andando avanti comunque. Però quando arrivano al tavolo temi come CS, DDD, ETS, SIPAM e tutti argomenti che anche nel dibattito domestico degli Stati membri sono molto presenti, è lì che probabilmente avete letto qualche mese, forse meno di un anno fa, le dichiarazioni del Ministro dell'Energia al Qatar, che diceva: se voi ci chiedete di rispettare questi parametri del Green Deal, noi non vi mandiamo più il gas. Questo è pubblico. Quindi questo argomento di come costruire un decision making per arrivare al punto cruciale di salvaguardare e accrescere le nostre relazioni e non far sembrare che quello che noi approviamo come regolazione possa essere anche un tema diplomatico, uno schiaffo diplomatico, non vuole esserlo, questa è una cosa che resta molto presente e su cui dobbiamo cercare di lavorare. Io non sono in grado di rispondere se ho raggiunto la missione oppure no, lo decideranno ovviamente le persone, lo decideranno soprattutto gli Stati membri che mi incaricano su proposta dell'alto rappresentante. Infine, la domanda sul nucleare civile, io continuo a vedere un grandissimo interesse. Questi paesi sul lavoro delle centrali, ora per esempio gli Emirati hanno le centrali nucleari ma importano uranio arricchito da altre parti, perché il tema è l'arricchimento dell'uranio. Però stiamo un attimo sul tema della produzione di energia da nucleare, fusione, fissione, ovviamente io non sono un esperto, io vedo loro proiettati, soprattutto gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita e il Qatar, proiettati soprattutto con i loro fondi di investimento nel cercare di avere un piede in ognuna di queste tecnologie e nel continuare a svilupparle. Ovviamente noi con loro abbiamo un piano di cooperazione, l'ho citato prima, da diversi anni, che vede la cooperazione tra i nostri centri di emergenza, disaster preparedness e tutto quello che deriva anche dalla gestione del rischio da nucleare civile, su cui continueremo a lavorare, perché poi costruire e implementare un programma di centrali nucleari porta anche a tutta la parte della prevenzione, su cui l'Unione Europea ha un grande know-how. È stato citato il JCPOA. Ovviamente il JCPOA, se lo guardiamo oggi, io sono profondamente orgoglioso di quello che abbiamo fatto sul JCPOA come europei. Tra l'altro, ricordiamoci sempre, furono gli Stati Uniti a chiedere all'alto rappresentante dell'Unione Europea di allora di seguire questa mediazione tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul nucleare. Quindi questo era un tema molto importante. Però devo anche dire che quando andiamo nei paesi del Golfo, anche dopo l'inizio della guerra, magari non è condivisibile ma è da capire, da comprendere, loro ti dicono: voi avete fatto l'accordo sul nucleare ma non avete ragionato di missili balistici, droni, proxy, e quindi l'Iran si è sentito autorizzato nel poter sviluppare tutto il resto dei programmi che oggi ci stanno colpendo. Tra l'altro loro lo dicono perché all'epoca noi non abbiamo coinvolto nei negoziati i paesi di cui ho parlato, nessuno dei sei. Questo argomento è molto presente nella discussione, quindi dobbiamo evitare di ripetere gli errori del passato sui negoziati che riguarderanno il futuro della regione, ed è per questo che è chiaro ed evidente che a me piacerebbe in ogni caso non siano solo tra virgolette il Qatar, l'Oman o l'Arabia Saudita a mediare tra Iran e Stati Uniti, ma il fatto che ci sia un protagonismo regionale nella mediazione tra Iran e Stati Uniti è molto importante, perché loro avranno anche consapevolezza e daranno supporto politico a qualsiasi soluzione si raggiunga per la pace nella regione, altrimenti sembrerà qualcosa costruito fuori dalla regione e imposto alla regione. Questo non vuol dire, come ho detto, che non ci sia una richiesta di maggiore collaborazione della Unione Europea. Quindi abbiamo sicuramente tantissime sfide davanti a noi e è evidente che dobbiamo ragionare in un quadro a più livelli, ma mi sento di dire, e questo fu è stato approvato prima che io fossi incaricata, la strategia dell'Unione Europea verso i paesi del Golfo, che segue 5 pilastri: commercio, energia, sicurezza regionale, people to people, quindi tutta la parte delle cooperazioni tra università, scuole, ma anche visti, e relazioni tra istituzioni, resta attuale. È ovvio che l'attuale situazione porta un focus soprattutto sulla sicurezza regionale, dove non dimentichiamo, e questo è un motivo in più per avere l'Unione Europea protagonista, l'Unione Europea ha sanzioni sull'Iran che il giorno in cui scoppierà la pace e il giorno in cui si deciderà di rimuoverle, è difficile muovere capitali di investimento verso l'Iran senza rimuovere le sanzioni dell'Unione Europea. Ed è per questo che i paesi del Golfo ci hanno sempre tenuto, sono stati in costante contatto, anche per questa ragione, con l'Unione Europea, perché sanno che qualsiasi accordo si raggiungerà per normalizzare le relazioni tra Iran e Stati Uniti è tra tutto il nostro sistema di alleanze e l'Iran, non solo gli Stati Uniti. E l'altro grande tema, noi abbiamo expertise. Questo è un tema che anche io sottovalutavo prima di arrivare a Bruxelles, ma le stesse persone che agli inizi degli anni 2000, dalla parte iraniana, sedevano al tavolo dei negoziati del nucleare, sono gli stessi che oggi siedono ancora da parte iraniana ai tavoli del negoziato nucleare. Quelli che hanno ancora il filo di tutto il negoziato e che stavano a quel tavolo già 20 anni fa, stanno nell'Unione Europea e nelle cancellerie degli E3 che all'epoca rappresentavano il nucleo originario e fondante di quella discussione sul nucleare con l'Iran. Quindi mi sentirei di dire che la nostra capacità e conoscenza del dossier nucleare iraniano e l'altro grande tema delle sanzioni rappresentano due pilastri non solo, non unici, ma tra i pilastri fondamentali del nostro leverage in questo negoziato.
1: Grazie, un ultimo intervento, onorevole Onori.
2: Grazie Presidente, grazie rappresentante. Solo per forse non sono riuscita a cogliere io questa parte della sua risposta, se ho capito bene ci ha informato dei punti di convergenza con gli interessi statunitensi, ma mi manca la parte delle divergenze, se ce ne fossero. Grazie.
0: Presidente, credo di aver chiarito che il nostro sul tema della convergenza è che noi non vogliamo un Iran con l'arma nucleare. Sull'altro tema, sul tema se si può chiamare della divergenza, è che noi pensiamo che l'unico modo per raggiungere questo obiettivo sia un accordo diplomatico e non un'azione militare.
1: Grazie, abbiamo terminato.
0: Grazie mille, grazie.
1: Azione del rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo sulla crisi nel Golfo Persico e sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente. Detto questo e molto velocemente, credo che sia nostro interesse realmente ascoltare quanto ci puoi dire. Grazie.
0: Grazie egregio Presidente, onorevoli membri della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, vi ringrazio moltissimo per questo invito e per l'opportunità che mi viene data di discutere i recentissimi avvenimenti nella regione del Golfo e presentare l'azione dell'Unione Europea al riguardo. Vorrei articolare questa mia esposizione in tre punti: le ripercussioni sui paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo della crisi Stati Uniti-Iran e il loro posizionamento nelle iniziative diplomatiche in essere, il dialogo in corso con l'Unione Europea sia ai fini di contribuire alle iniziative di contenimento della crisi stessa che di rafforzare la resilienza delle rispettive economie alla luce delle dinamiche regionali in corso, e infine una rapida illustrazione delle possibili evoluzioni della situazione nella regione con un riferimento particolare ai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo oggetto del mio mandato. Come è noto, stiamo attraversando una fase di nuova recrudescenza delle ostilità tra Stati Uniti e Iran dopo le aspettative suscitate dalla firma del memorandum d'intesa del 12 giugno scorso. Consentitemi di richiamarne brevemente le clausole principali. Con esso si concordava la fine delle ostilità, si stabiliva la riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione entro un termine di 30 giorni, si apriva una finestra negoziale di 60 giorni sulla questione del nucleare iraniano. Questa intesa è stata il risultato di un'intensa opera di mediazione prima del Pakistan, con il successivo e direi decisivo intervento del Qatar. L'8 luglio scorso, a seguito di attacchi iraniani a due petroliere che stavano attraversando lo stretto, gli Stati Uniti hanno dichiarato la cessazione della condizione prevista dall'intesa e ripreso gli attacchi contro l'Iran. Teheran in risposta ha ripreso l'offensiva a danno dei paesi della regione, colpendo sia le installazioni militari americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, che importantissime infrastrutture civili come gli impianti di desalinizzazione in Kuwait. Queste azioni hanno marcato una significativa escalation del conflitto, cui si è aggiunta la ripresa degli attacchi degli Houthi yemeniti dall'altro lato della penisola arabica, finalizzati a interdire il traffico civile anche attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Se in questa nuova fase le azioni iraniane hanno risparmiato, contrariamente alle precedenti, Emirati Arabi Uniti e Qatar, l'intervento degli Houthi nel conflitto ha coinvolto più marcatamente l'Arabia Saudita. Si tratta di uno sviluppo che alimenta ulteriori preoccupazioni. L'Arabia Saudita era ed è il paese del Golfo più impegnato a ricercare un'intesa, partendo da un'azione comune dei sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, voleva porre le premesse per una più stabile architettura di sicurezza regionale, mediante un dialogo anche con Teheran. Questa nuova fase di ripresa del conflitto attivo lascia irrisolta la questione del negoziato sul programma nucleare iraniano, le cui prospettive a questo punto sono estremamente incerte. In questa elevata instabilità si inserisce l'annuncio dei giorni scorsi di un accordo tra Arabia Saudita e Stati Uniti per una collaborazione sul nucleare civile, che sembra essere frutto di uno sforzo di ulteriore rassicurazione da parte di Washington verso Riyadh. Siamo chiamati a leggere questa serie di eventi, ispirati a una logica di azione e reazione tutto sommato non imprevedibile, che nelle sue tempistiche produce effetti di dirompente instabilità. Quello che a prima vista appare un quadro caotico risponde a mio avviso ad una logica di sostanziale continuità tra azioni belliche, iniziative diplomatiche e comunicazione strategica, rivolta sia all'esterno che a uso domestico. Non è quest'ultima una dimensione da trascurare o da ritenere secondaria rispetto alle altre due. In una guerra che è anche scontro di narrazioni opposte, è forse l'ambito che più complica i tentativi di tenere la situazione sotto controllo e di pervenire ad una composizione definitiva tra i due principali contendenti, Stati Uniti e Iran. A incrementare la complessità di questa crisi contribuiscono le ramificazioni regionali che incidono pesantemente sul suo andamento. Una di queste ramificazioni è esplicitata nel testo stesso del memorandum, vale a dire la connessione con lo scenario libanese, in cui si fronteggiano Israele e Hezbollah. La seconda poi riguarda i paesi del Golfo, il cui modello di sviluppo socio-economico è pesantemente colpito dal conflitto. Il loro coinvolgimento diretto, non come belligeranti ma come bersagli, è lo sviluppo più rilevante e carico di conseguenze di questo conflitto e merita riflessioni approfondite. Attraverso l'analisi della complessità della loro situazione, dei dilemmi strategici e politici che vivono e della diversità dei loro approcci, possiamo infatti renderci ancora meglio conto della difficoltà di uscire da questa crisi. I paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo si trovano infatti nel mezzo di un confronto con l'Iran che hanno per lunghi decenni cercato in ogni modo di evitare, perseguendo per esempio approcci diversificati, alternando nel tempo deterrenza, soprattutto mediante un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti come fornitori di sicurezza, e aperture al dialogo diplomatico. In qualche caso, paesi come gli Emirati Arabi e il Bahrain si sono spinti fino alla normalizzazione con Israele. Nel frattempo hanno compiuto uno sforzo cospicuo per avviare un percorso di riforme interne e proiettare all'esterno un rinnovato soft power, ottenendo indubbi successi. Tutto questo è ora in pericolo e non vi sono vie d'uscita agevoli. La complessità della loro situazione, che al tempo stesso geopolitica e geoeconomica, è alla base di quelle che appaiono oscillazioni nelle scelte di ciascuno di essi. Fin dal primo momento di questa crisi abbiamo riscontrato approcci articolati, frutto anche della diversità delle situazioni di fatto. I paesi geograficamente e politicamente più esposti alle azioni ostili dell'Iran e più dipendenti dal traffico attraverso lo stretto di Hormuz, come Kuwait, Bahrain e Emirati Arabi Uniti, hanno reagito da subito in maniera molto dura, adottando una linea di massima condanna e intransigenza verso l'Iran. Altri, come l'Oman, hanno scelto un approccio inizialmente più incline al dialogo diplomatico, sulla base anche di ragioni storiche e in virtù della condivisione dello spazio marittimo dello stretto di Hormuz. Il Qatar, pur colpito inopinatamente dagli attacchi iraniani e altamente danneggiato dalla chiusura di Hormuz, ha mantenuto aperto un canale con Teheran ai fini di facilitazione della mediazione sul memorandum, incoraggiato dagli Stati Uniti. L'Arabia Saudita, come accennato sopra, si è fatta carico di tenere vivo un processo di dialogo regionale finalizzato al consolidamento di un'architettura di sicurezza che potesse includere, oltre a Hormuz e al programma nucleare iraniano, anche le capacità militari convenzionali e le attività destabilizzanti dei proxies del regime. Le scelte politico-diplomatiche attuate dai paesi del Golfo sono rese complesse dalla natura e dalla portata delle sfide cui devono far fronte. Tuttavia, trattandosi di attori centrali di questa crisi, il loro posizionamento, quello dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, si rivelerà indispensabile ai fini di una composizione del conflitto. Tornerò in chiusura sulle opzioni di cui dispongono questi paesi. Vorrei ora dedicare una parte di questa esposizione alla specificazione svolta dall'Unione Europea in questa crisi, partendo da un momento politico dal forte significato, non solo simbolico, ma anche di concreta azione diplomatica. Mi riferisco alla convocazione della riunione congiunta dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e del Consiglio di Cooperazione del Golfo, quindi dei ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il 5 marzo scorso, da parte dell'alta rappresentante Callas. Si è trattato del primo incontro internazionale successivo all'inizio del conflitto, che è datato 28 febbraio. È stata anche la prima occasione in cui gli stessi paesi del Golfo sotto attacco hanno potuto sedersi insieme allo stesso tavolo, sia pure virtualmente, dopo l'avvio della crisi. La riunione e ancora di più la dichiarazione congiunta che abbiamo concordato in tempi rapidissimi ha avuto l'effetto immediato di manifestare solidarietà e vicinanza da parte dei nostri ministri degli esteri, ma soprattutto di inserire l'Unione Europea tra i protagonisti delle iniziative diplomatiche legate al conflitto. Come è naturale che sia, dal momento che siamo direttamente esposti alle sue conseguenze, è un tema a cui teniamo particolarmente. Questo non è avvenuto per caso, visto che negli ultimi 4 anni, dopo l'approvazione della strategia per il partenariato strategico con il Golfo, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno irrobustito i canali di dialogo e collaborazione con questa regione, cruciale per il nostro presente e per il nostro futuro. Grazie a una presenza costante e assidua, abbiamo potuto lanciare una serie di iniziative di collaborazione politica e di sicurezza prima dell'inizio del conflitto e che hanno condotto, ad esempio, alla convocazione di 3 riunioni annuali, Unione Europea, Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo a livello Ministri degli Esteri, sotto la definizione ormai codificata di High Level Forum for Regional Security and Cooperation tra il 2024 e il 2026. L'ultima di queste si è svolta 2 settimane fa, il 14 luglio, e ha costituito una ulteriore occasione di scambio sulla crisi in corso e sulle prospettive di soluzione. Era presente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Abbiamo inoltre lanciato un processo di collaborazione a livello alti funzionari in diversi settori che va avanti da 3 anni, da quello sulla sicurezza a quello marittimo, alla cyber security, alla risposta alle catastrofi naturali, oltre a una serie di iniziative in campo economico e commerciale. Tutti questi processi hanno avuto il loro culmine nel primo storico vertice dei leader Unione Europea-Paesi del Golfo dell'ottobre 2024 a Bruxelles. Ora noi stiamo lavorando, perché dovrebbe essere ogni 2 anni, stiamo lavorando a organizzare il secondo appuntamento a livello capi di Stato e di Governo. Quest'anno dovrebbe essere in Arabia Saudita, se le condizioni di sicurezza ovviamente lo consentiranno. Queste occasioni sono il momento più visibile di un'infrastruttura di rapporti in diversi settori e ambiti, che dà vita ad un'agenda di cooperazione flessibile, adattabile ai diversi momenti della vita internazionale. Quando ho assunto questo incarico, il punto focale dei rapporti erano le relazioni economiche e commerciali. con un'ottica di medio e lungo termine. E in questo solco infatti abbiamo lanciato i negoziati sull'accordo di libero scambio con gli Emirati Arabi Uniti e posto le premesse per una ripresa dell'accordo di libero scambio regionale con l'insieme dei 6 paesi. Nel maggio 2024 abbiamo aperto la prima Camera di Commercio Europea nella regione a Riyadh e stavamo lavorando e continueremo a lavorarci per la seconda Camera di Commercio per sostenere le imprese europee in Bahrain. Abbiamo appena annunciato pochi giorni fa l'apertura di una nuova ambasciata dell'Unione Europea a Muscat in Oman. Questo fa sì che su 6 paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo l'Unione Europea ha 5 ambasciate sui 6 paesi. Se oggi inevitabilmente il nostro sguardo è rivolto principalmente alle questioni regionali e di sicurezza, la nostra agenda di cooperazione, vorrei rassicurare coloro che seguono questi file, la nostra agenda di cooperazione continuerà a reggersi sulla molteplicità e vastità del campo di interessi comuni. Per riflettere appieno l'ampiezza della nostra collaborazione abbiamo avviato con tutti e 6 paesi del Consiglio del GCC sul piano bilaterale i negoziati per sottoscrivere con ognuno di loro un accordo di partenariato strategico, uno Strategic Partnership Agreement, SPA. La questione che ruota intorno allo stretto di Hormuz è emblematica anche da questo punto di vista. La sua riapertura è vitale per l'economia del Golfo, Kuwait e Bahrain su tutti, ma anche gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Questo discorso non vale solo per le materie prime energetiche, ma anche per diversi altri prodotti strategici, come ad esempio, e sapete meglio di me, l'elio incide sulla sicurezza e incide sulla sicurezza alimentare non solo del Golfo, ma anche del sud-est asiatico, dell'Africa subsahariana e del Medio Oriente. Quindi elio, fertilizzanti, nafta e così via. Per converso, le strozzature al traffico marittimo intorno alla penisola arabica, da un lato Hormuz e dall'altro Bab el-Mandeb, rappresentano una vulnerabilità economica e una leva geopolitica che entrambi, europei e paesi del Golfo, abbiamo ogni interesse a disinnescare. Per questo l'Unione Europea continua a ribadire l'essenzialità del rispetto della incondizionata libertà di navigazione come principio imprescindibile del diritto internazionale e come ineludibile elemento della composizione di questo conflitto. La presenza europea nella crisi Iran-Stati Uniti passa dunque attraverso la collaborazione stretta con questi 6 paesi, incentrata sui pilastri su cui abbiamo costruito i rapporti negli ultimi anni. Sul piano diplomatico abbiamo segnali importanti dai nostri partner del Golfo che un coinvolgimento europeo su questi dossier sarebbe benvenuto. Un obiettivo potrebbe essere quello di rafforzare le complementarità con il binario diplomatico americano. Per raggiungerlo occorre coinvolgere in un progetto di sicurezza regionale i paesi del GCC al fine di avviare un realistico processo di pace stabile in cui possano riconoscersi tutti i paesi della regione. Un secondo ambito di contribuzione europea alla stabilizzazione del Golfo consiste nella collaborazione in materia di sicurezza, a partire da quella marittima e della protezione della libertà di navigazione. L'Unione Europea già opera nel Mar Rosso, uno scenario strettamente interconnesso con Hormuz, con la missione Aspides, rinnovata fino al febbraio 2027. Aspides è nata come risposta agli attacchi Houthi nel Mar Rosso e opera con un mandato difensivo, seguendo alcune linee guida: protezione delle navi commerciali nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico e nel Golfo dell'Oman, con monitoraggio anche dello stretto di Hormuz. Se opportunamente supportate da un contributo di capacità da parte degli Stati membri, queste due operazioni, Atalanta e Aspides, possono rafforzare il profilo europeo anche come produttore di sicurezza. Sono personalmente felice di constatare che l'Italia sta dando un grande e apprezzato contributo da questo punto di vista, promuovendo in sede europea una più ampia contribuzione alle operazioni, forte del fatto che la Marina italiana è protagonista di entrambe le operazioni. La crisi Ha inoltre rafforzato la collaborazione tra paesi del Golfo Europa grazie al contributo alla difesa aerea e antidrone anche da parte di diversi stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Si tratta di una base solida su cui si potrà lavorare a consolidare ulteriormente i rapporti su sicurezza e difesa, anche avvalendosi delle opportunità fornite dalla cornice dei partenariati di cui dispone l'Unione Europea. Mi riferisco in questo contesto in particolare alla possibilità di concludere con ciascuno dei paesi del Golfo sul piano bilaterale intese nel settore della difesa e della sicurezza, anche nel quadro dei negoziati sugli accordi di partenariato strategico che ho già citato. Un ulteriore pilastro, e vado alla conclusione, di cooperazione in direzione di un quadro di sicurezza regionale riguarda la connettività, ovvero la costruzione di infrastrutture logistiche di trasporto e reti energetiche volte a rafforzare l'integrazione economica e commerciale tra la regione dell'Indo-Pacifico e il Mediterraneo. Come è noto, il corridoio AIMEC era stato annunciato al G20 del 2023 e sottoscritto anche dall'Italia, prevedendo una rete integrata di ferrovie, porti, cavi e infrastrutture energetiche che collegasse l'India all'Europa passando proprio per la penisola arabica. Si tratta di un progetto che unisce nella sua logica politica e economica sia la visione europea che quella degli Stati Uniti, oltre naturalmente a creare un collegamento strutturale tra una potenza in grande ascesa come l'India e lo scacchiere euro-mediterraneo. Dobbiamo continuare a lavorare su AIMEC. E allo stesso tempo emerge sempre più la necessità di ampliare e diversificare ulteriormente i corridoi disponibili. Nessuno può permettersi nel lungo periodo di ritrovarsi in una situazione di larga dipendenza da poche e vulnerabili vie di passaggio. Su questi temi stiamo strutturando la nostra collaborazione con i paesi del Golfo nei prossimi mesi in vista dell'organizzazione del summit. Rilevante in tal senso è anche l'iniziativa lanciata da pochi giorni dagli Emirati Arabi Uniti sulla strategia per Zero Hormuz Dependency, che è un tema che sarà sempre più presente nelle politiche di investimento in infrastrutture e corridoi dei paesi del Golfo. In conclusione, qualche rapido riferimento sulle possibili evoluzioni di questa crisi, partendo da un presupposto, e cioè che al centro di ogni ipotesi di soluzione vi sono i paesi GCC e che la loro unità di intenti costituisce il vero centro di gravità di questo conflitto. Dal punto di vista strategico si trovano infatti tra due priorità opposte. Da un lato l'Iran, che adotta una strategia aggressiva volta a sottrarle all'orbita di interessi americana mediante le azioni militari, il controllo diretto e indiretto dei due stretti marittimi e un dialogo diplomatico selettivo. Dall'altro lato gli Stati Uniti, che auspicano la normalizzazione dei loro rapporti, di ognuno di loro, nelle loro relazioni diplomatiche con Israele. Come sappiamo, le posizioni tra i paesi del Golfo divergono su questo aspetto, ma va detto che in assenza di una soluzione alla questione palestinese, la normalizzazione con Israele comporta un costo politico da valutare per diversi di loro, a partire dall'Arabia Saudita. Stretti tra queste priorità confliggenti, i paesi del Golfo hanno individuato una strategia fondata su una triade: dialogo diplomatico, deterrenza militare e resilienza delle infrastrutture. Non a caso questa coincide con i tre ambiti di cooperazione con l'Unione Europea e i suoi Stati membri e ne consegue che il partenariato con noi rappresenta per i paesi del Golfo una risorsa necessaria e direi viceversa. Vi ringrazio per l'attenzione, sono a disposizione per le vostre domande che sicuramente amplieranno il raggio d'azione del mio discorso. Grazie mille.
1: Se davvero il primo intervento è dell'onorevole Calovini.
3: Sì, grazie Presidente, grazie chiaramente anche all'onorevole Di Maio per la relazione. Io sarò velocissimo, mi limito a domande senza fare alcun tipo di considerazione personale. La prima, lei giustamente ha parlato dei sei paesi che rappresentano il Golfo, anche delle sensibilità diverse che ci sono state negli ultimi mesi, e la mia prima domanda era proprio capire se in futuro le sensibilità diverse di queste nazioni possono magari in un qualche modo avere poi dopo ripercussioni diverse sul Medio Oriente. Non solo, è chiaro che l'Oman ad esempio appunto alcune idee probabilmente differenti rispetto all'Arabia Saudita, coinvolta anche in prima persona direttamente in questi giorni. giorni. Il secondo tema invece è legato al contesto europeo. Volevo capire dal suo punto di vista se a Bruxelles l'emergenza che stiamo vivendo nella zona dello Stretto di Hormuz e del Mediterraneo è una tematica che tutti hanno compreso in virtù magari anche delle conseguenze economiche ed energetiche che sta colpendo tutti i paesi, non soltanto chiaramente quelli della fascia mediterranea, ma immagino anche quelli del Nord Europa. E la terza domanda è legata al nostro paese e all'Italia. Dal suo punto di vista, cosa la nostra nazione può fare in più rispetto a ciò che stiamo facendo nei prossimi mesi? Grazie.
4: Grazie, anch'io mi limiterò ad alcune domande senza considerazioni, salvo una brevissima premessa, e cioè che vorrei esprimere le mie personali congratulazioni per il modo in cui lei sta svolgendo questo difficilissimo mandato. Come è noto, avere una politica estera europea è sempre complesso, lei lo sta affrontando con sobrietà ed efficacia, cosa di cui tengo ad esprimere il mio apprezzamento. Detto questo, tre questioni rapidissimamente. Lei ha parlato molto opportunamente del corridoio AIMEC, che è una prospettiva essenziale. Come è noto, fra i paesi europei esistono inclinazioni diverse su, non sull'utilità di AIMEC, ma su dove AIMEC deve andare a finire, nel senso sui terminali naturali del progetto AIMEC. Naturalmente noi siamo sostenitori del fatto che l'Italia e Trieste in particolare abbiano una naturale vocazione, la Francia ovviamente punta su Marsiglia, eccetera, la Grecia, Pireo, eccetera. La Turchia vorrebbe avere un suo ruolo, la Turchia non fa parte dell'Unione Europea, ma per dire che c'è sul tavolo anche questo. E io credo che la soluzione più sensata sia immaginare un esito, come dire, plurale del corridoio AIMEC. Fare delle cose a Trieste non impedisce di farle a Marsiglia e viceversa. Nell'Unione Europea ci si sta ponendo questo problema, e con quale tipo di ragionamenti? Sarò ancora più breve sulle altre due domande. Io credo che la crisi, il rischio di interruzione di Bab el Mandeb sia in prospettiva anche più pericoloso di Hormuz, perché per Hormuz stanno emergendo delle possibili alternative, come l'utilizzo del Mar Rosso da parte dell'Arabia Saudita, eccetera, e comunque la gran parte del flusso energetico che parte da Hormuz va verso la Cina, non che non sia un problema per noi, ma il blocco di Bab el Mandeb significherebbe bloccare o ritardare enormemente tutto l'interscambio con l'Oriente, e in questo ambito però Aspides ha un ruolo importante, ma ha una funzione difensiva, e il problema della presenza degli UTI rimane strutturale. Come si può affrontare? La terza domanda è molto più generica ed è: quale esito l'Europa auspica per la questione del nucleare iraniano?
1: Se noi abbiamo 5 interventi, Amendola, Onori della Vedova, Tremonti e Billi, e abbiamo interesse anche ad ascoltare le risposte.
4: Chiedo scusa, quindi sono stato lungo, lo so.
1: Affatto. Amendola.
5: Sarò più lungo, io parto invece da una considerazione personale. Credo che il lavoro che sta svolgendo il ministro Di Maio sia utile, fondamentale, anche sia per il nostro paese qualcosa da valorizzare, perché il rapporto col GCC è strutturalmente una delle, insieme agli accordi commerciali, una delle grandi possibilità. Lo dico agli amici del centrodestra, non si scandalizzassero, anche il viaggio che ha fatto la Presidente Meloni incontrando il GCC è stato molto utile, perché quell'accordo, dopo anni di rottura, ci ricordiamo quello che è successo tra Arabia Saudita e Qatar, che ha bloccato quel forum per tanto tempo, è per noi un investimento nel costruire una
4: Che succede?
5: Costruire, costruire un partenariato come ha realizzato lei nell'iniziativa del 5 marzo, in quello che si prevede per i leader, fondamentale. Quindi non stiamo parlando solo di rapporti diplomatici, economici e commerciali, che per il nostro paese sono importantissimi, perché se guardiamo i trend di scambio con il Golfo sono molto utili, ma parlo proprio della istituzione GCCC, che per noi è fondamentale. Questa è la parte, diciamo, di considerazione personale, di gratitudine per quello che ci ha rappresentato e per il lavoro che fa. Adesso vorrei fare un po' di domande sulla deterrenza politica dell'Unione Europea. La vicenda di Bab el Mandeb, sono d'accordo con il deputato Orsini, è in previsione anche più rischiosa. Però c'è stato un momento, anche durante la crisi di Hormuz, in cui gli Houthi non hanno partecipato alla rappresaglia iraniana, hanno iniziato da poco. C'è stato un periodo in cui, se non sbaglio, tra gli Houthi e l'Arabia Saudita c'era quasi un accordo, anzi ci fu il problema tra Arabia Saudita e Emirati nella gestione di quel pandemonio che è lo Yemen. Quindi la mia domanda è: che cosa e qual è l'ingaggio adesso tra il GCCC e soprattutto l'Arabia Saudita e gli Houthi? Perché fino adesso noi non avevamo segnali, anche nel momento peggiore delle incursioni israelo-americane in Iran, di movimento. E se lì c'è la possibilità di riaprire un tema. Secondo tema di deterrenza politica, abbiamo letto che c'è stato un contatto molto criticato tra l'altra commissaria e l'Iran, ma anche tramite via e in collaborazione col GCC è possibile entrare in una mediazione in cui noi europei entriamo a stabilizzare una richiesta che mi pare evidente di tutti i paesi del Golfo, cioè di far terminare, razionalizzare, riaprire Hormuz? È possibile per noi europei, anche perché le chiavi di contatto, di lettura sono positive. Quindi queste sono le mie questioni, cioè come noi in queste partite forte del lavoro che si è fatto di cooperazione col GCC possiamo entrare a fare mediazione politica, o ci affidiamo solo al Qatar e al Pakistan e quindi che Dio li protegga. Però queste erano le questioni. L'ultima velocissima, lapidaria, in previsione quali sono gli accordi di libero scambio che si può fare col GCC? Cioè ci sono altre evoluzioni di liberalizzazione dei rapporti? Grazie.
1: Ora onori.
2: Grazie Presidente, grazie rappresentante speciale Di Maio. Io ho tre domande. La prima riguarda il riarmo nucleare della regione. La mia prima domanda riguarda il riarmo nucleare della regione, facendo quindi seguito già alle sollecitazioni di alcuni colleghi. La seconda riguarda il binario diplomatico americano che lei ha menzionato. Vorrei chiederle se potesse per favore illustrare a noi in maniera comprensibile, anche a chi ci ascolta, che dovesse ascoltarci, quali sono i punti di convergenza, i punti di divergenza con gli interessi degli Stati Uniti in questo momento in quella regione? Come Unione Europea. Come Unione Europea, certo. E il terzo punto è, riguarda, lei ha menzionato prima, la comunicazione strategica verso l'esterno e quella domestica. Vorrei riferirmi a quest'ultima. Il suo mandato come rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo prevede esplicitamente anche il compito di accrescere la visibilità e la comprensione del ruolo dell'Unione Europea nella regione. Volevo sapere se secondo lei questi obiettivi sono stati raggiunti durante i suoi mandati, ormai due mandati, e se c'è qualcosa che può essere fatta per migliorare la visibilità e la comprensione dell'Unione Europea in questa regione verso appunto l'area domestica che lei ha menzionato. Grazie.
1: Sì, ora della vedova.
6: Grazie Presidente, grazie soprattutto al già Ministro Di Maio per la sua relazione, complimenti e in bocca al lupo per il proseguio di un lavoro che si è rivelato ancora più delicato di quanto uno potesse immaginare prima. Io credo che, non so lei, io vivo con un po' di frustrazione la distanza che c'è tra l'aspirazione che l'Europa e in particolare l'Unione Europea vorrebbe avere di incidere, essere nella partita in modo molto più sostanzioso di quanto non possa accadere ora, e gli scarsi mezzi a disposizione. Lei ha fatto un quadro di quel che l'Unione Europea può fare, che è tanto ed è importante, in particolare, poi lo sottolineava il collega Mendola, il tema degli accordi commerciali. Siamo in una fase purtroppo in cui il soft power, che pure dobbiamo coltivare e utilizzare, ha qualche difficoltà in più. A proposito di ruolo dell'Europa, noi abbiamo un ruolo lì che potrebbe diventare critico e cruciale a seconda di come lo gestiamo. Lei ha parlato di Aspides, Atalanta, ma insomma in particolare Aspides. Già ieri chiedevamo al ministro Tajani e al ministro Crosetto, ma insomma vorrei capire, essendo Aspides una missione europea deliberata dall'Unione Europea, se c'è una riflessione in corso su quello che potrebbe accadere, che speriamo non accada. Ho visto che gli UTI hanno, oggi è uscita la notizia che gli UTI vogliono mettere i dazi pure loro su Bab el-Mandeb, ma comunque sia, sembrava che ci potesse essere un salto di scala dell'intervento UTI nel conflitto allargato USA-Israele contro l'Iran e Iran. Quindi questo è un primo punto: se Aspides è in grado di fronteggiare un'eventuale escalation militare, perché di questo si tratta, se c'è una riflessione in corso su come adattare in corso d'opera, poi perché potrebbe, magari non succede niente, magari potrebbe succedere tutto nel volgere di poche ore. Il secondo punto è se c'è una valutazione sull'accordo che sembrava fatto, poi si è disfatto nel giro di poche ore, come è nello stile dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, tra Stati Uniti e Arabia Saudita per quanto riguarda il nucleare civile, che è nucleare civile per definizione, ma poi insomma è evidentemente uno scale up nucleare da parte dei sauditi, se c'è una valutazione su questo da parte dell'Unione Europea. Grazie.
1: Sì, allora abbiamo Billy.
7: Io ringrazio il rappresentante speciale, sarò brevissimo. I paesi del Golfo stanno diversificando i loro sistemi energetici, investendo anche nel nucleare civile. Quindi io mi chiedo, e gli Emirati per esempio hanno una delle più grandi centrali nucleari dell'area, si è riscontrato un loro interesse nel continuare questi sviluppi, quindi per esempio con gli Small Modular Reactor, chiaramente a fissione con la tecnologia tradizionale, e poi si è riscontrato un loro particolare interesse anche a sviluppare la fusione nucleare, che potrebbe essere una fonte energetica alternativa probabilmente per i nostri figli. E come possiamo quindi noi collaborarci insieme, noi inteso sia come Europa sia come Italia, insomma. Grazie.
1: Grazie. Ora Quatapelle in collegamento.
8: Grazie mille Presidente. Io vorrei chiedere al rappresentante speciale rispetto alla vicenda della proliferazione con l'Arabia Saudita. È veramente il contrario rispetto all'approccio che l'Unione Europea ha tenuto in questi anni. L'Unione Europea è stata la protagonista di una grande iniziativa di non proliferazione nella regione, ovvero il JCPOA. Se c'è uno spazio, e quale spazio può essere per continuare a perseguire quell'obiettivo, che è un obiettivo molto europeo ma ancora più pressante oggi, mentre invece il nostro principale partner e alleato sta premendo, come ha detto giustissimamente il rappresentante, per una idea di deterrenza nucleare che però rischia appunto di davvero creare una maggiore instabilità nella regione. Lo ringrazio anch'io per il lavoro che sta facendo e per un'audizione davvero ricca per tutti noi di spunti e di materiale di lavoro.
1: Grazie. Ora, un intervento che ho postergato. Allora, il rappresentante speciale ha assunto la sua funzione il 15 maggio del 23. Credo in un mondo totalmente diverso da quello che poi è venuto dopo il 7 di ottobre, uso questa come data in un qualche modo indicativa. Il 10 io mi sono permesso un intervento alla Camera in aula, il testo è disponibile per i nostri colleghi, ma te lo do sottolineato. Grazie. Con tutte le evidenze, la rottura della storia che è avvenuta in quei termini e in quel modo, cioè dire il 7 ottobre non è stato solo un atto di terrorismo, ma è stato il principio di una guerra che si è sviluppata in varie forme e modi e che continua in altrettanto varie forme e modi. E questo credo che sia il punto essenziale su cui riflettere. Non è un fatto il 7 di ottobre che si è limitato, è un po', se vuoi, la storia non si ripete per identità perfette, ma c'è stato Sarajevo nel 14, c'è qualcosa di drammaticamente diverso, c'è stato e continua. E credo che sia questa la dimensione su cui riflettere. E il testo, sono andato a rivedermelo proprio per questa audizione tua e te lo do, ma ripeto, la storia ha preso un corso totalmente diverso e ha un corso totalmente diverso che è in atto. E questa è una delle ragioni per cui siamo in attesa di ulteriori informazioni. Prego.
0: Grazie per le vostre domande e grazie dell'intervento, Presidente. Io inizio proprio dal tuo, ci stiamo dando il tuo perché ce lo siamo sempre dati, ma grazie per questa sollecitazione sul 7 ottobre, perché è chiaro, quando io ho assunto questo incarico a giugno del 2023, fino al 7 ottobre del 2023 sono successe o erano accadute, si erano verificati alcuni eventi che andavano tutti nella direzione della cosiddetta de-escalation, dalla normalizzazione dei rapporti interni al GCC con la rimozione dell'embargo sul Qatar con gli accordi di Alula, passando per la normalizzazione Iran-Arabia Saudita e Crown Prince dell'Arabia Saudita che va all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre 2023, un mese prima, e dice: vogliamo normalizzare le relazioni con Israele. Di mezzo la firma dell'IMEC, l'IMEC è stato firmato a New Delhi a settembre 2023, in un altro mondo, la Siria, la rotta siriana era chiusa allora, quindi si individuò Haifa come porto per tante ragioni, anche per una ragione politica importante di normalizzazione, ma anche perché era veramente l'unico corridoio possibile. Questi temi, sono d'accordo, hanno fatto sì, il 7 ottobre è stato uno stravolgimento e infatti torna adesso il tema dell'accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che era un tema di cui già si discuteva all'epoca. Ricorderete meglio di me come il dibattito normalizzazione con Israele e concessione all'Arabia Saudita la possibilità di arricchire l'uranio per utilizzo civile fosse il vero dibattito anche nel congresso degli Stati Uniti. Quindi questo, ovviamente il 7 ottobre ha costruito drammaticamente un percorso che ha stravolto molte di queste intenzioni regionali e vorrei dire, speriamo che questo sia il culmine, quello che stiamo vivendo, di quello che si è innescato da allora. Una cosa che vorrei dire è che sicuramente io ho puntato molto sull'unità e l'onorevole me lo chiedeva prima, sull'unità dei paesi GCC, è chiaro, anche tra noi europei a 27 abbiamo diverse sfumature, mettiamola così, però abbiamo un processo integrato che spesso ci permette di arrivare a delle decisioni comuni. Poi diciamocelo chiaramente, vale come risposta standard a tutte le domande: se non c'è l'unanimità degli Stati membri non esiste l'iniziativa di politica estera dell'Unione Europea. Lì è uguale, però anche con un processo di integrazione che non voglio dire che è appena iniziato, ma il GCC sta lavorando tantissimo. Solo 2 anni fa hanno approvato la loro prima visione sulla sicurezza regionale dei paesi GCC, per cercare di allineare almeno le priorità principali sulla sicurezza della regione. È chiaro che l'Oman è il paese di cui in questo momento si discute di più, nel senso che, condividendo le acque territoriali, poi lì la natura si è accanita molto, sapete meglio di me, le rotte passano, cioè possiamo anche dire che ci sono le acque internazionali, ma la libertà di navigazione lì è un concetto molto più complesso, che noi sosteniamo pienamente, perché passa per le 2 rotte, una vicino alla costa iraniana e una vicino alla costa omanita, che sono le uniche 2 che consentono alle grandi navi di passare, alle grandi navi commerciali di passare. Però devo dire che, soprattutto dopo l'ultimo attacco dell'Iran sull'Oman, nel bel mezzo dei negoziati e delle mediazioni, il comunicato dell'Oman su quanto accaduto e sul tema dell'unità regionale è stato ancora più forte. Io non so alla fine di questa guerra se l'Iran avrà vinto o avrà perso contro gli Stati Uniti, spero che non abbia vinto contro i nostri principali alleati, ma sicuramente l'errore strategico nei confronti dei vicini è chiaro, perché anche paesi che erano storicamente amici dell'Iran in questo momento si trovano sotto attacco delle milizie iraniane o dell'Iran di per sé. Il tema della comprensione a Bruxelles è sempre un tema che viene dagli Stati membri, il tema di coinvolgimento degli Stati membri su tema di Hormuz e Bab al-Mandeb è qualcosa di fortissimo, in particolare di quegli Stati membri che non solo hanno relazioni molto forti con i paesi del Golfo, ma hanno anche tantissimi interessi economici e politici, e questo fa sempre la differenza, ed è questo anche il ruolo di un paese come l'Italia, al centro di quello che l'ambasciatore Talò chiama l'Indo-Mediterraneo, che io condivido e che rappresenta oggi, secondo me, uno degli attori fondamentali non solo per creare consapevolezza a Bruxelles, ma anche per muovere iniziative lungo le 3 direttrici che ho citato, che voglio ripetere: il supporto diplomatico a questi paesi, il tema della cooperazione in sicurezza e difesa, che per definizione non può che essere per ora a livello di Stati membri, perché non abbiamo ancora una difesa europea, e il tema della connettività, i corridoi alternativi per dati, per energia e per merci, cosa che abbiamo iniziato a fare dopo l'attacco della Russia sull'Ucraina nel febbraio del 2022, anche noi, costruendo la resilienza.

è una richiesta che viene da tutti i paesi. Lì le nostre imprese, i nostri manager, i nostri governi, la nostra esperienza, il nostro, come si dice, know-how sarà fondamentale e ci possiamo lavorare. L'Italia, io credo, per esempio, abbia fatto una cosa che è molto interessante riguardo il secondo punto che ho citato, sicurezza e difesa. Prima di questi eventi, quando Giorgia Meloni, la visita citata dall'onorevole Amendola, è già ministro Amendola e collega, quando ha citato quella visita, Giorgia Meloni, il presidente Meloni, quando va in Arabia Saudita, invita l'Arabia Saudita nel programma GIGAP del nuovo fighter jet di sesta generazione, se non sbaglio. Ora non sappiamo come andrà, perché quello è un consorzio in cui decidono anche gli altri, ma l'idea di non trattare questi paesi solo come partner di sicurezza, nel senso che noi produciamo e vendiamo a loro e loro comprano, ma sviluppare insieme, questa è una grande opportunità, perché a mio parere entrambe le regioni, pur rimanendo strettamente alleate degli Stati Uniti, discutono della loro autonomia strategica, sia in Europa, sia il continente europeo, anche più dell'Unione Europea, sia i sei paesi del Golfo. Ci sono alcuni influenti analisti nel Golfo che parlano della NATO del Golfo. Questi argomenti, ora come si declineranno non lo sappiamo, ma è un tema molto presente. L'altra grande questione, sono d'accordo sull'IMEC, c'è una grande consapevolezza non solo della questione delle rotte, ma anche che ci sono alcuni Stati membri dell'Unione Europea che vorrebbero entrare nel club dei firmatari e non lo sono, perché allora, come ricorderete, a New Delhi lo hanno firmato Francia, Italia, Germania e la Commissione Europea. Allo stesso modo, quando si discuteva di IMEC prima del 7 ottobre, ma anche adesso, ci sono altri stati membri del GCC che vorrebbero aderire. Il tema però è scritto molto chiaramente nell'MOU. La prima riunione di alto livello dell'IMEC deve essere convocata dall'Arabia Saudita. Questo è quello che hanno firmato tutti i paesi firmatari dell'IMEC. Fino ad allora si sono svolte importantissime conferenze con stakeholders come quella di Trieste e poi quella di Marsiglia, come quella che abbiamo avuto in Giordania di recente, sui corridoi. Sicuramente c'è un grande attivismo. Ultimamente, incontrando un rappresentante di alto livello dei paesi del Golfo, un ministro, mi diceva: noi dovremmo passare dall'idea di a IMEC a IMEN, ora è un gioco di parole, però l'idea di sostituire corridor con network. Ora io credo che l'IMEC resti il progetto su cui dobbiamo continuare a spingere gran parte delle nostre forze, ma quando ci sono paesi che magari vogliono diversificare la rotta finale, discuterne e vederne la fattibilità. Ripeto, quando è stato firmato IMEC la Siria era chiusa, adesso alcuni paesi GCC hanno investito nei porti siriani, come per esempio DP World, Dubai Port Authority, Dubai Port Company. Andando avanti, tante domande sul nucleare e sulla proliferazione. È chiaro ed evidente che questo argomento dell'accordo con gli Stati Uniti era già presente, è stato firmato un MOU, ma allo stesso tempo avete letto il tweet del Presidente degli Stati Uniti. Ora sarà interessante capire come le due parti vedono le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti rispetto all'implementazione dell'MOU, ma è chiaro che già purtroppo qui è tutto, tutto desueto, anche il mio speech probabilmente rispetto agli eventi, perché quando è stato firmato la recrudescenza del conflitto con gli Houthi non era ancora al suo culmine come in questi giorni. Stanotte, come sapete, è pubblico, c'è stato un attacco congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita su milizie filo iraniane in Iraq. Cioè, come ho detto nel mio discorso, noi l'Arabia Saudita in questi primi mesi l'abbiamo vissuta come quel soggetto che poteva anche trovarsi in una posizione che gli permetteva di riunire con un'unica voce il GCC e parlare con l'Iran, chiarendo quali erano le linee rosse. Lo continuerà a fare, però ovviamente con adesso un altro fronte che si apre, dove, per rispondere alla domanda anche su Aspides, Aspides ha solo un mandato difensivo, e questa è una richiesta che ci è stata fatta dagli Stati membri dell'Unione Europea, che all'unanimità modificano il mandato. È anche vero, per esempio, che dentro Aspides c'è anche la possibilità di fare quello che sta facendo a Bab el-Mandeb a Hormuz, ma per quello bisogna approvare l'executive task, che non c'è in questo momento. Cioè c'è scritto in principio che sopra la linea di Muscat può operare, ma la operatività richiederà un'approvazione all'unanimità degli Stati membri. Quindi questo argomento di Aspides, che è uno strumento sicuramente versatile ma difensivo, e vorrei infatti rispondere alla domanda su quella su cosa ci allinea e cosa non ci allinea con gli

Stati Uniti in questa situazione. Io credo che sia noi che gli Stati Uniti non vogliamo un Iran con la bomba atomica. Come europei, non solo l'Unione Europea, ma io rappresento gli Stati membri dell'Unione Europea, quindi dico l'Unione Europea, crediamo che l'unica soluzione sia un accordo diplomatico. Questa è la linea che abbiamo portato avanti, che non sia un intervento militare. È evidente in questo momento che l'MOU firmato dall'Iran e dagli Stati Uniti, e tra l'altro vorrei ricordare a me stesso che è stato firmato dai due presidenti, soprattutto al presidente Trump, sottolineerei, questo ha dato, mentre era al G7 col presidente Macron e con la presidente Meloni e gli altri, questo argomento è molto importante perché comunque i mediatori stanno provando a ritornare indietro. Però c'è un tema molto, secondo me, valido nella discussione, che magari questa guerra può essere iniziata non necessariamente per interessi super strategici degli Stati Uniti, ma la chiusura di Hormuz rappresenta per gli Stati Uniti, come per noi, un interesse strategico. Cioè la libertà di navigazione nelle waterways è qualcosa da cui non si può prescindere, e questo fa sì che adesso gli Stati Uniti sono pienamente impegnati in questa operazione, dove ovviamente le due parti scelgono i mediatori. Io quello che penso è questo, che ci siano due livelli diplomatici. C'è quello dell'MOU per arrivare a un cessate il fuoco, che era l'obiettivo dell'MOU, e poi c'è l'equazione di sicurezza della regione. E mi dispiace dirlo, ma ogni volta che noi rinviamo questo secondo punto, cioè come costruire un'architettura di sicurezza della regione, i nodi tornano sempre al pettine. Abbiamo provato a mettere un po' l'implementazione della risoluzione sul Libano, sul Yemen, un po' da parte negli anni, perché purtroppo la manovrabilità politica era difficile. Poi ritornano tutti insieme e sono tutti interconnessi. Il ruolo dell'Unione Europea e degli Stati membri dell'Unione Europea sul tema di costruire insieme ai paesi del Golfo un'equazione di sicurezza della regione credo che ci veda protagonisti. Il tema del cessate il fuoco, in questo momento noi supportiamo ovviamente i paesi come il Qatar e l'Oman, in particolare l'Oman si sta facendo carico di fare una proposta sulla gestione di Hormuz. Ovviamente non sfuggirà neanche a voi che in questo momento si parla più di Hormuz che del nucleare. Quell'argomento è diventato il tema di gran parte del negoziato e l'Iran è consapevole di questo. Andando velocemente, perché so di non avere molto tempo, un altro tema è quello sulla comprensione dell'Unione Europea. Ovviamente è una sfida, vorrei dire, comune, nel senso che il tema della comprensione del decision making dell'Unione Europea è sempre sfidante. Potete immaginare per i paesi del Golfo che hanno sempre avuto relazioni con gli stati, immaginare per i paesi del Golfo che hanno sempre avuto relazioni con gli stati membri di ottimo livello, ci sono alcuni stati membri dell'Unione Europea che hanno un livello di cooperazione altissimo, e però poi siccome noi come stati membri abbiamo rinunciato ad alcune competenze dandole all'Unione Europea, per esempio sul trade, ma anche su alcune regolazioni sul tema dell'ambiente, sul tema delle direttive sul green, loro devono relazionarsi anche su questi argomenti con noi. E è interessante vedere come in questo momento noi abbiamo una discussione. Ora, al di là della guerra, come ho detto, mi sento di rassicurare che la nostra cooperazione su commercio, su energia, sta andando avanti comunque. Però quando arrivano al tavolo temi come CS, Triple D, ETS e SIPAM e tutti argomenti che anche nel dibattito domestico degli Stati membri sono molto presenti, è lì che probabilmente avete letto qualche mese, forse meno di un anno fa, le dichiarazioni del Ministro dell'Energia al Qatar, che diceva: se voi ci chiedete di rispettare questi parametri del Green Deal, noi non vi mandiamo più il gas. Questo è pubblico. Quindi questo argomento di come costruire un decision making per arrivare al punto cruciale di salvaguardare e accrescere le nostre relazioni e non far sembrare che quello che noi approviamo come regolazione possa essere anche un tema diplomatico, uno schiaffo diplomatico, non vuole esserlo, questa è una cosa che resta molto presente e su cui dobbiamo cercare di lavorare. Io non sono in grado di rispondere se ho raggiunto la missione oppure no, lo decideranno ovviamente le persone, lo decideranno soprattutto gli Stati membri che mi incaricano su proposta dell'alto rappresentante. Infine, la domanda sul nucleare civile, io continuo a vedere un grandissimo interesse. Questi paesi sul lavoro delle centrali, ora per esempio gli Emirati hanno le centrali nucleari, ma importano uranio arricchito da altre parti, perché il tema è l'arricchimento dell'uranio. Però stiamo un attimo sul tema della produzione di energia da

0: nucleare, fusione, fissione, ovviamente io non sono un esperto, io vedo loro proiettati, soprattutto gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita e il Qatar, proiettati soprattutto con i loro fondi di investimento nel cercare di avere un piede in ognuna di queste tecnologie e nel continuare a svilupparle. Ovviamente noi con loro abbiamo un piano di cooperazione, l'ho citato prima, da diversi anni, che vede la cooperazione tra i nostri centri di emergenza, disaster preparedness e tutto quello che deriva anche dalla gestione del rischio da nucleare civile, su cui continueremo a lavorare, perché poi costruire e implementare un programma di centrali nucleari porta anche a tutta la parte della prevenzione, su cui l'Unione Europea ha un grande know-how. È stato citato il JCPOA. Ovviamente il JCPOA, se lo guardiamo oggi, io sono profondamente orgoglioso di quello che abbiamo fatto sul JCPOA come europei. Tra l'altro, ricordiamoci sempre, furono gli Stati Uniti a chiedere all'alto rappresentante dell'Unione Europea di allora di seguire questa mediazione tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul nucleare. Quindi questo era un tema molto importante. Però devo anche dire che quando andiamo nei paesi del Golfo, anche dopo l'inizio della guerra, magari non è condivisibile, ma è da capire, da comprendere, loro ti dicono: voi avete fatto l'accordo sul nucleare, ma non avete ragionato di missili balistici, droni, proxy, e quindi l'Iran si è sentito autorizzato nel poter sviluppare tutto il resto dei programmi che oggi ci stanno colpendo. Tra l'altro loro lo dicono perché all'epoca noi non abbiamo coinvolto nei negoziati i paesi di cui ho parlato, nessuno dei sei. Questo argomento è molto presente nella discussione, quindi dobbiamo evitare di ripetere gli errori del passato sui negoziati che riguarderanno il futuro della regione, ed è per questo che è chiaro ed evidente che a me piacerebbe in ogni caso non siano solo tra virgolette il Qatar, l'Oman o l'Arabia Saudita a mediare tra Iran e Stati Uniti, ma il fatto che ci sia un protagonismo regionale nella mediazione tra Iran e Stati Uniti è molto importante, perché loro avranno anche consapevolezza e daranno supporto politico a qualsiasi soluzione si raggiunga per la pace nella regione, altrimenti sembrerà qualcosa costruito fuori dalla regione e imposto dalla regione. Questo non vuol dire, come ho detto, che non ci sia una richiesta di maggiore collaborazione della Unione Europea. Quindi abbiamo sicuramente tantissime sfide davanti a noi, e è evidente che dobbiamo ragionare in un quadro a più livelli, ma mi sento di dire, e questo è stato approvato prima che io fossi incaricata, la strategia dell'Unione Europea verso i paesi del Golfo, che segue 5 pilastri: commercio, energia, sicurezza regionale, people to people, quindi tutta la parte delle cooperazioni tra università, scuole, ma anche visti, e relazioni tra istituzioni, resta attuale. È ovvio che l'attuale situazione porta un focus soprattutto sulla sicurezza regionale, dove non dimentichiamo, e questo è un motivo in più per avere l'Unione Europea protagonista, l'Unione Europea ha sanzioni sull'Iran che il giorno in cui scoppierà la pace e il giorno in cui si deciderà di rimuoverle, è difficile muovere capitali di investimento verso l'Iran senza rimuovere le sanzioni dell'Unione Europea, ed è per questo che i paesi del Golfo ci hanno sempre tenuto, sono stati in costante contatto anche per questa ragione con l'Unione Europea, perché sanno che qualsiasi accordo si raggiungerà per normalizzare le relazioni tra Iran e Stati Uniti è tra tutto il nostro sistema di alleanze e l'Iran, non solo gli Stati Uniti. E l'altro grande tema: noi abbiamo expertise. Questo è un tema che anche io sottovalutavo prima di arrivare a Bruxelles, ma le stesse persone che agli inizi degli anni 2000, dalla parte iraniana, sedevano al tavolo dei negoziati del nucleare, sono gli stessi che oggi siedono ancora da parte iraniana ai tavoli del negoziato nucleare. Quelli che hanno ancora il filo di tutto il negoziato e che stavano a quel tavolo già 20 anni fa stanno nell'Unione Europea e nelle cancellerie degli E3 che all'epoca rappresentavano il nucleo originario e fondante di quella discussione sul nucleare con l'Iran. Quindi mi sentirei di dire che la nostra capacità e conoscenza del dossier nucleare iraniano e l'altro grande tema delle sanzioni rappresentano due pilastri non solo, non unici, ma tra i pilastri fondamentali del nostro leverage in questo negoziato.
1: Grazie, un ultimo intervento, onorevole Onori.
2: Grazie Presidente, grazie rappresentante. Solo per forse non sono riuscita a cogliere io questa parte nella sua risposta. Se ho capito bene, ci ha informato dei punti di convergenza con gli interessi statunitensi, ma mi manca la parte delle divergenze, se ce ne fossero. Grazie.
0: Presidente, credo di aver chiarito che il nostro sul tema della convergenza è che noi non vogliamo un Iran con l'arma nucleare. Sull'altro tema, sul tema se si può chiamare della divergenza, è che noi pensiamo che l'unico modo per raggiungere questo obiettivo sia un accordo diplomatico e non un'azione militare.
1: Grazie, abbiamo terminato.
0: Grazie mille. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: La Commissione Affari Costituzionali del Senato ieri ha svolto l'audizione di Lorenzo Spadacini, associato di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Brescia, sulle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato. Buon ascolto.
5: Ci riuniamo ora con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aperta partecipazione ai senatori, per il seguito, anzi la conclusione dello svolgimento del ciclo di audizioni informali in relazione all'esame di disegno di legge numero 1971, disposizioni in materia di legge elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvato in prima lettura della Camera dei Deputati. Come sapete, nel ciclo di audizioni che avevamo completato per un problema di organizzazione dei lavori, è mancata l'audizione del professor Lorenzo Spadacini, che è però oggi presente. Lo ringraziamo per aver comunque ritrovato, ridato la disponibilità. Ci sembrava corretto, anche su richiesta di alcuni colleghi, e comunque dargli la possibilità di fare la lezione. Quindi sono professore 10 minuti di relazione, con poi altri ulteriori 10 minuti per domande dei senatori e sue risposte. Le darei subito la parola, perché poi noi abbiamo anche aula. Prego.
6: Grazie signor Presidente, senatrici, senatori, per ragioni di tempo e riservandomi di trasmettere nei prossimi giorni una memoria scritta più completa, mi limiterò a alcune considerazioni sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame in aula alla Camera. Non mi soffermerò dunque sui limiti generali dell'impianto della riforma, già affrontati in altre memorie depositate presso la Camera, le criticità del premio di governabilità, la violazione della regola costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale, la lesione del principio bicamerale messo a dura prova dalla disposizione che lega la ripartizione dei seggi in una Camera all'esito elettorale nell'altra, il rapporto tra premio e indicazione preventiva del candidato Presidente del Consiglio, la mancanza di una reale possibilità per gli elettori di esprimersi sulla persona dei candidati, le persistenti criticità della disciplina speciale per il Trentino Alto Adige e Sud Tirol. Non mi soffermerò neppure sui miglioramenti introdotti prima dell'esame in aula alla Camera, anzitutto l'abolizione del ballottaggio, che considero una correzione molto rilevante e positiva rispetto al testo originario, e la riduzione del tetto massimo dei seggi conseguibili dalla lista o coalizione assegnataria del premio, così come alcune precisazioni tecniche migliorative. Mi concentrerò invece su quattro profili introdotti o emersi più chiaramente nella fase finale dell'esame alla Camera: la disciplina dei voti delle liste collegate sotto il 3%, l'obbligo di candidatura dei candidati del listone anche come capilista nei listini, la modifica dei collegi senatoriali della provincia di Bolzano e la nuova disciplina delle ripartizioni della circoscrizione estero. Il primo profilo riguarda l'emendamento secondo cui non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano il 3%, salva la lista del cosiddetto miglior perdente. La modifica prova a correggere un problema reale: se i voti delle liste sotto soglia fossero computati ai fini del premio di coalizione, si avrebbe un effetto difficilmente compatibile con il principio di personalità del voto. Il voto dato a una lista esclusa dalla rappresentanza servirebbe a far ottenere un premio o i seggi ad altre liste della medesima coalizione. In sostanza, l'elettore voterebbe una lista, ma il suo voto produrrebbe effetti a favore di altri soggetti politici. È una sorta di trasferimento coattivo della volontà elettorale non molto diverso nella sostanza da un voto per delega. Se però quei voti non vengono contati, nasce il problema opposto. Può accadere che una coalizione ottenga più voti complessivi ma perda l'accesso al premio, perché una parte dei voti raccolti è stata espressa per liste collegate rimaste sotto il 3%. In tal modo potrebbe prevalere ai fini dell'attribuzione del premio una coalizione che ha ricevuto meno voti complessivi dagli elettori ma li ha distribuito in modo più efficiente tra liste sopra soglia. Il legislatore si trova così tra scille e cariddi. Se conta quei voti, altera la personalità del voto e incentiva la frammentazione strumentale. Se non li conta, rischia di far dipendere l'attribuzione del premio non dalla maggiore quantità di voti ricevuti dalla coalizione, ma dalla struttura interna dell'offerta politica. Il punto è allora più radicale. Non è questa o quella clausola a essere il vero problema della legge. Il problema è il premio di coalizione, è il tentativo di innestare un meccanismo maggioritario artificiale su coalizioni composte da liste diverse, con elettorati diversi e soglie diverse. Naturalmente il legislatore resta libero di scegliere tra molti sistemi elettorali, sistemi proporzionali selettivi, sistemi maggioritari di collegio, sistemi misti, soglie di sbarramento, ma il premio di coalizione, specialmente in un Parlamento bicamerale paritario, genera tensioni difficilmente compatibili. Per questa ragione andrebbe abbandonato. Il secondo profilo riguarda l'obbligo introdotto in aula alla Camera che i candidati nel listone del premio siano candidati anche come capilista nei listini. A mio avviso questa modifica non risolve il problema delle liste bloccate, lo rende ulteriormente più opaco. L'elettore continua a non poter scegliere la persona dell'eletto e diventa meno prevedibile l'effetto del voto. Lo stesso candidato può comparire nel listone premiale come capolista nei collegi con ulteriori pluricandidature, sostituzioni e scorrimenti difficilmente comprensibili all'elettore. Il punto decisivo resta quello già indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2014. Un sistema nel quale la totalità o quasi totalità dei parlamentari sia priva di un'indicazione personale da parte degli elettori è costituzionalmente vulnerabile. Qui non solo non si supera quel vizio, ma lo si aggrava. I collegi uninominali vengono eliminati, le liste restano bloccate, il premio opera mediante liste sostanzialmente nazionali e ora i candidati del listone vengono collocati anche in posizione apicale nei listini. È un ulteriore rafforzamento del potere delle leadership nella selezione degli eletti. Vi è poi un profilo pratico non secondario. Se tutti i candidati del listone sono anche candidati come capolista e se restano possibili ulteriori pluricandidature, il numero effettivo di persone offerte alla scelta degli elettori si riduce ulteriormente. Già le liste di collegio possono contenere al massimo 6 candidati, anche in collegi che possono assegnarne un numero di seggi molto più elevato. L'effetto complessivo è dunque quello di una rappresentanza ancora più chiusa, meno trasparente e meno riconoscibile. Terzo profilo riguarda la modifica dei collegi sanitariali della provincia di Bolzano. Qui la questione è grave sia per il metodo che per il merito. Sul metodo, la revisione dei collegi dovrebbe essere affidata a una sede tecnica capace di operare sulla base di criteri conoscibili, dati demografici aggiornati e motivazioni verificabili. La nostra esperienza ha conosciuto commissioni di nomina governativa, non sempre è stata una soluzione ideale, ma è comunque preferibile a una riscrittura diretta dei confini da parte della maggioranza parlamentare mediante emendamento. Una commissione tecnica almeno sarebbe tenuta a motivare, rendere leggibili i criteri e consentire un controllo razionale sull'operazione compiuta. Sul merito la modifica appare ancora più problematica. Non si è proceduto ad avvicinare i collegi per consistenza demografica, si è invece ridotto il collegio di Bolzano, cioè quello nel quale si concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi. L'effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente italofono. Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la minoranza da tutelare è quella germanofona, non quella italofona. Se invece si ragiona sul piano provinciale, la misura 111 del pacchetto mira a un'equilibrata partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza, ma anche in questa prospettiva l'operazione compiuta appare rovesciata. Invece di rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato: non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti. avanti, si è intervenuto solo sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile. Questo consente di leggere l'operazione non come un riequilibrio tecnico, ma come una forma di gerrymandering a base linguistico nazionale. Non vale obiettare che il Trentino Alto Adige e Sud Tirol riceve nel complesso della riforma un trattamento favorevole perché non contribuisce alla dotazione del premio di governabilità. Anche quello, a mio avviso, è un problema di uguaglianza del voto. Ma due violazioni dell'uguaglianza del voto orientate in direzioni diverse non si compestano, restano due violazioni della Costituzione. Il quarto profilo riguarda la circoscrizione estero. È vero che le ripartizioni estere vigenti presentano sperequazioni molto consistenti e richiedevano un intervento, ma la soluzione approvata alla Camera non va nella direzione corretta. Per il Senato, anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione, si introduce una sola circoscrizione mondiale. Per la Camera, invece di costruire otto collegi uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree, Europa ed extraeuropa. Una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore eletto in una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente individuata. Anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività territoriale. In conclusione, le modifiche introdotte in aula alla Camera non mi paiono meri dettagli, confermano i difetti strutturali dell'impianto, il premio di coalizione produce problemi insolubili nella gestione dei voti delle liste sotto soglia, l'obbligo di candidatura dei candidati del listone come capilista non restituiscono agli elettori alcun potere di scelta e rende meno leggibile l'effetto del voto. La modifica dei collegi di Bolzano appare priva delle garanzie tecniche che dovrebbero accompagnare ogni ridisegno dei confini elettorali e nel merito solleva seri dubbi di uguaglianza e di tutela corretta delle minoranze linguistiche. La riforma della circoscrizione estero interviene su sperequazioni reali ma crea ripartizioni troppo ampie per assicurare un effetto rappresentanza. Il punto comune è sempre lo stesso: si indebolisce il rapporto tra voto, territorio, candidati ed eletti. Il voto viene trattato come una grandezza da sommare, sottrarre, trasferire o compensare, non come l'atto attraverso cui i cittadini collocati in un determinato corpo elettorale scelgono rappresentanti riconoscibili. Per queste ragioni ritengo che il Senato debba valutare con particolare attenzione non solo i profili più evidenti della riforma, ma anche queste modifiche apparentemente tecniche in materia elettorale. Del resto sono proprio le regole tecniche a determinare la qualità costituzionale della rappresentanza. Grazie.
5: Grazie, grazie professore. Ci sono domande, colleghi? Prego, senatore Giorgis. Senatore.
7: Grazie Presidente, grazie Professore. Lei ci ha evidenziato diversi profili critici, alcuni di questi purtroppo li abbiamo ascoltati anche durante le precedenti audizioni e mi soffermo quindi in particolare su due aspetti che invece abbiamo avuto occasione di approfondire meno durante i precedenti incontri e che riguardano ad esempio il tema del collegio unico mondiale per quanto riguarda gli eletti all'estero al Senato, i due collegi per quanto riguarda la Camera e la ridefinizione dei collegi nella provincia di Bolzano. Ora, la domanda molto puntuale che le chiedo e che le chiedo anche di, se riterrà, di approfondire nella nota scritta che spero lei ci possa poi consegnare, e ruota intorno alla seguente questione. Se ho ben capito, ecco, questa è la prima domanda, se ho ben capito, a suo giudizio non si è solo consumato una tipica azione di gerrymandering politicamente discutibile, ma si è verificato una vera e propria violazione di fondamentali principi costituzionali relativi ad esempio all'uguaglianza del voto e al connesso principio di rappresentatività, che rappresenta l'altra faccia, insomma, del principio di uguaglianza del voto, da un lato. Dall'altro, per quanto riguarda la circoscrizione estero, anche qui lei ci ha evidenziato degli aspetti che io le chiedo se muovono dalla convinzione che i principi costituzionali che caratterizzano tutta la disciplina elettorale, tutto il principio di e tutte le disposizioni che attuano il principio di rappresentatività valgano anche per quanto riguarda gli italiani all'estero. Cioè, io se ho ben capito, lei muove dal presupposto che i principi costituzionali sull'uguaglianza del voto, sulla rappresentatività debbano essere considerati vincolanti anche per quanto riguarda gli italiani all'estero, perché questo è un aspetto da cui poi discendono tutta una serie di conseguenze. Ecco, quindi vorrei che su questo lei dedicasse ancora alcune considerazioni e mi confermasse questa sua convinzione. Grazie.
8: Grazie, senatore Parini.
9: Buongiorno professor Spadaccini, io ho alcune domande. La prima riguarda il fatto che lei ha detto molto chiaramente che una scelta come quella dell'emendamento che è stato bocciato alla Camera, mi riferisco a quello sulle preferenze in dose omeopatica che erano previste nell'emendamento Bignami, se non sbaglio, non risolverebbe i problemi di costituzionalità che derivano dal fatto che grandissima parte del Parlamento resterebbe bloccata e non scelta dai cittadini. Le chiederei di argomentare meglio, se possibile, questo punto e di esplicitare come mai la suddivisione del listone nazionale sia alla Camera che al Senato è sostanzialmente una suddivisione fittizia e ingannevole, perché i gruppi di nomi, non le voglio chiamare nemmeno liste perché sarebbe voler troppo bene a questa decisione, che compaiono sulla scheda circoscrizione per circoscrizione non hanno nessuna autonomia, però su questo punto, su cui abbiamo discusso spesso in questi giorni, se volesse dirci esattamente la sua spiegazione del come mai questa cosa può creare una tensione costituzionale, sarebbe opportuno. Infine ho una domanda su cui richiamo anche l'attenzione del relatore, perché ha una lettura del testo della legge, ma chiedo a lei, che ha seguito mi pare le questioni del Trentino Alto Adige con molta attenzione. A me pare che ci sia una falla che può creare un grandissimo problema nella tutela di genere. Cioè, se io non ho interpretato male il testo, nel Trentino Alto Adige ci sono 6 collegi uninominali al Senato e 4 collegi uninominali alla Camera, e non c'è alcuna tutela di genere, cioè ogni partito potrebbe, volendo, candidare 10 uomini nei 10 collegi uninominali. Ora, delle due l'una: se è stata una svista è grave, perché dimostra una sciatteria che ha caratterizzato tutta la stesura di questa legge, che è altrettanto sgangherata di quanto è pericolosa. Se è stata una scelta voluta, è molto grave l'intenzione che l'ha ispirata. In ogni caso è qualcosa che io credo si dovrebbe prendere tutti l'impegno, se è così, è perché la lettura dei testi è sempre complicata, di correggere possibilmente in maniera unitaria. Però io sono sobbalzato quando ho visto che la regola del 60-40, che valeva per i collegi uninominali nella legge Rosato per i 10 collegi uninominali del Trentino Alto Adige è completamente saltata, e visti i precedenti di questa maggioranza che aveva fatto a pezzi la tutela di genere con l'emendamento Bignami alla Camera, quindi stiamo parlando di un indiziato che ha precedenti elettorali non buoni, ecco, e porta al sospetto. Le chiedevo se le risulta anche a lei così, perché nel qual caso mi rivolgo al Presidente, insomma io credo che dovremo davvero correggere sia che sia stata una svista da sciatteria, sia che sia stata una scelta voluta. Mi pare che si possa dire tutto che è una scelta inaccettabile. 10 uomini candidati in 10 collegi uninominali del Trentino Alto Adige, va bene la specialità, ma anche la specialità c'è un limite, ecco.
5: Altri? Prego, senatrice Maiorino.
8: Grazie Presidente, grazie Professore. Molto, molto brevemente, se poteva svolgere ulteriori riflessioni su una criticità a cui lei già ha fatto cenno, ossia quella della soglia di sbarramento all'interno delle coalizioni e con il corrispondente premio di maggioranza, quali tipi di squilibri provoca e come eventualmente si potrebbe correggere questa evidente struttura di rappresentanza.
5: Prego, professore, chiedere un po' di sintesi perché poi abbiamo aula, però vada tranquillo.
6: Sì, sì, sì, cerco di essere sintetico ovviamente. Rispondo anzitutto alle domande del senatore Giorgis che mi chiedeva se in sostanza c'è un tema di uguaglianza con riguardo ai collegi della provincia di Bolzano. Direi sicuramente di sì. Il problema del disegno dei collegi è un problema di uguaglianza. Ora, i collegi, l'operazione che è stata portata avanti per il tramite di un emendamento alla Camera è un'operazione che è intervenuta su collegi disegnati negli anni 90, quindi sicuramente superati. Per questa ragione questi tre collegi hanno una dimensione demografica sperequata. Tuttavia l'operazione effettuata alla Camera non è stata quella di avvicinare la consistenza demografica dei collegi allo scopo di assicurare maggiormente il principio di uguaglianza. In assenza, in effetti, di ulteriori elementi, quando si disegnano i collegi elettorali in un sistema a collegi uninominali, l'orientamento sarebbe quello di produrre collegi di dimensione demografica equivalente, salvo che ci siano ragioni che giustifichino una sperequazione tra i collegi, perché è solo la dimensione elettorale equivalente che garantisce l'uguaglianza del peso elettorale dei diversi elettori. Qui l'operazione è stata inversa: i collegi elettorali non sono stati avvicinati quanto a dimensione demografica, ma sono stati allontanati, cioè il collegio di Bolzano è stato artatamente ridotto a un collegio di 150.000 persone circa, a fronte degli altri due collegi che hanno 190.000 persone circa, cioè i collegi germanofoni, più spiccatamente germanofoni, sono diventati con una popolazione molto più grande della media, il collegio italofono con una popolazione molto minore. Ora, questa operazione di gerrymandering si può fare nel caso in cui io avessi una minoranza da tutelare, allora sacrifico un po', ma noi non possiamo considerare la minoranza italiana in Südtirol una minoranza linguistica da tutelare ai sensi della Costituzione italiana, perché a livello nazionale l'unica minoranza linguistica, non è vero che è l'unica perché ci sono anche i ladini, ma la minoranza linguistica da tutelare non sono gli italiani, sono i germanofoni. Quindi l'operazione è sicuramente in violazione del principio di uguaglianza. La stessa cosa vale per la domanda relativa ai principi costituzionali circa la rappresentanza e le circoscrizioni estero. Io e le ripartizioni della circoscrizione estero. Io direi, risponderei al senatore Giorgis in questi termini. Io direi che certamente in principio, a partire da quelli di cui all'articolo 48 della Costituzione, valgono anche per gli elettori all'estero, salvo ciò per cui la Costituzione deroga. Per esempio, la circoscrizione estero è costruita con un numero di deputati e senatori molto inferiore alla rispetto alla consistenza demografica, e questa è una deroga che la Costituzione esplicitamente fa del principio di uguaglianza, che avrebbe richiesto di assegnare un numero di deputati e di senatori molto più elevato alla circoscrizione estero, e invece la Costituzione esplicitamente deroga questo. Ma per quanto non derogato, io non avrei dubbi nel ritenere che i principi relativi alla rappresentanza e al voto valgono anche nella circoscrizione estero. Procedo poi alle domande formulate dal senatore Parrini. Ora, la prima era relativa al tema delle preferenze, e cioè alla circostanza se la introduzione di un meccanismo simile a quello proposto alla Camera, con i capilista bloccati e la possibilità di esprimere preferenze, possa sanare il vulnus costituzionale rispetto al potere degli elettori di poter esprimersi anche in termini di selezione della persona dell'eletto e non solo di selezione della lista, che la Corte Costituzionale ha affrontato. Ora, io penso che una soluzione che introduca le preferenze e faccia salvi però i capilista non risolve il tema. Uno, perché l'effetto di un sistema del genere in questo impianto sarebbe di un numero di eletti con le preferenze evidentemente molto poco consistente. Secondo luogo, però, non si risolve per nulla il problema che è irrisolvibile, perché che è il problema relativo al listone di 70 e 35 candidati, che è bloccato e rispetto al quale non è nemmeno ipotizzabile di esprimere le preferenze, perché anche se si esprimessero ci sono tanti candidati, quanti posti, quindi non avrebbe senso. Quindi il problema del listone, mi chiedeva il professor Parrini, anzitutto è un listone o sono listini singoli? Chiaramente il listone di premio di 70 candidati e 35 al Senato è un listone unico, è soltanto fittiziamente diviso in liste circoscrizionali, ma è chiaramente un unico listone, come dimostra la circostanza che se, anziché essere diviso, fosse una lista intera, nulla cambierebbe quanto all'esito degli eletti. Ma lo è anche per come è scritta la disposizione legislativa. La ripartizione della lista di 70 candidati tra le diverse circoscrizioni non è effettuata sulla base degli elettori o sulla base dei voti, è effettuata ex ante sulla base dei residenti, cioè il riparto interno della lista nazionale prescinde completamente dagli elettori. Il numero dei seggi che viene assegnato a una circoscrizione o all'altra dipende dai residenti nella circoscrizione, non dai voti espressi da alcuno. Questa è la prova provata che non c'è alcuna relazione tra il voto espresso e la singola lista circoscrizionale in cui il listone è formalmente suddiviso, ma potrebbe non essere per nulla suddiviso. Del resto, l'ulteriore prova è che se noi cambiassimo l'ordine dei candidati, li spostassimo da una circoscrizione all'altra, eccetera, nulla cambia, sono sempre quei 70 eletti e sempre in funzione di un esito del conteggio nazionale della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti. Quindi io direi che non c'è dubbio che questo è una lista unitaria, e che è una lista unitaria troppo lunga, perché è di 70 candidati e di 35, che non avrebbe rispetto al quale l'elettore non ha alcuna possibilità di selezionare i candidati. Quindi anche da questo punto di vista un emendamento come quello che era stato proposto alla Camera e poi bocciato a voto segreto, a mio modo di vedere, non sarebbe sufficiente a risolvere il tema della restituzione del potere di selezione degli eletti agli elettori. Tenete anche conto, ecco, questa è una questione ulteriore da sottolineare, che se si introduce un sistema in cui il capolista è bloccato e si possono esprimere preferenze, diventa rilevante in termini di potere dell'elettore la grandezza del collegio plurinominale, perché in un collegio plurinominale grande, cioè che assegna molti seggi, è presumibile che ci siano alcuni eletti con le preferenze. Se viceversa il collegio plurinominale è piccolo, di 5, 6, 7 seggi, è del tutto evidente che non ci sarà alcun eletto con le preferenze, perché in collegi piccoli saranno eletti solo i capilista. Allora, siccome i collegi che sono utilizzati nella legge sono i collegi disegnati nel 2000 disegnati con un altro scopo, cioè con le regole del Rosatellum, succede che i collegi e anche sulla base di un altro censimento, per dire la verità, perché sono i collegi disegnati sulla base del censimento del 2011, occorre considerare la circostanza che l'utilizzo di collegi di diversa grandezza produce effetti sul voto, sul potere dell'elettore di individuare eletti con le preferenze, e andrebbe allora costruito un sistema più razionale di disegno dei collegi plurinominali, che non è quello presente attualmente nel testo. Non so se sono stato chiaro su questo punto, ma poi posso chiarirmi nella memoria scritta. Ecco, il senatore Parrini poi diceva, ipotesi
5: Presidente,
6: di
5: chiederei
6: genere.
5: di andare un po'
6: Termino,
5: chiuso perché
6: termino.
5: abbiamo l'aula che in teoria è già iniziata, diciamo.
6: Termino solo per confermare al senatore Parrini che è come dice lui, cioè c'è un problema con la tutela di genere nei collegi uninominali del Trentino Alto Adige, sia alla Camera che a Bolzano. Io non so se è un errore o una scelta, diciamo, meditata. Fatto sta che nelle modifiche che sono state via via introdotto, l'unica disposizione che riguardava l'alternanza di genere nei collegi uninominali era quella che valeva per tutto il territorio nazionale, dunque anche per i collegi uninominali in Trentino Alto Adige, ma diciamo, la soppressione di questa norma dal testo, che è dovuta alla circostanza che i collegi uninominali sono stati eliminati in tutto il territorio nazionale, salvo che in Trentino Alto Adige, ha determinato però che i collegi del Trentino Alto Adige non sono più retti da una norma che imponga la tutela, l'alternanza di genere nei diversi collegi. Quindi sì, è come dice il senatore Parrini, e cioè una forza politica potrebbe candidare 10 candidati nei 10 collegi uninominali di Trento e Bolzano dello stesso genere. Sì, è così. Mi scuso poi con la senatrice Maiorino, ma risponderò per iscritto alla sua domanda, non facendovi perdere ulteriore tempo. E vi ringrazio.
3: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Roberta Gentilini. Scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il Presidente della Camera ha congelato l'accesso ai documenti delle conversazioni telefoniche tra l'ex sottosegretario e Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta della bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari. Ci riserviamo di agire in ogni sede, protestano AVS, 5 Stelle e Partito Democratico. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia, ovvero la task force di 400 militari italiani presenti dal marzo 26 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il 5 Stelle invita il governo a riferire, il PD presenta un'interrogazione. Il quadro è stato illustrato con la massima trasparenza nelle audizioni del capo di Stato Maggiore della Difesa e la replica del ministro Crosetto. I contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale vanno resi pubblici nel pieno della trasparenza. Questa è la novità stabilita da ANAC, che però ha indicato la distinzione tra persone fisiche ed enti e soggetti giuridici. Per il singolo, privato o infatti viene pubblicato l'importo della donazione, ma non il nominativo. Questo è tutto, un ringraziamento va a regia Alessandro Adriani, Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera con l'audizione di rappresentante di Octopus Energy Italia nell'ambito delle indagini conoscitive in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Buon ascolto.
2: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Partecipa all'audizione odierna il dottor Giorgio Tommasetti, in rappresentanza, perché amministratore delegato, di Octopus Energy Italia, accompagnato da Sofia Cutrone, che è responsabile delle relazioni istituzionali. Ricordo che allo svolgimento dell'intervento del dottor Tommasetti potranno seguire delle domande da parte dei commissari e quindi con eventuale replica. Quindi ringrazio ancora i nostri ospiti e do la parola al dottore Tommasetti. Prego.
3: Buongiorno a tutti, ringrazio a voi per averci invitato e averci dato la possibilità di portare degli elementi di possibile semplificazione per il mercato dell'energia. Ho preparato alcune slide che aiuteranno il discorso, ma ovviamente sarò assolutamente disponibile a rispondere a eventuali domande. Quindi io sono qui a rappresentare Octopus Energy, che è una compagnia energetica che in Italia oggi conta più di 1 milione di utenze e 300 persone che lavorano per noi. Parto dando un pochino di contesto sul mercato energetico. Oggi siamo in una fase storica in cui l'energia a qualunque costo non è più accettabile come concetto per il consumatore. Questo perché? Perché la crisi dei consumi, la crisi diciamo dei prezzi, ha determinato per le famiglie italiane uno stress a livello di capacità di sopportare picchi improvvisi di spesa energetica. E la semplificazione gioca una parte importantissima in questo percorso di riduzione dei costi dell'energia. Abbiamo anche scoperto, questo lo dicono i dati, che le misure emergenziali non sono efficaci, quindi nonostante dare magari dei bonus a pioggia in alcuni momenti critici può alleviare un pochino il dolore, sicuramente non è la medicina. E abbiamo anche capito, vivendo il mercato, che il consumatore oggi è veramente confuso, è pieno di segnali di prezzi diversi tra loro.

a volte, quando un mercato è estremamente complesso, si cerca di trovare la semplificazione. Ed oggi, per esempio, i comparatori di prezzo, potrebbero rappresentare una semplificazione per il consumatore, ma se noi proviamo a prendere la medesima tariffa Octopus e compararla su tre comparatori diversi, scopriamo che daranno tre risultati diversi. E quindi siamo in un mondo dove il consumatore è veramente confuso. Però, abbiamo la possibilità di andare oltre questa confusione e iniziare a semplificargli la vita. Per la prima volta, il consumatore inizia a avere un ruolo attivo, quindi assolutamente oggi possiamo dire che siamo passati all'epoca in cui il consumatore dell'energia era come un soggetto che pagava le tasse, quindi riceveva un bollettino da pagare e lo pagava. Oggi il consumatore è quasi più avanti della regolazione e inizia a partecipare attivamente anche al bilanciamento della rete. Quindi siamo a un livello di diciamo, avanzamento incredibile per il consumatore. La normativa non ha necessariamente seguito quella velocità, ma ci possiamo arrivare. Perché per prima cosa dobbiamo realizzare che il mercato di oggi è stato costruito per un mix fossile. Quindi, se continuiamo a usare le medesime leggi e regolazioni che funzionavano in un mercato fossile, in un mercato non fossile, avremo un problema perché la mix rinnovabile funziona in modo fondamentalmente diverso. Adesso ho un problema un attimo con le slide, non so se posso chiedere di andare avanti. Non dobbiamo stare continuamente a pensare al passato, dobbiamo realizzare che il momento di agire oggi e la formula per far funzionare a favore dei consumatori il mercato dell'energia è davanti ai nostri occhi. E qui la grande realizzazione che abbiamo fatto quando siamo partiti a giugno del 2022 in Italia era che i consumatori in realtà erano stufi della trasparenza del mercato dell'energia e volevano semplificazione, perché la trasparenza senza semplificazione non li aiuta per niente. Troppo spesso la parola trasparenza è stata usata contro i consumatori. Per esempio, la bolletta oggi in Italia è costituita da almeno 10 pagine. Quello significa prendere la complessità di un settore complesso e buttarla a livello di documento di fronte al cliente e chiedere a lui di farsi un'idea di quello che sta spendendo e consumando. E allora siamo di fronte a alcune assurdità del settore che però nel momento in cui siamo consapevoli che sono assurdità possiamo sistemare. Quindi oltre al caso della bolletta, per citarne altri, perché questi sono esempi, abbiamo degli indici sintetici di costo, sempre in bolletta, che in realtà non sintetizzano il costo, ma mettono insieme voci diverse. Abbiamo per legge l'obbligo di pubblicare come fornitori di energia delle voci in bolletta assolutamente incomprensibili, per citarne una la CDISP, ma poi abbiamo altre voci tipo l'ASUS, eccetera. Perché a volte l'accessibilità di una voce, cioè capire che cosa sto pagando, è altrettanto importante per il consumatore e basta veramente poco, cioè basta ricordarsi quando si sceglie il nome di quelle voci di dargli un nome che comunica cosa sta pagando e perché. Sembrano banalità, ma il consumatore non lo sono. E poi siamo ancora in un mercato dove, per esempio, i distributori gas, quindi i soggetti che gestiscono in monopolio porzioni di rete, quindi non i fornitori di energia, ma quelli che operano proprio la rete locale, hanno ancora assoluta libertà su definire i prezzi dei servizi che fanno e questo significa che ogni zona d'Italia, ogni città può avere prezzi assolutamente diversi rispetto all'altra. Un medesimo intervento può costare 200 euro in una città e magari 50 in un altro, il medesimo intervento. Questa è complessità e soprattutto è un'assurdità nel momento in cui non si riesce a spiegare al consumatore il perché. Sono qui per portarvi esempi perché poi, come vedete, al termine del mio intervento, noi abbiamo redatto un manifesto, quindi abbiamo elencato tutte le cose che secondo noi andrebbero modificate. Ma è importante a volte soffermarsi un secondo e capire, dal punto di vista del consumatore, che cosa avviene. Parlando di esempi, ancora oggi in Italia, per cambiare fornitore bisogna attendere 1 o 2 mesi. Se tutto va come deve andare, entro fine anno avremo una riforma che renderà il cambio dell'energia, solo energia, quindi non gas, più veloce, ma comunque non alle 24 ore richieste dall'Europa. Ma il paradosso sarà che la medesima famiglia che vorrà cambiare fornitore in una settimana potrà farlo con l'energia e per il gas dovrà aspettare 2 mesi. In un contesto di crisi costante energetico ormai in cui in Italia il prezzo

0: l'energia viene fatto dal prezzo del gas, costringere una famiglia a farsi 2 mesi, magari 2 mesi anche invernali, con un medesimo fornitore perché a causa della complessità del settore magari non è riuscito a quella famiglia a trovare un'offerta coerente con le sue esigenze, inizia a essere un bel problema per quella famiglia. E questo ritardo, diciamo, di cambio non è giustificato da un processo tecnico, quindi può essere assolutamente rimosso e reso veloce. Poi i consumatori continuano a pagare a livello di costo e di tempi retaggi del passato e soprattutto a subire quelle rendite di monopolio che fanno ancora parte del nostro sistema energetico. I distributori di rete, comunque chi gestisce la rete, la gestisce senza alcun tipo di gara e spesso non gli è neanche richiesta efficienza, quindi fondamentalmente la remunerazione di chi gestisce la rete oggi è proporzionale a quanti soldi spendono, loro direbbero investono. Ma questo non può ricadere sul consumatore, cioè non possiamo permetterci che questi soggetti, oltre a essere in monopolio, oltre ad avere rendite garantite, possano anche stabilire tempi e costi dei servizi che offrono. Perché nel momento in cui sono in monopolio, se una città è particolarmente svantaggiata perché ha un distributore meno efficiente, il prezzo di quella inefficienza la pagheranno tutti i cittadini di quella città. Quindi crediamo che sia arrivato il momento di semplificare quel settore andando a regolare quanto costano le prestazioni dei distributori, tutte, come devono avvenire e in quanti tempi e soprattutto cosa accade nel momento in cui non le fanno, perché altrimenti una buona parte del mercato rimane assolutamente incontrollabile. Poi c'è l'elemento principale per i consumatori, che è quello della bolletta. Cosa vuole il consumatore? Noi li abbiamo ascoltati per anni, per 4 anni, e dicono sempre la stessa cosa, cioè quello che vorrebbero loro è una pagina, non 10, e in quella pagina vorrebbero capire quanto hanno consumato e quanto devono spendere. In un mercato come quello attuale, dove i consumatori sono sempre più attivi, secondo noi a questo punto bisognerebbe realizzare una bolletta e quindi una tariffa che sia comprensiva di tutte le voci della bolletta, certa, fissa, e a quel punto qualunque voce per qualsiasi motivo deve essere cambiata, va comunicata, così come verrebbe comunicato un cambio di prezzi dell'energia. Mentre oggi quello che avviene è che metà della bolletta è energia. Quella parte è molto normata, quindi se un fornitore vuole cambiare il prezzo dell'energia deve comunicarlo con largo anticipo in un certo modo. Ma se poi il distributore e l'autorità vogliono cambiare il costo del trasporto, lo pubblicano e dicono da domani mattina è così. Il consumatore è incapace di a quel punto comprendere perché l'anno scorso aveva consumato un importo, aveva speso X e quest'anno col medesimo importo di consumo consuma Y. E poi crediamo che ormai sia arrivato il momento di avere una bolletta bidirezionale dove il consumatore paga per i kilowatt o i metri cubi che consuma, ma viene anche pagato per quello che lui fa per la rete e quindi per quello che immette in rete oppure per l'aiuto che dà alla rete nel momento di stress, per esempio in questi momenti di caldo, i consumatori potrebbero essere pagati per aiutare la rete a essere bilanciata. E quindi crediamo che sia necessaria una presa di responsabilità importante da parte dell'autorità perché oggi queste riforme vengono considerate impossibili, perché si dice ma come si fa a sapere il costo del trasporto tra un anno? E beh, se non lo sappiamo, decidiamolo. E poi se mai dobbiamo cambiarlo, stabiliamo come cambiarlo, ma non facciamo ancora, non creiamo, non alimentiamo ancora un sistema dove il consumatore si ritrova in porti che non ha mai visto sottoscritto, senza capire perché. Questo fa anche male proprio alle decisioni di spesa perché è un problema di segnale di prezzi. Poi un altro problema molto sentito dai consumatori è quello delle chiamate truffa. E allora lì, quando parliamo di semplificazioni in quell'ambito, andiamo alla fonte, cioè andiamo a cercare di capire perché quei dati, dove sono quei dati e perché sono usciti fuori. E lì la semplificazione massima che si può fare, secondo quello che noi capiamo del mercato, è l'applicazione del need to know, cioè fondamentalmente assicurarsi che ogni processo di industria, ogni volta che c'è proprio la necessità di scambiarsi dei dati all'interno dell'industria dell'energia, i dati che vengono scambiati sono giustificati e minimi. Quindi se per fare un cambio fornitore io ho bisogno di comunicare il nome del contatore e la data di decorrenza, allora che siano solo quei due dati e non altri 25 dati non richiesti. Mentre oggi questo questo avviene. Oggi, per scrupolo, per sicurezza, vengono chiesti tantissimi dati, quindi a volte viene chiesta l'email del cliente su flussi che non richiedono l'email del cliente. E andare a rendere minimale questo set informativo significa prevenire alla fonte, e quindi è una semplificazione importante, ma non può arrivare dai soggetti che gestiscono oggi questi processi, perché purtroppo loro hanno interesse ad avere quanti più dati possibili. Questo deve arrivare necessariamente da fuori. Poi sappiamo tutti che in Italia creare produzione rinnovabile è ancora un travaglio perché i tempi non sono certi, così come i costi. Ma la notizia positiva è che conosciamo la malattia, ma conosciamo anche la medicina. Quindi andare a stabilire dei tempi certi, ridurre quelli già presenti. Per fare un esempio, si parla molto di comunità energetiche spesso. Per connettere un impianto di comunità energetica alla rete, oggi la normativa dice che si possono dare fino a 90 giorni al distributore per connetterlo. Beh, perché non dirgli che lo può fare in 30? Perché tanto in quei 90 giorni non farà nulla. Arriverà all'ultimo giorno utile e controllerà se ha tutto e fa l'intervento, un intervento da 1 o 2 giorni al massimo. E allora tutte queste diciamo, lungaggini del passato possono essere tranquillamente eliminate a costo zero e con una riga di norma, perché appunto molte delle cose che diciamo sono a costo zero. Noi non stiamo portando qui riforme che costeranno miliardi, no. La maggior parte di queste cose sono cose che si possono fare tranquillamente senza spendere un euro. Serve volontà politica, volontà istituzionale. Quindi potremmo tranquillamente dare ai consumatori in Italia la possibilità banalmente di cambiare l'intestazione sulla bolletta del gas gratuitamente. Oggi pagano più di 50 euro per una procedura informatica assolutamente veloce. Potremmo iniziare a rendere il sistema più adatto alle rinnovabili, quindi rendere i prezzi più locali possibili, perché le rinnovabili sono per loro natura decentralizzate. Se noi cerchiamo di centralizzare il prezzo, stiamo di fatto rendendo un qualcosa di economico costoso solo artificialmente. E possiamo riuscire a inserire gli elementi di flessibilità, cioè la possibilità per i consumatori di aiutare la rete come elemento portante della relazione energetica. E possiamo generare più rinnovabili sul sistema perché sappiamo, perché quella è scienza, che nel momento in cui sono più rinnovabili e il sistema è decentralizzato, il prezzo di energia si abbassa. E quindi cosa chiedono alla fine i consumatori? Oggi nel mondo dell'energia il consumatore a volte a noi ci dice siamo contenti se ci rispondete perché il livello di aspettativa è bassissimo, ma dobbiamo alzare l'asticella perché il problema è reale. Ma per fare questo la prima cosa è consapevolezza. Per esempio, quello che ho detto fino ad ora è creare consapevolezza intorno a dei temi, ma poi anche metodo. Le autorità dovrebbero fare il lavoro delle autorità, cioè dovrebbero regolare o dovrebbero semplificare. Quello che avviene oggi è che le autorità spesso fanno gli operatori. Quindi, per risolvere il problema della comparazione, l'ARERA cosa fa? Crea il suo comparatore. Ma nel momento in cui un'autorità crea un operatore di mercato senza le possibilità di operare o le capacità, è chiaro che poi non funziona. Infatti, i dati del portale offerte, per esempio, sono assolutamente tragici perché non lo visita nessuno, ma è normale, non è il lavoro dell'autorità far quello. E allora dobbiamo ricordarci che ogni tentativo di fare l'operatore non aiuta. Non aiuta se si cerca di fare un mercato parallelo come quello della tutela. Mercato che ormai è assolutamente residuale, cioè il numero di consumatori in Italia che in tutela è praticamente insignificante a livello statistico, così come è fuorviante chiamare quel mercato tutela nel momento in cui non offre alcun tipo di tutela né di prezzo o di servizio. E allora se entriamo in una logica, cioè se domani mattina ci alziamo e diciamo ok, ognuno fa il suo lavoro, quindi noi facciamo gli operatori, l'autorità fa l'autorità, le istituzioni fanno le istituzioni. Riusciamo a semplificare questo mercato tantissimo in pochissimo tempo. E come dicevo all'inizio, la ricetta che proponiamo noi l'abbiamo scritta nero su bianco sul nostro manifesto, che è accessibile anche sul nostro sito. Non è che dobbiamo necessariamente fare tutto quello che Octopus pensa, perché poi la bellezza di questo manifesto è che ha poco di Octopus, perché sono tutte cose che arrivano come problemi espressi dai consumatori. Infatti, nel manifesto non troverete alcuna misura che avvantaggia Octopus come azienda. E quindi, ecco, concludo dicendo che abbiamo tutti, come operatori di sistema, una responsabilità. Siamo in un momento critico del mercato. Banalmente, da inizio luglio a oggi il prezzo del gas è aumentato del 50% e sembra che non interessi a nessuno. I consumatori saranno quelli che pagheranno il costo di ogni ritardo su questo tema e quindi ecco, chiediamo supporto a chiunque possa darlo per semplificare questo mercato. Grazie.
1: Grazie a lei. Nella sua esposizione ha fatto riferimento alla complessità della composizione della bolletta. Noi abbiamo ascoltato anche altre relazioni da parte di altri operatori che ci dicono in buona sostanza che alcune complessità derivano da disposizione dell'autorità per la semplice ragione che alcuni dati necessariamente devono essere esposti a garanzia del consumatore. Lei giustamente dice, ma si potrebbero anche sintetizzare in una formula comprensiva, perché la trasparenza finisce per penalizzare il consumatore che non capirà la bolletta oppure non avrà tempo di leggere le 10 pagine. Ma tutto quello che voi avete rappresentato parte dalla bolletta in avanti. Noi interesserebbe capire anche cosa ci sta dietro. Mi spiego. La bolletta divisa in due, da un lato il costo energetico, che è un costo regolamentato, dall'altro il costo degli altri presidi, che sono invece nelle mani ovviamente del mercato privato e quindi a scelta dell'operatore che li offre come servizi. Nel contratto che va a sottoscrivere il consumatore sono esposti? O nel contratto che va a sottoscrivere il consumatore sono indicati genericamente? Questo è importante al fine di comprendere come poi in bolletta si possa intervenire.
0: Sì, quindi metà della bolletta è esattamente energia o gas, quindi regolato dalla tariffa che il consumatore sottoscrive, e la normativa oggi dice esattamente come quei valori vanno indicati nei contratti e sono indicati nei contratti. Tutte le altre voci, come diciamo, riferiscono altri operatori, sono a discrezione non dell'autorità ma delle autorità, perché poi le diverse voci finiscono poi nei portafogli di diversi soggetti, quindi le accise finiscono alle dogane, il trasporto finisce al distributore, eccetera eccetera, ma lì lo Stato italiano accetta che se vogliono cambiare aliquote o costi lo possono fare in qualsiasi momento, quindi lì non c'è un obbligo di
1: sì, ma la domanda andava ancora più nel dettaglio, cioè se quando l'operatore offre il contratto al consumatore per la sottoscrizione è specificato che può accadere questo. Che accada, abbiamo visto che accade, ma quando viene proposto il contratto è specificato o no?
0: La formula che l'autorità chiede di mettere è una formula generica in cui si dice che saranno applicati i costi di trasporto, accise, eccetera, eccetera, e che questi importi saranno determinati di volta in volta dalle competenti autorità. Quindi sono esplicitati? No, perché possono cambiare in qualsiasi momento e per alcune voci è solo detto l'ultimo valore è stato questo. E questo non è sufficiente per il consumatore. Non c'è nessun impegno da parte del sistema a mantenere quei prezzi.
1: Chiarissimo, grazie. Ha chiesto di intervenire la senatrice Silvia Fregolent. Prego.
2: Scusi, prego. È un posto dove non prende, Roma è fantastica. Ho sentito con attenzione la relazione. Posso permettermi di dire che c'è un passaggio che non condivido assolutamente, che è stato detto a passant, cioè del mercato tutelato. Perché il mercato tutelato tutela persone fragili, che non hanno il tempo né di andare dai portali e che sono quelli che sono più soggetti alle truffe, perché sono gli anziani. E lo posso dire perché, avendo dato io il numero di telefono di casa, mia madre è bersagliata da telefonate di finti operatori, quindi non dico la vostra che sono un operatore vero, ma di finti operatori, e meno male che c'è il mercato tutelato per gli over 75. Capisco che è una fetta di mercato e capisco anche che è la fetta di mercato che interessa molto al mercato, perché gli anziani nel nostro paese sono superiori ai giovani, ma tuteliamoli, perché io che ho fatto della legge della concorrenza un vanto, capisco però che ci sono settori che devono essere tutelati e non c'è il mercato che vale sempre. Detto questo, la vostra indagine è molto, le vostre proposte sono molto interessanti dal punto di vista della partenza. Noi abbiamo visto un mondo, abbiamo conosciuto il mondo del gas tradizionale, dell'elettricità tradizionale, oggi ci sono le rinnovabili dovrebbero ridisegnare un certo mercato. Secondo me è vero che bisogna ripensare al mercato nella sua complessità, anche se il nostro mix energetico rimane sempre abbastanza insufficiente, lo sapete voi, noi siamo ancora molto dipendenti dal gas, è inutile che ci prendiamo in giro e non è come da, cioè non le risolvere a breve. Però la domanda che voglio fare a lei è quella, lei dice la pagina finta semplificata è una trasparenza, perché i cittadini non sanno a che cosa corrispondono le voci. Purtroppo il mercato dell'energia, come lei ben sa, prevede le 10 pagine. Perché? Perché in quelle 10 pagine ci sono le accise, ci sono tutte le voci impure che vengono messe in una bolletta e che fanno sì che il paese, come dice, le nostre bollette sono tra le più care. Però secondo me c'è anche un termine. Lei dice non c'è soltanto la semplificazione, cioè non c'è soltanto la trasparenza, ci deve essere la semplificazione, certo, però io non, visto che siamo anche in questa commissione che si chiama semplificazione, non sottovaluterei la semplificazione, perché spesso, e lo dico, in contratti troppo semplici o finti semplici si annidano delle pieghe che non aiutano il consumatore, solo dopo il consumatore si accorge di quello che ha firmato. Purtroppo anche come dire, i operatori, quelli più che dicono di volere la parte più avvantaggiata e più favorevole del cliente, poi il cliente si trova a sottoscrivere contratti non sempre a loro favore e l'autorità ha fatto emergere una serie di irregolarità da parte di certi operatori che, come dire, rendono necessaria non solo la semplificazione ma anche la trasparenza in un mercato aggressivo, e devo dire che l'aggressività è venuta fuori ovviamente con la liberalizzazione del mercato, perché prima più o meno tutti noi avevamo gli stessi operatori, poi per fortuna la concorrenza si è aperta, ma di fronte alla concorrenza ci sono soggetti seri, come in tutti i casi soggetti non seri. Quindi, mi scuso Presidente se l'ho fatta veramente troppo lunga, volevo fare una domanda secca, però volevo veramente che venisse sottolineato quel punto e sapere cosa ne pensa ovviamente il nostro audito sul fatto che la semplificazione è un elemento di chiarezza, ma non è l'unico elemento di chiarezza, e che purtroppo ancora oggi pratiche aggressive fanno sottoscrivere a i poveri ignari clienti che si vedono bersagliati ogni giorno da 550.000 offerte, offerte che poi non corrispondono veramente al reale, e l'autorità garante ARERA nell'ultima relazione ha fatto emergere queste complessità e queste problematiche. Grazie, scusi la lungaggine.
1: Grazie
2: Presidente.
1: Senatrice, se non ci sono altre domande, quindi diamo la possibilità di replicare il nostro audito, così chiudiamo la seduta. Grazie, prego.
0: Sì, ringrazio la senatrice per la domanda. La trasparenza è sicuramente un valore per i consumatori, la nostra è una provocazione nel momento in cui la complessità è troppo elevata, quindi la trasparenza torna come valore nel momento in cui la semplificazione permette alla trasparenza di comunicare correttamente alcune cose. A livello di metodo, il metodo che suggeriamo noi è quello di: abbiamo un problema, risolviamo quel problema, quindi abbiamo operatori che inseriscono voci inventate, questo problema l'abbiamo risolto parlando con l'autorità.
2: Stirare.
0: Da quest'anno abbiamo fatto in modo che non si
2: il
0: possano aggiungere. Sì, non si possono aggiungere voci in più. Quindi fondamentalmente quello che non dobbiamo fare, secondo me, è per la paura che qualcosa possa succedere, ci blindiamo a posto di andare a risolvere il problema specifico. Abbiamo il problema di un comportamento che non è percepito come equo, risolviamo o vietiamo quel comportamento, ma non blocchiamo il mercato. Sul punto del tutelato, quello che dico è che sono assolutamente d'accordo che i consumatori vulnerabili, quelli veri, perché oggi la normativa è molto ampia, a volte per scherzare dico anche Silvio Berlusconi era considerato vulnerabile secondo la normativa italiana, quelli vanno assolutamente tutelati, ma il tutelato oggi non offre né garanzie di prezzo né garanzie di servizio, quindi adesso per esempio con la crisi della situazione di luglio dei prezzi del gas che aumentano, i consumatori vulnerabili sono i primi che sono colpiti, perché quelli sono contratti indicizzati, quindi sono completamente aperti al mercato, sono esposti alla massima volatilità, è esattamente quello che vogliono o hanno bisogno vulnerabili? Secondo noi no, ma risolviamo quel problema lì, cioè dobbiamo tutelarli, tuteliamoli, ma non blocchiamoci a non risolvere il vero problema, andiamo alla fonte di quel problema e lo affrontiamo. Grazie.
1: Grazie, grazie per la relazione. Se poi magari c'è qualche domanda che può pervenire alla Commissione, allora la faremo avere ad Octopus e gentilmente potremmo avere qualche indicazione. Grazie ancora a tutti, la seduta è tolta, buona giornata.
3: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala ISMA del Senato l'8 luglio scorso, dal titolo Cyber Security e Sovranità Digitale, strategia di Open Innovation per la competitività del Paese. Buon ascolto.
5: Buongiorno a tutti e benvenuti. È un piacere essere qui oggi presso il Senato della Repubblica per moderare questo importante momento di confronto dedicato a temi che stanno ridefinendo il presente e il futuro del nostro Paese: l'intelligenza artificiale, la cyber security e la sovranità digitale. Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione tecnologica offre grandi opportunità ma pone anche nuove sfide. Per affrontarle è fondamentale creare un dialogo tra istituzioni, imprese, ricerca e mondo dell'innovazione affinché la trasformazione digitale possa tradursi in crescita, sicurezza e competitività. L'incontro di oggi nasce proprio con questo obiettivo: mettere a confronto esperienze, competenze e visioni per riflettere insieme sulle strategie di open innovation necessarie a rafforzare il sistema paese. Ringrazio dunque l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori per l'organizzazione di questo appuntamento e tutti i relatori che interverranno nel corso della mattinata. Prima di iniziare, però, desidero rivolgere una breve richiesta a tutti i nostri relatori. Per consentire a ciascuno di intervenire e rispettare, insomma, i tempi previsti dal programma, vi chiedo cortesemente di contenere il vostro intervento entro gli 8 minuti a disposizione. In questo modo daremo a tutti la possibilità di esprimere il proprio contributo e di concludere i lavori nei tempi stabiliti. Non rubo altro tempo ai nostri ospiti e do subito il via ai lavori, quindi è per me un onore invitare per i saluti istituzionali qui sul podio il senatore Bartolomeo Amidei, che accogliamo con un fortissimo applauso.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qua, grazie anche dell'applauso immeritato. Qui avete voluto salutarmi stamattina, mi scuso del ritardo perché ho dovuto fare una sostituzione inaspettata in prima commissione perché siamo un po' a file ridotte, causa anche le difficoltà nei trasporti dei treni, aerei e quant'altro che hanno causato disagi anche all'operatività delle commissioni. Bene, allora diciamo oggi siamo qui in questo momento particolare che ho pensato assieme ad altri e ringrazio il dottor Dantò, Espedito Dantò, che è qui presente per aver consentito che si organizzasse anche un confronto su una tematica estremamente d'attualità e a cui non si può più prescindere in quella che è l'attività quotidiana, oserei dire, in senso lato. Perché? Perché quando si parla di intelligenza artificiale e si parla di cyber security, siamo di fronte, come dire, a quelle che sono e rappresentano i pilastri della sovranità digitale. In un contesto di dati, di infrastrutture che, come sappiamo, dipendono da entità estere, entità tante volte cui non si può in un qualche modo incidere per evitare un fenomeno ormai molto, molto serio, che è quello dell'hackeraggio, di hacker. Per cui in quelle che sono anche le considerazioni fatte a livello europeo per quanto riguarda la cyber security, ci si trova di fronte a due linee da intraprendere, di cui una delle due diventa quasi obbligata, poi come fare, in che modo, rimane il tema probabilmente anche di discussione odierno. Cioè quella che era, diciamo, un'azione rivolta a questi hacker, che poteva rappresentare una difesa e una reazione di fronte a ciò, deve sempre più prendere corpo quella che è l'offesa e la proazione nei confronti di queste problematiche. Pertanto oggi ho provato, attraverso alcune slide, a toccare i punti salienti, ma più ovviamente per dare degli spunti di riflessione più che dare delle soluzioni, cui non ho assolutamente l'ardire oggi di riuscire a trasmettere. Però potremmo, con un cosiddetto nuovo manifesto per la competitività del sistema paese, riuscire a fare qualcosa nei confronti di questa, ormai ne parlano tutti, di questa intelligenza artificiale come della cyber security, ma diciamo, sappiamo che questa intelligenza artificiale è diventata anche strumento fondamentale per chi svolge le azioni di hackeraggio. Bene, allora diciamo che fondamentalmente qui, in un qualche modo, il mio ruolo diventa, diciamo, partecipe assieme a quello di altri, e quello di essere poi un parlamentare, rappresentare quello che è lo Stato, quello che è il luogo dove si legifera, dove si affrontano problematiche di vario genere, ma anche di avere l'onore di rappresentare un intergruppo parlamentare, che è quello del Made in Italy e innovazione. Noi sappiamo essere il paese delle eccellenze. Io, come dire, siamo al mondo il paese che ha più siti UNESCO, più prodotti DOP, DOGC, prodotti di qualità, eccellenze in genere, il paese delle 4 o 5 A, come si voglia definirle, e sappiamo anche di essere stati recentemente anche riconosciuti come patrimonio immateriale dell'umanità la cucina italiana, che comunque ci si fa i conti volentieri quando si ha tempo, dato che ormai il lavoro spesso ci porta su più verso sera che durante il pomeriggio a trovarci a gustare i buoni cibi, ma in una logica anche di questi riconoscimenti, io con una sorta di provocazione dico sempre che bisognerebbe riconoscere, e fosse riconosciuta dall'UNESCO, la genialità italiana, perché questa è qualche cosa che ci caratterizza non da ieri ma da millenni. Questo, permettetemi questa digressione sul tema, ma da italiano e da Made in Italy mi sento anche di dirlo. Bene, allora l'innovazione tecnologica come motore della competitività industriale, io scorro leggendo, ma più come diciamo contributo attraverso le parole di ciò che già leggete. Quindi di questa trasformazione che abbiamo detto che è in atto, di intelligenza artificiale, di digitalizzazione, nuove tecnologie diventino i fattori abilitanti per la modernizzazione delle filiere e quindi del Made in Italy. Se vedi che sforo con i tempi, fammi un cenno un minuto prima, perché Sì, c'è anche qui, ma mi piace anche guardare là. E, bene, poi l'intergruppo, ecco, ho accennato prima, questa, rappresento un gruppo che ha più di 40 parlamentari, giusto per chi non sapesse, l'intergruppo nasce, diciamo, a latere dell'attività parlamentare da parlamentari ed è trasversale, non ha di qualsiasi formazione politica, e sia che si parli di deputato o senatore, ugualmente ne fanno parte a pieno titolo. Quindi sostanzialmente diventa un ponte istituzionale tra ricerca, impresa e legislazione, come ho detto prima, Parlamento come sviluppo di politiche industriali fondate sull'innovazione, come di qualsiasi altra tematica che in un qualche modo riguardi quello che è l'economia da vicino del nostro paese, e vengono coinvolti in queste azioni l'università, i centri di ricerca, le imprese, piccole e medie imprese, e ovviamente in primis le start-up come valorizzazione del know-how nazionale e diciamo per quanto riguarda anche l'agilità. E quindi l'obiettivo è sostenere gli investimenti in ricerca, sviluppo, per costruire una politica industriale all'avanguardia. Quindi ciò richiede, basandosi sull'intelligenza artificiale, un perfetto equilibrio tra diritti e produttività. Quindi la bilancia sta a rappresentare questo equilibrio, quindi efficienza e produttività, etica e governance, dove l'efficienza e la produttività diciamo riguarda manifattura, agri-food, sanità, turismo, pubblica amministrazione, e dall'altro lato quella che è l'etica, cui non possiamo prescindere, a mio avviso, e la governance. Quindi tutela dei diritti fondamentali, etica dell'algoritmo, competitività internazionale sostenibile. Quindi l'intelligenza artificiale come rivoluzione destinata a incidere su tutti i comparti, ma necessita di regole chiare. La cybersicurezza è il fondamento invisibile della sicurezza economica nazionale. Ho accennato prima, invisibile perché il discorso non è facile da controllare, da evitare, da prevenire anche queste azioni volte a danneggiare la sicurezza. Quindi sicurezza nazionale, protezione del perimetro pubblico e privato contro le crescenti minacce globali, come ho detto prima, filiera infrastruttura, messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle reti della pubblica amministrazione, i dati industriali, che è poi il cuore nevralgico del know-how del Made in Italy. Quindi alla fine dobbiamo ridurre le dipendenze strategiche per garantire l'autonomia digitale europea. Ho detto prima un breve accenno in quella che è un'azione offensiva e proattiva nei confronti delle azioni degli hackeraggi. Quindi una sovranità digitale che sta in alto, avete il timpano di un tempio greco, quindi ci si rifà anche stilisticamente all'antica Roma, in Grecia, e con le colonne portanti, le tre colonne portanti che ho amato definire, ho voluto definire: controllo delle infrastrutture tecnologiche, indipendenza dati e autonomia algoritmica, che questo non è, è un fatto decisamente importante e fondamentale. Senza uno di quei pilastri, di questi pilastri, ovviamente la struttura barcolla, probabilmente crolla. Quindi competitività economica, capacità tecnologiche, autonomie, anelli tra loro concatenati, legati, ecosistema digitale, se l'infrastruttura cede, come ho detto prima, l'indipendenza economica crolla. I giovani innovatori sono la chiave per l'accelerazione tecnologica nazionale. Quindi fondamenta dell'economia, piccole e medie imprese, grandi imprese, il motore dall'altra parte del futuro, start-up e università. Quindi il futuro, i giovani, l'università, la ricerca, open innovation, quindi capitale, accesso al mercato, esperienza, agilità, qui siamo verso chi è più giovane di noi, ricerca avanzata, disruption. Il coinvolgimento delle nuove generazioni di giovani imprenditori permette di creare connessioni vitali che accelerano lo sviluppo tecnologico in tutto il sistema paese. Ebbene, nella parte finale, questa ultima slide, una visione unificata con un triangolo d'oro, metallo prezioso dell'autonomia strategica, dove all'interno del triangolo c'è il Made in Italy, l'intelligenza artificiale come motore, come elemento di accelerazione, la cyber security come sicurezza, protezione e la sovranità digitale, come ho detto prima, per l'indipendenza. Le istituzioni devono favorire un ecosistema, pertanto, nel quale innovazione, impresa e ricerca collaborino stabilmente. Solo così, a mio modesto avviso, possiamo garantire crescita, competitività e vera autonomia strategica. Grazie.
5: Ringraziamo il senatore Bartolomeo Amidei, presidente intergruppo parlamentare del Made in Italy Innovazione. Grazie, senatore. Continuiamo con i nostri saluti istituzionali e vorrei invitare sul podio il presidente Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri, con un forte applauso.
7: Grazie a tutti, buongiorno e bentrovati qui all'interno del Senato. È un piacere accogliervi in questa iniziativa che abbiamo denominato AI Cyber Security e Sovranità Digitale, strategie di Open Innovation per la competitività del Paese. Un ringraziamento particolare al senatore Amidei per il prezioso contributo, ospitalità, testimonianza e ovviamente anche a tutto l'intergruppo con il quale, come dicevamo prima anche nella presentazione del senatore, la visione di innovazione, di valorizzazione del contesto delle imprese, del territorio, del Made in Italy sono elementi cardine. L'Associazione Giovani Innovatori su questo sta portando avanti da tempo un importante percorso proprio di confronto nel rinnovare quel partenariato pubblico-privato fondamentale per vincere la sfida della nostra generazione, ma soprattutto per mettere a contatto i vari stakeholder, i vari decision maker, le imprese, le università, tutti coloro che rappresentano quel vanto del genio italiano, ma soprattutto all'interno di alcune tematiche fondamentali per il nostro ecosistema paese. Oggi sul tema cyber, sul tema delle AI, sul tema dell'open innovation avremo modo di portare avanti un confronto davvero importante con testimonianze di altissimo valore. Io tra l'altro ci tengo anche a ringraziare il positivo contributo e testimonianza che avremo da parte del Parlamento europeo, da parte del Ministero degli Esteri, da parte della Presidenza del Consiglio, da parte dell'Agenzia Enea, da parte delle Forze Armate, rappresentata poi storicamente anche dal generale Panizzi, e ovviamente da una serie di attori importanti del mondo delle imprese, come appunto CyberGuru, Zenita Group, ServiceNow, il nostro rappresentante anche del Knowledge Partner di Epicode Institute, l'Università LUIS, tutta una serie di importanti esperti anche di altre importanti aziende, per citare Panasonic, Cyloc, il rappresentante di Afcea e tante altre voci anche in rappresentanza del CNR, spero di non averne dimenticata nessuna, che evidenziano e soprattutto rappresentano quegli esperti, quelle visioni, ma soprattutto quelle testimonianze nel quale, come contributo che vogliamo dare a questo tavolo di oggi, possa essere di supporto sia all'attività parlamentare che istituzionale. Oggi siamo di fronte ad un importante tema per la competitività del Paese. L'intelligenza artificiale e la cyber security ovviamente sono elementi prioritari dal quale, in particolar modo da questo momento di confronto, vogliamo far emergere proposte concrete per un'Italia che ha capacità e competenze per vivere questa fase da protagonisti, ma serve ovviamente una visione comune e soprattutto una collaborazione più forte tra pubblico e privato. Proprio in questi giorni si è parlato e si sta parlando anche dell'impegno rinnovato da parte dell'Italia in termini di spese per la difesa e nell'ambito della collaborazione con la NATO, ma anche di tutta una serie di situazioni geopolitiche in cui l'Italia è chiamata strada a dover gestire quello che sostanzialmente è la sfida tecnologica e digitale, l'avvento dell'AI e ovviamente anche le nuove direttive europee sul Cyber Security Act e la NIS 2 evidenziano l'importanza di promuovere un confronto importante appunto su temi quali difesa, ricerca, con l'obiettivo di quelle che sono le sfide della sicurezza digitale e dell'intelligenza artificiale. Quindi, senza togliere ulteriore tempo ai nostri relatori, io ovviamente mi sarò con voi per tutta la mattinata per ascoltare le importanti testimonianze, unendomi ancora ai ringraziamenti al senatore, alla istituzione qui al Senato che ci ospita e ovviamente a tutti i nostri autorevoli relatori. Un buon proseguimento di lavori e grazie per la vostra presenza.
5: Grazie al Presidente.

0: Presidente Ferrieri. Adesso ho l'onore di invitare qui sul podio il dottor Fabrizio Spada, responsabile relazioni istituzionali Parlamento Europeo in Italia. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ringrazio il senatore Bartolomeo Amidei per aver organizzato questo convegno, nonché Angi per averlo promosso. È un momento di confronto molto importante, è un tema sicuramente importante per il paese Italia, ma ancora più importante per l'Europa. Sono tematiche che a mio avviso devono essere affrontate a livello europeo. E se vogliamo fare un bilancio sull'intelligenza artificiale e sulla cyber security a livello europeo, è un bilancio che presenta luci ed ombre. Luci perché l'Europa ha emanato un regolamento che soprattutto tutela la persona. È una cosa molto importante. Voi sapete che in altri paesi come la Cina la privacy delle persone non viene assolutamente tutelata, ci sono telecamere che individuano il viso delle persone, che naturalmente interferiscono con la vita privata. Questo sarebbe incompatibile in un continente così in cui la democrazia è così sviluppata come l'Unione Europea, e quindi l'esistenza di questa legislazione è un fattore importantissimo. Ombre perché dal punto di vista degli investimenti tecnologici l'Europa è sicuramente rimasta indietro. Voi sapete che i campioni in questo campo, sia della cyber security che dell'intelligenza artificiale, sono soprattutto americani e cinesi. L'Europa in questo momento non ha un campione tecnologico che possa competere con questi. Abbiamo sicuramente gli investimenti che verranno fatti, c'è un programma europeo che si chiama Horizon che stanzia decine di miliardi di euro per la ricerca, però allo stato attuale siamo molto indietro anche perché il risparmio europeo non viene veicolato verso l'industria europea, ma spesso viene investito verso l'industria americana. Se voi prendete un indice mondiale composto per la capitalizzazione di borsa delle società, attualmente il 65-70% del mondo viene investito negli Stati Uniti e l'Europa rappresenta solo il 9-10%, il che non corrisponde al mercato unico, al mercato dei consumatori, perché per assurdo il mercato europeo è più grosso di quello americano, però gli investimenti nelle aziende americane sono 6 o 7 volte quelli dell'industria europea. Questo è gravissimo. Dovrebbe essere fatto a livello europeo qualche provvedimento legislativo che incentivi il risparmio europeo ad investire nell'industria europea, se no resteremo cronicamente indietro rispetto agli altri competitor. Poi esiste il caso della Cina, in cui gli aiuti di Stato sono rilevantissimi. Voi sapete che tutte le aziende cinesi non solo vengono foraggiate dallo Stato sostanzialmente, ma vengono indirettamente controllate, quindi è un altro ecosistema ancora diverso da quello americano e in competizione con quello europeo. Quindi rimuovere tutte queste barriere per noi è fondamentale. In futuro dovremo concentrarci. La debolezza dell'Europa in questo momento è che essendo composta da 27 Stati membri ha alcune competenze che sono state tra virgolette europeizzate, come l'agricoltura, il commercio internazionale e altre cose, e altre invece che i trattati prevedono che debbano essere svolte a livello di singolo Stato membro, come la difesa, la politica estera e per esempio la fiscalità. Finché queste materie non saranno di competenza dei singoli Stati, c'è sempre il pericolo che, essendo gli Stati piccoli, non siano abbastanza pesanti per contrastare grandi potenze come gli Stati Uniti e la Cina. Quindi il mio auspicio è che in futuro gli Stati membri trovino un accordo per poter mettere a livello europeo questi importanti temi, intelligenza artificiale e cyber security, che attualmente invece sono purtroppo molto parcellizzati. Oggi è un'occasione interessante per parlare di questi temi. Si parla soprattutto del sistema Paese Italia, che è estremamente importante, però ricordo che temi di questo tipo devono essere affrontati a livello europeo per risultare efficaci. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi auguro buona prosecuzione dei lavori.
0: Grazie al dottor Fabrizio Spada. Bene, iniziamo il primo panel di questa mattinata e lo inauguriamo con il consigliere legislativo Federica Rita Mazzotta, direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Giuseppe Calabrò, professore ordinario presso Università della Tuscia, consigliere per la sicurezza energetica del Ministro della Difesa, e insieme ad Alessandra Maggini, Sales Director Public Administration and Central Government, che invito qui a sedere di fianco. E li accogliamo con un applauso, ovviamente. Grazie. Intanto buongiorno a tutti e ben ritrovati. Comincerei con il consigliere

0: legislativo, intanto buongiorno. Le chiederei in che modo... Ho sbagliato qualcosa? Consiglio di delegazione. Allora, le chiedo in che modo la diplomazia italiana può contribuire alla definizione di regole internazionali comuni sull'intelligenza artificiale e sulla cyber security, tutelando al tempo stesso gli interessi strategici nazionali.
1: Grazie mille. Buongiorno. Per rispondere a questa domanda farò riferimento ad alcuni concetti che ha già illustrato il senatore Amidei, che ringrazio, per poi inquadrare il ruolo del Ministero degli Esteri. Le nuove tecnologie stanno operando una trasformazione economica, sociale e politica paragonabile alle grandi rivoluzioni industriali, e credo che su questo siamo tutti d'accordo. Stanno modificando il modo in cui produciamo, prendiamo decisioni e apprendiamo. La dirompenza di questa rivoluzione coinvolge anche il dominio della sicurezza, della democrazia e degli equilibri geopolitici. Le tecnologie ridisegnano i confini nazionali fino a farli sfumare, e qui entra in gioco il Ministero degli Esteri. Questo ci impone un ripensamento dell'intero sistema delle norme internazionali condivise, e d'altronde un fenomeno della portata così radicale non può che essere accompagnato da regole condivise, capaci di garantire che il progresso rimanga a servizio dell'umanità. È proprio per questo che si rivela la centralità del contributo della diplomazia nel governare l'innovazione, e in particolare, come ha detto il senatore, l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza. Se ridefinendo le regole di un ordine internazionale multipolare necessita evidentemente di chiamare a plasmare nuove regole, questo contribuirà a costruire quello che serve per il futuro. L'Italia intende quindi porsi in maniera proattiva nell'affrontare questa sfida per il futuro, mantenendo saldo il proprio impegno nel multilateralismo. Infatti crediamo che la regolamentazione di un fenomeno così globale trovi la sua sede naturale nei fori internazionali di dialogo come le Nazioni Unite. I principi fondamentali della convivenza pacifica tra gli Stati devono trovare applicazione anche nel cyberspazio, evidentemente. Per questo il nostro Paese promuove convintamente la cornice delle Nazioni Unite come quadro per regolare il comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio e nell'attuazione di misure di costruzione della fiducia, facendo leva su organizzazioni regionali come l'Unione Europea, ma anche l'OSCE. Nelle Nazioni Unite lo sforzo della diplomazia italiana è concentrato nella promozione di standard comuni e di un approccio umanocentrico delle nuove tecnologie, coerente con la legislazione negoziata a livello europeo. Proprio ieri eravamo con un collega a Ginevra al dialogo globale sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite e all'AI for Good dell'ITU. A tale proposito, tornando all'Unione Europea, l'Unione Europea è leader globale nella regolamentazione delle tecnologie. Per esempio possiamo pensare al regolamento sull'intelligenza artificiale denominato AI Act, che è l'esempio più noto di tale impegno nella formazione di una governance dell'IA che sia affidabile, sicura e trasparente. La definizione di regole che tutelino la persona umana, la dignità e, come diceva il senatore, la sua privacy, deve precedere di pari passo l'innovazione. La capacità di proporsi come leader nei settori dell'IA e della cyber security costituisce un'innegabile leva geopolitica a livello globale. La diplomazia italiana e quella europea devono contribuire allo sforzo di costruzione di un'autonomia strategica aperta. Le tecnologie dirompenti e di cybersicurezza, quanto mai prima di ora, devono rivelare elementi chiave della sicurezza economica e della sicurezza nazionale. Le dipendenze critiche, di cui parlavamo prima, nei settori dell'hardware e del software, ad esempio, espongono al rischio di interruzione di servizi e di incidenti o attacchi cyber che danneggiano il funzionamento della pubblica amministrazione, ma anche ad esempio di settori come la sanità. Allora, quando si parla di autonomia strategica aperta, intendo riferirmi proprio a questo, al rafforzamento delle catene di valore tecnologiche a livello europeo tramite la costituzione di supply chains diversificate e resilienti, come pure tramite lo sviluppo di un ecosistema innovativo europeo. Si tratta, in altri termini, non di una ricerca di autarchia, ma della capacità di sviluppare in parallelo quadri normativi a tutela dei cittadini, delle competenze e delle infrastrutture tecnologiche critiche in Europa. Servirà a questo fine continuare a sviluppare una solida politica industriale in sede europea che permetta di valorizzare l'eccellenza della ricerca tramite il trasferimento industriale e infine con l'internazionalizzazione delle imprese europee. E su questo vorrei aprire una parentesi sul ruolo del Ministero degli Esteri attraverso una direzione generale che è molto impegnata nella promozione delle imprese italiane all'estero e in particolare con il focus sulle nuove tecnologie. La nostra direzione generale, che è competente per queste materie, ha per esempio lanciato l'iniziativa Innovit in California per la promozione delle imprese italiane nel settore delle tecnologie proprio nel cuore della Silicon Valley. Altro elemento imprescindibile è la collaborazione con i nostri partner, i cosiddetti like-minded, tramite partenariati digitali sia a livello europeo che a livello nazionale. L'autonomia, in conclusione, significa l'apertura al mercato non in qualità di meri acquirenti e utilizzatori dell'innovazione, ma come parte dell'innovazione. Questo si misurerà l'efficacia della diplomazia digitale. La rete diplomatica italiana dovrà diventare strumento per la conclusione di accordi su ricerca, innovazione e forniture di materie prime critiche. Per questo motivo il Ministero degli Esteri ha intrapreso una riforma introdotta l'anno scorso, che ha avuto poi la sua messa in opera a gennaio di quest'anno, con la creazione della Direzione Generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica, di cui faccio parte. Una direzione che intende affrontare in maniera olistica il tema della rivoluzione tecnologica, considerando l'IA e le nuove tecnologie, cavi, deepfake, cybersicurezza, temi inscindibili. D'altra parte, pensate a quanto l'intelligenza artificiale sia sempre più integrata nei cyberattacchi e nelle campagne di disinformazione. La diplomazia da sola, tuttavia, non è sufficiente. Per questo siamo impegnati alla promozione di un approccio cosiddetto multi-stakeholder, cioè che includa le imprese, il settore accademico, la società civile nelle scelte di politica che plasmeranno il nostro futuro. L'obiettivo dell'Italia non deve essere soltanto di contribuire alla definizione di regole, ma partecipare da protagonista allo sviluppo delle tecnologie tramite scelte concertate. Solo un paese che investe in ricerca, competenze e innovazione può incidere efficacemente sulla governance globale dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza. Grazie.
0: Ringraziamo ancora il consigliere di legazione Federica Rita Mazzotta, grazie mille per aver condiviso con noi queste importantissime informazioni. Continuiamo ora con il professore Calabrò. Buongiorno professore, ben ritrovato. Le vorrei chiedere, negli ultimi anni si è parlato molto di cyber security, delle infrastrutture energetiche, oggi però sembra emergere un paradigma ben diverso nel quale energia e digitale diventano parte di un'unica infrastruttura critica. E quindi quanto cambia questo scenario e quali sono le principali implicazioni per la sicurezza nazionale?
2: Tanto grazie per la domanda, grazie al senatore Amidei e grazie all'Associazione Nazionale Giovani Innovatori per avermi chiesto di partecipare. E cosa ci fa un professore di nucleare e di consigliere per la sicurezza energetica in questo convegno? Allora, in questo convegno il senatore l'ha mostrato prima, sia quando ha mostrato le colonne che quando ha mostrato il triangolo. Mi trovo pienamente negli elementi che sono stati considerati, ma manca un fattore, elemento importante, cioè l'energia. E ora lo spiego, perché negli anni è cambiato molto. Abbiamo considerato sempre distinti la sicurezza energetica, quindi la protezione delle reti energetiche, e dall'altra la cyber security delle infrastrutture informatiche. Ora questa distinzione piano piano sta scomparendo. Vediamo la crescita dell'intelligenza artificiale, del supercalcolo, delle tecnologie quantistiche e dei grandi data center. Basta fare un esempio, il data center del Tecnopolo di Bologna, se io lo stimo in termini di megawatt, in termini energetici, sta intorno ai 10 megawatt. Ma se io volessi simulare il cervello umano, per il quale, ora non voglio entrare troppo c'è l'amico Ivan Ranza che mi guarda, nel numero, però per simulare il cervello umano servono 10 elevato alla 19, quindi noi ricordiamo le potenze, 10 alla 19 calcoli in virgola mobile. Per poter simulare il cervello umano, quindi tutte queste operazioni, servono circa 30.000 GPU. Ma quanto consuma una GPU? Una GPU consuma qualcosa come qualche watt per calcolo, quindi significa che io ho bisogno di circa 300 megawatt. Quindi stiamo parlando della quantità

0: grazie al DDL sul nucleare, sta alla Camera, è passato al Senato. Abbiamo già iniziato insieme al MASE a lavorare sui decreti attuativi. Domani abbiamo un'altra riunione importante sempre sui decreti attuativi. Si stanno affrontando diversi temi, tra i quali quella dell'autorità nazionale. Questo comporta che il vero collo di bottiglia non è più la disponibilità di processori o algoritmi, anche se rimane, ma la capacità di progettare infrastrutture digitali prossime alle infrastrutture energetiche, anche per motivi di difendibilità. Non possiamo immaginare di avere uno small modular reactor molto lontano da un data center, anche per vari motivi come la dispersione. Quindi il punto è averli molto vicini ed essere abbastanza resilienti e difendibili. In questo contesto è nata un'iniziativa presso la sottosegreteria della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della Trasformazione Digitale, guidata dal senatore Butti. È stato approvato il 21 maggio nel Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale un tavolo di lavoro chiamato QARCA, che prevede lo studio di fattibilità sia tecnica, tecnologica, ma anche economica. Non è solo un centro di calcolo, ma mette insieme intelligenza artificiale, high performance computing, tecnologie quantistiche alimentati da uno small modular reactor. Naturalmente tutto ciò che sto dicendo va insieme al DDL nucleare, però bisogna essere pronti. Come dicevo, non possiamo più progettare un'infrastruttura digitale completamente sconnessa dal sistema energetico adesso vicino e prossimo, proviamo a modificare il concetto della security, quindi non security by reaction, cioè non è che dobbiamo reagire per motivi di sicurezza, ma dobbiamo cominciare a progettare dall'inizio, quindi security by design, cioè dobbiamo essere già presenti dall'inizio, perché questo potrebbe permettere ancora meglio di poter difendere questo tipo di infrastrutture. E in questo contesto ha un ruolo centrale anche le competenze. Ci stiamo muovendo su vari livelli, sia all'interno del tavolo di QARCA, sia all'interno della piattaforma nazionale del nucleare sostenibile. Perché le trasformazioni che stiamo vivendo richiedono nuove professionalità, capaci di comprendere contemporaneamente, lo leggevo oggi sul Sole 24 Ore, quindi queste professionalità che ormai sono diventate trasversali, cioè io devo capire sia di energia, di digitale, di intelligenza artificiale e di sicurezza. Quindi un ruolo importante l'università, i centri di ricerca, le industrie e le istituzioni dovranno averlo per lavorare insieme. Come diceva anche il senatore, il punto è, per raggiungere una propria autonomia strategica, l'importante o il fondamentale è costruire ecosistemi integrati, cioè sistemi che tra di loro si parlano, ognuno dà il proprio contributo, e questo potrebbe permettere all'Italia di avere una propria autonomia e sovranità digitale. Grazie.
1: Un applauso al professor Calabrò. Continuiamo con la dottoressa Maggini. Buongiorno dottoressa. Le vorrei chiedere quali sono oggi le condizioni indispensabili perché la pubblica amministrazione adotti soluzioni innovative in modo più rapido, sicuro e realmente scalabile.
2: Buongiorno, grazie per la domanda, buongiorno a tutti. Allora, quando si parla di innovazione nella pubblica amministrazione, spesso, no, si collega l'innovazione alla tecnologia. A me, diciamo, piace collegare invece la parola innovazione alla fiducia, perché in un certo senso i cittadini che fruiscono dei servizi della pubblica amministrazione devono avere fiducia nella pubblica amministrazione, dando i loro dati sensibili, e avere fiducia anche che i servizi ormai digitalizzati siano sempre disponibili. Quindi per me la fiducia è l'abilitatore principale dell'innovazione, ma la fiducia si costruisce su due pilastri, che sono

0: la sicurezza delle infrastrutture e la consapevolezza delle persone. Se uno di questi due pilastri manca, l'innovazione si indebolisce. Negli ultimi anni noi abbiamo assistito a una rivoluzione digitale, il cloud, l'intelligenza artificiale, piattaforme nazionali, l'interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni, quindi un'apertura totale al digitale. Ovviamente più si aggiungono applicazioni, più si aggiungono diciamo API innovative e servizi innovativi e più si apre all'attacco. Quindi diciamo che l'innovazione deve andare in parallelo con quella che è un fattore importante, che è la resilienza digitale, altrimenti non possiamo innovare. Questo è il nuovo paradigma. E quindi il primo elemento riguarda la sicurezza delle infrastrutture, no? Ma come infrastrutture non si intendono solo i data center, si intendono le reti, si intendono i sistemi di autenticazione, si intendono tutti i servizi di interoperabilità che noi abbiamo. Che noi abbiamo fortunatamente all'interno della pubblica amministrazione. E se questa infrastruttura non è resiliente, noi non possiamo innovare. L'innovazione perde proprio le sue gambe robuste, no? E negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto che ci sono stati tanti attacchi alla pubblica amministrazione, data breach, attacchi ransomware, nonostante ci siano dei sistemi resilienti ormai tendenzialmente al 100%, al 99,99%, perché non basta solo proteggere il perimetro, ma la domanda vera da cui devono partire le pubbliche amministrazioni che danno i servizi al cittadino non è: subiremo un attacco, ma come posso fare per reagire a quell'attacco e garantire il servizio in maniera continuativa? Questa è la maturità digitale a cui la pubblica amministrazione si deve tendere, sta tendendo e si sta attrezzando. Oggi parliamo tutti di zero trust, sembra una buzzword, non è tecnologia, il zero trust, deve essere proprio un cambio di cultura, cioè un controllo di tutti quelli che sono i touch point, i punti di contatto con cui si entra, scusate il gioco di parole, con cui si entra in contatto con le pubbliche amministrazioni, quindi i dispositivi, le applicazioni, i dati. Cioè la pubblica amministrazione deve fornire dei servizi che siano resilienti quando qualcosa va storto e quindi garantire la continuità al cittadino. Il secondo elemento è la cyber security awareness. Qui gioco in casa, scusate, perché rappresento l'azienda che diciamo è abbastanza diffusa all'interno della pubblica amministrazione per la parte di awareness, ma perché la parte di formazione, probabilmente fino a che non è uscito il vincolo normativo della NIS 2, è stato un po' sottovalutato. Ad oggi non lo è più. Noi osserviamo che tutte le pubbliche amministrazioni che si sono adoperate nel formare le proprie persone e utilizzare la formazione non come un vincolo, ma come un paradigma culturale, un cambio di paradigma culturale, quelle sono le pubbliche amministrazioni che riescono a ridurre veramente il rischio di attacco. E quindi la formazione deve diventare un lavoro quotidiano, cioè deve rendere in condizioni le persone di poter riconoscere un attacco di phishing, di poter capire come utilizzare un algoritmo di intelligenza artificiale. Ora siamo pervasi da questo, no? Tutti utilizzano i motori generativi, ma quali sono le informazioni che io posso mettere dentro un motore generativo? Di questo le persone ne devono essere consapevoli. Sapere che l'intelligenza artificiale è un sistema che supporta le decisioni, ma che non può sostituire il lavoro delle persone come molti ci vogliono far credere. È chiaro, cambia un po' il paradigma, però è un dato di fatto. Nei prossimi anni la competenza digitale non sarà più sufficiente, ma ci vorrà la competenza cyber. Un altro elemento importante è la governance. governance. Noi abbiamo tante direttive, la NIS 2, l'AI Act, il Cyber Resilience Act, ma questi non ci chiedono solo di adottare delle misure tecniche, ci chiedono di fare un cambio culturale, di diciamo di prendere, di responsabilizzarci come persone, e non solo causando, cioè con una responsabilizzazione di pervasiva all'interno delle pubbliche amministrazioni. Non solo il management deve essere diciamo istruito, ma tutte le persone. Ormai la sicurezza non è più responsabilità dell'IT, ma di tutti i dipartimenti. E c'è poi un quarto elemento molto importante che secondo me in questa epoca sta accadendo, ed è la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, perché gli attaccanti condividono gli strumenti, e quindi le pubbliche amministrazioni con l'ACN e così via si devono unire per provare a, diciamo, contrastare con delle misure di sicurezza comuni, con dei paradigmi comuni, e questo ce lo dicono anche le leggi che sono state diciamo messe in atto, in modo tale da trasformare la sicurezza non come una somma di prodotti informatici o piattaforme di formazione, ma come un ecosistema. Leggevo l'altro giorno su LinkedIn, lo chiamavano un condominio, cioè proprio condividere quelle che sono diciamo gli spunti di riflessione e anche come ci possiamo difendere. Allora, noi come Libra Cyber, io lavoro ogni giorno con la pubblica amministrazione e vediamo proprio la differenza di quelle che sono le organizzazioni che hanno fatto un cambio di passo culturale nei confronti della difesa, e allora lì l'innovazione ha veramente un'efficacia. Diciamo che si potrebbe usare qualsiasi prodotto il più innovativo del mondo, ma se noi non pensiamo prima alla sicurezza, sono due linee che non sono parallele, sono due linee unite. Quindi quello che penso è che oggi la fiducia, ritornando alla parola chiave che avevo preso all'inizio, si costruisce con infrastrutture resilienti, persone consapevoli e una cultura della cyber security diffusa. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa Alessandra Maggini. A questo punto io congederei i nostri relatori del primo panel, ringraziandoli ancora con un applauso per i loro importantissimi interventi. Nel frattempo vorrei invitare qui vicino a me il dottor Ivan Ranza, CEO Epicod Institute of Technology, insieme al dottor Amedeo Muro, Enterprise Senior Sales Director ServiceNow, insieme a Giovanni Ponti, Head of ICT Division, Department of Energy Technologies and Renewable Energy Sources, ENEA, insieme al generale Massimo Panizzi, che sarà sul podio, già vice rappresentante militare italiano presso il quartier generale NATO e comandante dell'Istituto Geografico Militare dell'Esercito. Grazie a tutti e ben ritrovati. Io comincerei con il generale Panizzi. Buongiorno e ben ritrovato, generale. Le chiederei, alla luce del contesto attuale, qual è la sua lettura della posizione dell'Italia nell'era dell'innovazione e delle intelligenze artificiali e quali proposte ritiene necessarie per affrontare efficacemente le sfide e le criticità che questo scenario pone al nostro Paese?
2: Bene, ti ringrazio, ho solo 8 minuti, cercherò di andare velocissimo. Mi ricollego a quello che ha detto la professoressa Maggini, che sposo completamente. Io sono un generale di corpo armata in congedo e mi occupo di cultura della difesa. Quindi eviterò di dire quello che la difesa sta già facendo, l'ha detto anche prima il professor Calabrò. E quindi la difesa sta facendo già tanto nell'innovazione, ma è quasi per default che lo deve fare. Io invece, come diciamo ex comandante, vorrei esaminare il contesto. Noi, quando parliamo di problemi, la prima cosa che facciamo noi militari nella pianificazione, cerchiamo di capire qual è il contesto in cui le iniziative si inseriscono. Se non capiamo il contesto, rischiamo di fare quello in cui noi italiani siamo specializzati: stupende iniziative, tutte frammentate, che spesso non si incontrano e quindi non fanno sistema. Questo io noto dopo 43 anni di vita militare e anche da quando mi occupo di cultura della difesa. Allora, noi viviamo, intanto grazie a Gabriele per questo invito, e grazie al senatore Amidei per la sua sensibilità, per arrivare a dove ci ha detto il senatore Amidei, cioè ad avere una sovranità italiana piena, noi dobbiamo intanto renderci conto che siamo non tanto in una rivoluzione tecnologica, qualcuno la assimila alla prima rivoluzione industriale di fine Settecento, molto di più. Di fatto l'intelligenza artificiale riguarda l'economia, la sicurezza, riguarda la democrazia, la libertà. Mi sono riferito ad alcuni report che ritengo molto significativi e che dovrebbero probabilmente essere studiati meglio. Il 59esimo rapporto Censis definisce la nostra età l'età selvaggia, cioè quella in cui la forza torna a prevalere sul diritto, e dove praticamente la geoeconomia è il nuovo teatro della competizione globale. Cioè la sicurezza economica ed energetica, come diceva prima il professore, è una questione di sicurezza nazionale, ma non è solo quello. La guerra è cambiata, ci dice l'Eurispes nel rapporto Italia 2026, no? Ce lo dice chiaramente, dedica un capitolo intero alle guerre tecnologiche e la superiorità strategica e non è data più dai sistemi d'arma sofisticati, ma dall'integrazione di intelligenza artificiale, cybersicurezza, intelligence, spazio, satelliti, sensori, capacità industriale, comando e controllo digitale, dal sistema integrato di queste componenti. No. Quindi si gioca tutto sulla capacità di trasformare conoscenza in capacità decisionale. Poi veniamo ad altri aspetti che riguardano il contesto. Siamo ancora nell'esame della situazione, nella diagnosi. Cioè la prima guerra del XXI secolo è di fatto una guerra cognitiva, lo sappiamo, se no non parleremo anche di cyber security, cyber defense. Cioè la colonizzazione del giudizio, il rischio della colonizzazione del giudizio, come dice padre Benanti, no? Quindi la prima infrastruttura critica del XXI secolo non è il cloud, ma è proprio il pensiero critico. Il pensiero critico, la capacità di tornare oppure cominciare a sviluppare un pensiero critico. Veniamo un attimo alla vulnerabilità italiana, che non è prima di tutto tecnologica, è istituzionale e culturale. Ce lo dice l'Eurispes. L'Italia è un paese dimezzato. Attenzione a questi dati, perché a me parlano molto chiaramente. E si ricollegano al concetto di fiducia di cui si parlava prima. Il 38,7% degli italiani dichiara che la propria fiducia nell'istituzione è diminuita nell'ultimo anno. Istituzione. Il Presidente della Repubblica mantiene un consenso del 61,8%. Il Parlamento, fiducia degli italiani nel Parlamento, si ferma al 26%. Il Governo al 32%, la magistratura al 43,4%. Vediamo un attimo le forze armate, oltre il 70%. Forze dell'ordine oltre il 70%, vigili del fuoco 85%, intelligence 63%. Cosa dice questo? Dice che il nostro paese continua a riconoscere il valore della competenza, della disciplina, del servizio e del senso dello Stato. E questo è importante. Ma c'è un punto decisivo. Le forze armate difendono la Repubblica, le forze dell'ordine e le forze paramilitari di cui parlavamo. Il Parlamento è il luogo dove la Repubblica decide. E poi ci chiediamo perché la gente non va a votare. Se non c'è fiducia nel Parlamento vuol dire che non c'è il riconoscimento della funzione rappresentativa. Se non incidiamo su quello, credo che tutto il castello che stiamo cercando di costruire attraverso iniziative singole crolla. Quindi, di fatto, se diminuisce la fiducia nel Parlamento, diminuisce la capacità della democrazia di costruire decisioni condivise. Quello di cui si parlava prima. E quando una democrazia perde fiducia nelle proprie istituzioni rappresentative diventa molto più vulnerabile alla polarizzazione, alla disinformazione, alla guerra cognitiva, quindi alle operazioni di influenza. Una frase che vorrei lasciare è questa: la fiducia nell'istituzione non è un indicatore sociologico e basta. La fiducia nell'istituzione è diventato un indicatore di sicurezza nazionale. C'è un bel cambio di paradigma. La seconda vulnerabilità italiana è il capitale umano. Soltanto l'anno scorso hanno lasciato, dice l'Eurispes, il nostro paese 34.700 giovani, con un costo stimato in 1,66 miliardi di euro di PIL. Poi ci sono altri dati che riguardano gli imprenditori, sempre in calo. Ma la cosa che secondo me è più significativa è che il 46,8% degli italiani non vede davanti al paese un futuro di progresso. Attenzione, non parliamo di iniziative, parliamo di paese, di sistema paese, di sovranità, e quindi dobbiamo parlare di com'è il complesso, come vediamo lo scenario. Quindi tra i giovani la percentuale di perdita di fiducia in futuro sale al 55,8%. Non è solo una fuga di cervelli, è una fuga dalla speranza. La terza vulnerabilità italiana è demografica. Il Censis parla di involuzione demografica, cioè il mercato del lavoro è aumentato per gli occupati over 50, mentre per i giovani no. Quindi manca una capacità innovativa. Insomma, alla fine di questa diagnosi, di questo esame dello scenario e della situazione, il problema non è tanto l'intelligenza artificiale, ma è capire se avremo abbastanza capitale umano, fiducia, competenza e ricerca, cultura democratica e della sicurezza per andare avanti. Vediamo le proposte, così mi porto verso la fine. Dice, hai detto questo, tu militare hai fatto l'esame della situazione, adesso vediamo che cosa proponi. Allora, quale può essere la cura? La cura, la risposta non può essere solo tecnologica, lo sappiamo, deve essere, e lo diceva prima la professoressa, culturale, educativa, industriale e istituzionale, deve essere strategica, no? Bisogna migliorare il capitale umano, che è quello che dà un vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi. La prima infrastruttura strategica della Repubblica non è digitale, è educativa. Vorrei anche che questa cosa uscisse dalla banalità. Poi, siccome sono fresco di studi, avendo accompagnato, sono un ex comandante e non ho fatto niente di eccezionale o di diverso o di particolarmente diverso o memorabile rispetto ai miei colleghi, però ne ho viste di tutti i colori. Ho gestito uomini e donne in Italia e all'estero, in operazioni, alla NATO. Mi sono fatto un'idea di come si gestisce, di come si lavora in gruppo, di quanto è importante lavorare il sistema. E quest'anno mi è anche capitato di farmi un intero anno scolastico, il quinto liceo scientifico, con mio figlio. Quindi ho anche un'esperienza diretta sulla parte educativa della scuola, anche sentendomi con tanti altri insegnanti. Non è mai, diciamo, non si finisce mai di imparare. Allora, noi pensiamo che sovranità digitale sia padroneggiare i data center. Ma la vera infrastruttura critica è la scuola. Il 14,4% degli italiani utilizza abitualmente l'intelligenza artificiale, mentre oltre la metà ne ha fatto almeno un utilizzo. Quindi questo vuol dire che c'è una diffusione della tecnologia più rapida della diffusione di competenze. Facile sarebbe dire, adesso inseriamo nelle scuole, nei programmi scolastici, alfabetizzazione dell'intelligenza artificiale, cybersicurezza, cultura del dato, media literacy, geopolitica delle tecnologie, educazione alla cittadinanza digitale, etica dell'innovazione e pensiero critico. Ma fondamentalmente quello che è importante riconoscere è che la prima difesa non è un firewall, è un cittadino capace di ragionare. E qui veniamo all'argomento che mi sta più a cuore, è quello degli insegnanti, la centralità degli insegnanti. Quindi dobbiamo formare dei cittadini preparati, che sappiano leggere le situazioni, che sappiano sviluppare un pensiero critico. E chi gli insegna questi? Insegnano solo degli insegnanti preparati, capaci. E qui ci sarebbe veramente da aprire una serie di seminari, secondo me, perché gli insegnanti oggi sono veramente sollecitati da tutti i punti di vista. La scuola è molto frenata dalla crescita della burocrazia. Io ho notato anche in scuole valide che una delle cose su cui gli insegnanti sono preoccupati è la paura di sbagliare, la paura di dimenticare qualcosa, la paura di non registrare adeguatamente. E questo è preoccupante, perché così si perde invece quello che dovrebbe essere il senso della parola scuola. Scolae in greco, scola in latino, luogo in cui ci si divertiva a imparare, no? a produrre conoscenza. E qua ci sarebbe da citare Papa Leone, che dice che l'insegnamento è un atto di carità. Un insegnante non innamorato, uno che non lascia traccia, non riesce a trasmettere. Come fai a insegnare matematica se non ti appassioni, se non riesci a renderla fruibile? Non fai innamorare della matematica i tuoi studenti, diventa una cosa orribile. Quindi praticamente noi vediamo che il primo costruttore di resilienza cognitiva dovrebbe essere l'insegnante. Investire sugli insegnanti significa investire sulla sicurezza nazionale. Concludo con un aspetto. Dobbiamo anche superare e fa parte del programma, lo sta facendo il ministro Crosetto, lo sta ripetendo a ogni piè sospinto, dobbiamo superare la contrapposizione fra difesa e welfare. Cioè, dice, più difesa oppure più sanità, non ha senso. Più difesa oppure più scuola, non ha senso. Ogni contrapposizione di questo tipo appartiene al Novecento. Un ospedale connesso è un'infrastruttura critica, quindi va difesa. Una rete ferroviaria intelligente, stiamo vedendo in questi giorni, è un'infrastruttura critica. Una centrale energetica, lo diceva prima il professore, è un'infrastruttura critica. Le università producono ricerca dual use. Le imprese sviluppano tecnologie che servono tanto al mercato quanto alla sicurezza nazionale. La cybersicurezza protegge le cartelle cliniche negli ospedali. Quindi alla fine tutto è difesa, tutto non può prescindere dalla difesa. La difesa è un ecosistema. La difesa non sottrae risorse alla scuola, protegge la scuola, protegge il fatto che si possa imparare liberamente. Alla fine l'investimento strategico è sul capitale umano. Abbiamo detto di quanti giovani stanno sparendo dall'Italia. Mi è capitato proprio ieri sera di vedere, per sbaglio, non sapete, ma voi volete ascoltare una musica, volete ascoltare qualcosa che vi interessa e vi appare una pubblicità, no? Un video spot. E c'era proprio una canadese che diceva: giovani laureati, venite in Canada, vi offriamo un lauto stipendio, vi offriamo la casa, la sanità e tutto quello. Come se avessero capito qual è il nostro punto debole. Mettetela come volete, influence operation. Comunque alla fine, come si diceva prima, bisogna creare un ecosistema nazionale dell'innovazione che comprenda tutte queste componenti. E concludo con questa un mio mantra, sarà questo. Noi, lo sa qua chi mi conosce, abbiamo lavorato insieme alla NATO, Massimo Esposito, noi veniamo valutati tutti gli anni, noi militari almeno una volta, in almeno una sessantina di aspetti suddivisi per categorie. Allora io ogni tanto, ora che non sono più in servizio, ho preso il mio libretto matricolare, tanto ormai non serve più, e ho cercato le parole più ricorrenti, no? Vabbè, cioè, molte sono naturalmente ricorrenti, però ho visto che da quando ero tenente fino a quando sono diventato generale del Corpo d'Armata c'era scritto spesso innovatore. Io effettivamente mi considero un innovatore. Allora, qual è il punto che io voglio dire? Giovani innovatori, welcome, avanti tutta. Ma l'innovazione non è legata necessariamente alla biografia. Si può essere innovatori a 70 anni. Quindi non ci deve essere questo strappo generazionale fra i giovani, e in quanto giovani innovatori se hanno voglia, e i vecchi, che ormai come vecchi non sono in grado di vedere il futuro. Ma non è così, non funziona così il cervello umano. Invece quello che è il mio motto è che ci dovrebbe essere una staffetta generazionale, perché una persona curiosa che ha vissuto, che ha trovato esperienze e che ha sempre cercato di trovare soluzioni si arricchisce enormemente di idee, che però non sono idee basate sul nulla, sono idee basate sull'esperienza e quindi hanno una maggiore probabilità di essere implementate. Quindi il mio messaggio è questo, di cercare di fare sistema, non solo fra tutte le banche del paese, ma anche fra generazione. Dicevo che anche fra noi militari, tra virgolette, vecchi, cercare gli innovatori potrebbe essere una bella soluzione e fare sistema fra generazioni. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie al generale Panizzi. Continuiamo subito con il dottor Ranza. Dottore, le vorrei chiedere come colmare il divario di competenze in Italia, che è chiaramente urgente per affrontare la crescente domanda di profili nell'intelligenza artificiale e cyber security.
3: Prima di rispondere provo a fare una piccola premessa, spero che non sia noiosa, perché dopo l'analisi del generale Panizzi ogni volta mi cambia totalmente quello che volevo dire. Quindi è già la seconda volta che accade, prima o poi riuscirò a ingaggiarlo come professore in Epicod. Io sono d'accordo che ci sia un problema molto serio sulle competenze digitali e sono ancora più d'accordo che la burocrazia attanagli tutto ciò che succede in questo paese, ma ahimè ci stanno provando tutti, nessuno ci è ancora riuscito a superare questo problema che è profondo. Ma vi faccio due esempi prima di rispondere alla domanda, c'ho 8 minuti ma starò dentro. Due esempi, di cui uno è qua in questa stanza, che mi ha citato il professore Calabrò, mi scrisse qualche anno fa dopo che io feci il round con la società: bravo professore universitario, all'epoca meno famoso, adesso un po' di più, aveva una bella idea imprenditoriale, stava cercando fondi, non credo che sia riuscito a trovarli. Molto male, ma non perché non è bravo e non perché non avesse l'idea, perché è questo paese. Vi faccio un altro esempio di un gruppo di ragazzi che spero che conosciate tutti, ma se ne è parlato pochissimo in Italia, Bending Spoons. Quanti di voi sanno cos'è Bending Spoons? 3-4 facce. Bending Spoons è una società che è stata quotata al Nasdaq la settimana scorsa, valore 20 billion. 20 billion, non so se avete idea. Quattro ragazzi che hanno fondato questa società, milanesi, in realtà non sono milanesi come il 99% dei milanesi, hanno fondato questa società che è un modello, che è un mix tra tecnologia e private equity, si sono quotati al Nasdaq, non ne ha parlato quasi nessuno in Italia, quasi nessuno. Ma secondo voi è una cosa normale questa? Sì, c'è stato solo 24 ore che ha fatto un articolo. Allora, che cos'è, come lo colmi il divario generale? Beh, è chiaro che io non sono un politico e quindi mi posso permettere di dire cose che poi sono di difficile realizzazione. Beh, io prenderei buona parte dei fondi che vengono destinati a certo tipo di formazione e li darei in mano ai privati misurandoli, perché è l'unico modo, secondo me, che ha questo paese per uscire da questo impasse. Perché è un paese molto autoreferenziale, spesso è un paese che sta schiacciando i giovani, perché citava prima sempre mi sembra Panizzi il numero di ragazzi che se ne vanno all'estero. Guardate, questo è un problema devastante che abbiamo nel paese da 20 anni. È 20 anni che noi formiamo ragazzi in gamba che vanno a lavorare in Germania e guadagnano il 50% in più di quello che prendono in Italia. Dice sì, ma là la vita costa di più, ma non è vero. Non è vero, perché se tu vivi in una città come Milano o Roma, perché anche Roma adesso, io mi sono trasferito da Roma felicemente e qualche anno fa e costava meno, adesso devo dire che anche lì sui prezzi è cambiato. Allora, perché dico questa cosa? Perché secondo me il problema delle competenze digitali, e noi la missione che abbiamo è proprio quella, cioè di formare i ragazzi, ma è una missione difficilissima, ma io prima nella vita ho fatto tutt'altro e quindi a un certo punto della mia vita ho detto voglio fare qualcosa che mi alzo la mattina mi dà ancora più soddisfazione nonostante sia molto complicato. Perché lo dico? Perché l'unico modo per cambiare secondo me questo sistema è lavorare alla radice, cioè cambiarlo profondamente alla radice. Ci vorrebbe molto più coraggio, ripeto, lo posso dire perché non essendo politico, non avendo cariche istituzionali, posso dire essendo un imprenditore, però lo vedo, ma soprattutto perché vedo l'esigenza che hanno gli imprenditori in questo paese, le PMI, cioè noi formiamo profili digitali, ma poi il 90% delle aziende italiane c'ha 10 dipendenti, non se le possono permettere, perché tu, un esperto di machine learning, noi adesso stiamo lanciando dei programmi di machine learning, lasciate stare quello che vedete tutti questi corsi di AI, che era, ma il 99% è fuffa. Cioè sono tutte cose che non insegno niente, ma tu quando sei un ingegnere che ha machine learning hai studiato in Italia, ma perché devi rimanere in Italia? Cioè che magari ti assume una PMI, ti dà 27, 30, 35 mila euro all'anno, negli Stati Uniti se sei un po' sveglio ne guadagni 200 mila euro. Questo è il punto di partenza, poi c'hai da pagarti da social security, ma un ragazzo di 26 anni, cioè non c'è proprio competizione, quindi... La mia risposta è una risposta un po' fuori, avrei potuto dire il lavoro che stiamo facendo in Epicot, sì è tutto vero, siamo partiti, abbiamo fatto, siamo italiani, lo racconto spesso, per ottenere la licenza universitaria abbiamo dovuto aprire la società a Malta, l'Italia rappresenta un punto importante per noi, abbiamo 450 studenti universitari quest'anno, l'anno prossimo ne avremo altrettanti in Spagna, in Germania e in Francia, perché mi dimentico sempre la Francia. Però il vero tema è più profondo, secondo me, che o noi riusciamo in qualche modo, e qui forse c'è qualcuno di voi che anche lo può fare, a cambiare radicalmente, a spostare questi investimenti dove ci sono le persone brave, perché vi ho citato questi due esempi, e anche di un professore che c'è qua, che sono degli esempi classici, concreti, che probabilmente se Carabro avesse avuto 20 milioni, come spesso ti succede in alcuni paesi, ma guardate, senza andare negli Stati Uniti, UK, il rapporto degli investimenti in private equity, Italia-UK 1 a 15, tu raccogli 100 euro qua per 15 in UK, in Francia 1 a 8, 6 anni fa, 8 anni fa, prima della riforma che ha fatto Macron, era la stessa cosa dell'Italia, quindi le cose si possono fare, cioè anche in Italia si può fare. Però devi distruggere un po' di lobby, cioè questo non c'è niente da fare, però se uno guarda al futuro del paese, al futuro dei nostri figli, io ho due figli che stanno studiando all'università, il futuro dei nostri figli, il futuro anche perché poi parliamo di giovani, il futuro anche delle generazioni di mezzo, un quarantenne oggi che lavora in un'azienda tra 10 anni, ma anche prima, è senza lavoro se non studia. E quindi c'è un tema di reskill violentissimo della forza lavoro. Noi lo stiamo facendo tantissimo nelle aziende, ma ti rendi conto che tutte le classifiche escono, sono vere. Noi siamo penultimi in Europa dopo la Romania, penultimi, sì, per le competenze digitali di base. Quando entri in azienda e fai formazione, te ne rendi conto. E questo, guardate, è un problema serissimo. E uno dice, servono più soldi. Posso dirvi che non è tanto vero che servono più soldi. I soldi ci sono in questo paese. La verità è che sono spesi male. Quindi, poi, se li spendono in Epicot sono più contento. Ma non importa. Cioè, veramente, non importa. Cioè, c'è un'opportunità in questo momento per l'Italia pazzesca, perché noi su spirito critico noi italiani siamo bravissimi. Io spero che chi di voi ha potere di cambiare queste cose prenda un po' di coraggio, perché secondo me in questo momento c'è un'opportunità pazzesca, anche politica, perché secondo me chi riesce a interpretare questa grande opportunità politica, secondo me, ha uno spazio enorme. Poi faccio un altro mestiere, faccio un imprenditore, quindi è sempre facile parlare delle cose che fanno gli altri.
1: Grazie, facciamo un applauso al dottor Ranza. Continuiamo con il dottor Muro, buongiorno e ben trovato dottore. Le chiederei come può l'automazione intelligente dei processi aiutare grandi organizzazioni e pubblica amministrazione a innovare più rapidamente senza perdere controllo, sicurezza e trasparenza?
4: Una domanda facile, sì. La risposta è un po' influenzata da quello che diceva lei, e sicuramente, signor generale, lei ha dato delle indicazioni che devo commentare in qualche maniera. Io lavoro in un'azienda che si chiama ServiceNow ed è un'azienda di matrice americana che però, con orgoglio dico, ha investito in Italia. Quindi sono dall'altra parte, sono comparto privato che ha speso soldi sul pubblico e abbiamo creato due data center qui in Italia, assumendo ragazzi, ingegneri italiani, europei, Questo concetto di europeismo ci piace tantissimo e questa cosa la dico, ripeto, con orgoglio, perché ci consente di verificare ogni giorno che la direzione che abbiamo intrapreso in Italia è quella corretta. Per rispondere alla domanda, tutto questo si può fare soltanto se c'è un approccio integrato e quindi a platform, vedo degli ex colleghi in sala e dei colleghi che sanno cosa vuol dire platformizzare, che non vuol dire soltanto mettere a fattor comune sistemi tecnologici. Chi fa i tech, ognuno racconta quanto è bello il suo prodotto e quanto è migliore degli altri. È un pezzo della storia. Ci sono delle variabili che devono essere, alcune le abbiamo appena sentite, altre le abbiamo sentite in apertura di questo panel, che devono essere messe, non dico a fattor comune, ma devono essere rese fruibili. Lavorare oggi non è complicato, ci sono diverse situazioni nelle quali noi abbiamo necessità e credetemi, io ho difficoltà ad assumere e non ho difficoltà ad assumere perché offriamo poco. Non è quello il tema. Il tema è quello che purtroppo sempre di più si verifica in fase di selezione, cioè i candidati non hanno conoscenza delle cose che sono chiamati a fare. È facile, facile, facile, proprio semplice. Poi c'è un altro problema, e questo lo dico invece da... cioè capelli bianchi, fra un pochetto comincio a essere anziano pure io, ed è un problema di ambizione. Quindi il 26enne neolaureato che conosce poco ambisce a una posizione che gli dia una indipendenza economica che non può essere quella di un 26enne neolaureato, eccetera, eccetera. Quindi noi ci troviamo davanti a questo fenomeno. Perché sto raccontando queste cose? Perché per rispondere alla domanda dobbiamo essere un po' più... l'ex collega prima parlava di fiducia. Mi piace molto questo concetto, a me piace anche coraggio, quindi bisogna essere un po' più coraggiosi tutti, rompere le lobby, sì, non credo ci si riuscirà mai, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, però in Italia noi siamo fantastici, il senatore stamattina ha fatto nella seconda slide una bella descrizione del sistema paese Italia, noi siamo abili a trasformare, probabilmente bisogna essere abili a plasmare le cose, le risorse, le persone, lei ha comandato uomini, donne a livello NATO, quindi in un ambiente internazionale, e la stessa cosa va fatta in azienda. Per rendere fruibile le aziende, e qui rispondo, della pubblica amministrazione in particolare, io rappresento la gestione della PA sia locale che centrale e degli enti partecipati, è necessario affrontare in maniera diversa per esempio la pioggia di investimenti PNRR. Sono stati spesi bene o male i soldi? Io posso dare un commento ex post, sono stati spesi. E oggi abbiamo le ferrovie che hanno un incastro, attacchi hacker che sono, ahimè, usciti dopo che ci siamo resi conto che l'attaccante può essere un ex alleato. Spesso noi mettiamo un muro intorno ai nostri, quindi proprio un silos blindato intorno alle nostre applicazioni, soprattutto quelle strategiche, e poi l'attacco viene fatto da un operatore che lavora in quell'azienda. Allora, probabilmente, e in questo ServiceNow, ripeto, ha una direzione che a me convince molto, infatti ci lavoro ancora, è quella di avere coraggio nel prendere delle scelte che non sono solo degli innovatori, perché quello è fondamentale, ma che siano degli operatori, cioè persone che all'idea associano l'azione. Oggi nel mercato pubblico, e questo lo dico da un punto di osservazione abbastanza privilegiato, c'è un buco enorme tra quello che si può fare come tecnologia, quello che si decide di fare, perché poi ci sono i famosi orticelli e con gli interessi delle lobby piuttosto che, e quello che si è in grado di fare. Quindi manca un collante fra tecnologia, high tech, può fare praticamente tutto oggi. Chi la prende in mano questa high tech e metto dentro le big four piuttosto che i politecnici eccetera, e chi ha interesse o meno a che si facciano queste cose? Quindi per rispondere, sì, certo che si può, non è un problema tecnologico, non è un problema di system integration, non è neanche un problema di gestione della complessità, possiamo fare tutto. Stiamo ritornando sulla luna, anzi ci siamo ritornati, non abbiamo messo il piede, però insomma pare che siamo arrivati lì su, quindi si può fare veramente tanta roba. Stiamo pensando di mettere i data center in orbita perché ci siamo accorti che sono energiferi e quindi forse le risorse non sono illimitate e non sono gestibili. Nel precedente panel si parlava di energia atomica, sarebbe il caso di pensare che ce l'abbiamo a 250 km dal nostro confine, o forse ce l'abbiamo anche in Italia, probabilmente. Basta avere la capacità, che la dico a bassa voce ma è enorme, dirompente, di avere il coraggio di farle accadere queste cose. La mia azienda, lo ripeto, è nella direzione giusta, ma da soli non si va da nessuna parte, per cui l'integrazione di cui stavamo parlando prima e che il senatore ha precedentemente illustrato in una slide è la chiave per poter rialzare un attimo la schiena e fare di un sistema paese che è eccellente una eccellenza. Grazie.
1: E ringraziamo allora il dottor Muro. Continuiamo con il dottor Ponti. Intanto buongiorno e ben trovato dottore. Le vorrei chiedere come possono l'intelligenza artificiale e la cyber security contribuire a rendere più sicure, resilienti e autonome le infrastrutture energetiche strategiche del paese.
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e anche per la domanda, che è sicuramente molto sfidante, che è ancora più sfidante forse che, piuttosto che affrontare i temi della domanda stessa, rispondere in 8 minuti in maniera esaustiva a questa domanda, però ci proveremo quantomeno a toccare gli aspetti principali dell'argomento che la stessa sottintende. È stato accennato prima a un aspetto energetico riguardo l'energia nucleare, i reattori di nuova generazione, la ripresa di un piano di implementazione. Il professor Calabro sicuramente ha molto più da dire di me su questo, anche se noi come Enea ci occupiamo non solo di nucleare ma anche di energie di fonti rinnovabili. E quindi è importante evidenziare come l'integrazione di tutte le fonti energetiche sia un'infrastruttura critica energetica globale che deve essere ovviamente difesa e deve essere protetta. Perché non si può più privilegiare l'uno o l'altra? Beh, anche questo è stato in parte detto, perché i data center sono energivori, la richiesta di energia da parte dei processori, degli algoritmi di intelligenza artificiale, ma anche del supercalcolo, perché non dimentichiamoci che di fianco ai modelli generativi che svolgono una problematica computazionale ci sono ancora tante comunità, soprattutto nel mondo della ricerca che rappresento, che svolgono modellistica, attività specifiche sul calcolo numerico, che quindi affrontano in maniera esaustiva il calcolo dal punto di vista computazionale, che sottintende quindi una forte necessità energetica. Quindi queste infrastrutture energetiche servono ad alimentare infrastrutture digitali, ma le infrastrutture energetiche sono anch'esse ormai delle infrastrutture digitali, in quanto non si può più pensare che un impianto o una qualsiasi altra forma di energia debba essere protetta soltanto da recinti dal punto di vista fisico, da militari o da altro, perché tutte queste reti e tutto quanto ormai permette alle stesse di funzionare e di poter lavorare in maniera coordinata è sotto un controllo di un sistema digitale. Genera dei dati, anche i sistemi IoT che tutti quanti noi abbiamo in campo, in agricoltura, ma anche in casa nostra, sono dei sistemi che generano dei dati, quindi questi aggiungono un valore, ma allo stesso tempo quel valore in quanto critico deve essere protetto, perché tutti questi sistemi aumentano il perimetro di esposizione delle infrastrutture o dei sistemi verso l'esterno. E se un'infrastruttura fisica deve essere protetta quindi da intrusioni fisiche delle persone o di mezzi che possono essere visti, possono essere percepiti, percepire gli attacchi di cyber security oggigiorno, sebbene ci siano strumenti molto validi di early detection in questo contesto, è veramente molto molto complicato, perché il perimetro è mondiale ormai, quindi è sicuramente un aspetto critico. E qui viene in aiuto l'intelligenza artificiale, in quanto quindi la coesistenza dei sistemi OT, quindi Operational Technology, con il mondo IT, dell'Information Technology, è una realtà sempre più concreta, sempre più attuata, trasporta quindi nel campo delle infrastrutture energetiche fisiche quelli che sono dei concetti che tipicamente erano solo appannaggio delle infrastrutture digitali. Abbiamo accennato prima alla Zero Trust, ma io parlerei anche di sistemi di autenticazione forte, ce ne sono diversi, ancora più alla sensibilità, perché questi ormai si espongono anche alle problematiche della forzatura del calcolo quantistico, che è una frontiera che sta sempre più emergendo, per non parlare delle reti, quindi dei criteri che permettono di definire delle segmentazioni, quindi delle compartimentazioni, delle regole specifiche alle infrastrutture energetiche per garantirne quindi un loro funzionamento. Beh, ma se da un lato quindi la sicurezza è un aspetto che serve a prevenire l'attacco, abbiamo ormai imparato nel corso degli anni che l'attacco avverrà inevitabilmente. In questo caso quindi affrontiamo c'è un'altra problematica, che è quella della resilienza. Quindi in che modo la mia infrastruttura, nel momento in cui si è verificato un attacco, riesce a limitare i danni, riesce a riprendersi qualora il danno sia particolarmente grave da creare un disservizio, e aggiungo anche un altro elemento: in che modo l'infrastruttura impara? Perché posso aver definito delle policy, posso aver definito delle regole che mi permettono di ritirare sul servizio, ma se l'attacco avviene, se la discontinuità di servizio è un danno che è stato creato, beh, dobbiamo avere persone e infrastrutture digitali che imparano dall'attacco e possono autodifendersi e migliorare la propria disponibilità, la propria robustezza nel futuro, sebbene anche questi attacchi ovviamente siano sempre in forte evoluzione. E qui metto in campo un po' del mio settore specifico. Io sono il direttore della divisione ICT all'interno di Enea, quindi mi occupo di tutta la parte gestione e innovazione informatica, dalle reti, dai sistemi interni, fino ad arrivare ai sistemi di high performance computing, in quanto gestiamo internamente dei data center sotto la mia divisione. In questo caso l'addestramento preventivo può aiutare anche la protezione dei sistemi energetici, e quindi ancora non sono stati accennati oggi i cosiddetti digital twin, quindi dei sistemi che permettono di definire delle modellazioni sempre più complete di quelle che sono delle infrastrutture fisiche, permettono di testare in maniera preventiva quelli che possono essere gli stress dovuti da un attacco informatico, e quindi capire, o in qualche modo, non, anche se non completamente, ma intuire quali sono le criticità a cui la mia infrastruttura, i miei servizi sono esposti. Questo sottintende la necessità di avere ovviamente delle infrastrutture di calcolo molto forti, che al loro stesso tempo, abbiamo detto, sono energivore, quindi è un po' un cane che si morde la coda in questo contesto. Sembrerebbe che questo sia un problema NP-hard, non risolvibile, ma in realtà si può andare verso una mitigazione di quella che è la complessità del problema. Abbiamo visto prima nell'ottima apertura del senatore Amidei, è stata citata la sovranità digitale. Sovranità è un termine forte, volutamente forte, che sottintende la necessità di avere consapevolezza di quelli che sono i propri dati, di quelli che sono i propri sistemi, di quelli che sono gli algoritmi all'interno del proprio perimetro. Io aggiungo, di fianco alla parola sovranità, a me piace parlare di autonomia digitale, nel senso che la sovranità prevede una forma di gerarchia. L'autonomia sottintende invece la consapevolezza che un'azienda, un innovatore, un gruppo ha rispetto a quello che offre e rispetto a quello che mette in produzione. Quindi anche in questo contesto è importante investire in azioni che permettano di definire a livello nazionale, a livello europeo, infrastrutture di calcolo, intelligenze artificiali e policy di cyber security che sono sempre più consapevole e che possano andare a a definire anche quelle che sono le autonomie energetiche, quindi nella coesistenza di tutte queste possibili fonti rinnovabili. Vado verso la conclusione. L'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento abilitante in tutte queste problematiche, un forte strumento di supporto, ma abbiamo imparato ormai nel corso degli anni, nel corso di eventi come questo, che ormai sono molto si svolgono da diverso tempo, che l'intelligenza artificiale è anche un problema, perché risponde anche all'altra faccia della medaglia, cioè uno strumento che hanno anche gli attaccanti per poter minare la continuità di servizio e le infrastrutture che noi difendiamo con l'intelligenza artificiale stessa. Quindi il problema presenta diverse possibilità di soluzioni, ma individuarne una in maniera specifica è complesso e forse sarebbe anche troppo limitante, perché le infrastrutture sono sempre più sistemiche e quindi l'approccio generale deve prevedere un forte investimento in ambito di ricerca, quindi in sviluppo di tecnologie sempre più innovative che contrastano e migliorano la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture, competenze giuste, quindi investimenti veicolati verso infrastrutture, verso sistemi che possano essere sostenibili, quindi che non vedano il problema per esempio energetico come un limite per l'innovazione, ma che possano veicolarlo e trasformarlo in modo tale che questo diventi uno strumento abilitante e sostenibile per il rilancio sempre di nuove tecnologie. E, in ultimo, anche gli investimenti in infrastrutture di calcolo, anche qui non cerchiamo di fare degli esercizi muscolari nell'avere il data center più performante e più forte, ma cerchiamo di avere, e lo dico in primis a me che diciamo ho il compito di definire l'innovazione tecnologica dell'agenzia che rappresento, cercare di veicolare gli investimenti in risorse che trovino direttamente dei casi d'uso concreti e delle reali implicazioni, con un margine di progresso che è quello che permette poi alla comunità di crescere e di innovarsi. Grazie.
1: Grazie al dottor Ponti. A questo punto io congederei i nostri relatori, grazie per aver condiviso con noi queste importantissime informazioni. Continuerei con il prossimo panel e inviterei qui di fianco il vicepresidente IFSIA International e direttore generale IFSIA Europe e IFSIA International, Massimo Esposito, insieme a Gaia Raffaella Greco, ricercatore presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme a Ugo Chirico, CEO e CTO Cybernade. Grazie. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Buongiorno, comincerei con il dottor Esposito. Esposito, intanto buongiorno e ben trovato dottore. Le vorrei chiedere immediatamente come può rafforzarsi la cooperazione tra istituzioni, difesa e industria tecnologica per affrontare minacce cyber sempre più complesse e transnazionali.
6: Giusto, se non prego, alla faccia dell'innovazione. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare l'onorevole Amidei, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nella persona del Presidente Dottor Gabriele Ferrieri e tutto il suo staff, per avermi dato l'opportunità di partecipare all'evento odierno, di grande attualità e di mio particolare interesse, ancor più perché io, di fatto, pur essendo italiano, sono un'entità estera, quindi vengo poco in Italia, quindi è un'occasione per visitare la bellissima città di Roma. Dico veramente due parole su cosa è IFSIA. IFSIA International è un'associazione no profit che è stata creata nel 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale e prima della NATO. È un'organizzazione basata sulla membership, quindi ha circa 30.000 soci individuali, 1.700 aziende consociate, moltissime italiane, e circa 140 uffici in giro per il mondo, prevalentemente negli Stati Uniti e in Europa. Il quartier generale si trova a Washington DC ed esiste un ufficio europeo a Bruxelles che ho il privilegio di presiedere. A similitudine del caro amico Massimo Panizzi, io devo anch'io fare un po' di contesto, in inglese si direbbe fare un pochettino di scene setting. Noi sappiamo, non mi dilungherò sull'attuale scenario geopolitico, qui parliamo di una situazione di grande instabilità, persistent competition, competizione persistente, multidominio e una realtà sempre più ibrida, dove i nostri potenziali competitor operano sempre più spesso sotto il livello di soglia del conflitto convenzionale. Faccio una citazione testuale da un documento di Strategic Foresight che è stato prodotto dall'Alleanza qualche anno fa. Chiaramente l'ho tradotto in italiano, quindi mi perdonerete per qualche parola, non è proprio il massimo. L'era dell'intelligenza artificiale e la convergenza delle altre tecnologie emergenti stanno già rimodellando stati, società e forze armate, così come la natura dei conflitti, con una velocità senza precedenti. La competizione si sta estendendo alle dimensioni virtuali e cognitive e sta assumendo sempre più forma nello spazio non geografico e nei domini cibernetici, con nuovi e imprevedibili effetti convergenti. Tutto vero, in questo caso la previsione del futuro è andata a buon fine. Ciò però non dovrebbe sorprenderci, perché la storia delle relazioni internazionali è sempre stata legata alla storia dell'innovazione tecnologica e i tempi attuali non fanno eccezione al passato. Qual è la differenza principale rispetto al passato? È l'incredibile velocità di questi processi. Non stiamo vivendo un periodo di cambiamento, stiamo vivendo una vera e propria trasformazione e per questo motivo le organizzazioni di difesa e sicurezza devono necessariamente e rapidamente adattarsi a questa nuova realtà. Questi cambiamenti stanno ovviamente e chiaramente ridefinendo modi e mezzi, ways and means, per operare militarmente nel XXI secolo. E le tecnologie emergenti stanno accelerando questo processo, sfumando sempre di più quella sottile linea di confine fra pace, crisi e conflitto.

Questi processi stanno altresì accrescendo l'importanza di domini che fino a qualche anno fa erano considerati supporting, cioè in supporto ai domini tradizionali. Ora spazio e cyber non sono più dei domini supporting, sono dei domini support, sono i domini principali. Il cyberspace, il dominio del cyber, è già in guerra giornalmente e voi potreste insegnarmi in questo. Quindi l'esigenza strategica di ottenere la cosiddetta superiorità informativa è diventata altrettanto cruciale quanto l'esigenza di ottenere quella che è la superiorità aerea e navale in termini convenzionali. Non si vincono e non si conducono più i conflitti se non si ha la superiorità informativa sul terreno. Quindi proteggere il dominio cibernetico significa quindi garantire la libertà di azione delle forze armate, assicurando la continuità del comando e controllo e preservando la superiorità informativa di cui abbiamo detto prima. Quindi oggi il cyber rappresenta una capacità operativa essenziale e deve essere quindi considerata, e credo lo sia, a tutti gli effetti una significativa componente della sicurezza nazionale. In questo scenario poi distinguere fra cybercrime, spionaggio, sabotaggio, competizione geopolitica, disinformazione diventa sempre più sottile. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'eventuale risposta, e ora vado a rispondere alla domanda iniziale, non può essere frammentata o lasciata a un singolo elemento organizzativo, e questo è tutto chiaro per noi, ma deve essere coordinata, strutturata e fondata su una cooperazione reale fra istituzioni, difesa, industria e mondo accademico. Talvolta lo dimentichiamo. Perché questo? E perché è importante? Perché oggi i processi di innovazione si sviluppano prevalentemente nel settore privato. Prima, un po' di anni fa, chi guidava la macchina era la difesa, ora non è più così, è il mondo privato che guida. Quindi per la difesa diventa essenziale instaurare rapporti di partenariato sempre più stretti con l'industria, superando il tradizionale, talvolta antipatico, rapporto cliente-fornitore. È altresì necessario, questo non è il mio punto di vista, penso che sia stato detto anche da precedenti relatori, rafforzare la collaborazione con università e centri di ricerca per sviluppare percorsi formativi condivisi, favorire lo sviluppo di pensiero nuovo e sviluppo di idee per valorizzare i giovani talenti. È stato già detto, investire nel capitale umano significa investire direttamente nella nostra sicurezza. La cooperazione efficace fra queste diverse anime, industria, difesa, SLENT, istituzioni, mondo accademico, non è sicuramente facile da ottenere, perché ci sono iniziali e significative differenze culturali, organizzativi e, permettetemi, anche semantiche. Talvolta non ci capiamo. Detto ciò, però, anche in virtù del ruolo che sto attualmente svolgendo all'interno di AFSEA, AFSEA si focalizza su opportunità di network a livello globale proprio fra queste realtà, da circa 80 anni. E ho avuto modo di apprezzare in questi 2 anni che sto conducendo questa attività che attraverso non la creazione di modelli rigidi di cooperazione, io sarei assolutamente contrario a creare una governance o delle strutture rigide in cui queste realtà devono cooperare fra di loro, ma attraverso la condivisione informativa, ovviamente per quanto possibile, lo sviluppo di procedure comuni e, la cosa più importante, lo svolgimento di attività congiunte, perché spesso una effettiva collaborazione professionale nasce anche attraverso la profonda conoscenza personale. In questo modo si possa fare sistema, cioè trasformare un coordinamento formale in una cooperazione operativa. I paesi che sapranno integrare efficacemente difesa, istituzioni, industria e ricerca saranno anche quelli maggiormente in grado, e dico un'ovvietà, di garantire sicurezza, resilienza e deterrenza. Concludo con alcune brevi riflessioni riassuntive. È chiaro che il mondo in cui viviamo oggi è sempre più complesso, è interconnesso ed è in rapida evoluzione. Dobbiamo, e forse lo stiamo già facendo, ripensare il nostro approccio alla difesa e sicurezza. Sappiamo che nel dominio cibernetico non esistono confini fisici, quindi la sicurezza del singolo, anche questo già detto, dipende dalla sicurezza dell'intero sistema. E quindi la cooperazione deve diventare una capacità strategica nazionale. La difesa continuerà sì a rappresentare uno degli attori fondamentali di questo sistema, ma il successo dipenderà anche e soprattutto dalla capacità di collaborare con gli altri stakeholders. Ciò richiederà, fra le altre cose, la profonda comprensione del contesto tecnologico, dove io non intendo con questo essere degli esperti di quantum, ma essere in grado di capire cosa significa per quello che facciamo. La famosa domanda che si fanno sempre gli anglosassoni quando si pongono di volta in

0: Il problema è what if, what's my role in this plan? Questo è importante. Quindi non abbiamo bisogno, ci vogliono queste figure, ma noi che siamo, io sono un militare, ma anche l'industria, deve capire il what if, perché la cosa peggiore è utilizzare una semantica, un linguaggio che poi sia poco comprensibile per l'interlocutore. Dobbiamo capirci. Solo attraverso questa tipologia di alleanza fra queste diverse anime sarà possibile costruire una resilienza credibile, che è una priorità, preservare la superiorità tecnologica e garantire la sicurezza delle future generazioni. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie al dottor Massimo Esposito. Bene, ora continuiamo con la dottoressa. Dottoressa, buongiorno e ben ritrovata. Vorrei chiederle come possiamo trasformare più efficacemente i risultati della ricerca italiana in soluzioni tecnologiche adottate dal mercato e dalle istituzioni.
2: Sì, buongiorno, grazie per la domanda. Vorrei anch'io ringraziare, prima di iniziare il mio contributo, il senatore Amidei e l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori nella persona di Gabriele Ferrieri, grazie per l'invito. Allora, una domanda molto complicata, anche questa. E oggi ci sono stati moltissimi spunti, ho varie pagine di appunti, quindi tenterò di dare un mio contributo. Io sono ricercatore del Consiglio Nazionale di Ricerche, dell'Istituto di Calcolo e Reti Alte Prestazioni, e negli ultimi 4 anni sono stata purtroppo, per fortuna, io direi per fortuna, inserita, no? Ho fatto parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con questo abbiamo creato un istituto che si chiama Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie Quantistiche, che è uno dei progetti, e io mi sono occupata della parte di coordinamento del trasferimento tecnologico, del trasferimento di conoscenza, quindi di tutto quello che riguarda la collaborazione e la promozione delle imprese che già operano all'interno di questo settore. Questo lo dico anche per dopo se avete qualche domanda. Come si fa a rendere un sistema di trasferimento paese, di trasferimento tecnologico efficace? Anche qui ci vorrebbero almeno una summer school, diciamo, per iniziare ad affrontare il dibattito. Allora, il trasferimento tecnologico è un tema a due facce. Da una parte è un tema di ricerca e dall'altro ha in realtà poi un aspetto molto applicativo, perché poi si deve tradurre in azioni, in progetti di collaborazione, in brevetti. Quello che dice la conoscenza, la ricerca sul trasferimento di conoscenza è che gli strumenti storici per consentire che ci sia avvenga questo trasferimento di ricerca tra il mondo accademico e le imprese è quello di formare dei giovani preparati, di pubblicare. Questi sono i pubblicare report, pubblicare paper scientifici, partecipare a conferenze, quindi di essere membri attivi come accademici della comunità, non solo scientifica. Detto ciò, ci sono altri strumenti, non ne possiamo discutere tutto, ci sono i brevetti, ci sono gli spin-off e su questo meriteremo un approfondimento, perché per esempio nel campo delle scienze e tecnologie quantistiche il numero principale di imprese che sono state create e che hanno un potenziale di mercato credibile nel medio-lungo termine sono stati creati da scienziati. È un ambiente ancora molto legato all'ambito accademico, questo già è stato anche detto parzialmente. L'altro strumento principale, qui divengo anche a quello che è stato già detto, è quello di creare delle reti di collaborazione e dei network, possibilmente che non si facciano la guerra tra di loro, che questa è un'altra caratteristica italiana. L'Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie Quantistiche nasce perché la fisica quantistica ha subito un'accelerazione improvvisa negli ultimi 30-40 anni, si parla di seconda rivoluzione quantistica. Noi non amiamo parlare di seconda rivoluzione quantistica, però il concetto è chiaro. Le scienze che riguardano la parte più piccola della materia, che sono appunto i fotoni, gli elettroni, gli atomi o singole molecole, hanno possono essere, diciamo, studiati nella loro dimensione più piccola e soprattutto possono essere manipolati dall'uomo. Questa manipolazione a livello scientifico consente e consentirà di produrre nuove tecnologie. Quindi da qui nasce un'ulteriore rivoluzione che continua e sulla sponda, tra l'altro, di quella dell'intelligenza artificiale e della cyber security, perché consentirà di potenziare sia il quantum computing ma anche la cybersicurezza, e si parla già di quantum artificial intelligence, quindi sono tutti strumenti che poi si vedrà. Uno dei miei partner di progetto vi spiegherà meglio che cosa significa cybersicurezza quantistica e post-quantistica, chiaramente. Cosa c'è da dire? Io non vorrei fare un approfondimento specifico. Sicuramente, per esempio, l'Istituto di Scienze e Tecnologie Quantistiche è nato proprio per integrare tutte le facoltà, le università, gli enti pubblici di ricerca che si occupano di scienze quantistiche. Perché? Perché le scienze quantistiche riguardano principalmente l'università e i dipartimenti di fisica, ma non solo, riguardano i dipartimenti di ingegneria, riguardano i dipartimenti di informatica, di matematica. Quindi una prima esigenza per la nascita di questo progetto era proprio quello di integrare, e questo già l'abbiamo detto anche oggi, no? La necessità di integrare scienze e campi di applicazione e di ricerca diversi. L'istituto nasce anche per consentire che i laboratori accademici che attualmente esistono, che possono realizzare nuovi materiali, possono analizzare microchip, possono analizzare prototipi, studi, applicazioni, possano essere utilizzati dalle imprese. Ancora, l'Istituto di Scienze e Tecnologie Quantistiche nasce per formare persone sia nell'ambito dell'impresa che nell'ambito delle istituzioni. Quindi sono nati per fare un esempio, gli ingegneri che stiamo producendo ancora adesso non hanno nessuna conoscenza delle scienze e tecnologie quantistiche. Quindi è chiaro che questo è uno delle mission del nostro istituto, perché è chiaro che anche i corsi di formazione dovranno cambiare, perché attualmente non hanno le conoscenze per farlo. Esistono dei master, stavo dicendo, che possono avvicinare tutti i profili i laureati alle scienze tecnologiche quantistiche. Ce n'è uno a Bari e uno a Palermo, potete prendere tutte le informazioni sul sito ufficiale che si chiama NQSTI, dove sono sponsorizzate tutte le attività di formazione, o si possono richiedere delle attività di formazione specifiche. Ancora, negli stati generali che sono stati fatti a Roma, alla presenza dei 5 ministeri, abbiamo presentato un report che descrive le aziende italiane che sono attualmente impegnate nel campo delle scienze e tecnologie quantistiche. È un report gratuito, chiaramente facilmente scaricabile. Una di queste è proprio Quantum Topai, che è rappresentata dal dottor Chirico. Cosa fare? Stiamo facendo una cosa importante: la disinformazione. Faccio un piccolo commento a quello che è già stato detto. La disinformazione e la mancanza di una comunicazione ufficiale è un problema enorme. Questo anche riguarda sia anche le scienze e tecnologie quantistiche, perché spesso vengono associati a concetti veramente magici, sentimentali, oppure a discorsi molto strambi, quando chiaramente è sempre una scienza di base, quindi non è che abbia queste... I giovani hanno un livello di concentrazione bassissimo. Questo lo dico perché le scienze e tecnologie quantistiche sono molto complicate. Se non spingiamo anche gli studenti a impegnarsi e a studiare, questo lo dico ai genitori in generale, che si è diventati molto, molto possibilisti. Ai miei tempi si era meno possibilisti, è difficile avere poi dei grandi ingegneri o dei grandi fisici quantistici. Detto ciò, bisogna investire in ricerca, bisogna investire in attività di collaborazione. In ricerca intendo in ricerca tra accademia e impresa. Per esempio, noi abbiamo moltissimi fondi disponibili del MIMIT, hanno una percentuale di finanziamento per la ricerca pura molto bassa. Non abbiamo ancora il livello di maturità o di prontezza tecnologica per raggiungere il mercato e per fare leva sui finanziamenti del MIMIT. Stanno uscendo tantissimi finanziamenti, le nostre collaborazioni attuali non ci consentono di portare avanti quei progetti, ci vogliono più finanziamenti ancora per la ricerca pura, perché la ricerca quantistica ancora è ricerca pura. Questo è un primo messaggio: ci vuole formazione, ci vuole coordinamento, questo è sicuro, e probabilmente, come è già stato detto, per riuscire a coordinarci al meglio a livello sistema paese bisognerà far cadere qualche silos, e quindi questa è la mia ambizione. Adesso si trovano i fondi per la ricerca. Qualsiasi professore universitario che voglia aprire uno spin-off può trovare facilmente dei fondi. Non è questa la difficoltà. La difficoltà è, l'ho già stato detto, è il carico amministrativo. Il nostro carico amministrativo da ricercatori è incredibile. Io per fare un acquisto devo stare una settimana per comprarmi un computer, devo firmare 20 documenti dell'ANAC, devo informare 15 persone, in più devo relazionare sul PNR, le relazioni sul PNRR erano in inglese, erano trimestrali, quindi sia a livello di budget che a livello scientifico. È stata un'attività negli ultimi 4 anni molto complicata, quindi quando si parla di PNRR mi raccomando, ricordatevi che ci sono delle persone che si sono impegnate molto tempo e che hanno portato a casa dei risultati straordinari anche nel nostro campo, e ripeto, questi risultati straordinari però devono avere una continuità. In questo momento ancora la strada di questi progetti che sono iniziati e che hanno prodotto laureati, dottori di ricerca, nuovi corsi, nuovi master, non si sa quale sarà con certezza, quindi vedremo. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa. Continuiamo immediatamente con il dottor Chirico. Le vorrei chiedere quali tecnologie ritiene oggi decisive per garantire un'identità digitale sicura e affidabile nell'era dell'intelligenza artificiale e delle frodi sempre più sofisticate.
3: Sì, salve a tutti, buongiorno a tutti, ringrazio per questo invito. Ribalto subito un attimo la domanda, perché diciamo, finora noi abbiamo sempre ci siamo basati sul fatto diciamo, sai chi dici di essere, quindi noi veramente abbiamo per riconoscere una persona abbiamo dato carta d'identità di prima cartacea, oggi abbiamo quella elettronica, spesso abbiamo usato le video call anche da remoto, quindi molto spesso si fa, c'è questa persona da remoto che ci fa la video call con accanto al mio viso, con la carta d'identità accanto, diciamo, per dimostrare ad una persona remota che io sono veramente la persona che sta facendo quella transazione. Oggi invece con l'intelligenza artificiale quindi ha dato dei superpoteri agli attaccanti. Oggi con i deepfake si possono produrre carte d'identità false, si possono produrre anche visi falsi, video falsi, per cui oggi il check dell'identità elettronica non è più come si faceva una volta, ma ha bisogno di identità di altri sistemi di intelligenza artificiale che riconoscono attacchi fatti con l'intelligenza artificiale. Quindi è un po' come se l'AI facesse da garante, quindi ci aiutasse a riconoscere attacchi fatti con l'intelligenza artificiale. Altra cosa importante anche che appunto ciò che il deepfake non riesce ancora a craccare sono gli aspetti matematici, quindi sto parlando della crittografia. Oggi la crittografia non è attaccabile in alcun modo, quindi non è possibile sfruttare le AI per attaccare la crittografia. Quindi una delle cose fondamentali che oggi abbiamo in mano, cioè proprio per difenderci dalle frodi, per difenderci dal furto di identità digitale, è la nostra bellissima carta d'identità elettronica. Su questa carta ci sono delle quantità che sono firmate con una chiave privata del Ministero dell'Interno, quindi usando crittografia, quindi stiamo parlando di firma digitale fatta con crittografia. Questa carta può essere letta da un qualsiasi telefono NFC, quindi uno qualunque dei telefoni che oggi abbiamo in tasca. E la verifica crittografica viene fatta proprio attraverso dei meccanismi che sono interni al cellulare, che sono interni al telefono, quindi con verifica di firma, quella che tipicamente si fa anche con la firma digitale, che spesso usiamo per firmare i documenti digitali. Questo aspetto, quindi questa verifica, quindi sia la firma sia la verifica, non può essere in alcun modo falsificata da un'identità elettronica, da un'intelligenza artificiale, in alcun modo. Quindi questo è il primo passo. Noi con un meccanismo del genere, sfruttando NFC, abbiamo certezza che la carta non è fake. Quindi se anche un attaccante fosse in grado di produrre un documento elettronico falso, con questo meccanismo noi riusciremo ad avere certezza che quel documento è fake, che è falso, quindi bloccare l'attacco subito, impedendo quindi già il primo passaggio, impedendo il furto di identità. Come secondo passaggio invece cosa succede? Uno potrebbe dire: io ho rubato la carta, oppure l'ho trovata a terra, insomma in qualche modo mi sono impossessato della carta di un'altra persona, quindi un documento di identità di un'altra persona. Se consideriamo che però nel chip c'è anche la foto del titolare della carta, possiamo sfruttare il riconoscimento biometrico. Anzitutto il face matching, quindi io sono certo che scattandomi una foto verifico che la mia foto corrisponde a quella che è dentro il chip. Ma anche questo non basta, perché come sappiamo col deepfake io posso generare dei video, delle foto false, con il quale cercare di bypassare il sistema e quindi di rubare comunque l'identità alla persona che sto attaccando. Ma anche qui ci viene, anche in questo caso può venirci in aiuto l'intelligenza artificiale, perché noi siamo riusciti a addestrare delle reti neurali che sono in grado di riconoscere diversi tipi di attacchi fatti al sistema. Quindi siamo in grado di riconoscere il deepfake, siamo in grado di riconoscere maschere in silicone o in stoffa, insomma vari tipi di maschere che possono essere prodotte anche a costi abbastanza ridotti, riusciamo a riconoscere foto, video, insomma tutti i vari possibili attacchi che possono essere fatti a questo sistema. Quindi alla fine di questo processo, con questo meccanismo si chiama presentation attack detection, quindi riconoscere che c'è stato un attacco al sistema, riusciamo a dire sì, la persona che in quel momento è davanti allo schermo, quindi sta facendo questo onboarding, questa procedura di autenticazione da remoto, è effettivamente il titolare della carta d'identità. Diciamo, questo è il meccanismo base che un po' alla volta diverse aziende stanno migrando verso questo meccanismo, perché appunto con quei sistemi di video identification, anche gli altri che abbiamo usato finora, sono stati quasi tutti craccati in maniera molto facile con l'intelligenza artificiale. Altro punto importante è anche l'identity wallet. Oggi si sta parlando molto dell'identity wallet europeo, che è un altro sistema di identità elettronica che verrà sui nostri telefoni e ci consentirà comunque di dimostrare la nostra identità in maniera abbastanza semplice, sfruttando un meccanismo anche di autorizzazione. Quindi io potrò dire attraverso l'identity wallet quali sono le informazioni che voglio divulgare, che voglio in quel momento dare alla persona che mi sta chiedendo chi sono, che cosa ho, se ho, non so, se ho per esempio una laurea, se ho una patente, se ho una licenza per fare qualcosa. Sarà tutto descritto nel nostro identity wallet e quindi potremo stabilire quali pezzi di informazione nell'identity wallet voglio dare alla parte che me la sta chiedendo. Altro aspetto importante invece, appunto, come diciamo poco fa ne abbiamo parlato, è l'avvento dei computer quantistici, perché come abbiamo detto oggi la crittografia in questi sistemi di identificazione diventa importante, perché è l'unica cosa che l'intelligenza artificiale non sa realizzare col deepfake. Con il computer quantistico però tutta l'infrastruttura crittografica che stiamo usando oggi cadrà, perché il computer quantistico sarà in grado di craccare gli algoritmi che usiamo oggi per cifrare, per firmare, quindi per apporre firme digitali. Ma anche in questo caso abbiamo uno strumento che si chiama crittografia post-quantum, anzi in generale crittografia quantum resistant, che ci consentirà di, migrando gli algoritmi, quindi cambiando gli algoritmi che usiamo oggi con questi nuovi algoritmi che sono resistenti ai computer quantistici, potremmo rendere sicura anche questa parte, quindi anche nel prossimo futuro rendere sicura firma digitale e crittografia dei dati, anche mettere in sicurezza i dati che oggi ci stiamo scambiando, perché oggi quello che sta succedendo è che i cybercriminali stanno raccogliendo dati cifrati, sniffando banalmente e le comunicazioni, quindi raccogliendo dati e conservandoli su hard disk, anche se sono cifrati, ma nell'attesa di avere un computer quantistico a disposizione fra qualche anno per poterli decifrare. Quindi già oggi dovremmo proteggerci, già oggi dovremmo proteggere le comunicazioni bancarie, transazioni bancarie, dati sanitari che conserviamo su basi dati e così via. Sfruttando oggi la crittografia post-quantum. Noi come azienda privata mettiamo a disposizione il nostro know-how, quindi anche diversi strumenti, proprio per aiutare le aziende a mettersi già da oggi in sicurezza sia sulla parte di identificazione, quindi strumenti che ci consentono di contrastare il furto di identità, sia nell'ambito di mettere in sicurezza i dati che oggi ci stiamo scambiando.
1: Grazie a tutti i relatori, li congediamo, grazie per aver condiviso queste informazioni importantissime con noi, continuiamo con il prossimo panel e vorrei invitare qui vicino il dottor Pier Guido Iezzi, Cyber Security Director Strategic Leadership e Zenita Group, insieme a Luca Santonico, M&D Partner Account Manager Panasonic Connect, insieme a Gianluca Varallo, Pre-Sales Manager AI Esra. Buongiorno e bentrovati a tutti. Comincerei subito con il dottor Iezzi e intanto buongiorno. Le vorrei chiedere quale cambiamento di leadership è necessario affinché la cyber security venga considerata una responsabilità strategica del vertice aziendale e non soltanto una funzione tecnica.
4: Beh, in questo momento devo dire che il concetto di cyber security come elemento abilitante anche per la business continuity è un concetto ormai consolidato e diffuso, e soprattutto parliamo oggi di cyber non più soltanto da un punto di vista di bit e di byte come spesso avviene, ma lo stiamo affrontando in un concetto molto più ampio, perché oggi quando parliamo di business continuity, di rischi, ovviamente inseriamo concetti che vanno da temi geopolitici, da temi economici, da un tema di innovazione, che in qualche modo impattano direttamente proprio sul contesto tecnologico. Oggi non è un caso che parliamo di intelligenza artificiale come uno degli elementi cruciali, e quando parliamo di intelligenza artificiale automaticamente inseriamo le tematiche legate a un tema di dipendenza. Quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di sovranità digitale e ci troviamo a scontrarci con questa tipologia costantemente, ed è evidente come questi temi, nel momento in cui entrano di fatto sui tavoli direttamente istituzionali, diventa chiaro come la tematica prettamente digitale o da pura componente tecnica assume un ruolo completamente strategico. E non è sempre un caso come oggi sempre di più parliamo di componenti di rischi tecnologici, un ultimo il tema di Mythos appena rilasciato qualche settimana fa direttamente da OpenAI, dove per la prima volta un'istituzione come la Banca Centrale Europea lancia l'allarme citando letteralmente una tecnologia. Questo dà già l'idea di qual è l'importanza dell'innovazione, della tecnologia, di quello che era un concetto, una sequenza di codice, assume oggi non tanto soltanto nel contesto aziendale, ma proprio a livello istituzionale, a livello proprio concetto di Stato, perché oggi parliamo di un vantaggio competitivo che gli Stati di fatto si devono contendere in un campo di battaglia completamente nuovo, in un campo dove la tematica delle divise o degli uomini che possono marciare viene sostituito invece da un qualcosa di invisibile che è presente all'interno di tutti i nostri dispositivi, ed è una rivoluzione. E così come quando parliamo sempre di concetto strategico, parliamo di tematiche legate al mondo della cyber security, ci troviamo ad affrontare quello che è la nuova evoluzione del concetto di azienda, una nuova evoluzione del concetto di Stato, perché la stessa intelligenza artificiale, questo elemento che in questo momento rappresenta il nuovo confronto del dominio diverso ma comunque con finalità identiche a quelle precedenti, ci ritroviamo ad affrontare degli aspetti innovativi, completamente differenti. Oggi parliamo di guerre asimmetriche, dove la simmetria è dettata soprattutto dalla capacità di questi strumenti di intelligenza artificiale agentica di poter svolgere e condurre determinati attacchi. Parliamo di guerre cognitive, di un conflitto, di un rischio cognitivo. Comunque questo conflitto non è più soltanto quello che abbiamo vissuto soprattutto negli ultimi anni, abbiamo parlato, ormai è diventato un tema conosciuto e risaputo da tutti, cioè il tentativo di poter manipolare le menti attraverso gli strumenti che possono andare dai falsi video, alle false immagini, dall'attività di propaganda e oltre. In realtà noi oggi abbiamo un rischio cognitivo all'interno dell'azienda proprio l'utilizzo di questi strumenti di intelligenza artificiale, perché nel momento in cui li portiamo all'interno delle nostre aziende, l'utilizzo di questi strumenti, noi stiamo delegando non soltanto tanto le nostre conoscenze ma soprattutto le nostre esperienze, ed ecco che l'utilizzo di una tecnologia di uno Stato o di un altro porta di fatto quell'azienda che utilizza quella tipologia di intelligenza artificiale ad essere di fatto dipendente. Immaginatevi se quella tecnologia dovesse entrare all'interno di un contesto statale, diventa molto più di una semplice dipendenza di una business continuity o della garanzia di business continuity di un determinata azienda. E questo è un altro confronto che deve essere fatto. Ma accanto a questo abbiamo poi un tema che porta un nuovo elemento, e cioè un'analisi ed è un rischio di tipo strategico, che è un tema prettamente legato soprattutto al top management, perché oggi rischiamo in questo conflitto, in questa confusione soprattutto di analisi legato a tanti fattori, come ho detto prima, geopolitici, innovazione, tecnologia, economici, perché c'è anche un impatto economico oggi che deve essere preso in considerazione. Noi ci ritroviamo a dover decidere se adottare o meno l'intelligenza artificiale. Oggi spesso qualche azienda continua a dichiarare che non utilizzo l'intelligenza artificiale perché non mi è chiaro. Ecco, noi dobbiamo prestare attenzione a quello che si chiama il rischio dell'AI poverty. L'AI poverty significa il rischio che un'azienda decida di non adottare l'intelligenza artificiale o decida di adottarlo in ritardo, perché tutti i vari rischi che noi stiamo affrontando, di tutti i generi, bene o male, sono rischi che corriamo ma che possiamo gestire attraverso un corretto governo. Il rischio dell'AI poverty è un rischio che corriamo se non decidiamo di non correre, e soprattutto perché la non adozione impatta automaticamente su quella che è la capacità di efficacia, efficienza, produttività, e soprattutto perde il vantaggio competitivo, e perde non soltanto l'azienda che decide di fare questa scelta suicida, ma rischia di perdere il vantaggio competitivo il singolo paese, che in qualche modo non agevola, non sprona, non conduce un'attività di sensibilizzazione e di awareness sull'importanza dell'intelligenza artificiale, dove noi oggi dobbiamo necessariamente inserire all'interno dei nostri processi, proprio per garantire questo tipo di approccio produttivo, migliorativo, ma senza dimenticare che l'adozione dell'intelligenza artificiale ci permette di automatizzare tutto, ma noi non possiamo permettere l'automatizzazione della responsabilità di quello che l'intelligenza artificiale potrà dare come output di riferimento. E l'altro elemento, poi mi chiudo, io poi non ho chiesto quanto tempo ho, perché sennò vado avanti all'infinito. A 8 minuti, ecco. Allora, finisco velocemente. L'altro elemento che non è banale è che noi oggi stiamo affrontando un tema che rivoluziona, cambia completamente il nostro modo di fare sicurezza, perché noi siamo vissuti fino ad oggi con un concetto di sicurezza di tipo deterministico. Cioè significava che il motivo per cui da 35 anni riesco a fare questo mestiere è perché era facilissimo. 1 più 1 fa 2, se quindi esce 3 mi parte il warning e si scattano tutte le misure di sicurezza possibili. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale la sicurezza diventa probabilistica, cioè significa non ho più la certezza della presenza di un'anomalia, perché ricordiamoci che i sistemi di intelligenza artificiale accedono, raccolgono dati, informazioni, e questi dati e informazioni all'interno di questi sistemi di LLM non fanno altro che interpretarli, non fanno altro che analizzarli per fornire un output che sono scenari, decisioni, azioni, ma di fatto nel flusso, nel processo, il dato cambia completamente forma e cambia completamente sostanza. Avremo un problema di tracciabilità e avremo un problema di comprendere quando quell'intelligenza artificiale non abbia subito un'attività di influenza per dolo o per colpa, progressiva, costante o persistente. Questa è una nuova sfida ed è una sfida che oggi soprattutto chi ha la capacità, la possibilità, il potere di poter legislare deve iniziare a comprendere come prevedere delle attività di audit e di verifica. Grazie.
1: Grazie, facciamo un applauso e ringraziamo il dottor Iezzi e continuiamo subito con il dottor Santonico. Intanto buongiorno e ben trovato. Le vorrei chiedere, nei contesti più complessi operativi, quali caratteristiche deve avere oggi una tecnologia per garantire continuità, sicurezza e affidabilità senza rallentare i processi di innovazione?
5: Arrivo a rispondervi, prima però volevo intanto ringraziare il senatore Amidei per questa occasione. E salutare anche l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Vedo pochi giovani in questa sala e questa cosa un po' mi preoccupa, insomma, credo. Per me che ho studiato 30 anni innovazione e tecnologia, però non avendo mai dimenticato e avendo sempre amato i greci e i latini, pensare al concetto di mutualità come si intendeva un tempo, dove questa generazione, Massimo, quella la nostra, no? Si prestava gratuitamente, soprattutto quando le persone avevano un ruolo e una consistenza economica che lo consentiva, a trasferire tutta l'esperienza che si era fatta nel percorso e nella vita alle nuove generazioni. Per me è questa la mutualità a cui bisogna tendere. Quindi il mio auspicio non c'è. Ah no, Gabriele è lì. Gabriele, mi ascolti? Ecco, sono qui. Il mio auspicio è quello di riuscire ad avere risorse e persone che possano in qualche modo creare una task force di mutualità nei confronti delle nuove generazioni. Io credo che questo sia il compito a cui siamo tutti chiamati, noi che siamo stati fortunati perché arriviamo da genitori che hanno vissuto un tempo positivo di crescita economica con il boom economico. Noi non abbiamo sentito queste insistenze negative nella nostra crescita. Oggi i ragazzi sono sotto un bombardamento costante di notizie negative, di scenari pessimi, che non possono far sì che abbiano gambe libere per correre così come noi chiediamo di fare. Cioè, noi siamo responsabili anche di questo cambiamento. In Panasonic siamo una multinazionale abbastanza conosciuta, non vi racconto di cosa facciamo, facciamo un'infinità di cose. Io mi occupo prevalentemente di difesa e sanità. Abbiamo questo intento qui, proprio quello di accogliere i giovani, prepararli a diventare i nuovi manager del futuro. Lo facciamo andando a toccare le questioni etiche, come si può traghettare il mondo verso le nuove tecnologie. Io credo che, come diceva il collega, non ci siano scelte, cioè non abbiamo la possibilità di rifiutare l'adozione dell'intelligenza artificiale o del resto delle tecnologie che arriveranno brevemente soltanto per non rischiare di trovarci in pericolo. Noi lì dentro ci siamo già e verremo trascinati per le orecchie, non saremo chiamati in maniera gentile, verremo trascinati da questo. Quindi la cosa che credo si debba fare oggi è tornare a studiare. Si studia anche a 60 anni, a 70, 80, a 100, non ci si ferma mai. Lo studio, come dicevano i greci, è la base di ogni crescita personale e professionale, quindi non abbiamo delle chance. Io oggi non sono qui a darvi delle buone notizie, bisogna faticare, bisogna spendersi, bisogna stare sui libri, sui testi, seguire trend e incontrare persone che hanno competenze che possono trasferirci contenuti su cui poter ragionare e far crescere la nostra idea. Mio auspicio è quello di vedere veramente una task force all'interno di questa associazione, una task force di persone, di seniority in grado di poter supportare le nuove generazioni in questa fase qui. Io credo che noi si possa fare davvero tanto per motivare, no? La dottoressa indicava come, come diciamo, aspetto inquietante dal mio punto di vista il fatto che non ci sia particolare attenzione o capacità di attenzionare determinati contenuti da parte delle nuove generazioni. Io sono d'accordo, oggi però non voglio fare nessun commento negativo, no? Devo partire per Milano e se vi racconto cosa vuol dire raggiungere oggi da Roma a Milano avrei ore per star qui a far commenti su cosa vuol dire infrastrutture solide e stabili. No, lasciamo stare, non voglio far questo, cioè non è questo il proposito. Quello che ci aspetta è la cosa più stimolante che ci possa capitare e lo dico ai ragazzi che sono lì nell'angolo. Non c'è nulla di così meraviglioso che ci possa aspettare. Quello che a cui ci stiamo avvicinando è davvero non una rivoluzione copernicana, è una rivoluzione cosmica. Oggi siamo partiti da tre asset strategici qualche anno fa da dover attenzionare, che erano cielo, mare, terra. Oggi c'è lo spazio e la cyber security, no? Si sono aggiunti altri due elementi che non erano mai apparsi nello scenario dei pillar che facevano in qualche modo che attiravano l'attenzione, no? E svegliavano tutte le sensibilità di chi si occupa di sicurezza. Il mondo è cambiato, quindi due su tre è tanta roba, lo dico come lo dite voi, è cambiato davvero tanto lo scenario. Panasonic sta lavorando nel dominio dove io opero, che è quello dei computer e dei dispositivi, sta operando per rendere questi dispositivi sempre più compatti, sempre più ergonomici, chiaramente integreranno nel futuro microprocessori e quindi il lavoro che stiamo facendo con Intel è davvero importante perché stiamo lavorando su generazioni future di microprocessori che saranno in grado di avere layer applicativi di intelligenza artificiale che lavoreranno autonomamente senza la connessione costante ai sistemi, ad altri sistemi in cloud, quindi saranno i PC stessi a poter avere moduli consistenti in termini di necessità di risorse di elaborazione all'interno dei nostri dispositivi, andando ad acquisire tutta una serie di sensoristiche che in questo momento non sono presenti sui dispositivi, quindi sensoristiche in grado di poter monitorare la pressione cardiaca dell'operatore, il suo stato di salute attraverso il face recognition, tutta una serie di elementi che mi aiuteranno a capire quali sono le condizioni in cui quell'operatore lavora. Qui nel Lazio Panasonic ha realizzato il primo progetto di automazione delle ambulanze dell'area 618, quindi un paziente che oggi ha un problema chiama i soccorsi qui nel Lazio, vedrà arrivare un'ambulanza con un nostro dispositivo e quello che riusciamo a fare rispetto a quello che non si poteva fare un tempo è chiaramente acquisire l'anamnesi del paziente, trasferire dati, fare un check attraverso moduli di AI chiaramente collaborativi, diversi moduli AI collaborativi che sono all'interno del dispositivo, che lavorano all'interno del dispositivo e capire qual è il punto, il landing point, il punto di destinazione, il DEA più vicino per il tipo di patologia che quel paziente rappresenta. Questa tecnologia chiaramente implementata in questa modalità salva vite, inevitabilmente il tempo è vita, quindi nel momento in cui riesco a interagire con il paziente in maniera veloce riesco a capire che c'è un UTIC disponibile al San Camillo che posso raggiungere in 3 minuti e mettere quel paziente in protezione in una cardiologia adatta a quel tipo di intervento, chiaramente faccio crescere esponenzialmente la possibilità di salvargli la vita. Questo è quello che Panasonic sta facendo. Non mi fermo e non credo sia la sessione giusta per raccontarvi quali sono le tecnologie che arriveranno in futuro, ma ci sono tantissime novità. Il mio intervento finisce soltanto con una semplice indicazione verso i giovani. Ecco, non mollate la presa, perché questo è il momento veramente per starci sopra con tutte le possibilità, le capacità, le competenze, quelle che avete, in attesa che ne arrivino altre. Ecco, abbiamo bisogno di voi. Tutto qui, grazie.
1: Grazie, facciamo un applauso al dottore e continuiamo immediatamente con il dottor Varallo. E dottore, le vorrei chiedere in che modo le imprese possono passare dalla sperimentazione dell'intelligenza artificiale alla creazione di un vantaggio competitivo che sia concreto, mantenendo il controllo su dati e tecnologie strategiche.
6: Perfetto, grazie. E grazie al senatore Amidei, grazie all'Associazione Nazionale Giovani Imprenditori Innovatori per questa occasione. La domanda sicuramente è impegnativa, quindi cercheremo sempre di stare nei famosi 8 minuti, magari cercheremo anche di fare qualcosina prima. Il problema oggi di fatto non è tanto la sperimentazione rispetto al vantaggio competitivo, perché purtroppo oggi diverse aziende stanno cercando in tutti i modi, insomma, con anche diverse simulazioni, diverse attività di implementazioni, di attività di POC presso le proprie aziende, stanno cercando di introdurre le AI, però il problema è che si concentrano molto spesso solo nel guardare al modello che poi ruota intorno a questo motore, quando in realtà l'informazione fondamentale a cui bisogna puntare affinché l'intelligenza artificiale possa funzionare all'interno della propria azienda è capire esattamente quali sono i dati, quali sono le informazioni, quali sono i processi che sono poi disponibili, che poi vengono messi a disposizione a questo motore di intelligenza artificiale. Quindi oggi diciamo che l'approccio forse andrebbe da questo punto di vista un attimino rivisto e si dovrebbe in realtà focalizzarsi sempre di più a come l'azienda al proprio interno ha la chiara consapevolezza di dove sono i suoi dati, che poi sono il valore concreto di quello che è il proprio business. Da questo punto di vista quindi oggi, anche perché oggi le aziende, ma tutti, chiunque, hanno facilità di accesso a tutto quello che è i modelli AI che mettono a disposizione Anthropic, Google, OpenAI, quindi la facilità con cui si può accedere a un modello di intelligenza artificiale è piuttosto banale, ma in realtà la differenza, come dicevo prima, è i dati, il proprio business, il proprio know-how, l'informazione legata ai propri clienti che è messa a disposizione del modello di AI crea la differenza all'interno di questo mercato. Quindi io mi trovo molto d'accordo con le parole dei colleghi, dove fondamentalmente oggi le AI non è la chiave metterla da parte e non considerarla o non pensare che non esiste, piuttosto in realtà noi dobbiamo pensare di come sfruttarla a nostro vantaggio, ma ancora prima dobbiamo avere la consapevolezza di dove è il rischio, di dove sono i nostri dati e come avviene la governance e di quali sono i processi che guidano il nostro business. Quindi le leve che io vedo nell'introduzione delle AI nelle nostre aziende sono: la prima è quindi trattare il dato come un'infrastruttura strategica a tutti gli effetti. Oggi abbiamo la NIS 2, abbiamo il DORA e prossimamente avremo entro breve anche la NIS 3. Quello che chiedono è chiaro, chiedono alle aziende e ancora di più al management di sapere concretamente dove è localizzato il rischio, sapere cosa è importante per il loro business, sapere quindi come la governance della propria infrastruttura è correttamente fatta all'interno della propria azienda. E questo è un aspetto, perché è l'aspetto fondamentale che poi mettiamo a disposizione del nostro motore di intelligenza artificiale. L'altra leva è non dipendere solo da un fornitore, ovvero sia l'architettura è un altro elemento importante all'interno della nostra azienda, quindi è fondamentale diversificare all'interno del nostro parco fornitori, ma per garantire fondamentalmente una totale business continuity, perché diversamente se dipendiamo solo da un unico fornitore siamo totalmente dipendenti da lui e se qualcosa va giù siamo totalmente fermi. La terza leva sono le competenze, e questo mi ritrovo un po' con il discorso che faceva all'inizio la collega su quelli che sono un po' anche i concetti di awareness. È fondamentale all'interno dell'azienda, nella propria adozione, non solo limitare la competenza delle AI a un team unico che poi deve trascinare tutto quel know-how all'interno dell'azienda, ma è fondamentale invece trasferire il messaggio a tutti quanti i livelli. Tutte quante le persone in funzione del proprio business devono essere capaci e in grado di capire che cosa significa introdurre l'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda e quali sono i rischi che chiaramente poi ci sono dietro. Quindi il controllo oggi nell'adozione fondamentalmente dell'intelligenza artificiale è a tutti gli effetti legato alla totale consapevolezza di quali sono le informazioni legate al proprio business, sapere dove è localizzato, sapere come evitare un rischio legato a quei dati e proteggere chiaramente la nostra infrastruttura da questo tipo di informazioni e quindi guidare le AI verso il nostro business a tutti gli effetti. Grazie.
1: Grazie al dottor Varallo. È arrivato adesso il momento della consegna delle targhe da parte di Angio in collaborazione con Polo Abilità Digitali per il dottor Reiezzi e il dottor Varallo. Facciamo un grandissimo applauso.

0: Grazie, facciamo ancora un applauso e ringraziamo i relatori. Continuiamo immediatamente con il prossimo panel e invito qui di fianco a me il dottor Francesco Amendola, direttore Digital Transformation della LUISS, insieme al dottor Marco Urciuoli, Chief Sales Officer EMEA Giala, insieme al CEO Siloc Diego Padoan. Buongiorno e ben trovati a tutti. Vorrei cominciare ponendo la domanda al dottor Amendola. E, dottore, le vorrei chiedere immediatamente quali competenze dovranno sviluppare università, imprese e pubblica amministrazione per governare davvero la trasformazione digitale invece di limitarsi a subirla. Certo.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Come abbiamo ascoltato dai precedenti relatori, stiamo di fatto vivendo un cambio di paradigma, un cambio di paradigma che è, diciamo, multidimensionale, quindi quello che ci si aspetta che di fatto, no, trasformi poi aziende, organizzazioni, università, è proprio un cambio di approccio. Sicuramente no, questo cambio di approccio, proprio perché questi enti, organizzazioni, università che ha citato sono fatte di persone, non può che riguardare proprio una trasformazione dell'essere umano, quindi diciamo il ragionamento, no, che chiaramente stiamo un po' facendo tutti, è comprendere come questa di fatto tecnologia dirompente, ma che non si limita a essere solo una tecnologia, uno strumento, ma anzi, no, un driver importantissimo di trasformazione soprattutto sociale, vada a influenzare quelle che sono le scelte di formazione, di apprendimento, di lavoro, no, e anche poi di vita personale e privata, perché non possiamo evidentemente scindere questi aspetti che riguarda tutti noi. Quindi da una parte c'è sicuramente l'aspetto, diciamo, di una formazione legata a quello che è un discorso proprio di consapevolezza, di conoscenza dei limiti, di conoscenza di quello che chiaramente è fattibile, si può fare e come farla. Dall'altro sicuramente c'è anche un aspetto di andare a capire come questa formazione non può più essere erogata con delle modalità, diciamo, tradizionali, no? Quindi un po' il classico concetto: si va a scuola, si va all'università, si acquisisce un titolo di studio e si lavora. No, l'abbiamo sentito anche da qualche relatore precedente, ormai si è trasformato in quello che diciamo, tecnicamente è definito un long life learning, cioè un apprendimento continuo per tutta la vita, quindi non c'è un'età in cui si smette di imparare, di apprendere, ma parallelamente occorre chiaramente lavorare, produrre, essere innovativi. Quindi, diciamo, un nuovo equilibrio va ricercato nella misura in cui le persone dovranno avere questa capacità di evolvere chiaramente con su delle competenze che sappiamo, no, da tantissime ricerche non sono più solamente le hard skill, no, le competenze core che magari tipicamente si insegnavano, sono ingegnere, quindi insomma necessariamente abbiamo bisogno di quel tipo di competenze per alcuni lavori, ma sono soprattutto le soft skill, perché in un contesto così fortemente dinamico, in un mondo che evolve così rapidamente con delle tecnologie, no, che come vedete, come sapete, evolvono praticamente ogni giorno, no? C'è un annuncio di una novità ogni giorno, non si può limitarsi a insegnare solo le competenze hard, ma anzi soprattutto occorre sviluppare quelle competenze trasversali, quelle competenze che addirittura superano anche quei silos, quelle barriere, quindi anche la distinzione un po' più, diciamo, tradizionale, no? Tra materie STEM e materie umanistiche, quindi competenze tecniche e competenze di altra natura. Oggi vediamo che invece viene proprio richiesto, no, un blend, un mix, perché magari a ragionare di AI non ci sarà solo il tecnico, così come non ci sarà solo il filosofo, l'esperto d'etica, ma magari gruppi di lavoro, comunque persone che abbiano competenze multisfaccettate su tutti questi ambiti. Un altro aspetto che anche come LUISS, no, da anni si va un po' a rappresentare è questa, diciamo, visione che non è solo long life, no, come a dire, quindi io studio per tutta la vita magari la materia in cui opero, ma addirittura è large life, cioè una dimensione, diciamo, orizzontale, dove io quindi vado a ampliare, a complementare quello che può essere una mia competenza, un mio ambito di expertise, un mio ambito professionale, con delle competenze che magari apparentemente uno può, insomma, pensare che non c'entrino molto, no? Quindi vado a studiare delle materie, delle tematiche che non sono così strettamente connesse con il mio percorso di studio professionale, ma che poi si scopre e poi si dimostra che proprio in questi contesti dove credo nessuno di noi abbia risposte a tantissime domande, no? Come cambierà il lavoro del futuro, che lavoro faranno i nostri figli, che lavoro faremo noi, no? Tra 5-10 anni, credo che insomma potremmo discuterne, ma le risposte sicuramente non le avremo in maniera certa. Ecco, quindi avere questa capacità, diciamo, di sapersi adattare, di saper magari rispolverare una competenza acquisita qualche tempo prima, di saper collegare i puntini, no? Necessariamente fanno poi la differenza in tantissime situazioni. Altro spunto, no, di riflessione che volevo condividere con voi è quello che un po' sta riguardando, diciamo, il mercato del lavoro, cioè si sta vedendo, no, da tante notizie come tante aziende magari hanno approcciato le AI nella logica di non occorrono più gli esseri umani perché ci pensa la macchina, poi tante altre, no, hanno fatto un passo indietro perché si sono resi conto che queste scelte così, diciamo, drastiche effettivamente non erano assolutamente funzionali, diciamo, al loro sviluppo, e tanti altri aspetti legati anche alla valorizzazione di professioni più senior rispetto alle professioni più junior, proprio perché sappiamo che sicuramente, no, l'avvento delle AI, della generative AI, diciamo, potrà far sembrare o comunque rendere ridondanti o superflue proprio le figure, diciamo, più junior, quelle meno addestrate, laddove invece la esperienza, no, come diceva qualche relatore prima di me, la competenza maturata negli anni è l'elemento differenziante che, se diciamo affiancato alla capacità di governare, di gestire, di usare in maniera corretta questi strumenti, genera valore all'azienda. E quindi, diciamo, un tema su cui riflettere è proprio, no, il giovane, il ragazzo, il non laureato che si approccia al mondo del lavoro, che valore, no, può portare nel momento in cui, diciamo, qualcuno lo può paragonare magari ad un agente AI, ad un tool di AI. E quindi torniamo ovviamente a quelle competenze che sono esclusivamente umane, no? Alcune sono state citate, no? Il pensiero critico, la curiosità, la creatività, la capacità di porre domande, la capacità anche di comprendere le risposte, la capacità di prendere decisioni, no? Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che sicuramente noi non possiamo immaginare che venga svolta dalla macchina, dallo strumento. E quindi le figure più junior, dal mio punto di vista, sono quelle che hanno un po' la capacità, come si dice, di rompere gli schemi, no? Di fare le domande scomode, perché io penso, no, tra innovatori penso possiamo convenire che almeno nel mio lavoro la principale difficoltà, il principale ostacolo è quello del si è sempre fatto così, no? Figure, operatori, no, che hanno lavorato per anni in un modo, ovviamente è complesso per loro immaginare un modo diverso di fare qualcosa, laddove magari la figura più junior ha un approccio più fresco e quindi pone la domanda scomoda e mette in discussione un sistema, un business model, un processo, e da lì, no, nasce magari quello spunto di riflessione, nasce quell'elemento, quella scintilla, no, di innovazione che poi può portare, se diciamo gestita, incanalata correttamente, opportunamente, allo sviluppo di un qualcosa che genera un valore maggiore rispetto, ecco, alla consuetudine del si è sempre fatto così. Quindi insomma ben vengano dal mio punto di vista i giovani proprio per questa loro capacità di vedere, no, il mondo da occhi diversi, da occhi più freschi, che non sono condizionati magari da una gestione, diciamo, più tradizionale o analogica del sistema. Sicuramente sappiamo che ci sono dei rischi, no, nell'approcciare queste tecnologie, no? Il rischio più grande che sicuramente si vede è quello della delega cognitiva, cioè il fatto che noi non riusciamo a governare lo strumento AI, lo strumento tecnologico, per adattarlo un po', diciamo, a un nostro aiuto, potenziamento, sviluppo, ma invece al contrario deleghiamo attività, decisioni, scelte alla macchina. E questo, insomma, anche da studi scientifici si è dimostrato che, insomma, depowera un po' la nostra capacità di memoria, di scelta, di decisione, e quindi il ragionamento che si sta facendo è proprio quello di andare a, sostanzialmente, appunto, nella logica dell'large life learning, aggiungere delle attività, no, delle competenze che in qualche modo vadano a compensare questo calo cognitivo. Quindi noi lo chiamiamo il cognitive training, ma insomma ci possono assumere vari nomi. L'idea è un po' di avere delle palestre per la mente, no? Se voi immaginate che oggi nella società, diciamo, sedentaria in cui viviamo, abbiamo bisogno di palestre per allenare, no, il corpo, magari, no, abbiamo già necessità magari di altri tipi di palestre in cui allenare invece la mente, e quindi sviluppare, appunto, il pensiero critico, la capacità di giudizio, tutto quello che sappiamo devono essere necessariamente delle competenze che rimangono all'essere umano. Quindi, diciamo, il discorso è capire che siamo ovviamente in una fase di fortissima incertezza, di una dinamicità estrema, dove le risposte, no, non necessariamente le abbiamo, diciamo, però se sappiamo porre le giuste domande, se sappiamo quindi avere la consapevolezza di quelli che possano essere in qualche modo i rischi o i limiti che, diciamo, un approccio tradizionale va ad apportare, necessariamente dobbiamo cambiare qualcosa. E il cambiare qualcosa ovviamente passa anche da noi, perché noi insomma ci rivolgiamo agli studenti, e quindi chiaramente gli studenti hanno già ormai da anni corsi di AI literacy, corsi che in qualche modo vanno verso la consapevolezza sulle AI, al di là poi degli obblighi normativi delle AI Act o di altre leggi. Il tema è che dobbiamo anche essere noi dipendenti, piuttosto che colleghi docenti, no? Che devono aggiornarsi, perché insomma in un mondo che cambia nessuno esclude. E quindi anche, diciamo, la normativa che in qualche modo va a indirizzare determinate azioni di intervento, dal mio punto di vista occorre sempre appunto considerarla come uno stimolo a migliorarsi, quindi non leggerlo nella logica, come spesso accade, della pura compliance, quindi la faccio se sono obbligato, se rientro in quella categoria, se sono a livello critico, se invece trovo il modo di non rientrarci, no, wow, ne sono esonerato. Anzi, l'opposto, no, questo vale per le AI, vale per la cyber, no, vale in generale. Se ci sono dei framework, dei riferimenti, degli spunti che possono valere per degli ambiti, cercare chiaramente di adottarli proprio per la logica di andarsi, no, in qualche modo ad evolvere, a misurarsi e a migliorarsi. Grazie.
0: Ringraziamo il dottor Mendole, andiamo direttamente dal dottor Urciuoli e le vorrei chiedere, dottore, dal suo

0: europei.
1: Buongiorno, intanto colgo l'occasione per ringraziare il senatore Amidei e l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori per questa opportunità. E faccio una premessa: ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi 20 anni per 2 o 3 tra le più grandi multinazionali di cyber security statunitensi, israeliane, diciamo così, e oggi ho sempre questa opportunità di mettere a disposizione queste competenze per una realtà italiana della quale sono orgoglioso di appartenere, che si occupa di cyber security e cyber resilience con una piattaforma negli ambiti IT, IoT e IoT. Proprio, diciamo, per questa mia esperienza così attuale, forse vado un attimo controcorrente nel parlare di intanto guardiamo prima la questione degli ecosistemi, poi delle competenze, perché volevo dire una questione relativa alle competenze che va un po' contro quello che abbiamo detto finora. Per quanto riguarda gli ecosistemi, per me la competitività si basa su quello che è un circolo. Non dobbiamo pensare semplicemente a startup, brevetti, investimenti, startup, brevetti, ma tutto quello che crea un circolo tra l'impresa, gli investitori, le stesse startup, l'università, la ricerca e le istituzioni. E dove si vuole arrivare? Si vuole arrivare a un punto in cui non è soltanto fare innovazione, ma trasformare questa innovazione in capacità industriale, avere pertanto quindi tutto quello che serve per mettere a terra e scaricare questo potenziale e trasformarlo. Parlando di competenze, parlando di gap, si è detto che mancano tantissime competenze in Italia. Questo in parte è vero, perché comunque i giovani comunque devono arrivare a fare un certo tipo di percorso. Molti si presentano, qualcuno diceva, come candidati presso una serie di aziende senza avere delle competenze specifiche, però è anche vero, e questo è il nostro caso, dove ci sono delle competenze importantissime, competenze enormi che vanno a creare delle tecnologie che sono già esistenti e fruibili. Dove sta il problema, secondo me, rispetto a quello che vedo negli altri paesi? Sta nel fatto che noi tendiamo a essere troppo critici verso noi stessi, sia come individui che come popolo, probabilmente. Manca pertanto la valorizzazione di queste competenze, e questo è un qualche cosa sul quale noi dobbiamo lavorare. Dobbiamo trovare un modo di valorizzare sempre più queste competenze per poter andare a creare un entourage, un gruppo di tecnologie che siano comunque sempre più nostre, sempre più di perimetro nazionale. Questo mi riporta a pensare al discorso sulla sovranità digitale, no? Allora, sicuramente con la sovranità digitale noi non dobbiamo fare protezionismo, o non dobbiamo dire di rinunciare a delle eccellenze internazionali, perché sarebbe un peccato. Ci sono delle soluzioni che sono meravigliose, fantastiche, però dall'altro lato noi dobbiamo renderci conto che una piattaforma tecnologica, soprattutto nell'ambito cyber security, che poi è il mio campo, che mettiamo in piedi e che portiamo presso dei clienti, deve rispondere a delle domande. Queste domande sono: chi sviluppa questo software e chi governa questo software, e quali saranno gli sviluppi successivi, quindi come evolverà questa piattaforma quando questi scenari o gli scenari attuali cambieranno. Queste sono domande molto importanti alle quali noi dobbiamo tenere presente, che ci fanno pensare che la tecnologia in Italia deve essere sviluppata, deve essere pronta per fare questo mestiere. In riferimento alla sovranità digitale, mi viene da pensare, abbiamo parlato prima si parlava di energia, sono infrastrutture critiche, quindi energia piuttosto che trasporti, piuttosto che sanità, utilities, sono tutti mercati dove io, come faccio cyber security? Vado a installare un software? Io, secondo me, non è quello il problema. Cioè, non è che io installo un software, io vado a installare qualcosa che diventa parte della resilienza nazionale, ok? Quindi in questa situazione io devo sempre ricordare anche ancora che sto mettendo della tecnologia che deve essere vista in un'ottica di sviluppi futuri e di controllo di questa situazione. Parlando sempre di valorizzazione, torno un attimo indietro, perché sempre per le aziende, che cos'è l'esperienza, che cosa vedo all'estero io? Io vedo stati che prendono delle start-up e le seguono credendoci fino in fondo. Ecco, questa è un'altra cosa sulla quale secondo me deve essere importante. Non si tratta solo di investimenti, si tratta di fare squadra e di fare sistema intorno alla start-up, d'accordo, o alla PMI innovativa, come la vogliamo definire, che viene portata su un palmo di mano fino ad arrivare a diventare campione globale. Che cosa significa quindi? Che tutte le imprese che sono all'interno di uno Stato, ok,

0: Dico, ah, questa è l'azienda X, questa fa questo tipo di mestiere, chiaramente è un'azienda competitiva, non è che stiamo parlando di farlo semplicemente per il gusto di farlo, ma vengono prese in considerazione seriamente queste aziende e vengono portate avanti. Quando diventa campione globale è un modello di esportazione, la serie, guardate come questa cosa qui fatta dall'Italia è buona e utile anche per il resto. Mentre noi tendiamo molto spesso a riconoscere un successo per un tipo di azienda in Italia dopo che questa ha avuto un successo internazionale. Quindi questa cosa anche è fondamentale. Un'altra cosa importante secondo me è il ruolo delle istituzioni, nel senso che ben venga, tutte le istituzioni hanno un ruolo importante nel facilitare, nel favorire lo sviluppo delle start-up, delle PMI, quindi per quanto riguarda anche gli investimenti, ma secondo me la cosa più importante, come succede in altri paesi, per esempio la Francia, siano i primi utilizzatori di queste tecnologie. Perché? Perché chiaramente, ovviamente parliamo sempre di tecnologie che hanno raggiunto il livello competitivo di tecnologie, quindi non solo per il gusto di adottarle, ma perché tecnologicamente sono realmente competitive, ma in primis dovrebbero adottare le istituzioni a titolo proprio di esempio questo tipo di tecnologie. Allora io sono stato, diciamo, molto breve, non ho sicuramente occupato tutti gli 8 minuti per... magari vi lascio semplicemente con questa riflessione, quindi non è tanto la capacità di innovazione che fa la differenza, ma quanto uno Stato abbia poi la capacità di sostenere. E vi lascio con le famose 3 domande che bisogna farci sempre nel momento in cui si parla di tecnologie, per esempio come cyber security, e quindi è: chi sviluppa quella tecnologia, chi la governa e chi si occuperà dell'evoluzione quando gli scenari cambieranno. Grazie.
1: Grazie, facciamo un applauso al dottor Urciuoli. Continuiamo con il dottor Diego Padovan. Ho detto bene il cognome,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, corretto,
1: perfetto.
2: Corretto,
1: dottore, le vorrei chiedere: quali sono oggi i rischi cyber più sottovalutati dalle organizzazioni e quale dovrebbe essere la prima misura concreta per ridurre realmente l'esposizione agli attacchi?
2: Allora, io partirei sicuramente presentando un secondo cosa facciamo noi di mestiere. Io rappresento Siloc, una startup di cyber security, e in particolare ci occupiamo di offensive security. Cosa significa? Noi fondamentalmente testiamo le aziende, le attacchiamo come fanno gli attaccanti hacker, e cerchiamo i punti d'accesso per riuscire a smontare i sistemi, passando anche attraverso le persone. Detto ciò, ricollegandomi a quello che hanno detto i colleghi, anche gli intervenuti prima, sicuramente una tematica di interesse è quella, che poi da cui prende anche il nome questo convegno, quella della competitività del paese e di sovranità digitale. Beh, oggi noi ci troviamo di fronte a un rischio molto elevato di non sovranità digitale, perché le nostre aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, sono 13 volte più attaccate rispetto alle grandi aziende. Cosa significa questo? Che nel 31% dei casi quello che succede, sono io ovviamente che ho raccolto questi dati, parliamo di Verizon, di Beer e il loro Data Breach Investigation Report, il 31% degli attacchi avviene attraverso le vulnerabilità. Cosa significa le vulnerabilità? In quest'anno quello che c'è da capire è che hanno superato del 50% quelli che sono gli altri vettori d'attacco, ovvero per esempio il leak delle credenziali. E cosa significa? Che il fattore tecnologico sta prendendo sicuramente piede, il fattore umano si sta riducendo, ma non del tutto, perché il phishing rimane qualcosa di estremamente importante, il ransomware che passa attraverso il phishing è sicuramente importante, ma quello che ci interessa capire oggi è cosa significa queste vulnerabilità. Queste vulnerabilità nel mondo tecnologico significa quando noi lavoriamo a livello di codice, quando noi lavoriamo a livello di infrastruttura. E come stiamo lavorando noi oggi attraverso codice infrastruttura? Lo stiamo sostanzialmente facendo attraverso l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale oggi è prodotta nella maggior parte dei casi, l'abbiamo sentito prima anche attraverso gli altri relatori, è un'intelligenza artificiale prodotta all'estero. Spesso e volentieri questi strumenti sono gestiti da soggetti che sono di oltreoceano. E quello che preoccupa di più in questo contesto ovviamente è che questi soggetti oggi vedono nel loro capitale anche l'ingresso dei stati dove sono piazzate queste aziende, ovvero recentemente si parlava di OpenAI e quindi anche del governo USA che vuole entrare nel capitale di un'azienda. Beh, entrare nel capitale di un'azienda significa, in buona sostanza, se non controllarla, comunque sapere cosa fa per filo e per segno. Ovviamente quando noi consegniamo i nostri dati a questa tipologia di aziende, quindi andiamo a lavorare con degli stati che controllano le informazioni che noi stiamo esportando verso queste aziende, è un tema sicuramente importante che dobbiamo tener conto, perché in azienda oggi, probabilmente per rispondere alla domanda, la tematica più importante è quella considerata la shadow AI, cioè il 45% dei dipendenti delle aziende oggi cosa sta facendo? Sta utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, questa intelligenza artificiale come viene utilizzata? Viene utilizzata male, tante volte per mancanza di policy, tante volte per facilità di utilizzo di strumenti propri, quindi significa che se la metà dei nostri dipendenti stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, nel 60% di questi casi la stanno usando attraverso account personali. Questo significa non sapere che fine fanno i nostri dati, ma non sono soltanto i dati delle persone, sono i dati dell'azienda, sono il codice sorgente dell'azienda. E qui mi ricollego anche un po' al tema del talent gap, cioè ovvero della mancanza di formazione delle persone. Perché? Perché far fuoriuscire codice sorgente, soprattutto attraverso poi strumenti personali, significa dare in mano agli hacker potenzialmente, o comunque aziende terze, il know-how dell'azienda, come si muove, come produce, come dialoga con altri sistemi. E questa è una tematica che non può essere, diciamo, tenuta come secondaria. La sovranità digitale quindi sicuramente passa attraverso questo tipo di ragionamento, passa attraverso questa diciamo così, gestione del capitale umano, delle competenze e quindi del forse anche un po' smettere di concepire l'intelligenza artificiale come sostituto di buoni sviluppatori. Perché? Perché l'intelligenza artificiale oggi quello che sta creando, a parer mio ovviamente, è una sorta di overconfidence. Cioè siamo tutti quanti che pensiamo di essere bravi programmatori. E quindi l'intelligenza artificiale ci sta dando un po' l'illusione di essere in grado in 448 di tirar su un e-commerce. Vedi tanti fornitori che ci promettono di poter fare cose mirabolanti in 5 minuti. Cosa che ovviamente non è vera, perché diciamo così, ricordiamoci sempre che se l'intelligenza artificiale è in grado di scrivere un discreto codice, è in grado anche di raccontare a chi vuole utilizzarla per finalità offensive, anche di capire dove questo buon codice non è stato scritto. Quindi è un po', per ricollegarmi al concetto un po' iniziale che si faceva dell'utilizzo delle AI per fare attacchi, le AI perché è in gamba anche nel fare attacchi? Perché appunto ha questa conoscenza come dire, è il primo motore di diffusione dell'inefficienza a livello di gestione del codice. Quindi sostanzialmente oggi dove potremmo lavorare per riuscire a, diciamo, a ritornare un pochino proprietari dei dati e delle nostre risorse? Banalmente parliamo di formazione, ma sicuramente anche nel rispondere a un'esigenza che oggi c'è sul mercato. Sono stata a InfoSec Security Londra un paio di mesi fa e ci sono stati tantissimi interventi da parte di aziende che chiedono circa il 75%, poi ci sono anche studi come Gartner che diciamo così sottolineano questo, questo valore. Il 75% delle aziende sta chiedendo un consolidamento da parte dei vendor di cyber security. Ma anche qui, perché non è un tema, ovviamente sempre a parer mio, non è un tema di c'è troppa offerta, c'è un tema di non riesca a star dietro all'evoluzione tecnologica, alle tante possibilità che hanno gli hacker, non riesca a star dietro a tutte le tecnologie di difesa che posso avere. E quindi anche qui di nuovo il talent gap dov'è che si sente? Si sente pesantemente. Si sente nella gestione della difesa interna aziendale. Quindi non è solo un tema di saper come attaccare, quindi saper testare, saper quali sono, diciamo, i punti di accesso e di facile ingresso da parte degli hacker, ma anche saper gestire questa difesa. E quindi la vendor consolidation è qualcosa che diciamo oggi non è più ignorabile, perché è una fortissima domanda che c'è al mercato. Quindi in questo senso per esempio in Italia i grandi system integrator stanno facendo un bel lavoro di aggregazione, anche perché appunto stanno prendendo le tecnologie d'eccellenza, hanno anche compreso che tante start-up sono in grado di fornire velocemente quell'impulso innovativo sul settore, e offrono, fanno da così da punto di riferimento per le aziende, perché in Italia le PMI sono la maggior parte, ovviamente fanno da punto di riferimento per riuscire a risolvere questi problemi e quindi rispondere velocemente alle necessità sul mercato. Chiudo dicendo che la sovranità digitale, ovviamente, un po', visto che abbiamo fatto una leggera disamina su quello che è il mondo della shadow AI, sul fatto che governi esteri stanno entrando nei giganti, che sono di fatto stanno monopolizzando il mercato in termini di fornitura di prodotti in grado di aiutare nello sviluppo del codice, ricordiamoci che un elemento che rimane importante è la supply chain. Quindi la sovranità digitale e l'autonomia, soprattutto digitale, non si perde soltanto acquistando prodotti terzi, ma in realtà anche non controllando la supply chain. Quindi la supply chain va dal fornitore di prodotti di sviluppo AI, che può essere, l'ho nominato, per esempio OpenAI con il governo americano che sta entrando nel suo capitale, ma anche tanti altri soggetti che concorrono nello sviluppo di un determinato pool imprenditoriale che serve a un determinato territorio. E quindi riuscire a lavorare sull'intera supply chain sicuramente è una risposta per contenere questa dilagante fuoriuscita di informazioni verso i soggetti terzi.
1: Grazie, ringraziamo il dottor Padovan e li congediamo, grazie per essere stati qui con noi. Continuiamo con l'ultimo panel della mattinata. Vorrei invitare qui a prendere posto il dottor Claudio Santo Malavenda, CEO e founder C5i Digitalization Partner, insieme ad Albi Hoxha, CEO Connectal, e William Nonnis, analista tecnico per la digitalizzazione e l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione PNRR. Buongiorno e ben trovati a tutti. Vorrei cominciare immediatamente con il dottor Malavenda. Buongiorno dottore, ben trovato. Le vorrei chiedere, dal suo osservatorio di partner per la digitalizzazione, quali scelte devono compiere oggi imprese e istituzioni per integrare davvero intelligenza artificiale, sicurezza e innovazione nei propri processi, senza però limitarsi alla semplice adozione di nuove tecnologie?
3: Grazie per la domanda. Volevo ringraziare anch'io il senatore Amidei e Angie per l'organizzazione e per l'invito. Quali scelte compiere per introdurre? Inizierei a dire quali scelte non compiere. Quindi sicuramente quello che posso consigliare, da quello che vediamo noi all'interno da operativi nella nostra organizzazione, nei clienti che abbiamo, è sicuramente non vedere l'intelligenza artificiale come una tecnologia o come qualcosa da comprare. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, per quanto riguarda la cyber, sicuramente vederla come un qualcosa che non sia soltanto compliance, e in quanto all'innovazione, il suggerimento è quello di non vedere l'innovazione come soltanto una buzzword o come qualcosa che dà aiuto al marketing di quello che è tutti quelli che sono i processi o di quella che è un'azienda. In particolare, per rispondere a quella che può essere l'utilità dell'intelligenza artificiale nelle sue varie versioni, perché ormai ci sono varie versioni di intelligenza artificiale, di cui la generativa è quella che probabilmente tutti quanti ormai abbiamo esperienza anche nel quotidiano, è sicuramente andare a vedere, come diceva già qualcuno prima di me, andare a vedere i processi, quindi andare a mettere la leva sul dove vogliamo introdurre l'intelligenza artificiale e perché, dov'è che può dare valore aggiunto, dov'è che ci sono delle inefficienze organizzative o delle latenze, dei delay, dei ritardi dati anche da quelli che sono i processi delle persone che stanno all'interno di un processo e che possono naturalmente andare a migliorare e a velocizzare tutto quello che è un processo da definire. Prendere un'intelligenza artificiale e utilizzarla così soltanto per soltanto per moda o soltanto perché si sa che deve essere qualcosa di utilizzato senza andare a vedere il processo, probabilmente va soltanto ad amplificare quelli che sono le inefficienze che già ci sono. E l'intelligenza artificiale è un volano, è un qualcosa che amplifica e velocizza tutta quella che è il processo di automazione. E se però tuttavia questo processo non è ben definito e non si basa su quelli che sono dei dati governati, naturalmente perde tutto, totalmente ogni valore. E senza dati governati probabilmente andiamo verso quella che è una confusione informativa. E utilizziamo dati non strutturati, non governati, per amplificarli ulteriormente e quindi creare ulteriore confusione in quello che magari è un processo che volevamo andare ad ottimizzare. E nella nostra esperienza, per esempio, lavorando, C5I prende movenze da quelli che sono i sistemi di comando e controllo in ambito militare e intelligence, e ci sono dei formati dati che sono ben strutturati e che vengono sviluppati ormai da 30 anni e oltre nelle forze armate. E quindi si riesce a creare delle basi dati vere e solide che permettono poi di introdurre AI generative o creare quelle che sono common operational picture sintetiche che danno valore aggiunto. Da un punto di vista del secondo punto che elencava, la parte di sicurezza, cybersicurezza naturalmente è un tema molto ampio, cerco di condensarlo vista anche l'orario e quanto posso. E l'introduzione di quella che è cybersicurezza per quelle che sono le esperienze che vediamo, e come diceva già anche qualcuno prima di me, e va sicuramente in quella che è un approccio di introdurre la sicurezza by design. Che cosa vuol dire by design? E non vedere quello che è l'introduzione della cybersicurezza come un'appliance normativa. Faccio quello che devo fare come l'ho sempre fatto, arrivo alla fine, ma devo essere compliant a lista di normative che stanno uscendo, avete citato insomma quelle più famose, NIS 2, ma altre ce ne sono in ambito europeo e particolarmente anche quelle che sono le eccezioni in ambito italiano, naturalmente. E che cosa succede? Se la prendo, approccio tutto alla fine, rischio di dover creare un mega cappello che mi va a coprire un qualcosa di già definito, che ha anche un costo più elevato rispetto a quella che magari è la mia efficienza. E vado a fare anche una cosa contro quella che è la sicurezza cyber, vado a mettere ulteriori pezzi, ulteriori software che mi aumentano paradossalmente il mio perimetro digitale, di attacco digitale. Quindi se non approccio in quella che è una sicurezza cyber design, rischio soltanto di prendere pezzi, software e quant'altro che in realtà mi va contro potenzialmente a quello che era il concetto che volevo fare. Vado verso la fine con l'ultimo punto sull'innovazione. E innovazione C5I nasce come uno studio di ingegneria piccolino. Non siamo né una startup né una PM innovativa, per quanto sviluppiamo robotica, sviluppiamo sistemi di intelligenza artificiale in varie declinazioni e sistemi integrati di comando e controllo. E nell'approcciare l'innovazione, quello che abbiamo fatto prima di tutto è creare una rete, un po' nell'ottica di quanto veniva detto a livello nazionale naturalmente stamattina. La C5 Alliance è un insieme di reti e di imprese, oggi contiamo 360 persone, 30 milioni di fatturato nel nostro insieme, che permette quelle che sono tecnologie, ogni azienda con un verticale, quindi vari imprenditori, tutti di formazione tecnica, che in un certo momento si sono guardati tra loro e hanno detto ok, cerchiamo di creare questo ecosistema, sentiamo che una parola è stata detta tante volte oggi, e in cui riusciamo ognuno a dare valore aggiunto sia all'altro partner e sia a un approccio congiunto a quello che è il mercato in un sistema integrato. Dove ci sono limitazioni, naturalmente io vedo limitazioni nell'approccio, in quelle che sono poi anche i nostri clienti, nelle strutture piramidali, in quelle che sono strutture e compartimentazioni tra quelle che spesso sono le funzioni aziendali o le funzioni del cliente strutturato, che non permettono di passare informazioni creare una collaborazione tra un comparto e l'altro. Cosa andiamo a implementare anche quello con i nostri sistemi sono essenzialmente nei sistemi di comando e controllo che sviluppiamo, implementiamo quelle che sono catene di comando corte. Quindi tra l'ultimo livello e il primo livello ci sono pochi step nel mezzo. Questo permette di adottare anche sistemi di intelligenza artificiale e perché? Perché l'automazione poi va subito verso il nodo decisore. E concludo facendo notare che in Italia, da quello che sono i dati, oggi il 95% delle imprese sono non medie imprese, non tanto piccole, ma sono micro e piccole imprese. La struttura delle imprese italiane è fatta così, sono tutte piccole aziende e in rete, che in rete spesso no, sono tutte quante autoconsistenti. E che cosa possiamo auspicarci con tutte queste innovazioni che ci sono all'orizzonte? Naturalmente non penso, vi lascio quest'ultimo pensiero, che non possiamo pretendere di governare tecnologie esponenziali con organizzazioni ancora rigidamente piramidali, ma abbiamo bisogno probabilmente di quella che è una governance chiara, che permetta anche di utilizzare capacità distribuite e organizzarle in un ciclo di adattamento rapido, perché le tecnologie ormai sono sempre più rapide e quindi dobbiamo avere processi di sviluppo e messa in operativa sempre più brevi.
1: Grazie, facciamo un applauso al dottor Malavenda. Continuiamo con il CEO di Connectal. Dottore, buongiorno. Le vorrei chiedere quale modello di collaborazione tra start-up, grandi imprese e istituzioni può rendere l'open innovation uno strumento che sia concreto di competitività per il Paese.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Desidero intanto iniziare ringraziando il senatore Amidei e il presidente Ferrieri per l'invito e per questa opportunità. Allora, io sono qui oggi in veste di imprenditore, auspico ancora di giovane e soprattutto di innovatore. Rappresento la società che si chiama Connectal, che ho fondato su un principio che secondo me risponde abbastanza come soluzione, parte della soluzione anche di queste tematiche che stiamo affrontando, ovvero connettere la visione con l'impatto, che peraltro è anche il nostro payoff, come si dice in inglese. Metaforicamente la visione sono le aziende giovani, le start-up, le PMI, quindi le piccole e medie imprese. D'altra parte l'impatto è chi ha l'accesso ai capitali, quindi investitori, istituzioni, corpi intermedi, eccetera, eccetera. Oddio, la risposta a questa domanda così in sintetica sarebbe molto sfidante, per questo io ho preparato due riflessioni che mi piacerebbe condividere qua con voi. Allora, il modello ideale, quindi, di collaborazione, insomma, tra tutti questi soggetti, credo che sia quello che permette a ciascun attore, invece di chiedersi cosa può ottenere dagli altri, di agire riflettendo circa quale asset può mettere a disposizione per gli altri. Questo è il modello che quotidianamente io, come dire, mi impegno a promuovere. Lavoriamo con aziende internazionali, con gruppi industriali, investitori, start-up, e una cosa mi è chiara: ho imparato che il valore non è definito tanto dalla presenza qualitativa degli attori che sono coinvolti in queste operazioni di lobbying che noi facciamo, di connessione a finalità commerciali, bensì dalla qualità di queste connessioni. Difatti io ho fondato Connectal grazie a un principio che sono convinto che sarà quello poi su cui siamo già in parte in movimento, ma come dire, diventerà uno standard, ovvero abbiamo anche attribuito un nome, il multi-stakeholder approach in inglese. Significa avere l'abilità di mettere allo stesso tavolo soggetti con interessi diversi ma con obiettivi comuni. Pare semplice da sentire, vi garantisco che è molto sfidante da fare nella realtà, con di mezzo chiaramente anche degli interessi economici, molto spesso, talvolta anche politici. Ecco, quindi noi siamo specializzati in rappresentanza di interessi e relazioni internazionali per l'impresa. Nella quotidianità quello che facciamo è monitorare domanda e offerta, coordinare operazioni di valore, costruire partnership strategiche. Accertiamo quotidianamente che le istituzioni definiscono la visione, Le grandi imprese portano capacità industriale, le start-up introducono velocità e sperimentazione, le università sviluppano conoscenza, i capitali accelerano i processi e chiaramente le relazioni favoriscono la nascita di nuove opportunità. Ecco, proprio quando questi soggetti, tutti messi assieme, riescono a operare bene in modo efficiente, l'innovazione smette di essere un progetto e diventa un sistema esecutivo, ed è quello che, di cui noi abbiamo sempre più bisogno. Diciamo che il sistema paese italiano, io personalmente, essendo, come dire, di origine straniera ma naturalizzato italiano, quindi ho sempre, come dire, due teste, due menti, due riflessioni, io credo che in realtà, cioè, possieda già gli elementi per essere tra le economie più competitive. Ve la sintetizzo, cioè, se dovesse essere un'equazione, per me Italia uguale a imprese familiari più marchi per talento, ovvero le imprese familiari chiaramente rappresentano il patrimonio imprenditoriale costruito nel tempo, i marchi, la reputazione globale che nessun algoritmo potrà mai replicare, i talenti sono riconosciuti ovunque nel mondo per capacità, creatività e problem solving. Ecco, vedete, questa è la nostra infrastruttura competitiva, cioè ce l'abbiamo già. Allo stesso tempo, la panoramica che vi ho appena descritto raffigura anche le aree che necessitano di intervento. Così dunque le imprese familiari devono affrontare il cambiamento generazionale e la trasformazione digitale. I marchi devono sapersi evolvere mantenendo autenticità, al contempo concorrere con la competitività globale. I talenti devono trovare le condizioni per restare, crescere, semmai rientrare, guidandolo questo cambiamento, quindi ritagliarsi il proprio spazio. Ed è qui che entrano in gioco i temi centrali di questo convegno, come intelligenza artificiale, cyber security e sovranità digitale. Ho l'impressione che questi temi si affrontino come se appartenessero, o comunque solo associati, diciamo, al mondo della tecnologia. Ecco, è un po' riduttivo, oltre che essere errato, in quanto la tecnologia, cioè, intanto non è un settore ma è un'infrastruttura, cioè un'industria, e include tantissimi soggetti. Soprattutto non è un'alternativa alle persone, ma è organica, cioè al nostro sviluppo, specialmente in questo momento storico. Per asserenarci, dunque, l'intelligenza artificiale non sostituisce l'intelligenza umana, bensì la amplifica. Quindi la cyber security non è un costo, è il presupposto della fiducia tra il cittadino e l'amministrazione, tra l'azienda e il cliente, tra il professionista e il paziente, volendo fare degli esempi un po' più pratici. La sovranità digitale, invece, significa possedere la capacità di scegliere strumenti, modelli e metodi innovativi, possibilmente efficienti, di governarli al fine di preservare, rafforzare e valorizzare il futuro dei sistemi che compongono e caratterizzano il nostro sistema e la società che viviamo nel quotidiano. Ecco, compreso questo passaggio, l'innovazione quindi non è più una voce di bilancio, cioè diventa un investimento in qualità, in sicurezza, che garantisce il ritorno, ovvero sulla prospettiva a lungo termine e sull'impatto finale. Si continua a discutere spesso delle criticità del sistema italiano, ovvero la lentezza, la burocrazia, la difficoltà di trasferire ricerca al mercato, la frammentazione, eccetera. Io vi faccio una provocazione: e se iniziassimo ad osservarla in modo differente? Prendiamo l'esempio. Nell'ingegneria esiste un concetto molto interessante, si chiama reverse engineering, sicuramente ne avrete sentito parlare, e consiste nel partire dal risultato desiderato per costruire un percorso necessario per ottenerlo. Ecco, ritengo che in Italia dovremmo applicare questo approccio anche alle nostre politiche dell'innovazione. Dunque, in pratica, fare che cosa? Invece di continuare ad analizzare ciò che non funziona, proviamo a partire da ciò che funziona e tentiamo di ricostruire questo modello efficientandolo maggiormente, quindi facendolo evolvere a tutti gli effetti. quindi non copiando, perché tanto sono tutte esigenze troppo personalizzate, ma adattandolo. Il problema dunque, se proprio dovessi raccontare una, come dire, parafrasi personale, cioè in Italia non lo vedo tanto sull'assenza delle soluzioni, è la difficoltà nel trasformarle in metodo e chiaramente anche nell'applicabilità, come si diceva anche prima, cioè le sfide che ha chi produce le tecnologie è quella di implementarle nelle organizzazioni, nelle aziende che sono fatte di persone. Allora, scusate, arrivo, Ok, facciamo un passaggio guardando un po' più in là. Io vi faccio l'esempio dei Paesi Bassi. L'innovazione funziona perché il pubblico, le imprese, l'università e gli investitori condividono responsabilità e tempi decisionali. I distretti tecnologici e logistici sono progettati come ecosistemi permanenti di collaborazione nei quali la sperimentazione viene favorita prima ancora della regolazione definitiva. Dunque, l'ammodernamento non è percepito come una minaccia al modello esistente, bensì come il suo naturale potenziamento. Se vogliamo guardare ancora più in là, penso a Singapore, ove il dialogo tra Stato, imprese e innovazione è continuo. Le strategie nazionali vengono costruite insieme agli operatori economici. L'intelligenza artificiale, ad esempio, viene sviluppata con una forte attenzione alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati. Le imprese quindi vengono accompagnate in questo grande processo di trasformazione e non sono sole. Il risultato, come ben potete conoscere, è un paese capace di attrarre investimenti, che unisce benissimo competenze e ricerca e mantiene, cioè, un'autorevolezza riconosciuta per l'indirizzo strategico. Ecco, questi esempi ci fanno comprendere un concetto fondamentale. Modernizzare non significa consumare ciò che abbiamo costruito, significa potenziarlo. Quindi aumentare il valore del capitale umano, proteggere il patrimonio industriale, rendere più competitivi i nostri marchi generando nuove opportunità e rafforzando così la capacità decisionale delle istituzioni. Ed è esattamente qui che l'open innovation assume un significato diverso. Non è semplicemente una collaborazione, è responsabilità condivisa. Quindi nessuna startup può innovare da sola, nessun paese può farlo da solo, nessuna grande impresa può guidare il cambiamento senza, diciamo, una sorta di contaminazione consapevole, se così vogliamo dire, nella riflessione e nell'adattamento degli strumenti che sceglie di utilizzare. Logico dunque affermare che le istituzioni per costruire competitività necessitano il contributo dell'economia reale, che sono i soggetti che abbiamo menzionato poc'anzi, ed è per questo che i confronti come quello di oggi, ecco, contribuiscono a tracciare un po' le rotte di quello che sarà, secondo me, il futuro dell'Italia, anche perché personalmente sono convinto che il valore economico dei prossimi almeno 20 anni sarà determinato dalla nostra capacità di creare fiducia nella tecnologia. Come? Soprattutto proteggendo i dati, attivando nuove competenze, come ha detto qualcuno dei relatori precedenti, trasformare il know-how, la conoscenza, in asset sviluppo, perché di questo stiamo parlando, no? Quindi concludo con un'ultima riflessione. Spesso sento dire che, appunto, in Italia o non si sappia fare o che l'Italia debba imparare a fare open innovation. Ovviamente lo sento dagli italiani, perché all'estero, cioè noi con la nostra società, noi esportiamo l'italianità, il made in Italy. Io credo che l'Italia sia open innovation, come vi ho condiviso prima, per quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo costruito eccellenze unendo artigianato, industria, tradizione, ricerca, creatività e manifattura, accademia e impresa, territori e mercati globali. Dunque abbiamo sempre innovato contaminando idee, culture e competenze. Ecco, oggi dobbiamo avere il coraggio di farlo, ma con gli strumenti del presente. Cioè, se c'è un vero problema è questo. Ho finito, Dunque, con l'intelligenza artificiale, con la cyber security, con una reale sovranità digitale. Perché la competitività del futuro non appartiene ai sistemi che più possiedono tecnologia. Apparterà ai sistemi che sapranno costruire più fiducia in essa e vi si applicheranno, come massimizzando i suoi risultati per generare più connessioni. Questa ritengo sia la responsabilità che abbiamo oggi e soprattutto l'opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Ecco, se saremo in grado di farlo, altro che essere un paese che partecipa all'innovazione europea. Cioè, saremo tra quelli che contribuiranno a dettarne le direzioni. Grazie a tutti.
1: Grazie, facciamo un applauso al dottore e concludiamo quest'ultimo panel della mattina con il dottor Nonnis. Dottore, non me ne voglia, ma le chiedo di essere il più sintetico possibile.
5: Rapido e indolore, come sempre. Dolore che rapido.
1: E quindi le chiedo subito, quali lezioni possiamo trarre dall'attuazione del PNRR per rendere più veloce ed efficace l'adozione di tecnologie innovative nella pubblica amministrazione?
5: Allora, parto da una premessa e così rispondo anche alla domanda che mi hai fatto. È l'ennesimo convegno in 20 giorni che sento sta parola sovranità digitale. È una follia solo a pensarla. Cioè, perché è una follia. L'unica sovranità che abbiamo noi, Italia, Europa, è il dato e il capitale umano. Tutto il resto è fantasia. Ma fantasia bella ampia, eh? Cioè, andiamo a vedere altro che l'evoluzione di Star Trek, qua stiamo ben oltre. Questo perché non abbiamo gli investimenti giusti per avere una sovranità tecnologica, è inutile girarci attorno, è un dato di fatto. Non abbiamo in questo momento la possibilità di cambiare tecnologia. Ci sta provando la Francia, ma farà la nostra stessa fine come è successo a noi tra il 2013 e il 2016, quando abbiamo provato a fare l'open source nelle pubbliche amministrazioni, è morto e sepolto dopo 2 anni e mezzo. Farà quella fine perché tanto siamo tutti dipendenti da Microsoft e tutte le altre belle compagnie che conosciamo. L'altro aspetto di questo convegno che ho sentito è l'AI ancora presa come software. E io sono stanco di dirlo, è un'estensione cognitiva organizzativa del nostro essere. Il software è morto e sepolto. Se non impariamo questo, che è l'ABC dell'AI, senza andare oltre, diventa difficile anche portarle in azienda, come diceva Guido prima. Ha detto una cosa che le aziende... Molte si rifiutano di introdurre l'AI nei propri processi, nel proprio... non è che c'è altra scelta, come dici tu, ma se l'82% delle PMI che ha provato a fare un abbonamento a ChatGPT o a Claude ha introdotto al proprio interno la finta AI, ha fallito perché prima di iniziare a mettere l'AI di Claude, di ChatGPT, di OpenAI, di quello che volete voi, bisogna ragionare su un concetto che si chiama RAG, che qua non ho sentito. Non fare abbonamenti a versione enterprise, premium, quello che volete voi, non funziona. Se vogliamo proteggere il know-how e i dati aziendali italiani, bisogna lavorare in locale con l'AI decentrate e distribuite, concetto che il signor Nvidia sta già proponendo, ma non a livello così tanto per, accessibile a livello domestico. Non lo dice William, eh? Prendete gli annunci di Nvidia, a breve ce lo troviamo sotto casa. La cyber security, per quanto mi riguarda, è un termine obsoleto, andiamo sull'human security. Questo perché, passatemi il termine, la sicurezza quotidiana nostra passa attraverso questi dispositivi. Quindi è human security. Tutto quello che generiamo passa da qua al tablet, quello che volete voi. Parlare ancora di cyber security, sì, by design, anche questo, possiamo anche parlarne di sta roba qua, ma allo stesso tempo quello che mi preoccupa è quando l'Unione Europea parla di conservazione e sicurezza del dato con il famoso Cloud Act, peccato che l'infrastruttura è di Google e di Microsoft. Non capisco dov'è... C'è un cortocircuito proprio non normativo, strutturale. È strutturale. Voi direte, cosa ha fatto il governo col PNRR? Qualcosa siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo creato finalmente il polo strategico nazionale, dove tutte le pubbliche amministrazioni vanno a depositare le proprie informazioni al suo interno. E questo modello di polo strategico nazionale è il modello da cui deve partire anche la PMI. Perché io sono sicuro che il 90% delle PMI italiane si appoggia ad Amazon, si appoggia a Google, si appoggia ad Aruba, a dove volete voi, insomma. Ma questo non è fare innovazione, eh. E allo stesso tempo ho sentito alcuni parlare di formazione e quant'altro. Tutto bello, tutto figo, peccati che bisogna fare una bella rivoluzione, un restyling completo dalla quinta elementare all'università, alla magistrale, di tutti i programmi. Sono fermi a 40 anni fa quando andavo io a scuola, eh. Abbiamo introdotto le materie STEM, ma è allucinante. Qua stiamo parlando di AI generativa, AI agentica e parliamo di STEM. Cioè, è solo una follia pensarci. Non riusciamo a correre? Verissimo. Ma almeno proviamo a metterci di pari passo. Perché qua stiamo imparando solo ormai da 20 anni sulla trasformazione digitale in generale, a normare. Abbiamo creato questo bellissimo impianto AI Act che molti hanno annunciato, che c'è l'obbligo di formazione, ribadisco, sugli AI Act, assolutamente sì. Ma abbiamo fatto un AI Act senza capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Cioè ci siamo messi a scrivere un qualcosa che non conosciamo. Siamo abituati a fare il codice della strada perché conosciamo le strade dove stanno. Ma gli AI Act, l'AI non funziona così, eh. È tutta un'altra musica. Quindi, se vogliamo diventare autonomi, come si suol dire, sotto certi aspetti, dobbiamo passare a che cosa? Capitale umano e sovranità del dato. Tutto il resto che sento da oltre 25 anni non esiste, perché è consolidato. Dobbiamo avere Microsoft, dobbiamo avere Google, dobbiamo avere i servizi. Noi infatti siamo, noi Europa, usufruitori di servizi di terze parti. Quello è il ruolo che abbiamo e quello è il ruolo che dobbiamo giocare e trovarci una posizione su cui poter convergere la pubblica amministrazione e convergere il business delle PMI. Altrimenti siamo sempre sotto scacco. E ribadisco la cosa fondamentale, sugli AI utilizzate il RAG. Domani mattina, se Anthropic decide di spegnere, fare on-off, le aziende sono ferme. È tutta una follia. Abbiamo tolto prima Mythos che, oddio, c'è l'attacco di Stato, poi l'abbiamo riabilitato dopo 3 giorni. Capite che non si può stare a queste condizioni. Per non stare a queste condizioni dobbiamo gestire le nostre intelligenze artificiali, o meglio, quelle loro offline, in locale, ma addestrate col know-how del singolo. E ogni singola intelligenza artificiale, ogni singola azienda è diversa l'una dall'altra. Non voglio sentire, prendo quel modello e lo copio. Sono processi diversi, strutture diverse, semantiche diverse, pesi diversi, parametri diversi. So che vi manderò a mangiare con probabilmente un problemino, però questa è la realtà. Quindi auspico che chi fa business, anche Diego prima ha detto delle cose molto molto interessanti e mi trovo perfettamente allineato, chi fa business proponga non gli abbonamenti a cloud, ma proponga la vera intelligenza artificiale nella tutela della sovranità del capitale umano e dei dati nazionali. Grazie.
1: Grazie, ringraziamo il dottor Nonnis. A questo punto congederei i relatori e inviterei immediatamente qui sul palco il Guarino Paolo, acceleratore di business. Accogliamolo con un forte applauso. Se vuole dal podio.
6: Grazie a tutti, ringrazio prima di tutto il senatore Amedei perché per averci ospitato, ma soprattutto per l'ANGI per avermi dato la possibilità di essere qui. Io sono Paolo Guarino, sono titolare dello studio Guarino insieme alla mia famiglia e ci occupiamo di consulenza fiscale e aziendale. Lavoriamo in modo un po' diverso rispetto agli altri colleghi, cerchiamo di dare, ecco, come diceva la presentazione, acceleratore di business, cerchiamo di far crescere le aziende anche con le nuove tecnologie, con l'innovazione e tutto, cerchiamo di farsi da connettori con tante altre aziende per far crescere un po' tutti i nostri clienti. Quello è quello che noi andiamo a fare e che cerchiamo nel nostro piccolo di dare un supporto, voglio dire, a tutti i nostri clienti nel mezzogiorno. E quindi per questo, voglio dire, abbiamo una modalità diversa e sfruttiamo anche tutte le nuove tecnologie. facciamo sfruttare anche tutte le nuove tecnologie ai nostri clienti, con praticamente tutte, voglio dire, gli e-commerce e tutto quello che ci sono, e suggerendo anche di adottare i sistemi di cybersicurezza o human sicurezza, come sentivo prima dal precedente relatore. Quindi cerchiamo di dare un massimo supporto a tutti i nostri clienti. Se tutto, diciamo, sono molto rapido perché so che i tempi sono molto stretti, quindi me ne rendo conto.
1: Grazie, allora facciamo un applauso al dottor Guarino, grazie mille per essere stato qui con noi. E giustamente la targa che consegna il nostro presidente Angi Gabriele Ferrieri, facciamo un fortissimo applauso.
6: Sono onorato, presidente, grazie mille.
7: Complimenti, grazie ancora.
1: Grazie ancora e complimenti. Gabriele, vuoi dare tu l'ultimo saluto finale? Chiudiamo insieme.
7: Grazie Michela, io ringrazio tutti per essere stati con noi per questo importante appuntamento, è l'ultimo prima della pausa estiva e quindi ci rivedremo con piacere tutti a settembre per le prossime iniziative. Ancora grazie al Senato, a tutti gli autorevoli relatori che sono stati con noi e buona prosecuzione.
1: Grazie a tutti.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Roberta Gentilini, apriamo con l'ondata migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, sulla costa marocchina. Sul luogo è arrivato anche il primo ministro spagnolo. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen definisce inaccettabile quanto accaduto e ribadisce che l'ingresso nell'Unione Europea deve avvenire nel rispetto delle regole. Il governo italiano sospende per il tempo necessario gli accordi di libera circolazione di Schengen con la Spagna. Decisione per tutelare la sicurezza nazionale, spiega Meloni, con il governo pronto a sostenere Unione Europea e Madrid per la gestione della crisi. Massima attenzione poi per limitare l'impatto del blocco sui flussi turistici estivi. E adesso con Valeria Fraschetti sentiamo cosa comporta lo stop del trattato di Schengen.
2: Firmato nel 1985 nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato di Schengen istituisce la zona di libera circolazione nell'Unione Europea, di fatto cancellando i controlli per le persone alle frontiere. L'Italia lo sigla nel 1990 e i paesi che vi aderiscono sono andati aumentando, ad oggi 25 paesi membri e 4 associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le regole però permettono ai governi di reintrodurre temporaneamente, per un periodo di 30 giorni ma prorogabili fino a 6 mesi, i controlli ai confini esterni in presenza di serie minacce alla sicurezza interna o di rischi per l'ordine pubblico. In oltre 40 anni di vita, Schengen è stato così sospeso quasi 500 volte, 17 dall'Italia, come nel 2023 quando decise il ripristino dei controlli con la Slovenia di fronte all'afflusso di migranti dalla rotta balcanica. Ora, con la decisione presa di fronte alla crisi di Ceuta, i viaggiatori che arriveranno dalla Spagna in Italia via nave o aereo saranno sottoposti al controllo dei documenti come se sbarcassero da un paese extra UE.
1: Il caso Ceuta è al centro del confronto tra i partiti, no strumentalizzazioni, dicono le opposizioni, mentre la maggioranza attacca le politiche migratorie di Madrid. Sentiamo Vasco Pirri.
3: Il modello Sanchez, che tanto ha ispirato la sinistra, ha fallito. Da Forza Italia Maurizio Gasparri sintetizza la posizione della maggioranza che sostiene il governo e critica la Spagna. Così anche Fratelli d'Italia, che parla di fallimento spagnolo, Elisabetta Gardini.
4: Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
3: Per Lupino i moderati flussi migratori vanno governati senza ideologie. Lega favorevole a sospensione di Schengen, blocco navale e ulteriore stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni quella del governo italiano è propaganda, è da irresponsabili aprire una crisi con Madrid, dice la leader PD Elly Schlein. Per i Dem questa linea è per rincorrere Vannacci. Per i 5 Stelle di Giuseppe Conte la premier fa sciacallaggio, visto che gli sbarchi in Italia sono aumentati. Dice no agli slogan Carlo Calenda, azione. Matteo Richetti.
5: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen e sospendendo le regole europee. Ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
3: E per AWS le immagini che arrivano da Ceuta sono il fallimento dell'Europa che spende in armi e non contro la povertà.
1: E adesso il caso del Mastro. Martedì si riunisce la giunta per le autorizzazioni della Camera. All'ordine del giorno ci sarà la valutazione del supplemento di istruttoria sul caso, dopo l'invio da parte della Procura di Roma di nuova documentazione inerente alle chat tra l'ex sottosegretario e ristoratore Mauro Carroccia. I dati Istat sulla fiducia: migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo al 2,8% a luglio, stabile il carrello della spesa. Sentiamo Paola Nania.
6: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente, è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese, un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni.
1: Si è spento a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della Fondazione Exodus per il recupero degli ultimi e dei fragili, emarginati, poveri, disabili, tossicodipendenti. I funerali lunedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il cordoglio di politica e istituzioni, il presidente Mattarella sottolinea la testimonianza, l'impegno sociale e civile, vigoroso e spesso coraggioso nella formazione dei giovani, nella creazione di ambienti e di occasioni spesso innovative, di solidarietà e di amicizia. Alla sua comunità e suoi ragazzi esprimo la solidarietà e la vicinanza della Repubblica. Questo è tutto, il notiziario dunque si conclude così. Un ringraziamento per regia Max Gambino, Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.